0: Speed camera locations per lunedì 11 maggio, 8th Avenue St. Peter's, Duthie Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino $15.95 al chilo.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
0: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
3: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
0: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
3: Vieni a giocare alla tombola
0: e partecipa alla raffle.
3: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
0: 8340 2806.
3: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
3: una grande differenza.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: Eccoci qua di nuovo con voi, cari ascoltatori, alla Radio Italiana 531, con una canzone che veramente ci mette tanta allegria, tanta allegria. Va bene, abbiamo parlato di tre gruppi, no? Che conosciuti dagli storici come gli indigeni abitanti dalla Sicilia. Questi tre gruppi ovviamente comunicavano e parlavano. Abbiamo voluto sapere come comunicavano, la lingua che parlavano o il dialetto che parlavano. Andiamo a scoprire insieme quali erano. Dunque, i sicani parlavano la lingua sicana pre-indoevropea. Oggi come oggi quella lingua è già estinta, cari ascoltatori, non c'è più, no? Questa si è venuta parlata nell'antichità dai sicani, no? Popolazione autoctona, nativi o indigeni, o di origine, non lo immaginerete mai, di Iberia.
1: Dove c'è la Spagna oggi.
0: Eh già. Di nuovo un mistero, perché le informazioni sono scarsi, con iscrizioni limitatissimi, spesso confuso con quello di altre popolazioni preeleniche, prima i greci, andiamo sempre a toccare dai greci, no? E tuttora non è possibile ricostruire la lingua per avere un'idea, ma gli studiosi hanno identificato alcuni elementi attraverso i graffiti. Ecco qua, ancora le ricerche vanno avanti. Gli Elimi, antica popolazione della Sicilia occidentale, parlavano la lingua Elimo. Si tratta di una lingua poco conosciuta e non ancora tuttora decifrata. Ancora non è decifrata. Gli Elimi adottarono l'alfabeto greco per scrivere le loro lingue e a partire dal V e il VI secoli. Non l'ho scritto, forse mi è sfuggito, scusatemi, non lo so.
1: Ma si tratta di tanti anni fa.
0: Ma io penso sarà dopo, after that, no? Allora, andiamo a vedere i siculi. Ma è straordinaria sta storia, è così variabile, è così interessante che voglio sapere molto di più. I siculi, popolazione antica di origine endoevropea, parlavano il siculo, una lingua indoevropea con forte affinità al latino, Rita, pensa un po', falistico, con questo che significa?
1: Non so.
0: Neanche io, ho dovuto cercare per portarla a voi, cari ascoltatori, definisce un gruppo di lingue endoevropeo dell'Italia antica pre-Roma. Pensa un po' quante cose, no? E i falisci che abitavano la zona compresa tra i monti Cimini e il fiume Tevere.
1: Di quelle parti.
0: Era considerata una lingua proto-indo-europeo.
1: Allora più influenze dalla lingua origine latina, europea.
0: Mista. O Indoaria, e l'Indoaria di nuovo, che cos'è l'Indoaria, Rita? L'Indoaria è un ramo della famiglia linguistica indo-iraniana.
1: Ok, questo non me l'aspettavo.
0: Ma pensa un po' che storia ricca che ha questa terra, no? Con l'arrivo dei greci, il sicolo ha iniziato a regredire, purtroppo. Un peccato, perché mi piacevano, vabbè. Allora.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi.

0: tortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:04.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani ad Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 11 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il Premier Peter Malinauskas ha annunciato che in Sud Australia saranno immagazzinati fino a 20 milioni di litri di gasolio, che potranno essere utilizzati solo se lo Stato raggiungerà un livello di crisi urgente di carenza di approvvigionamento. La nuova acquisizione andrà a beneficio principalmente degli agricoltori qualora si raggiungesse un livello di crisi urgente di carenza di approvvigionamento. Il Premier Peter Malinauskas ha rivelato che il governo statale acquisterà e immagazzinerà immediatamente 10 milioni di litri di gasolio, con un'opzione per assicurarsi e immagazzinare fino a 20 milioni di litri nell'ambito del nuovo accordo con il fornitore IOR. Il Premier ha inoltre affermato che la fornitura non sarà utilizzata per transazioni ordinarie, ma per una reale e cronica situazione di esaurimento del gasolio a livello nazionale. D'accordo anche la leader dell'opposizione Ashton Hearn. Cambiamo argomento. Un incendio divampato sul tetto di un condominio a St. George's, su Portrush Road. Le fiamme hanno devastato il tetto, costringendo i vigili del fuoco a chiedere rinforzi per domare l'incendio divampato domenica in serata. Le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate in Portrush Road a St. George's poco prima delle 17:40, in seguito a segnalazioni di fumo proveniente dal tetto di un condominio di due piani. Quattro autopompe dei Metropolitan Fire Service e un veicolo del Country Fire Service si sono precipitati sul posto e hanno trovato fiamme visibili che divampavano dal tetto dell'appartamento. Gli investigatori specializzati in incendi si recheranno sul posto per determinarne le cause e valutare i danni subiti dall'edificio. Voltiamo pagina. La riduzione dei limiti di velocità a Clarence Park, Melrose Park, St. Mary's e Pasadena scatena la rivolta dei contribuenti della zona. Rispondendo a tre domande del sondaggio, una media del 46,35% degli intervistati si è dichiarata fortemente contraria alla riduzione della velocità di 10 km orari. Secondo il rapporto pubblicato a maggio, le opposizioni derivavano da tre questioni chiave: problemi di applicazione delle norme, scarsa osservanza da parte degli automobilisti e impatto percepito sui tempi di percorrenza. Le risposte al sondaggio sono state raccolte durante due consultazioni pubbliche. Il rapporto del Consiglio Comunale affermava che la principale preoccupazione dei residenti era che il progetto avrebbe spinto il traffico pesante e il traffico di attraversamento sulle strade residenziali locali. Cambiamo ancora argomento. Scuole, università e istituzioni australiane sono state colpite da una vasta operazione di hacking, mentre le autorità si affrettano a mettere in sicurezza i dati sensibili. Una scadenza imminente ha scatenato inoltre timori di un nuovo millennium bug, con un esperto che esorta le aziende australiane ad agire presto prima che sia troppo tardi. Il gruppo di hacker Shiny Hunters ha pubblicato la lista non verificata sul dark web, avvertendo la società madre di Canvas, Instructure, che ha tempo fino al 12 maggio per pagare il riscatto, altrimenti divulgheranno dati sensibili di milioni di utenti. 177 le istituzioni colpite, tra scuole, università, aziende e istituzioni australiane. La lista include obiettivi confermati come il Dipartimento dell'Istruzione del Queensland, l'Università di Melbourne, l'Università di Sydney, il TAFE della Tasmania e la Swinburne University, ma contiene anche singole scuole di diversi settori, nonché grandi enti di formazione. Tra le istituzioni citate figurano anche diverse scuole private d'élite. L'Università di Melbourne ha disattivato il suo sistema Canvas in seguito all'attacco informatico. Anche aziende come Audi Australia e Amazon Australia e il fornitore di servizi di doposcuola Camp Australia compaiono nell'elenco. Canvas è un sistema di gestione dell'apprendimento utilizzato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Il 3 maggio il gruppo di hacker Shiny Hunters ha affermato di aver violato Canvas e rubato i dati di 275 milioni di studenti, insegnanti e personale di quasi 9.000 istituti in tutto il mondo. La società madre Instructure ha ammesso che sono state consultate informazioni personali, inclusi nomi, indirizzi mail e ID Canvas degli studenti, nonché alcuni messaggi di posti in arrivo. La coordinatrice nazionale australiana per la sicurezza informatica, Michelle McGuinness, ha dichiarato venerdì in un post sui social media di essere al lavoro con le autorità statali e territoriali per rispondere alla violazione dei dati. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

0: Eccoci qua. Buon ascolto a tutti. Siamo con Joe, il nostro giardiniere, e siamo un po' in ritardo, però meglio tardi che mai. Joe, come stai? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno Rita, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sto abbastanza bene. La giornata sembra una bella giornata soleggiata. Una giornata di autunno.
0: Bellissima,
1: tipico,
0: sì.
1: Tipico autunno.
0: Vuol dire che ti sei messo a lavorare stamattina?
1: Ma io nel giardino mi metto sempre a lavorare tutti i giorni, particolarmente quando ci sono queste belle giornate, dato che ho un giardino grande, allora ha bisogno di grande manutenzione, come l'ho preparato,
0: sì.
1: insomma. C'è sempre da fare, comunque, c'è sempre da fare.
0: Dimmi. Si vede che c'è di nuovo il sole, perché mi sembra la settimana passata, non mi ricordo, stava piovendo, adesso c'è il sole. Voglio domandarti dopo, perché fra poco andiamo in pausa per la pubblicità, voglio domandarti delle previsioni del tempo per l'inverno, che cioè i prossimi 3-4 mesi, e ti chiedo cosa pensi tu, il tuo parere, e cosa vuol dire per il giardino.
1: Guarda, devo dire che non sono preparato per questo stamattina, perché la previsione del tempo normalmente è la previsione di una settimana.
0: Sì.
1: Una settimana. Poi c'è una persona che parla, ma non, io devo dire non l'ho ascoltata questa settimana, mi sembra la settimana scorsa se non sbaglio, e parla della previsione del tempo, ma non una settimana, ma alcuni mesi.
0: Sì, sì, per alcuni mesi,
1: E io devo dire che è abbastanza preparato. Dice che come capisco io, come ho sentito parlare, no, non a lui, ma come ho sentito parlare alcune persone, sembra che l'inverno è un inverno freddo, un inverno piuttosto mite o caldo,
0: sì,
1: e asciutto pure.
0: Sì, infatti.
1: Secco.
0: Ok.
1: Allora.
0: E parleremo un po' dopo la
1: sì,
0: pausa.
1: ok,
0: Nel
1: va bene.
0: frattempo, ricordiamo a tutti che se vogliono telefonare, di telefonare presto adesso, il numero è 8340-7700. Ok, a tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Bentornati tutti. Come detto prima, aspettiamo le vostre telefonate. Joe, ok, l'ufficio di meteorologia, che sarebbe il Bureau of Meteorology, hanno rilasciato i previsioni del tempo a lungo termine, cioè diciamo l'inverno che sta per arrivare, giugno ad agosto, e ha previsto che la pioggia sarà meno della media e le temperature sopra la media, cioè come hai detto tu prima, un inverno caldo e secco, diciamo.
1: Possiamo dire un'estensione di autunno. Possiamo chiamarlo così, un'estensione d'autunno. Un inverno secco e piuttosto caldo, cosa vuol dire per il giardino? Vuol dire che possiamo coltivare piante che magari non potremmo coltivare durante il normale, diciamo così, il normale, un inverno normale con piogge, freddo, e invece se è così come dicono gli esperti, vuol dire che possiamo coltivare piante ancora come l'autunno, una specie così di autunno,
0: sì,
1: piante autunnali
0: tipo...
1: Come insalata, broccoli, finocchi, verdure, insomma verdure di vari tipi, ci sono tantissime verdure, il radicchio per esempio, parlando del radicchio, ci sono, sai cos'è il radicchio?
0: Mi piace tanto.
1: Un'insalata,
0: sì,
1: la possiamo chiamare. E io devo dire che mi piace tanto il radicchio, fatto insalata con i finocchi, perché vedi, il radicchio è amaro e i finocchi sono dolci,
0: sì,
1: allora ti dà quel senso di insalata buonissima, piacevole, che si può mangiare. Invece se il radicchio fosse da solo è troppo amaro.
0: No, è vero.
1: Sebbene si può mettere nell'acqua col sale, con un po' di sale, e magari si raddolcisce un po', è più piacevole, insomma.
0: No, questo non lo sapevo.
1: Comunque, torniamo indietro, e per quanto riguarda l'orticoltura, la coltivazione di piante in generale, si può continuare. Si può continuare e piantare un po' di tutto, magari più di quanto si potesse piantare durante un inverno normale. E quindi, però c'è una cosa che si deve sapere, che quando c'è un inverno mite, è piuttosto caldo e asciutto, gli insetti avanzano. Questo è il problema del giardino. Gli insetti avanzano.
0: Ok.
1: Come pidocchi, per esempio, sì, bruchi, tutta sta roba, tutti questi animali, questi insetti, e che piace un po' di caldo. Perché di solito, vedi, durante l'inverno, quando c'è un inverno piuttosto rigido, no, non si vedono questi insetti. Non vuol dire che scompariscono, no? Sono
0: Vanno
1: sempre accovacciati
0: a dormire.
1: Ecco, però sono, non sono vigorosi, non sono diciamo in vigore come se fosse un inverno piuttosto come stiamo parlando. Quindi lì, qui bisogna stare molto attenti, perché vedi i broccoli, parlando, fare un esempio dei broccoli. I broccoli sono invasi di questi pidocchi, purtroppo sono invasi di questi pidocchi. E quando c'è un inverno così non tanto rigido, queste pidocchie continuano anche durante l'inverno.
0: Va bene.
1: Normalmente durante l'inverno non si vedono perché è troppo freddo, ma parlando così come dicono, sì, questi pidocchi continuano ad essere in vigore. E allora non vuol dire che dobbiamo fermarci a coltivare, solo che dobbiamo pensare che dovremo usare magari dei insetticidi oppure altri metodi. Insetticidi, per quanto riguarda insetticidi per i broccoli, ora io voglio commentare un po' per quanto riguarda questi insetticidi dei broccoli. Commercialmente è tutta una cosa differente, tutto differente. Commercialmente è tutto differente, non possiamo parlare dell'orticoltura commerciale.
0: Tu dici che chi li cresce per venderli commercialmente deve usare pesticidi?
1: Esatto, deve usare pesticidi magari che non sono tanto piacevoli. Mm. E ci sono questi insetticidi, infatti per ottenere questi insetticidi ci vuole la licenza, non puoi io magari li posso comprare, ma ci sono tante così, normalmente persone che coltivano il giardino, normalmente diciamo che non sono di professioni, non li possono ottenere perché sono molto pericolosi, particolarmente se non vengono usati in un modo giusto. Il modo giusto c'è la scritta sopra, e questo, vedi, questo possiamo chiamarlo un documento legale, perché è tutto scritto sopra, e prima di usarlo lo deve leggere attentamente. Altrimenti corri il rischio di avvelenarti praticamente, perché vedi, questi insetticidi sono disegnati per ammazzare. Ecco, questo,
0: speriamo che non questo sono forti abbastanza fatto. Ammazzare una persona, magari soltanto gli insetti.
1: Beh, non ammazzare una persona, però vedi, l'accumulazione è quello che non va.
0: Sì.
1: Se tu mangi broccoli, li mangi ogni settimana e c'è un tantino di questi insetticidi, si accumula nel nostro corpo ed eventualmente può anche fare del male. Ecco perché vedi, bisogna stare molto attenti. Ora, questi orticoltori alla grande usano questi insetticidi, però vedi, c'è withholding, si chiama in orticoltura, si chiama withholding period, vuol dire che se tu usi questi insetticidi c'è un withholding period, non so, di un mese, di due settimane e così via. Dipende il tipo di insetticida. E allora si ottiene queste regole, va benissimo.
0: E il periodo è prima che si possono raccogliere o prima che si possono vendere?
1: Prima di raccoglierli. Prima di raccogliere. Ecco perché c'è withholding period, vuol dire che tu non puoi usare questi prodotti prima che dici sì sul pacchetto.
0: Ok.
1: Sulla spiegazione. E queste persone sanno, ecco perché, vedi, ci vuole, non si possono comprare così alla rinfusa, bisogna stare molto attenti. E questi sanno che è un insetticida, usando un insetticida sui broccoli, per esempio, durerà 2 settimane, 3 settimane, dipende il tipo di insetticida, e rimarrà lì sulla pianta, perché sono insetticidi che sono che vanno dentro il sistema, systematic
0: dalla pianta,
1: si chiamano sistematici, sono insetticidi che vanno dentro la pianta e rimangono lì dentro la pianta, ed ecco perché gli insetti non piacciono questi insetticidi, mi capisci?
0: Sì,
1: ecco.
0: Ma se rimangono dentro la pianta vuol dire che anche se uno mette sott'acqua per pulirle bene,
1: mettere sott'acqua, lavarle non fa niente.
0: Oh, okay.
1: Assolutamente niente, perché è dentro la pianta.
0: Okay.
1: È sistematico, diciamo, systemic. Lo chiamiamo in inglese il sistema che va dentro della, tu spruzzi su una pianta e direttamente viene assorbito dentro la pianta. Ora, diciamo che tu ottieni, diciamo uno di noi ottiene un insetticida e non si ottiene alla scritta, diciamo, alla spiegazione sul pacchetto. Cosa vuol dire? Che se spruzzi un insetticida quando vedi questi pidocchi e poi 2 giorni, 3 giorni dopo li prendi, insomma, li raccogli e li mangi, vuol dire che ti mangi anche l'insetticida. E poi un'altra cosa molto importante da sapere, che le verdure, vedi le verdure,
0: come la lattuga,
1: questa roba qua, ecco, queste sono più pericolosi. Non vuol dire che sono tanto meno pericolosi, cioè più pericolosi dei broccoli e altri, insomma, prodotti, però sono più pericolosi perché hanno le foglie più larghe, assorbono più di questi insetticidi, e quindi c'è un problema. Però, come dicevo, ottenendosi alle regole, si possono usare, ma non tutti, come dicevo, li possono comprare, soltanto quelli che le usano alla grande.
0: Sì, e dobbiamo avere fiducia.
1: Seguono
0: queste regole.
1: Okay. Poi non sappiamo se le
0: raccogliamo
1: o meno, questo non si sa. Ma questa è la verità di questi insetticidi.
0: Ma è una cosa spaventosa. Ok, per adesso prendiamo pausa e ricordiamo a tutti di telefonare, il numero è 83407700 se avete una domanda per Joe.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Speed camera locations per lunedì 11 maggio, 8th Avenue St. Peter's, Duthie Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
8: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
9: Da oltre 50 anni,
8: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
9: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
8: Romeo,
9: Drake's,
8: Foodland,
9: Coles,
8: IGA,
9: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
8: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
9: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
8: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
9: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
8: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
10: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni.
11: dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
12: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
7: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
13: Qui a Radio Italiana 531.
12: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
7: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
13: Vieni a giocare alla tombola
12: e partecipa alla raffle.
13: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
12: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
7: 8340 2806.
13: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
12: Insieme possiamo fare
13: una grande differenza.
0: Bentornati. Sul telefono abbiamo la nostra Elena, che avete ascoltato. Elena, devi spegnere la radio.
14: Buongiorno, buongiorno. Guardi, io basta che guardi
0: aspetta,
14: una pianta e
0: Elena, scusa. Scusami, Elena, devi spegnere la radio, credo che l'hai acceso.
14: Un attimino, fatto, va bene,
0: ecco.
14: Ok?
0: Meglio, sì,
14: allora.
0: Sì.
14: Allora, io basta che guardo una pianta e me muore, dunque non ho,
0: Sei come me.
14: Miracolosamente, ho una bellissima pianta di rosmarino su una coccia enorme e guardi, ha preso via bellissimo. Io vorrei sapere questo, gli posso dare lo smocot ogni tanto per dargli un po' di forza? Non è che guarda debole. E poi devo spuntarli? E poi la terza domanda è l'acqua, non tutti i giorni, ma una volta due a settimana o tre, come devo fare?
1: Beh, guarda, buongiorno Elena, l'acqua si deve dare, però il rosmarino per cucinare, è vero, per la cucina.
14: Sì,
1: ecco,
14: sì, sì.
1: Il rosmarino, vedi, è una pianta che non ama troppo acqua.
14: Ecco,
1: infatti,
14: okay.
1: Meno acqua meglio è, perché
14: okay.
1: Ecco. Ma se diciamo che la temperatura va un po' alta, come parlavamo prima, e magari non ci sono delle piogge.
14: Sì.
1: Certo che si asciuga un po' durante questo periodo, sebbene meno, perché meno perché abbiamo le notti non sono caldi,
14: sì.
1: Durante il giorno magari è soleggiato, ma le notti sono piuttosto fresche, quindi l'umidità si mantiene tanto più a lungo. Ora per quanto riguarda il fertilizzante io userei un fertilizzante organico.
14: Ah, okay.
1: Ma questo, scusa, devo fare una domanda che nel terreno oppure nel giardino?
14: È in un vaso enorme.
1: Ah, ho capito,
14: io,
1: sì, va bene.
14: Ancora, la pianta sta bene, non è stressata, no?
1: Sì.
14: Sta bene, perché c'è posto intorno ancora. Non è affogata.
1: Ok. In un vaso, ecco, si può usare questo fertilizzante a rilascio lento, che sarebbe
14: okay.
1: Osmocote.
14: Sì.
1: Osmocote.
14: Ecco.
1: E di più per aiutare la pianta magari un po' di più, usare anche un fertilizzante organico.
14: Ho capito,
1: di tanto in tanto un fertilizzante organico, sì, non fa male.
14: Sì, sì, sì.
1: E poi per quanto riguarda la potatura, se la pianta è troppo densa, troppo diciamo lunga, non so, è troppo grande, troppo estesa, è bene ogni volta che si prende, si spunta, non so, un po' di fare fuori una potatura, non fa male.
14: Non fa male la potatura.
1: Ecco.
14: Sembra che sto sulla via giusta, via. Ok, va benissimo. Allora, un ultimo consiglio. Pensa che sarà meglio a trasferire la terra o per adesso la lascio?
1: No, se va bene là, da quanto tempo che la coltiva?
14: Oh, un paio di anni e sta benissimo.
1: No, io direi di lasciarla lì. Se poi vuole trasferirla sul terreno, io direi di prendere delle come diciamo in inglese cuttings, sai, è facile propagarli.
14: È facilissimo
1: propagarli.
14: Va benissimo, ma
1: io la lascerei lì sul vaso, perché queste piante possono rimanere in un vaso per tantissimi anni. Ok.
14: Grazie, guarda, mi ha servito molto bene.
1: Prego.
14: Appena vado a casa, Rita, mi ascolti?
0: Sì, ti sto ascoltando.
14: Allora,
0: sì.
14: Appena vado a casa devo mettere il pollo al forno con rosmarino e patate. Ecco fatto.
0: Buonissimo.
1: Bravo.
0: Ciao Elena. Ah sì, sentiamo l'odore di qua, quasi.
1: Si sente l'odore.
0: Ok, magari ascoltiamo una canzone e se avete una domanda, per sempre come diciamo, telefonate adesso.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Bentornati tutti in ascolto. Ha telefonato la signora Maria, quella è un'ascoltatrice molto assidua, credo.
5: Sì.
4: E vuole farti una domanda, la
5: sì.
4: faccio io. Ha un albero di limone,
5: mm-hmm.
4: ma l'ha comprato adesso, è un piccolissimo, meno di un metro, l'ha comprato al Garden Center, al negozio,
5: sì.
4: e è ancora nel vassoio in quale l'ha comprato, e vuole sapere il tuo consiglio per piantare quest'albero, se è tempo adesso di piantarlo e che tipo di concime usare, eccetera.
5: No, non è il tempo di piantarlo.
4: E lo lascia così nel...
5: Va benissimo lasciarlo così, nel vaso, fino a che arrivi la primavera. Intanto preparare il terreno ben bene. Poi dipende dove abita, non so dove abita, che tipo di terreno, cioè che tipo di terra è, perché vedi, nel sud Australia i nostri terreni sono terreni forti, c'è qualche parte magari che ci sono più leggeri, sono diciamo fiabili. Ma parlando in generale, i terreni di Adelaide, anche

0: che del sud, possiamo dire del sud Australia, sono terreni forti, terreni argillosi. Quando dico forti, sono terreni argillosi.
1: E questo vuol dire che non sono, non hanno abbastanza, come si dice, l'acqua? Sì.
0: I problemi sono i dreni.
1: Questo volevo dire.
0: I dreni, vedi, per queste piante è molto importante. È molto importante avere i dreni buonissimi, insomma. Vuol dire che l'acqua passa via, no, non rimane lì attorno alla pianta per un lungo tempo, un lungo periodo. Non solo l'acqua, ma anche l'umidità. È assolutamente, è particolarmente durante l'inverno, perché durante l'inverno è molto importante. Sappiamo che, sebbene, come parlavamo prima, può anche darsi che l'inverno non è tanto freddo e magari asciutto, e anche va bene per queste piante, va benissimo, però i dreni, cioè non si asciuga, non si asciuga velocemente, quindi bisognerebbe, allora, parlando per quanto riguarda la cosa fare prima di piantare questa pianta, preparare bene il terreno con tanto compostaggio e fertilizzante organico, sempre organico, mai
1: lo so che tu non,
0: ecco, mai sintetico,
1: consigli quell'altro.
0: Sempre organico. Sintetico si può usare durante il periodo caldo, ma durante questo periodo autunnale e invernale bisogna usare sempre un fertilizzante organico. E usare, fare diciamo un diametro di un metro e mezzo di diametro, di diametro, e rialzare un pochettino, quando dico un pochettino, 20 centimetri del suolo, del livello, diciamo, del terreno, rialzarlo un po' e poi piantarci sopra. Perché facendo così, ecco, parlando dei dreni, come dicevo prima, i dreni sono ottimi, non ci sono problemi. Perché vedi, queste piante sono soggetti alle malattie fungine che attaccano il tronco della pianta, il tronco della pianta, e si chiama collar rot. Collar rot vuol dire che attacca la corteccia della pianta, e la corteccia della pianta si marcidisce e va via dal legno.
1: E per
0: Questa è
1: questo
0: una malattia.
1: non si piantano durante l'inverno.
0: Ecco perché non si piantano durante l'inverno. Va benissimo lasciarla nel vaso, solo che deve stare attenta, se non piove, mettere acqua di tanto in
1: E può
0: tanto.
1: stare all'aperto, cioè
0: Può
1: esposto
0: stare
1: alla pioggia.
0: all'aperto senza problemi, non c'è problemi. Poi, quando arriva l'ora che io direi verso così, non so, ottobre, anche novembre, dipende anche le temperature, ma novembre direi che sarebbe da ottobre a novembre e così via, si può cominciare a
1: E
0: piantare.
1: per questo ci vogliono magari 5-6 mesi e può rimanere così per 5-6 mesi.
0: Sì, non c'è problema, può rimanere lì per 5-6 mesi, perché se la piantandola adesso, prima di tutto che deve avere il tempo di preparare il terreno, ma anche piantandola dopo che prepari questo terreno, che magari lo puoi preparare in 2-3 settimane, rimane lì interizzita. Perché vedi, queste piante vengono delle zone sottotropicali.
1: L'albero di limone?
0: Sì, l'albero di limone, tutte queste piante, limone, mandarini, aranci, e quindi piantandola particolarmente in una zona dove il terreno è argilloso, corre il rischio di ammazzarla. Perché perché sta lì, come dicevo prima, interizzita, e non fa niente perché il terreno è freddo, e quindi ecco, mio consiglio è di aspettare fino alla primavera.
1: Ok, speriamo che questo consiglio sia stato utile per la signora Maria.
0: E questo consiglio vale per tutti,
1: per
0: i
1: tutti,
0: ascoltatori,
1: infatti, sì.
0: Non solo per lei, ma altri ascoltatori che magari hanno intenzione di piantare o di coltivare una di queste piante. Limoni, perché i limoni qui in Adelaide vanno abbastanza bene, sono diciamo piante che
1: quando sono stabiliti
0: amano la temperatura, non tanto l'inverno, ma e non tanto neanche i terreni, perché sono terreni argillosi. E infatti vedi, questi vengono coltivati alla grande nel Riverland.
1: Ah, sì,
0: sappiamo,
1: infatti,
0: che
1: sì.
0: Riverland ha una grande coltivazione di queste piante, e perché Riverland, vedi, sono terreni sabbiosi.
1: A diversi di come sono qui in città,
0: certo,
1: di Arlington.
0: I terreni sabbiosi, ecco perché dicevo in generale, ma Riverland, perché sono vicino al fiume, e Riverland sono terreni friabili, che non rimane l'umidità, non rimane attorno alla pianta per un lungo periodo, ed ecco perché è molto importante per queste piante di usare, come dicevo prima, come un cucuzzolo, sai, levare il terreno, rialzare il terreno 20 centimetri dal livello. E così si può ottenere, diciamo, eliminare il problema dei drenaggi.
1: Va bene, drainage, ecco, questo, la parola l'avevo in mente in inglese, però.
0: E allora, ecco, siamo quasi alla fine, Rita, del programma.
1: Sì. Ma voglio ritornare brevemente a quello che dicevi prima del insetticidi. Tu parlavi di chi, cioè i coltivatori commerciali, però per l'uso domestico tu consigli sempre di evitare gli insetticidi.
0: Se è possibile
1: chimici.
0: Evitarli, ma ci sono insetticidi che si possono ottenere, li vendono, si possono ottenere, basta che
1: devi seguire
0: alle regole, come dicevo prima, attenere alle regole che c'è la scritta là sopra, e si possono anche usare questi insetticidi.
1: E sempre aspettare il tempo determinato.
0: Ma se è possibile, vedi, per quanto riguarda i pidocchi, se è possibile, invece di usare questi insetticidi, io userei l'acqua, la gomma dell'acqua a pressione, lavarli, e magari anche un po' di sapone e acqua, un po' di sapone e acqua, che in modo che si lavano, vanno giù dalla pianta, e poi man mano, facendo questo lavoro per 2-3 volte, si ottiene, magari la pianta sarà libera di questi insetti.
1: E poi, se bisogna un po' di tempo di pulirli bene, vale la pena. E come hai detto tu prima, meglio mangiare un insetto.
0: Esatto.
1: Il veleno
0: le deve mangiare. E se poi succede che non si vedono dei pidocchi, si possono anche lavare, mettere, sommergere nell'acqua.
1: Ci vuole un po' di tempo, però è possibile.
0: Con un po' di detergente, e piano piano se ne vanno, no? Ecco.
1: Ok. Grazie, Joe. Spero che è stato tutto utile per chi sta in ascolto. Sì. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
0: Ok, grazie a te, Rita, del tuo aiuto, e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Nel frattempo, buon giardinaggio a tutti.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 11 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il Premier Peter Malinauskas ha annunciato che in Sud Australia saranno immagazzinati fino a 20 milioni di litri di gasolio, che potranno essere utilizzati solo se lo Stato raggiungerà un livello di crisi urgente di carenza di approvvigionamento. La nuova acquisizione andrà a beneficio principalmente degli agricoltori qualora si raggiungesse un livello di crisi urgente di carenza di approvvigionamento. Il Premier Peter Malinauskas ha rivelato che il governo statale acquisterà e immagazzinerà immediatamente 10 milioni di litri di gasolio, con un'opzione per assicurarsi e immagazzinare fino a 20 milioni di litri nell'ambito del nuovo accordo con il fornitore IOR. Il Premier ha inoltre affermato che la fornitura non sarà utilizzata per transazioni ordinarie, ma per una reale e cronica situazione di esaurimento del gasolio a livello nazionale. D'accordo anche la leader dell'opposizione Ashton Hearn. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato sul tetto di un condominio a St. George's, su Portrush Road. Le fiamme hanno devastato il tetto, costringendo i vigili del fuoco a chiedere rinforzi per domare l'incendio divampato domenica in serata. Le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate in Portrush Road a St. George's poco prima delle 17:40, in seguito a segnalazioni di fumo proveniente dal tetto di un condominio di due piani. Quattro autopompe dei Metropolitan Fire Service e un veicolo del Country Fire Service si sono precipitati sul posto e hanno trovato fiamme visibili che divampavano dal tetto dell'appartamento. Gli investigatori specializzati in incendi si recheranno sul posto per determinarne le cause e valutare i danni subiti dall'edificio. Voltiamo pagina. La riduzione dei limiti di velocità a Clarence Park, Melrose Park, St. Mary's e Pasadena scatena la rivolta dei contribuenti della zona. Rispondendo a tre domande del sondaggio, una media del 46,35% degli intervistati si è dichiarata fortemente contraria alla riduzione della velocità di 10 km orari. Secondo il rapporto pubblicato a maggio, le opposizioni derivavano da tre questioni chiave: problemi di applicazione delle norme, scarsa osservanza da parte degli automobilisti e impatto percepito sui tempi di percorrenza. Le risposte al sondaggio sono state raccolte durante due consultazioni pubbliche. Il rapporto del Consiglio Comunale affermava che la principale preoccupazione dei residenti era che il progetto avrebbe spinto il traffico pesante e il traffico di attraversamento sulle strade residenziali locali. Cambiamo ancora argomento. Scuole, università e istituzioni australiane sono state colpite da una vasta operazione di hacking, mentre le autorità si affrettano a mettere in sicurezza i dati sensibili. Una scadenza imminente ha scatenato inoltre timori di un nuovo millennium bug, con un esperto che esorta le aziende australiane ad agire presto prima che sia troppo tardi. Il gruppo di hacker Shiny Hunters ha pubblicato la lista non verificata sul dark web, avvertendo la società madre di Canvas, Instructure, che ha tempo fino al 12 maggio per pagare il riscatto, altrimenti divulgeranno dati sensibili di milioni di utenti. 177 le istituzioni colpite, tra scuole, università, aziende e istituzioni australiane. La lista include obiettivi confermati come il Dipartimento dell'Istruzione del Queensland, l'Università di Melbourne, l'Università di Sydney, il TAFE della Tasmania e la Swinburne University, ma contiene anche singole scuole di diversi settori, nonché grandi enti di formazione. Tra le istituzioni citate figurano anche diverse scuole private d'élite. L'Università di Melbourne ha disattivato il suo sistema Canvas in seguito all'attacco informatico. Anche aziende come Audi Australia e Amazon Australia e il fornitore di servizi di doposcuola Camp Australia compaiono nell'elenco. Canvas è un sistema di gestione dell'apprendimento utilizzato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Il 3 maggio il gruppo di hacker Shiny Hunters ha affermato di aver violato Canvas e rubato i dati di 275 milioni di studenti, insegnanti e personale di quasi 9.000 istituti in tutto il mondo. La società madre Instructure ha ammesso che sono state consultate informazioni personali, inclusi nomi, indirizzi mail e ID Canvas degli studenti, nonché alcuni messaggi di posti in arrivo. La coordinatrice nazionale australiana per la sicurezza informatica, Michelle McGuinness, ha dichiarato venerdì in un post sui social media di essere al lavoro con le autorità statali e territoriali per rispondere alla violazione dei dati. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 a 215 Port Road, Heimash. E un saluto davvero e un abbraccio a voi tutti. Andiamo subito a dare un saluto alla bravissima Golden Girl Today. Oggi si è vestita di oro, c'è colore d'oro, però un poco di oro ci sta.
1: Hai ragione, sono preciso? Sì, ha indovinato un colore, un gold.
0: Ma tu c'hai tre colori. C'è un mezzo rosa, un poco nero e golden.
1: E quello non è rosa, è piuttosto, cosa dici questo? Granata.
0: Granata, che? Arancione. Andiamo in Spagna ora.
1: Sì. Allora, buongiorno. Come stai?
0: Bene, ma... benissimo. Allora, weekend, tutto bene?
1: Tutto a posto per me, mi hanno trattata proprio con i guanti bianchi.
0: Come una mamma.
1: Sì, perfettamente. Nonna, mamma e nonna.
0: Mamma
1: sì.
0: E nonna.
1: Sì.
0: Benissimo.
1: E te hai trattato bene la tua mamma, cioè la tua moglie?
0: La mia mamma, devo dire... che non l'ha trattata bene perché non sono andato
1: al cimitero
0: a trovarla al cimitero.
1: Neanch'io.
0: Perché stava via per 2 o 3 giorni. O fai una cosa o fai un'altra.
1: Infatti.
0: Però sono sicuro che... questa sera ci vado e poi domani ci vado. Però deve essere onesto, non è che ci vado perché ci vado proprio, ci vado perché mi trovo lì.
1: Guarda,
0: non posso dire.
1: Per la mamma si deve fare sforzi, no? Se perché ci passi allora ti fermi.
0: No, ma stasera alle 7 devo stare lì proprio e allora ci devo andare.
1: Sì, fai bene.
0: E faccio le scuse.
1: Yeah,
0: ok,
1: è molto bene.
0: Allora Tilda, noi oggi ci abbiamo...
1: Sì.
0: Due ospiti. La nostra ospita Russo non ha potuto venire, all'ultimo minuto ha avuto impegno di lavoro e noi siamo venuti qui per farci le foto del giovedì sera ai Campani in Sud Australia. Ci abbiamo qui con noi il cavaliere Domenico Zollo e la bravissima signora Maria, che e poi Stefano ci ha fatto le foto e gli ho domandato: restate con noi per un poco di tempo.
1: Certo.
0: Quando si viene nello studio radio, come fa andartene via senza dare un saluto? Domenico, buongiorno.
2: Giovanni, buongiorno, buongiorno Tilde,
1: buongiorno
2: a voi a casa. È una bella sorpresa questo lunedì di essere invitato dal nostro cavaliere Giovanni di fare parte del suo programma del lunedì. Mi sento un po' fuori casa oggi perché non sono preparato. Qualcuno mi ha domandato a lista dei canzoni addosta, sta a casa nel cestino.
1: Dunque, di solito sei qui sempre col buio, invece oggi
2: eccoci,
1: col sole.
2: Ci vediamo, ci vediamo meglio oggi.
1: Sì.
2: State con noi come solito, telefonate, ma non so.
1: Sì,
2: possiamo telefonare,
1: certo.
2: 83407700 e dici il vostro Mother's Day,
1: sì.
2: Come l'avete passato?
0: Poi domandiamo un po' a te come, perché vi ho visto su Facebook, siete stato impegnatissimo, però l'avete fatta sempre con stile, ci avete fatto vedere a noi che non siamo partecipato quello che voi avete fatto per tanti anni. Maria, buongiorno.
3: Buongiorno, e come ha detto Domenico è un'occasione differente oggi, speriamo che quelli che stanno a casa non pensino che è giovedì sera, che sentono la voce nostra, dice ma come ci siamo usciti? Allora dobbiamo dirgli, siamo di lunedì, però siamo ospiti di John oggi, allora ci fermiamo per qualche minuto per raccontarvi qualche storiella.
1: Sì, raccontaci com'è stata la tua Mother's Day.
3: Mio Mother's Day è stato più, diciamo, È stato giusto, perché relax, perché i figli, sai, chi
0: so sei stato qua. Più come nonna stai o madre stai?
3: Ci sono nonni e ci sono mamme e ci sono nipoti. E allora
0: hai fatto tutto,
3: ho fatto la colazione, siamo andati da mia figlia a fare colazione, poi la sera siamo andati da mio figlio che c'ha i bambini, abbiamo preso un po' di takeaway, qualcosa, allora tutti sono stati felici e contenti. Basta che stiamo insieme. È passato pure la giornata di Mother's Day.
0: Prima che andiamo, diamo un saluto anche a Immacolata, perché l'ho vista che era molto preparata, perché sono sicuro che tutti quei brava gente che poi Domenico ci dice chi ci stava, l'ha dovuto far pranzo. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi e non andate via.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
4: Grazie Tilda, non mancare. Fai sicuro che sei presente.
5: Certo.
4: Ok, allora volevamo domandare a Domenico un poco di questa Mother's Day. Com'è andata?
6: Giovanni, incominciando, diciamo, dei preparativi per Mother's Day, io personalmente ho preso da papà questa iniziativa di fare questi fiori per le mamme, che dopo vengono dati alle mamme che vengono alla messa. L'ho fatto per parecchi anni adesso, anzitutto
5: anche del giovedì, sabato sera,
6: sì, tutte le messe,
5: sì,
6: del weekend,
5: sì, tutto,
6: prima lo facevamo da Zia Carmela, con anche la rimpianta Ada Catalano, la moglie del primo presidente della Madonna di Montevergine, e mano a mano che sono fatto anziane ho preso l'incarico, ho piantato dei fiori dietro casa e adesso cogliamo questi fiori, li mettiamo assieme. Quest'anno è stata una bellissima squadra, abbiamo avuto con noi mio fratello Nicola, John Russell e la sua Jenny, questo sarebbe il figlio di Zia Carmela, Giovanna Gallarello con il figlio Carmine, Philip Pizzo con la sua moglie Catherine, e dunque abbiamo fatto una bellissima squadra e certamente dopo lavorato ci vuole qualcosa da mettere in bocca. Abbiamo finito, mia moglie Immacolata ogni tanto si assentava dal tavolo dove si preparavano i fiori e andava a fare una macchinetta di caffè o a preparare, ma così il cibo era pronto e non si bruciava. Intanto, alla fine, Giovanni, devo dire, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio assieme dopo aver lavorato la mattina e stiamo stanchi, sì, però contenti e tutti quanti sono andati a casa contenti della giornata per mangiare. Dopo certamente è venuto anche Zia Carmela, è venuto Pasquale Gallarello, lo siamo andati a prendere, ci siamo riuniti un 10-12 persone e abbiamo pranzato come si deve dopo fatto una mattinata di lavoro di continuo. Non so se avete visto delle foto sul Facebook, dunque ci sono gente che ci tengono e devo pure ringraziare alle mamme che sono venute alla messa per aver datoci onore a noi e al Comitato di Montevergine che abbiamo preparato questi fiori per darcele. Mi auguro che sono restate contente.
4: Domenico, su quanta messe vuol dire alla chiesa di San Francesco d'Assisi, e per quanta messa l'avete preparata?
6: Per quattro messe, Giovanni: il sabato sera, che fa parte della vigilia, poi la domenica mattina alle 9, la messa delle 11 e certamente la messa di ieri sera alle 5 di sera. Devo dire che tutti i fiori sono stati dati via, sono esauriti, anzi mi devo scusare se qualcuno non ha avuto, perché sono finiti. La messa delle 11 la gente richiedeva ancora, però erano finiti le baschette, quelle erano. Abbiamo dato anche delle preghiere con i fiori, e voglio ringraziare a tutti coloro che si sono impegnati dopo della messa di dare un fiore alle mamme. C'erano anche fiori, certamente, di portare a coloro che avevano qualcuno nelle case di cura, a coloro che avevano le mamme nei cimiteri, volevano portare un omaggio dalla Madonna di Montevergine. Stamattina sono passato per la chiesa, ho preso la baschetta di ieri sera, vuota certamente, e ho ringraziato la Madonna per darci di nuovo coraggio, forza di fare questo nostro poco per le mamme che sono ancora qua con noi, per le mamme che ci hanno accudito tutta la nostra vita.
4: Ho detto sta parola accudito, sono le mamme. Io ti volevo domandare, accettano questo fiore o l'aspettano?
6: Giovanni,
4: come tu hai detto,
6: sì, io
4: ci avevate tanta fiore, però
6: sono finiti. Io credo,
4: accettano proprio.
6: Certamente, sono sicuro che lo accettano con gioia, perché non è una cosa che tu diciamo capita tutti i giorni, e poi lo facciamo sotto il manto, sotto lo sguardo della Madonna di Montevergine. Non è che viene da me personalmente, io ci metto le mani per prepararlo, però questo viene offerto dal Comitato della Madonna di Montevergine. Dunque
4: diamo un poco di rilascio. Maria,
5: sì.
4: Tu che sei una donna, una mamma, perché voi donne, il problema mio è che io alcuni anni fa cominciavo a dire: è meglio se compri una bella mazza di broccoli
5: e invece dei fiori, perché
4: allora mia moglie dice I don't care, io me le compro io. Sì. Sam, i soldi pure tu, e nasci pure da qua. Sicuro che stamattina siamo andato a Jetty Road Glenelg, ok, la prima cosa che ha detto: andiamo a vedere se ci sono i broccoli.
5: Okay. I broccoli di rape.
4: Broccoli di rape.
5: Sì.
4: Andato lì, dice, abbiamo venduto 10
5: bance
4: e non ce ne stanno
5: più.
4: Poi mi ha fatto fermare un altro negozio proprio che voleva questi broccoli.
5: Sì.
4: Beh, perché io ho detto:
5: adesso è tempo che vengono.
4: Ma se sai no fiori, ti compri i broccoli. Ha già sfainagnato pure i broccoli.
5: Perché dopo tu i broccoli lei li devi pulire per farti da mangiare, per quello. Invece il bancio dei fiori rimane là.
4: Quella domanda che avevo fatto, perché ha già girato dopo.
5: Ecco. Sì.
4: Perché le donne, fra voi due, sti fiori sono una cosa
5: Se me lo regalano i figli, se me lo regala Giuseppe, così sì, è bello ricevere qualcosa, però se non si riceve non fa niente, perché io non ci tengo tanto.
4: No, ho capito. No. Tutti
7: mi piacciono i fiori, però col prezzo che costano, perché mia figlia mi ha mandato un mazzo di fiori da Queensland. Allora dentro questa box tutta ben preparata, vado a aprirlo, forse c'erano 8-10 fiori. E l'avrà pagato, sì, $100 per...
4: Vabbè, ma non hanno il fatto del pagare...
7: Sì, ma io preferisco, come dici te, qualcosa che si può usare, che dura per sempre.
4: Ah,
7: no, che
4: allora
7: quello una settimana e dopo
4: da parte mia, di broccoli?
7: Sì, che me li mangio, almeno mi fa bene.
5: Ah. Sì, no, però
7: il gesto è buono, sì, è bello.
6: Eccoci,
7: sì.
6: Guarda... Quando ci vuole un piatto di broccoli è una, sì, cosa, quando ci vuole il mazzo di fiori è un'altra cosa. Giovanni, tu preparati, l'anno prossimo facci una sorpresa a tua moglie, portaci un bel mazzo di fiori, rose,
4: allora
6: per Rosa.
4: Allora devo insegnare per il compleanno, il 20 novembre.
7: Allora preparati, sì.
4: Devo preparare
5: qualcosa.
7: Yes. Un mazzo di fiori.
5: Ma tu c'hai la figlia femmina e c'hai il nipote femmine.
4: Sì.
5: Mettiti in contatto con loro. Basta che tu cacci, allora, ci dai solo la carta.
4: No,
5: e
4: no,
5: loro
4: no,
5: fanno,
4: aspetta,
5: tutto.
4: Aspetta, aspetta Maria. Prima,
5: no,
4: cosa...
5: no, perché è bello riceverli dagli altri invece di andare tu che ti compri un mazzo di fiori.
4: Maria,
5: dai,
4: allora, noi, tu sai che noi lavoriamo insieme del,
5: sì,
4: Fidel,
5: sì,
4: Group.
5: Sì, yes, yes.
4: Quando c'è un compleanno, c'è qualcosa, non devi dire come e quando, perché entra subito, tada,
5: sì,
4: ti arrivano i fiori.
5: Sì.
4: Allora io dico, sentite, questo fatto che ti arrivano questi fiori, se voi volete regalare i fiori, prendete i fiori, dovete portarli voi.
5: Ah, ecco.
4: Hai capito?
5: Ah, okay. Pure un'altra
4: ora,
5: cosa, sì.
4: Perché ora, allora... Nella famiglia siamo avuto 2 o 3 bambini, compleanno, bambini, cose. Allora quando si telefono, come ha detto tu, le donne, e dicono, hai mandato i fiori? Quando telefono, neanche le vedono. Allora io dico, sta avvenendo un poco troppo commerciale, quando tu mandi, no, poi valla a comprare. E
5: portacelo tu. Eppure hai ragione, però queste sono tutte usanze che uno può fare, però ci stanno pure quelle persone che...
7: Ma io non l'ho potuto avere personalmente, perché sta lontano, allora l'ho gradito
4: molto.
7: Quella
4: è un'altra cosa.
7: L'ho gradito molto, perché
4: noi,
7: è stata una sorpresa.
4: Ma tu sai dove noi abbiamo l'ufficio?
7: Sì,
4: ci sono i fiorari a 20 metri, da 20 metri... Vanno a ordinare a quello che
7: le
4: porta.
5: E ci costa pure $30 il delivery.
7: Ma dobbiamo tutti campare o no? Se no non c'hanno il
4: però
7: lavoro.
4: Però andiamo fuori del fatto dei i fiori. Andiamo ai nostri sponsor.
8: Radio Italiana 531.
9: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
10: Apo, io non ho voglia di cucinare.
9: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
10: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
9: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
10: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
11: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
12: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
4: Ok, allora, Tilda,
7: sì,
4: tu c'hai questo signore Gino che ha telefonato.
7: Sì, infatti Gino ha detto che lui ha fatto la cosa migliore per sua mamma, lui pensa, perché lei l'ha gradito molto. Ha detto che è andata a prendere le quaglie, le ha fatte belle, cucinate col vino, un sapore meraviglioso, e la mamma l'ha gustato molto, e quella è una bella cosa. È andata a prendere la mamma,
4: il figlio ha cucinato per la
7: per
4: mamma,
7: la mamma, sì.
4: Fantastic.
7: E lei è stata
4: allora,
7: molto
4: vedi,
7: contenta.
4: Come diceva Maria, non c'hai le ragazze che possono telefonare, no, la gesta più meglio, o le devi andare a prendere e portarceli, allora Dan, oppure faccio una cena.
7: Sì. Ascolta, allora la mia sorpresa anche è stata che mio genero ha chiamato, ha detto, ma... domani tu non fai niente. Erano tre maschi, c'è lui, mio nipote e il suo fratello di mio genero. Ha detto i tre uomini cucinano, uno porta il dessert, uno porta l'antipasto e io faccio l'arrosto, ha detto mio genero.
4: Ah, cioè già l'hanno fatto, non ti hanno neanche sporcato la cucina?
7: No, no, mi hanno chiamato di andare là a casa sua.
4: Ah, da loro?
7: Sì, eravamo 10 persone.
4: Fantastico.
7: Mi hanno cucinato per tutti noi, i tre uomini.
4: Allora è stato come la moglie di Domenico.
7: Ah sì?
4: Immacolata, ha cucinato per 10-15
7: Ma lei, lei, la sua festa, lei ha dovuto cucinare lei?
5: No, sabato. Questo è stato il sabato.
7: Ah,
5: questo
7: sabato,
6: è stato il sabato.
4: Per il,
6: dopo
4: la preparazione che abbiamo, dei fiori.
6: Dopo che abbiamo,
7: la preparazione dei
6: dopo
7: fiori.
6: Che abbiamo lavorato. Per festeggiare la mia Immacolata, usciamo questa domenica che viene, perché...
7: È stata
6: ieri è stato un po' occupato, io sono stato occupato, sì, con i fiori eccetera per le messe, e la porteremo fuori domenica con tutta la famiglia.
7: Dunque
6: usciremo noi senza che neanche noi uomini ci sporchiamo in mano.
7: Voi cercate sempre la via più facile.
5: Guarda, no, così magari tutti si ingioiano la giornata.
7: Sì,
6: abbiamo trovato un posto che è buono per tutti quanti, possiamo stare più a lungo, e dunque ci godremo il pomeriggio assieme domenica che
7: e
6: viene.
7: E anche perché non c'è più tanta gente in giro come domenica.
5: Come domenica magari anche che volevi andare a qualche posto o che era occupato, facevano due pranzi, one shift,
7: infatti.
5: Un altro qualcosa per dovevi andare, se andavi prima dovevi andare
7: via, subito andare via,
5: ecco,
7: sì,
5: allora
7: infatti.
5: Nemmeno ti gustavi, è molto bello, bravo.
6: Abbiamo cercato di fare il nostro meglio.
7: Allora avete fatto molto bene, perché non lo fate tutta l'anno?
6: Beh, tante volte pur non è che uno non vuole uscire, non può per
5: altre ragioni.
6: Cioè, altri
7: io
6: impegni,
7: scherzo,
6: altre cose da fare, eccetera.
4: Certo, io ti dico, lo dicevo anche con Domenico prima, ora sono stufo di andare fuori.
7: Ti piace stare a casa?
4: Ho detto a mia moglie, ora comincio a cucinare io.
7: Oh no!
4: Oh,
7: allora non si può mangiare più.
4: Come non si può mangiare? Mamma mia!
7: Sei brava a cucinare.
4: Sì, perché io mischio tutto, faccio...
7: Un po' di tutto.
4: Un poco...
7: Non ci facciamo.
4: Allora, ora devo provare.
6: Three cose in one.
5: Deve vedere come va.
4: E come funziona.
7: Ma bravo, è ora.
4: No, perché... Non so, io sono stato fuori 3 giorni, abbiamo andato da 3, abbiamo provato italiano venerdì a sera, cinese, hanno venuto fuori questi nuovi cinesi, vai in giro, ti prendi tutto, te lo pesano e poi loro te lo cucinano.
7: Cucino, sì, è bello, a me mi piace quello.
4: A te ti piace?
7: Sì, perché scegli quello che vuoi.
4: Sì, però io ho dovuto dire, aspetta. E mia moglie rideva perché essa se l'ha fatto stir fry, io ce l'ho fatto più o meno a brodo. Ma il fatto è che era mezzo crudo. Ho detto no, per favore, ho detto non ti preoccupare, ho cucinato un'altra volta.
5: Però, tutto si può aggiustare.
4: Ho rimasto di vedere questa gioventù. Poi ieri parlavamo con i nostri giovani. hanno detto le mamme, tutti, ehi, questo è dove vanno ora i giovani.
7: Sì, non cucinano più tanto,
4: no,
7: i giovani.
4: No, vanno lì perché si prendono
5: quello che vogliono.
4: Perché devono perdere il peso.
5: No, si soddisfano di quello che loro vogliono e sono, certo quello là è meglio di un hamburger che compri a Hungry Jack's o McDonald's. Perché
4: sì, sì, quella è quick. Quella sì. È una cosa di corsa.
5: No, ma per dire, tu puoi andare là. Ci sta anche, non so se voi siete andate a Chuchu Train, quello che... Sushi Train.
6: Sushi Train.
5: Passa... Ma come il treno, cioè, tu
6: quella,
5: passa,
6: è meglio in un piatto e pasta scotta,
7: è vero, eh?
5: No. Per dire come è come noi siamo abituati.
4: Lasciamo fuori il mangiare per un minuto
5: perché è ora, eh?
4: Sì. Maria, tu per questa settimana di volontariato,
5: sì,
4: cosa fate con le persone che guardate sempre?
5: No, quello là non cambia niente per loro, perché noi siamo là sempre durante il giorno, perché noi sono 4-5 giorni di programma che si svolge al CIC, e adesso fanno anche il sabato, che c'hanno qualche portano anche fuori a qualcuno il sabato, li portano fuori o a mangiare o al CIC, prendono, non sono tutti, però vengono,
4: fanno servizio anche al...
5: Sì. Qualcuno che magari è solo a casa, qualcosa, e loro si impegnano di andarli a prendere, portarli o al ciccio o portarli fuori per mangiare qualcosa, è tutto organizzato. Allora per noi non cambia niente, perché i programmi vanno avanti lo stesso e dobbiamo essere
4: quella settimana
5: di volontari. Magari a noi siamo più impegnativi, come la radio la farà all'Altavilla Club, per noi della radio. Noi siamo il Ciccio, andiamo al Fogola Forlan e facciamo una nostra serata.
4: Ciò vuol dire anche il comitato apprezza a voi tutti,
5: sì,
4: che ho fatto in,
5: sì,
4: volontariato.
5: Sì, sì. Oh, sì, per questo sì, è sempre stato, ci hanno sempre... Ho organizzato qualcosa, qualche giornata per noi.
4: Va bene, allora voi state ancora un altro poco?
5: Io me ne vado.
4: Allora saluta ai tuoi bellissimi ascoltatori.
5: Grazie.
4: Anche Domenico, e noi dopo con Tilduccia mettiamo una canzone,
5: qualcosa,
4: così vi facciamo allegrare.
5: Quando andiamo a casa. Andiamo a casa.
4: E poi ci mettiamo pronto per i nostri prossimi ospiti.
5: Va bene.
4: Okay. Allora, chi comincia prima?
5: Allora, grazie per questa opportunità per oggi. Ringrazio a te, John, Dominic, Tilde. E ci sentiamo giovedì sera con il nostro programma I Campani. Ciao, ciao.
7: Ciao, Maria.
4: Ciao, Maria.
6: Giovanni, sì, anche da parte mia, grazie dell'invito, è stato bello fare parte del vostro programma stamattina e vi auguro a tutti quanti una buona giornata, ci risentiremo giovedì sera. Grazie e buona giornata a voi tutti.
4: Ciao, ciao. Tilda, andiamo un piccolo stacco?
7: Sì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: Va bene, siamo a ritorno, siamo qui. Grazie a Tilda. Dove andiamo? Dove
7: sì,
6: ci porti?
7: Ti manda tanti saluti il signor Salvatore Focarelli.
6: Lo salutiamo?
7: Sì, senz'altro, un saluto caro. Andiamo a ascoltare la canzone Indifferentemente.
6: Mamma mia, Indifferentemente.
7: Da Mario Trevi. Allora, buon ascolto a tutti.

0: Ok, tutta per il nostro Focarelli.
1: Sì, Salvatore.
0: Don Ciao. Salvatore.
1: Ah sì, è un don. Ah, che lui...
0: Tu devi pensare che lui ha vinto la forbice d'oro.
1: Ah sì? Ah, non lo sapevo. Sì, era un bravo parrucchiere.
0: Lui
1: sì.
0: E i fratelli, da veramente, se vuoi un capello ben fatto, Don Salvatore, numero uno.
1: No, bravo.
0: Benissimo, good luck. Allora, Tilda,
1: sì.
0: Abbiamo alcune notizie. Care cost Machon, spend on kids e strips army. Il governo spende più soldi per guardare. The government spends more on child care annually than it does on Australian army capability. But families still say the system not working. Oh, ma cosa vogliono? Vogliono che questo bambino o bambina non è neanche nata, boom, la buttano via.
1: Oh. E il governo deve guardarlo.
0: E il governo ci deve dare any learning, poi child care, poi cosa.
1: E come si affezionano questi bambini alla famiglia, alla mamma, al padre?
0: Alla mamma.
1: Ecco.
0: Poi, un giorno... Poi dopo un poco di tempo, cosa succede? Vedi che tanti combinano tante cose che tu quando guardi il giornale radio alla sera, non c'è una sera che non c'è
1: qualche furto, sì,
0: qualcosa che succede. Questi giovani, questi ragazzi, queste cose. Allora io penso che non solo si dovrebbe spendere più quando sono piccolini, ma come cominciano a crescere? Perché quando arrivano a 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni, ci vuole tanta assistenza.
1: No, absolutely, sì, infatti.
0: Tanta assistenza.
1: So, hanno bisogno di una guida, perché se, nessuno nasce imparato, come si dice. No,
0: no? Allora ma ci vuole sempre, sempre, sempre... da imparare, non si,
1: certo, sì.
0: Non si finisce mai. Per me è stato bello, per me, per Rosa, mia moglie, perché ieri siamo stati con i figli e i nipoti, però ad ascoltare i nipoti,
1: bello.
0: Un'altra mentalità, un'altra...
1: Certo.
0: Io stavo lì zitto che ascoltavo quanto parlavano fra di loro. Allora dice, nonno, ma non dici niente. No, sto ascoltando. So, allora si parla...
1: Ti sembra un mondo nuovo, vero?
0: Perché... Un mondo nuovo.
1: Sì, infatti.
0: E poi vedevi all'altro tavolo che c'erano mamme con quelli più piccoli, 5-6 anni, 7-8 anni, 9-10 anni, e che già questi piccoli di quell'età, già il cameriere ci domandava cosa vuoi.
1: Già sanno cosa ordinare.
0: Invece i miei... Già ordinavano loro.
1: So,
0: e io guardavo, ma guarda che differenza. Poi ho detto a mia moglie, ma vedi un poco noi umani come siamo. Poi noi ci siamo fatti anziani che dobbiamo camminare con il bastone. Ora, questa gioventù da piccoli scappa, mantiene la mamma. A mamma mantiene, attenzione, a macchina o tram o basso, vieni, sta attento. So, ci vuole... tanto lavoro per
1: portarli su.
0: E tu che
1: certo.
0: Sei una mamma lo sai.
1: Certo, sì.
0: Mamma, quanto lavoro ci vuole.
1: Però adesso lo fanno più facile perché hanno tanto, cioè, come dice l'aiuto del ciao che prima non c'era queste cose, dipendevi sempre
0: ma prima
1: dai
0: c'erano
1: nonni,
0: le nonne.
1: Le nonne, ecco. Però è bello anche adesso che si appoggiano alle nonne perché diventano la famiglia più unita se si involge i nonni a accudire questi bambini. È più amore, hanno più amore, più guida dritta. Però adesso vogliono fare
0: io
1: più facile.
0: Io l'ho detto pure altre volte, io non credevo a mia madre... Essa aveva 7-8 bambini da 5-6 anni a 12-13 e mamma diceva io non ce la faccio più, questi sono delinquenti. Ma io dico ma cosa fanno? Noi quando arrivavamo noi che andavamo, facendo catering e azzone, tutti calmi, tutto bello. Ah, mi ha detto, questa non c'è male, ero tutta a posto.
1: Non so cosa devo fare.
0: Quanto me l'hanno combinati. Ce lo dovevamo a dire il giorno dopo, poi, Franta che si preparava tutto, stavamo a parlare, la nonna ci diceva, questi ragazzi ora, mio figlio Tino e il cugino John, erano sempre loro i più cattivelli.
1: Erano i primi. Loro facevano la strada.
0: Ma ora vedi quanta soldi il governo spende.
1: Perché tu che parli sempre con i governi, perché invece di aiutare, di avere ciò che non danno i soldi alle mamme di stare a casa con i suoi figli?
0: Ma ora danno pure parent leave.
1: Sì,
0: danno pure al padre, alla mamma.
1: Per un anno, sei mesi.
0: Te cosa ti hanno dato?
1: Niente.
0: Niente completamente.
1: Io non sono andata al lavoro fin quando non andavano a scuola.
0: Ecco. Allora, fra te e tuo marito vi siete organizzati
1: di vivere con quello che potevamo vivere.
0: E poi hai cominciato a lavorare pure lavoro quando potevi. E chi ti dava l'opportunità di portare tuo figlio?
1: Ecco, infatti sì, il mio primo lavoro è stato con Mario Sto, che mi faceva andare a prendere la bambina da scuola e veniva a lavorare con me. Lei faceva i suoi compiti e io lavoravo nel negozio. È stato un grande aiuto. Vedi che si cerca...
0: No, ma la popolazione quella volta ci aiutavamo di più.
1: Sì, infatti, credo di sì. Ma anche con mia mamma, se avevo bisogno, che non potevo lasciare i bambini, c'era sempre l'appoggio di mia mamma, sì, delle nonne.
0: Ma io nell'ufficio nostro, dal 90, 2000, quando avevamo la reception center, allora la segretaria ha avuto 3 bambini, si è sposato da noi, ha avuto un maschio, una femmina e poi un'altra. Quando ha avuto quest'altra ragazza, dice, ora non posso lavorare. Perché? Ma siccome che ci serviva, non volevamo... Perché tu sai, per insegnare qualcuno, per fare quello lavoro...
1: Che lei l'aveva già fatto, sapeva già
0: per
1: tutto.
0: Tanti anni. Allora mi ha detto, senti, tu porta la bambina, c'è mia moglie... e ci dà il latte. Quando stava lì, perché avevamo l'ufficio a un lato e la nostra casa a doppio piano all'altro lato, la bambina veniva lì e stava...
1: Eravamo più di buon cuore, che ne so, prima si aiutavano
0: però,
1: fra l'altro.
0: Tilda, se tu vuoi qualcuno, noi per rispondere il telefono, perché per rispondere il telefono ci vuole un'arte. Perché se tu rispondi il telefono, ci sono appena 50 weekend, 30 weekend nessuno si vuole sposare, perché o è novembre, o a Pasqua, o fa caldo, o piove, le spose scegliono quei poco mesi che gli piace a loro. E l'altri mesi tu cosa fai? Allora noi dovevamo dire sì, sempre, ma tu come, quando... Piano piano che potevamo spostare questa sposa, aveva parlato con noi, noi sapevamo cos'era, ci offravamo la champagne gratis, non ti facciamo pagare questo, abbassa se potevamo prendere, se prendevamo 7-8 spose di domenica, ora invece è moda. Tu vedi, in Italia, io sono andato tante volte in Italia, domandavi, in Italia anche a Melbourne e Sydney, si sposavano di
1: sempre
0: tutti
1: la
0: i giorni.
1: Ah, di tutti i giorni anche.
0: Vieni a Adelaide? No.
1: Solo il sabato.
0: Solo il sabato sera.
1: Sì, infatti.
0: Ma dicevamo, sposatevi di domenica, assolutamente.
1: Ma adesso
0: no.
1: Sì.
0: Ok, restate con noi, andiamo in nostra sponsa, che poi ci abbiamo una nostra ospite al telefono.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Speed camera locations per Lunedì 11 maggio, 8th Avenue St. Peter's, Duthie Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
5: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
5: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
6: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
5: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
7: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
8: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Grazie Tilda per queste bellissime canzoni e grazie ai nostri sponsor. Allora Tilda, il comune di Mitcham vuole introdurre...
1: Che sarebbe quello di Burnside?
0: No, no, Mitcham Crossroad.
1: Ah, oh, ok.
0: All'altro lato, alla fine di Fullerton Road.
1: Sì, sì.
0: E va a finire fino a Balea, ah. Blackwood, Balea, da quella zona lì, ok?
1: Cosa vogliono
0: Guarda,
1: fare?
0: Vogliono, hanno fatto una survey di quanta persone, di tantissime persone, nella loro zona stabilire 40 chilometri per l'ora.
1: Ah, invece di 60 o 50.
0: Sì. E hanno fatto questa survey, ok, immagino majority opposition, 90, quasi tre quarti non vogliono questo 40
1: cambiamento,
0: 40 chilometri.
1: Ma questo sono sulle strade di periferia?
0: Del comune?
1: Sì, ma no, non le mai...
0: Le strade principali.
1: Principale.
0: Tu, per esempio, ti dico dove tu conosci. Mm. Pineham Road,
1: sì.
0: Montague Road, Lonodis Road, Potros Road, sono dello Stato.
1: Ah, ecco.
0: Poi le strade come Grive Street,
1: periferie,
0: sono del comune.
1: Ah, okay.
0: Il comune non può cambiare
1: quelle delle strade principali.
0: Principale,
1: ecco,
0: okay?
1: Ho capito.
0: Però loro dicono che tante persone, invece, per esempio, c'è un problema lì a St. Morris, dove la gente va giù Glenburn Road, poi va giù into Marion Road, Guide Street, invece di continuare, andare fino alla fine Glenburn Road, McGill Road e giri a destra, quanto che tu devi girare a destra ci metti tanto tempo,
1: sì,
0: quando è di mattina. Sì. Allora tanta gente provano di andare...
1: alle strade secondarie.
0: Le strade secondarie.
1: Sì.
0: Però dopo, quando tu arrivi che vuoi attraversare, perché devi attraversare per andare alla zona, se no devi andare o lo vai giù su Potros Road, così tu giri a sinistra, che poi quando vai all'angolo di Potros Road trovi le strade più larghe, i semafori che ci sono lì, e allora tu puoi, però non puoi... non è che sparambi tanto tempo per andare nelle strade del comune per i 40 chilometri.
1: Tu
0: cosa ne penseresti? Ti ricordi quando hanno portato da 50 a 60, poi a 60 a 50, quanti di noi abbiamo preso le multe?
1: Sì,
0: perché... Franti, che tu cammini a 60, ti trovi a 50.
1: Sì, non ti danno abbastanza warning, avviso.
0: No, perché tu tante volte cammini, non è che proprio vai guardando. Io una volta stavamo in country, sono andato a sinistra per andare a vedere qualcosa, poi dopo un quarto d'ora ho andato all'altro... Allora mi hanno preso due volte, una volta quando andai e una volta quando ritornai. E hanno fatto una bella
1: multa grande.
0: Una bella multa per il fatto di 50, che la strada non ti potevi mai pensare che era 50. Mi hanno detto: no, ma là ci sono le tabelle, andretto, ma io non me ne sono accorto, ho dovuto pagare. Allora qui ora la gente non gli piace, hanno fatto domandato alla gente, non gli piace che il comune metta 40 chilometri.
1: 40 è un po' esagerato, perché se sono le strade vicino alle scuole, che devono rallentare.
0: Anche ora con queste che hanno fatto con le scuole, 40... Quanta multa stanno a fare? C'era l'altro giorno sul giornale quanta soldi hanno fatto per quei sbagli.
1: Che vanno di forza. Sì, vicino alle scuole io dico che starebbe bene, però 40 dove puoi camminare a 50, 60 è un po' esagerato, ma insomma loro hanno evidenze forse perché hanno bisogno.
0: Ma c'è sempre qualcuno che dice se riducono la velocità allora ci sono meno problemi, meno cose, però alla fine non è che aiuti tanto. A tanta parte sì e a tanta parte no.
1: A tanta parte può darsi che crea più traffico problema, perché uno va troppo piano, arriva che si mettono uno dopo l'altro, che non si muove il traffico. E andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
0: Se no anche noi non ci muoviamo.
1: E infatti...

0: a tutto quanto. Si abballa e chiaglia dinta a casa mia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
6: Ok, allora Tilda, non so se tu conosci questa cantante bravissima Delta.
7: Delta Goodrum, yes.
6: Benissima canzone.
7: Sì.
6: Prima cosa, guarda qui, ci fa capire.

0: che she's worth $30 million.
1: Mm.
0: So ha investito un poco, prima si faceva fare i dischi, tutta sta roba, ora si fa tutto essa, tutto completamente. So, e questa volta si presenta fra poco sere, ok? Al, guarda qui, c'ha un vestito di $7,000.
1: Oh my goodness.
0: Oh my goodness, ha visto come guarda.
1: Io credevo che 500, 1000 dollari è tanto, ma no, $7,000.
0: $7,000. Ok. Delta Coram has given a feast, ci fa vedere come che si presenta. Io c'ho tanta fiducia, c'ho tanta, come si dice, speranza, perché vedi, agli ultimi anni questo Euro Song Competition 200 milioni di spettatori.
1: Wow.
0: Cioè, è una cosa, è di avere una ragazza come questa
1: partecipare al Eurovision.
0: Eurovision. Perché io prima pensavo...
1: Quando si sa il risultato? Va per una settimana? Quando...
0: Sì, fanno competizione e poi di finale, come sì, tutte le cose, come hanno fatto Sanremo.
1: Certo.
0: Però di partecipare a questa competizione sì, è molto molto importante. Cioè, noi speriamo.
1: Good luck to Delta then.
0: Good luck Delta, perché davvero dove si presenta, anche su questo Peno dove è stato per tanti anni, dove cantano le canzoni fantastic.
1: The Voice.
0: The Voice.
1: Yeah.
0: Si sa presentare.
1: Certo, sì.
0: Non arrogant, you know, è sempre
1: down to earth, sempre semplice, molto
0: calmo. Molto semplice, sì, calmo, risponde yeah, bene, fa da veramente...
1: Una donna da ammirare, sì.
0: Una donna da ammirare.
1: Certo.
0: Io da tanti anni che la guardo, come la vedo, devo guardare se fa un film, oppure se canta o fa competizione, aspetta. Fammi vedere.
1: Guarda.
0: Proprio perché c'ha...
1: Attira molto,
0: attira
1: sì,
0: molto. Allora, qua, guarda qua. Provider stole my wife to use as a cash care.
1: What? Say that again.
0: No, provider. Allora, si ha rubato la moglie per usarla come soldi. Perché questa husband is... cosa succede? Questa
1: cash cow. What's cow?
0: Cash cow è una parola che si usa se la usare per rubarsi i soldi. Allora questa provider, questa signora non sta bene e prende tanti soldi dal governo. Ora il nostro Francesco
1: è
0: si
1: pronto,
0: sta avvicinando.
1: Sì.
0: Allora noi
1: dobbiamo finire.
0: Dobbiamo finire, salutiamo. Allora, cosa succede?
1: Sì, dimmi.
0: Sai questi che assistono a queste persone che non stanno bene?
1: Sì.
0: Allora, qui, questo provider, che non vogliono dire chi è,
1: no,
0: tanto ha fatto, ha convinto la moglie di lasciare il marito e dare i soldi a questa provider, ma loro dicono qui lo fanno per rubarsi tutti i soldi.
1: Guarda un po', cosa devono studiare per... non sanno che altro inventarsi per rubare i soldi, guarda un po'. Dobbiamo lasciare?
0: Dobbiamo lasciare,
1: sì,
0: ma prima...
1: Sì, Francesco è pronto.
0: Sì, sì, Francesco è pronto, ma noi quanto solo diamo quest'altra piccola novità. Ci sono dei vari suburb dove si pensa dove che se tu compri una proprietà vicino a un ospedale e hanno fatto un elenco, hanno anche segnalato qui the Women's and Children's Hospital su Port Road, loro pensano che le case a Biden e le case qui dove era la birreria aumentano a doppio.
1: Ma guarda.
0: Perché stai vicino all'ospedale. Va bene. Noi, carissimi amici, vi ringraziamo per essere stati insieme. Arrivederci e buona fortuna. Tilda, grazie tantissimo. E ciao ciao con noi, ci risentiamo giovedì sera.
1: Grazie John, grazie a tutti voi per l'ascolto e con me ci risentiamo domani. Ciao ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao ciao. Ciao. Ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per lunedì 11 maggio. 8th Avenue St. Peter's, Duthy Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana.

Oye, Radio Italiana 531. Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Eccoci qua di nuovo lunedì e buon ascolto a tutti.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Due minuti passate le ore 14, bellissima giornata. Non dimenticando. 20 gradi di temperatura al momento, che bello soleggiatissima. Salutiamo anche John Di Fede col programma che ci ha preceduto. E anche Gilde naturalmente. E anche tutti coloro che ne fanno parte della Radio Italia 531.

l'allegria, l'allegria, che bello, una delle cose più importanti che ci sia, eh? Allora, carissimi tutti, com'è bello ritrovarci insieme, io sono uno come voi, con voi e per voi. Allora, carissimi tutti, che bella giornata oggi, oh yes, 20 gradi di temperatura, al momento soleggiata, so che moltissimi di voi vi state anche facendo la siesta pomeridiana, però ognuno fa quello che si sente di fare e quello che vuole fare. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Pipu, tanto così per tenerci così in atmosfera, eh? Andiamo ad ascoltare la notte italiana disco, eh? Ascoltiamole insieme, che belle queste canzoni italiane, eh?

Sì. Italiana, oh yeah, che belle queste canzoni che ci mettono ritmo, atmosfera, pipu. Buon lunedì, ma chi lo dice che lunedì si batte la fiacca? Non è vero, non è vero, anzi siamo caricatissimi. Il lunedì, I think, is the best day, the week, anche perché sai, siamo riposatissimi del weekend. Io spero che abbiate trascorso un bellissimo weekend, Pippo, anche c'è stata la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme, le nonne, bisnonne. Allora, carissimi tutti, come vi sentite? Come vi sentite oggi? Siete sul posto di lavoro, siete sulle macchine, state passeggiando, vi state trastullando, però e fatevela una bella risata, perché poi tra l'altro anche non ci scordiamo che il sorriso rende più bello il viso, Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, La Bamba, cantata da Lobos Los. La Bamba.

Olè, vamos, vamos a balar, pipu. Ok, giù, giù, giù dal pisolino, giù dalle brande. Allora, carissimi tutti, che bella giornata oggi, soleggiatissima. Sembra quasi una giornata estiva, però siamo alle porte dell'inverno, pipu. Allora, carissimi tutti, siamo lunedì, oggi è l'11 di maggio del 2026. Bellissima giornata, bellissime tutte cose. E qua noi non sentiamo la situazione di venti di guerra, però le conseguenze sono le conseguenze economiche, qua ci arrivano, Allora, carissimi tutti, adesso andiamo ad ascoltare subito un altro brano musicale. Questo ce la canta Susy 4, Stemblemi, come Susy Stemblemi, vediamo un po' questa bellissima canzone Stemblemi con Susy 4.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

La cucaraccia ci ha fatto ascoltare Te Maria Case. Salutiamo anche Marco la Mangusta e Vincenzo Cavalleri, che non sono qui oggi con me, con voi, e nei miei compagni. Ci sarò io sino alle ore 15. Ma che ore 15? Alle ore 16, Pipo, scherzavo. E facciamocela una risata.

La cucaracha, cantata da te, Maria Chisse. Buon lunedì pomeriggio, 24 minuti, passate le due pomeridiane, bellissima giornata oggi, soleggiatissima. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco. Defendemos l'allegria, oggi solo con Francesco in compagnia, eh? Allora, carissimi tutti, io mi auguro che le cose vi vanno nelle migliori e dei modi, che vi state strastrullando, oh, da semera quello che fate, l'importante è che lo fate dei migliori e dei modi. E ricordatevi che c'è sempre qualcuno che vi pensa, eh?

Vamos a ballar, cantata da Hierba Brava, beautiful song. Allora, ragazzi, ve la siete fatta la ballatina nel weekend? Io veramente sì. A me e mi piace molto e ballare. Farò musiche ritmatiche, musiche da discoteca, no? I tanghi, i valzurche, no? E queste musiche è così un po' è, diciamo, di una volta, eh? A me mi piace la musica ritmica, people. Allora, come deve essere anche poi la vita, eh? Allora, carissimi tutti, se volete anche telefonare qua in studio 83407700, se invece volete telefonare globalizzalmente da tutto il mondo, dovete digitare più 61 883 40 7700. 30 minuti passate le ore 14, bellissima giornata, 20 gradi di temperatura. Adesso andiamo ad ascoltare Renato Zero, il triangolo, eh? Il triangolo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio, vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

Gloria ci ha appena fatto ascoltare Umberto Tozzi, intramontabile canzone, che belle queste canzoni di una volta, non ci stanchiamo mai di ascoltarle. Allora carissimi tutti, come vanno le cose oggi? Io mi auguro che vi vanno nel migliore e dei modi, però non vi preoccupate anche se avete qualche problema, il problema non è il problema, il problema è risolvere il problema, e quando avete risolto il problema non c'è più problema, Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Australia, questa ce la canta Mango.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Måneskin ci hanno appena fatto ascoltare a Bang You. Abbiamo anche avuto il piacere qua di averli, ecco, in tournée in Adelaide, anche in Australia. E allora, carissimi tutti, che bello, siamo nel lunedì, anche se tanti dicono che il lunedì, sai, non è che sia una delle migliori giornate, però invece per me sì, perché comincia la settimana, people, comincia la settimana, settimana nuova, vita nuova, tutto nuovo, ma speriamo bene. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo cantano i Luna Pop con 50 Special.

Il cinquantino, chi è che di voi ha avuto il cinquantino? Una volta mi ricordo quando si andava nei viali con una ruota. Molti lo facevano anche col ciao, però col 125 special era molto migliore. Che potenza queste vespe che avevano, eh? Oggi le cose sono cambiate, oggi non si può più fare queste cose con una ruota, perché tanto poi non è che molti poi più lo sanno fare. Che tempi, che bei tempi. Andiamo a ascoltare, vediamo un po' cosa ci propone Vasco Rossi, vediamo un po' cosa ci propone il grande Vasco Rossi con Vivere una favola, e questo ce la canta Vasco Rossi, Vivere una favola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 11 maggio. 8th Avenue St. Peter's, Duthie Street, Malvern, Green Hill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenburn Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

su di noi. Che bella questa canzone cantata da Pupo, che anche Pupo abbiamo anche avuto il piacere proprio di averlo qua in Adelaide, in concerto, un paio di settimane fa. Allora, carissimi tutti, mi sembra che le cose qua vanno abbastanza bene. Sono 7 minuti passate le ore 15, bellissima giornata, non potevamo aspettarci che di meglio. È 20 gradi di temperatura al momento, siamo anche alle porte dell'inverno, però qua si sta bene, non ci possiamo proprio lamentare. Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, vediamo un po' cosa vi posso proporre. Ma sì, ogni canzone buona, Charlotte con Patrizia.

0: Charlotte. Oh, chi è che di voi si ricorda Sherlock Holmes e questi comici che risate che ci facevano fare a crepapanza? E non sarà anche Frank e Ciccio. Okay, mamma mia, che artisti di una volta. Totò, poi non ne parliamo. Mamma mia, che storie. Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce la canta Ligabue con Certe Notti.
1: Allora, prima di...
0: Ehi, che è sta storia? Certe Notti, Ligabue, sì, certo che lui forse si presenta
1: vive,
0: prima di
1: non
0: cantare.
1: È che smette di viverle per scriverci su. E sono sempre stato un po' un mio rito dal momento in cui ho avuto una patente.
0: Grande,
1: e la mia prima macchina, che poi era una
0: Sentiamo
1: Opel
0: dice.
1: Cadetta da 300 carte.
0: Una carcassa.
1: I miei amici mi perculavano tutto il tempo. Però era la mia macchina e con quella ero finalmente libero di pattugliare fra i locali della Via Emilia cercando un incontro, un'esperienza, magari anche standomene da solo, però insomma perdendomi un po' nella notte o forse magari ritrovandomi un po' nella notte. L'unico problema era presentarmi in ufficio poi alle 8 di mattina quando nella vita facevo altro. Paradossalmente cantare di quelle notti mi ha fatto quasi smettere di viverle, perché quando è uscita questa canzone è cambiata molto la mia libertà di movimento. Comunque, dicevo, l'ho scritta un pomeriggio in un mio covo dove c'era la per me fatidica stanza rossa, che chiamavo così perché le pareti erano totalmente ricoperte da una specie di moquette che doveva avere una funzione insonorizzante e in cui poi ho scritto tutte le canzoni di Buon Compleanno Elvis. Quel pomeriggio è stato...
0: Ma sì, Ligabue, dai, ma facci ascoltare Certe Notti, dai, camo, ci racconti tutta la storia della tua baracca. Certe Notti, cantata da Ligabue.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

Radio Italiana 531, 20 minuti passate le ore 15, bellissima giornata. 20 gradi di temperatura al momento. Honey Mash.

prima donna, ce l'ha appena fatta ascoltare Marina. Ok, allora carissimi tutti, cosa state facendo? State rientrando nelle vostre abita, però mi raccomando, please, per please, mi raccomando, prima di rientrare fate una telefonata, just in case, no? Ora per non trovare le sorprese, non si può mai sapere. Andiamo ad ascoltare Aranciata, questa ce la canta Madame.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Allora, carissimi tutti, oggi è lunedì l'11 di maggio del 2026. Sono 27 minuti passate le ore 15. Oggi una giornata abbastanza tranquilla, fortunatamente, però sai, ci sono posti che non è molto tranquilla la situazione. Allora, vediamo di godercele queste giornate. Andiamo ad ascoltare The Rex che ci canta Dicono Forte. The Rex, Dicono Forte.

0: uscirà col sorriso tutta quella rabbia repressa. Dicono.
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
8: Mentre un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

E Milky Kills, la testa gira, la testa gira. Oh, sai quanti di voi le gira la testa dopo avere avuto una spronza, come la chiamano qui? Hangover, sai com'è la situazione. Però sai com'è, anche ogni tanto ci va, anche per avere un flash per, naturalmente, per fare come quando, sai, fai uno spurgo intestinale, né? Oh no, what I mean? Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare qua un altro brano musicale. Vacci piano, questo ce la canta Emma Romy con Vacci piano. Ascoltiamolo insieme.

Vacci piano, andiamo piano, mi raccomando, e sulle strade al momento sai come siamo monitorati al massimo come nei film. Questo ce lo canta Max Pezzali.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

Radio Tenera 531, poi me ne resta un'umile cantata da Orietta, Berti, Achille, Lauro. Bellissima giornata oggi, al momento la temperatura 20 gradi, soleggiatissima, e giornata è l'11.

Oh yeah, difendemos l'allegria con Francesco che adesso vi saluta e se ne va via. Sono 52 minuti passate le ore 15, bellissima giornata. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo condotto da Marisa. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti una buona serata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 11 maggio, 8th Avenue St. Peter's, Duthie Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Musica è sponsorizzata da...
7: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenbourne Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

Siamo qui di nuovo, è lunedì ed è una giornata di sole e la vita è meravigliosa. Oggi sono così contenta perché sono riuscita a lavare le lenzuola e le asciugamani e si sono asciugate al sole intenso, eh? Cosa c'è di meglio? Beh, ti dico cosa c'è di meglio, eh? Un'ora con me ad ascoltare musica dagli anni 80 e 90. E così vorrei iniziare il programma di musica e oggi con una canzone da Loretta Goggi e Maledetta Primavera.

dubbio la canzone di Loretta Goggi, maledetta primavera, solleva il morale. Adesso una canzone da Luca Carbone, Mare Mare.

0: immagino che alcuni dei nostri ascoltatori stiano pianificando le loro estate in Italia e quindi non passerà molto tempo per essere al mare mare. Ho belli ricordi di questa canzone che negli anni 80 suonavano sempre questa canzone all'estate. Allora, state ascoltando Radio Italiana 531, io sono live in studio Sanremo con il programma Musica E, grazie al nostro sponsor Italia Ceramics.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.
4: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

Cantanti leggendari della musica italiana, Zucchero, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli a cantare Miserere. Che bellissima canzone, molto forte. Cioè, sabato sera Radio Italiana 531 ha avuto il piacere di partecipare al Tasting Australia Club Series presso il Forgolà Furlan Club con il bravissimo Giovanni, sempre un piacere Giovanni, ed è stato veramente un evento favoloso che ha messo in mostra alcuni dai nostri talentuosi chef italiani qui ad Adelaide, per esempio Enrico Scarbossa e Laura Sharad, con anche Sharon Romeo come il host della serata. Ma oltre a questo è stata anche un'occasione per condividere la nostra straordinaria cultura italiana e anche la musica. C'erano tante nazionalità presenti e parlando con alcune gente mi hanno spiegato che non avevano tradizione, che questa mancava nella loro vita, la loro crescita, ed erano molto tristi che non ha avuto l'opportunità di crescere come ho fatto io e tanti dei nostri ascoltatori qui in Sud Australia, anche Australia, e mi ha fatto ricordare quanto siamo fortunati a nascere in questo bellissimo paese, ma più importante ad avere un'eredità italiana, pieno di tanto amore, risate, cibo, passione, famiglia, musica, comunità e un amore generale per la vita. Quindi vorrei che brindiamo e a celebrare essere italiani. E secondo me non c'è un modo migliore se non con Toto Cotugno e la canzone iconica Indovina, mentre che lo trovo. sì, oh, ho rovinato il momento. Infatti hai rovinato proprio, Marisa, dovevi essere pronta. Però scusami perché è lunedì. Comunque l'ho trovato, l'italiano con Toto Cutugno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Musica è sponsorizzata da...
4: Wow.
3: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Italiana 531.

0: Devo ridere, Stefano qui in studio con me a darmi una lezione in italiano, perché mi confondo alcune volte se il how do you say the sound with doppio G e G o G, mi stava spiegando. Dimmi Stefano, quale microfono sei? Numero uno. Ok, spiegaci a tutti.
1: Ma io non sono la persona più adatta per spiegare, però posso dirti che quando c'è la G, sì, e basta, si dice G. La G è quando c'è la H.
0: Sì, però quando c'è la G singola è okay, sempre G.
1: Ma anche doppia è sempre G, la devi solo allungare.
0: Yeah, okay. Ah,
1: so
0: it's
1: not about,
0: la assaggio.
1: Doppia assaggio.
0: Assaggio.
1: Agitata.
0: Ma come lo fai lungare?
1: Agitata. It's a G, it's one G.
0: Yeah, ma come fai a allungare il pronuncio?
1: Senti com'è allungato, allungare.
0: Yeah, perché ho parlato, ho spiegato, cioè è un aggettivo, allungare.
1: Sì.
0: Come piano.
1: Piano is...
0: Non puoi dire la parola piano con una voce alta. Piano! Non è giusto.
1: No.
0: Vabbò, mamma mia, cioè, sai che ieri...
1: Agguato, quante G ci sono?
0: Uno.
1: No, due.
0: Perché?
1: Agguato.
0: Ah.
1: Agguato. Sai, l'agguato è...
0: Ma forse è una buona idea fare lezioni in italiano alla radio,
1: Tu dici?
0: Yeah.
1: Beh, salutiamo Michele Giglio che le fa ogni giovedì.
0: Oh, okay.
1: Anche se...
0: Marisa, dove sei stata?
1: Dalle 2 alle 4 giovedì, evidentemente.
0: I've been under a rock. Under a rock.
1: No, lui le fa.
0: Infatti,
1: le fa
0: lui. Oh, that's good.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: That's so good. E poi c'è anche un app, Duolingue. No,
1: sì,
0: Duolingo.
1: Duolingo.
0: Duolingo.
1: Che tu non usi.
0: No. Forse ho bisogno.
1: No, non è bisogno. Tu parli bene italiano, dai.
0: Abbastanza. Comunque, ieri cosa hai fatto di bello? Perché era, infatti... giorno della mamma. Hai chiamato tua mamma?
1: Sì, l'ho chiamata, però lei ha una comunione in Italia.
0: Ok. Ma era anche in Italia, in tutto il mondo?
1: Sì, sì,
0: giorno,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: mamma?
1: Sì, sì,
0: sì. Ok. Oh, that's beautiful.
1: Sì,
0: no?
1: L'ho chiamata, normale, ma siamo state al telefono 5 minuti durante la comunione. Dopo la comunione lei non mi ha richiamato.
0: No, forse no, si è divertita tantissimo. Forse infatti, stavi dormendo,
1: No,
0: poi con l'orario, col cambio dell'orario, sì, sicuramente.
1: No, sono andata a comprare un bel tappeto da Bunnings.
0: Oh, beautiful. I love Bunnings per i tappeti. Questo.
1: Infatti tu me l'hai suggerito e c'erano un sacco di... Oh, pure pubblicità. Ma... Però vabbè, ho trovato un bel tappeto color crema. Un po' peloso.
0: I tappeti cambiano l'atmosfera di una stanza. Guarda,
1: l'ho messo proprio intorno. Ci ho messo anche la poltrona e il divano sopra. E mi fa un po' il perimetro della...
0: Beautiful
1: della, è come un...
0: Proprio in tempo per l'inverno,
1: Precisi. E poi cioè, il tè rovesciato. Un bambino mi ha rovesciato il tè sopra per battezzarlo. Quindi è tutto a posto.
0: Allora, tu sei stato un battesimo ieri e tua mamma un comunione.
1: Esatto.
0: Dai, comunque, volevo anche fare una dedica
1: a
0: tutte le mamme, perché sono molto molto importanti, come sono i papà anche, solo che ieri era una giornata dedicata a tutte le mamme. Comunque, vorrei dedicare la prossima canzone a tutte le mamme, ma a tutte le donne meravigliosamente forti, belle, sagge.
1: Sagge, brava.
0: Sagge. Sagge, gentili, pazienti e amorevoli. E una di queste è mia madre, Joan Fazzolari.
1: Ciao, Joan.
0: Che infatti ho passato una bellissima colazione ieri con la mamma. È rimasta...
1: Hai fatto il pane anche, no?
0: Ho fatto il pane in casa. Vuoi sentire questo?
1: Che c'hai mangiato?
0: Il mio figlio Fabian ha detto: wow, nonna, il tuo pane è così buono.
1: Era il tuo.
0: Era la mia. Però era un complimento,
1: Non sapeva che era il tuo.
0: No, infatti. Abbiamo avuto, ho fatto un po' di pomodoro con bocconcino, olio e basilico.
1: Su quel pane proprio.
0: E poi anche con salmone.
1: Ah, affumicato.
0: Yes. E Philadelphia. E poi la rucola, i caperi e cipolla rosso.
1: Sopra il salmone,
0: sì,
1: o quella era un
0: no,
1: altro?
0: Soprattutto. Cioè, no. Philadelphia,
1: sì,
0: poi salmone,
1: caperi.
0: Poi caperi, poi rucola e poi cipolla rosso e olio di olive,
1: buono.
0: Sale, è buonissimo.
1: Buono.
0: Poi un po' di bacon e uova, scrambled eggs.
1: Beautiful brunch.
0: Infatti, e poi biscotti della mia mamma. Poi alcune persone sono passate e la giornata è allungata. Comunque è stato veramente bellissimo per lei. Non abbiamo fatto qualcosa insieme quest'anno perché mia sorella era impegnatissima, poi Daniele è comunque...
1: Vabbè, erano tutti impegnati, ma tu hai preparato la breakfast.
0: Yeah, it was beautiful. Comunque, poi dico,
1: sì.
0: La mamma non deve essere di sangue, no?
1: Necessariamente.
0: No, necessariamente. Allora, vorrei dedicare una bellissima, bellissima canzone di Malika Ayane, che sarebbe la prima cosa bella che adesso
1: Beh, allora,
0: ma cosa è successo oggi? No, è qui, sono
1: cioè,
0: i miei
1: cioè,
0: occhi
1: cioè, questa è la versione di Malika Ayane che è la più bella,
0: è la mia preferita, sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma.

0: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Mentre un profumo di mangio. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
3: Oh, oh, oh, Felce Azzurra, profuma la tua vita. Ok, adesso una canzone da Lucio Dalla e il grande Gianni Morandi. Vita.

0: canzone fotoromanza. Grazie Enza per la tua telefonata, è sempre un piacere, e grazie a tutti voi per la vostra compagnia. Oggi il programma musica è sono sempre contentissima di essere qui con voi e a farti sentire, a ascoltare, scusami, la musica dagli anni 80 e 90. Spero che vi siete divertiti e grazie sempre il nostro sponsor Italia Ceramics a 55 Glenburn Road, Newton. Ok, è ora di salutarti e vi lascio oggi con la canzone famosissima di Marco Mengone, Due Vite. Vi auguro una bellissima settimana, come sempre un abbraccio forte da Marisa. Oop, wrong song, tanti sbagli oggi eh. Ciao ciao.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Molfettese, Kicker Court.
1: La cincintra in dam, madame Molfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare Molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: The Italians are coming, brought to you by Brickwork by Art. Professional quality. Brickwork by Art.
3: Specialized in solid brickwork and repointing.
2: Call Anthony on 0424 091 511.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova frenata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha respinto il piano americano per arrivare alla fine del conflitto. La reazione di Donald Trump è stata immediata. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha dichiarato il presidente americano, tornando a minacciare un possibile intervento sulle scorte residue di uranio arricchito iraniano. Le tensioni internazionali hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è tornato a salire di oltre il 3% dopo il mancato accordo. Intanto la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per poter ricevere cure mediche a Teheran.
7: Si è conclusa a Tenerife l'odissea della nave Ondius, rimasta per settimane al centro dell'emergenza antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
6: Veniamo in Italia con la cronaca, nuovi dettagli nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi ad un approccio sessuale, Andrea Sempio si sarebbe lasciato andare ad un'aggressione cieca e sproporzionata, definita dai magistrati un furioso annientamento della vittima. I PM sostengono inoltre che i nuovi elementi raccolti sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi, finora unico condannato per l'omicidio.
7: È morto il 32enne originario del Burkina Faso, gravemente ferito durante una rissa scoppiata ieri pomeriggio nella zona di Porta Capuana a Napoli. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato accoltellato. La polizia ha arrestato un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, accusato di omicidio. Gli agenti erano intervenuti in forza anche per sedare i disordini esplosi dopo il ferimento.
6: Uno sguardo di troppo ad una ragazzina è costato invece 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio, sempre a Napoli. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, è ricoverato tuttora in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
7: Ultima pagina, scossone politico al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi ai vertici del proprio staff dopo le polemiche legate ai fondi negati a un documentario dedicato a Giulio Regeni. Revocate gli incarichi ai dirigenti vicini all'area meloniana, Merlino e Proietti. Le opposizioni parlano di maggioranza nel caos, mentre da Fratelli d'Italia si prova a ridimensionare il caso, definendolo un normale avvicendamento interno.
6: Chiudiamo con lo sport, calcio. Si accende sempre di più la corsa in Champions, in Serie A. Il Milan cade a San Siro contro l'Atalanta per 3-2, mentre la Roma rimonta il Parma e aggancia proprio i rossoneri al quarto posto. Festa storica invece per il Como, che conquista la qualificazione europea battendo il Verona. Agli internazionali d'Italia di tennis, bene Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, mentre oggi nuovamente riflettori puntati su Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente.
5: un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
9: Veronica, vi auguro buon ascolto!

0: Ed eccoci qua, amici, buonasera, 10 minuti alle 18, qui con i miei amici di una vita, Giuseppe e Domenico. Buonasera ragazzi, come andiamo?
1: Benissimo.
0: Buonasera caro.
1: Sì, andiamo benissimo.
0: Bene?
1: Sì.
0: Com'è andato questo weekend per te?
1: Abbastanza bene per la festa della mamma.
0: Cosa hai fatto di bello, carissimo?
1: Oh, siamo andati tutti i cugini, perché quelli sono rimasti, tutti i cugini, i parenti ormai.
0: Tutti quelli che ci sono avanzati ormai.
1: tutto l'avanzo, diciamo. No, ci siamo messi insieme, siamo andati da un pub, una cosa del genere, poi io lascio a loro decidere, no? E siamo stati là un po' di ore, abbiamo mangiato e poi ognuno a casa sua, perché era arrivato l'orario per portare a letto i bambini. E c'era
0: e chi erano i bambini là?
1: Mia nipote.
0: Ah, c'erano, pensavo che eravate voi i bambini, mannaggia.
1: Vabbè,
0: Giuseppe.
1: Anche i nonnetti possono andare a letto a un orario.
0: Secondo me eravate più voi che volete andare a letto presto e non i bambini, che dite?
1: No.
0: Bugia?
1: È una bugia.
0: Va bene.
2: Buonasera Marco.
0: Buonasera,
2: come stai? Giuseppe, che, come ti tratti? Come ti senti? A me mi sembra che stai bene, guarda.
0: È troppo fresco.
2: Guardi proprio più giovane, giovenito.
1: È venuto il dottor del...
2: Il professore sa sempre.
0: Il professore del trio
2: della meraviglia. C'ha sempre la parola in bocca, che sa quello che deve dire.
0: E dunque, te professore...
2: Grazie. Dimmi Marco.
0: Dottore, lei come va questo weekend?
2: Io non sono dottore, diciamo, sono dottore forse dei capelli, però sono una persona come tutti gli altri. Va molto bene, guarda, le feste delle mamme sono passate molto bene, spero che le mamme stanno tutte bene. La serata di ieri tante mamme hanno lavorato la giornata che loro dovevano stare in pace con le gambe alzate, invece hanno cucinato per le famiglie, per i mariti, diciamo, come Giuseppe. Non so Marco, tu sei qui, perciò non succede molto qui, però in Italia uguale la mamma cucina per tutta la famiglia, chi viene, chi non viene, è vero, non lo so,
0: certo,
2: sto dicendo una cosa sbagliata.
0: No, assolutamente ragione.
2: È una cosa giusta, ma che c'è? C'è qualcosa nell'orecchio, vedo che,
1: no,
2: che
1: la
2: testa si gira.
0: Non sei d'accordo con qualcosa?
1: Non sono d'accordo.
2: E come mai?
0: Che succede? Che succede?
1: Lui manca dall'Italia... 64 anni, hai capito? 60,
0: ma come?
2: Sono due anni fa che sono stato in Italia.
0: Ma ne ha 60 ore, come fa a mancare da 64 anni?
1: Fino a quando si è sposata la mamma, poi diciamo è rimasta incinta e ci vuole uno 3-4 anni.
0: Ah, di rodaggio, sì, ho capito.
1: Perché ha detto che in Italia le mamme cucinano. In Italia lui deve aspettare che la mamma doveva cucinare, moriva di fame, perché tutte le famiglie si mettono d'accordo, tutti in famiglia si mettono d'accordo e vanno fuori.
0: Ho capito, giustamente.
2: Non tutti, noi diciamo, guarda, per me non credo, perché mi ricordo quando stava la nonna viva, non andavamo fuori a mangiare, era molto, molto fatto che in famiglia, mangiato in famiglia, la nonna cucinava, faceva le orecchiette, faceva tutto. No, ma veramente, è inutile che tu fai così con la testa, era così. Forse ora moriamo di fame, tu stai a dire di oggi, c'hai ragione. Ma però prima, tanti non ci piacevano andare a mangiare fuori ai ristoranti.
1: Vedi che io sto in Australia a 45 anni,
2: No, non e ci
1: io
2: credo,
1: lasciato, se ci devi credere.
2: A me mi sembra che sei poco da qui.
1: Sì, sì, e sì. Tu sei proprio il bambino.
2: ma come parli, penso che sei poco da qui. Sei venuto appena dall'Italia. Marco doveva dire, no, Marco,
0: io sono fresco da un anno.
2: Marco doveva dire la storia com'è in Italia.
0: Comunque, se posso dire la mia, se me lo permettete, signori.
2: No, vai.
0: Secondo me i tempi sono un po' cambiati, nel senso che magari prima la mamma italiana, o comunque la mamma in generale, aveva più piacere a cucinare in casa e per i figli, perché diventava anche diciamo un modo per far assaggiare i prodotti tipici alla famiglia, le cose fatte in casa. Ora giustamente comunque la donna moderna vuole anche la sua parte, vuole riposare durante queste feste, giustamente, perché se lo merita, no?
2: Sì,
0: però
2: questo è giusto,
0: insomma, per me non è da discriminare nessuna di tutte e due cose, no? Alla fine tutte e due vanno bene. L'importante è che si magna, no? Si magna e si onora la donna e la festa della mamma.
1: Ma però, diciamo, quando cucinava la mamma non c'era un menù, era quello là il menù, quello che cucinava la mamma.
0: O ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Ho capito.
1: Invece adesso vai a quei ristoranti, ti portano il primo, secondo, terzo menù, che tu non capisci, alla fine non capisci cosa che devi ordinare, no? E così abbiamo fatto noi.
2: No, niente, vai, parla. No,
0: e dicevamo?
1: Sabato siamo andati a un ristorante e poi...
2: Cosa? Non so dire niente.
1: Perché ti prendo a scaffo stasera?
2: Allora guarda a Marco, invece di guardare a lui, Marco è meglio che ti guarda a te.
0: Allora, dicendo? Non ci distraiamo, signori. Concentrazione.
2: Ecco, ci vuole.
0: Sconcentriamoci.
1: Chiedilo a Domenico, cosa vuol dire?
0: Che cosa?
1: Concentriamoci.
0: Ci stiamo concentrando fin troppo. Comunque io
2: dipende come lo prendi, perché
0: sì, io signori vi devo interrompere perché ora abbiamo la pubblicità.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato i ragazzi della Via Gluck di Adriano Celentano, consigliata dal grandissimo Giuseppe. E ora Giuseppe ci voleva dire una piccola notizia riguardante il caffè, vero?
1: Sì, è precisamente. Allora ascoltiamo.
0: Ascoltiamo.
1: Bere caffè influenza positivamente l'umore. Bere caffè aumenta i batteri protettivi nell'intestino e questo spiega perché il consumo della bevanda fa bene all'umore, quanto sostiene uno studio, il primo di questo tipo a mostrare il potenziale ruolo del caffè come intervento per promuovere la salute intestinale e psicologica rispetto alla quantità consigliate. Il consumo di caffè fino a 400 mg al giorno, circa 5 tazzine, non pone problemi di sicurezza per gli adulti sani, fatta eccezione per le donne in gravidanza. Il nuovo studio evidenzia che il caffè influisce positivamente sull'umore percepito e sui livelli di stress nei partecipanti al trial, no? Alla prova, che ha coinvolto 31 consumatori e 31 non consumatori sottoposti a test psicologici di esame di feci e urine. I partecipanti si sono astenuti dal caffè per 2 settimane con valutazioni psicologiche periodiche e prelievi di campioni di feci e urine durante il periodo. Questo periodo d'astinenza per i consumatori di caffè ha coinciso con cambiamenti significativi nei profili del microbiota intestinale rispetto ai non consumatori. Il caffè è stato reintrodotto nei consumatori abituali con metà dei partecipanti che consumato il caffè decaffeinato e l'altra metà caffè con caffeina. Nessuno sapeva quale stesse consumando. Entrambi i gruppi hanno riportato punteggi inferiori per quanto riguarda stress percepito, depressione e impulsività, suggerendo che il consumo del caffè migliora significativamente l'umore, indipendentemente dal contenuto di caffeina. Nei consumatori di caffè si è osservato un aumento significativo di batteri come Egestella o rispetto a non consumatori. Si ritiene che il primo ceppo batterico contribuisca alla secrezione di acido gastrico e intestinale, mentre il secondo sia coinvolto nella sintesi degli acidi biliari. Entrambi potrebbero coinvolgere nel ruolo dell'eliminazione dei batteri intestinali nocivi alle infezioni gastriche.
0: Interessante, Giuseppe. Cioè, allora, questa cosa, insomma, forse evidenzia come mai noi italiani siamo sempre quasi di buon umore, no? Perché beviamo tanto caffè, insomma, siamo conosciuti nel mondo come voraci bevitori di caffè, no? Cosa
1: sì,
0: ne pensi?
1: No, io
0: caffè... Tu che ti sei fatto un caffettino prima di iniziare qua, no?
1: Erano 4 caffè.
0: Quattro caffè in uno. Allora, mi sa che hai letto male la ricerca, perché la ricerca diceva 4 caffè in un giorno, non in un secondo. Però vabbè.
1: Vabbè, ho approfittato perché devo aspettare domattina per bere un altro caffè.
0: Hai fatto bene.
1: Altrimenti stasera poi dicono che uno che beve caffè prima di andare a letto non riesce ad addormentarsi. Ma io non quel problema, non lo so.
0: Esatto, pure io non capisco, sai, vabbè, chiaro, se mi bevo un caffè proprio prima di andare a letto, tutti penso facciamo fatica ad andare a dormire, però se mi bevo un caffè alle 7-8, vai tranquillo che poi alle 11 o mezzanotte, quel che sia, vado a letto, cioè...
1: Ma tu dai 3-4 ore di distacco, no? Ma noi stiamo parlando di uno che beve il caffè dopo un'ora, così ce ne va a letto.
0: No, no, però credimi, c'è anche gente che addirittura se si beve un caffè alle 6 del pomeriggio, per intenderci, dopo non va a letto tutta notte, cioè, ne ho sentiti tanti.
1: Ne riesce, sì, ad addormentarsi, sì.
2: Ma come mai? Ti sentivo così lontano, poi tutto un tratto ti ho sentito vicino. Ma che è successo? Hai sentito la voce? Si è rotta la voce? Senti, il caffè è una cosa molto importante.
0: Dici il tuo pensiero.
2: È uno stimolante che aiuta molto alle persone, aiuta tante cose, non solo diciamo che ti tiene alzato, ma ti aiuta il cervello a pensare i pensieri. Però lo sai che c'è un modo nuovo, moderno adesso, che usano il caffè nell'acqua e lo immersono nel sedere, si riempie di acqua e poi pulisce tutto il sistema e usano il caffè anche.
0: Ah beh, sì, certo, a livello intestinale comunque il caffè libera parecchio, eh?
2: Sì, lo usano anche per quello, vedi, non è solo per bere, te lo bevi, ti senti sveglio, ma anche quel modo ti aiuta i pensieri, ti fa sentire più vivo, non puoi prendere sonno, non puoi dormire, è un stimolante.
0: La caffeina,
2: caffè, sì. La caffeina, no? Allora, come mi guardi? Stai pensando su quello che sto a dire?
0: Allora, sì, comunque no, penso che è appurato che la caffeina fa andare in bagno.
2: Aiuta per tutti e due i modi.
0: Se avete problemi di pancia, magari potete prendere un caffè in più, magari.
2: Un po' di aria.
1: Vabbè, io ho letto ciò che sta scritto sul giornale, ok? Poi fate voi la conclusione.
2: No, ma noi stiamo solo a dire, non su quella che la lettura.
0: Tu cosa pensi di questa cosa, Giuseppe? Secondo te è vera?
1: Io personalmente, quando ero ragazzo, non ho bevuto mai caffè, perché altrimenti io ero un po' nervoso, potevo prendere a schiaffo a qualcuno.
0: No, vabbè, ma tu eri già nervoso di tuo, Giuseppe.
1: Oh, è quello che sto dicendo.
2: La prima volta che ho conosciuto Giuseppe... L'ho conosciuto tra un amico che io ero invitato a un sposalizio e lui lavorava dietro il bar, ma non ho visto qualcuno così nervoso, andava tutti al bagno.
0: E tu pensa che era calmo in quella situazione?
1: Io non ho mai però
2: lui,
1: lavorato
2: lui non
1: al
2: se
1: bar.
2: L'ha accorto, però
1: a che bar?
2: Con European, con Joy.
1: Io?
2: Sì, ti ha messo dietro il bar una volta. Sì, no, non ti ricordi, ma va bene. Sono anni che sono passati.
1: Ma io sono vado dentro il bar a servire la gente. Più quello che bevo io che quello che...
2: No, ma quei tempi eri sul lavoro, però.
0: Ma no, diamo un po' di pubblicità.
1: No, non ricordo.
2: Sì. Sai che facciamo, Marco? Non so se c'è una canzone preparata, ma non voglio mandare una bella canzone per tutte le mamme.
0: Allora te la faccio mandare appena dopo la pubblicità, va bene?
2: Va bene.
0: Andiamo.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed Camera Locations per lunedì 11 maggio, 8th Avenue St. Peter's, Duthy Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: canzone molta molta cantata, molta bella,
1: mi fai innamorare così, eh?
0: Ah no, ti devi innamorare, eh? Sei giovane, ci sono tante donne che ti puoi innamorare.
1: Ah oh, no, io sono già felicemente fidanzato.
0: Felicità?
1: Non so per quanto, però vedremo, dai.
0: No, ma dai, la felicità la prendiamo noi, come ce la prendiamo viene.
1: Comunque volevo approfittarne per ringraziare la signora Anna che ci ha chiamato e ci ha chiesto una canzone che dopo sicuramente metteremo. E voglio ricordare ai nostri cari ascoltatori che il numero è sempre quello, se volete chiamare qui Radio Italiana 531, il numero è 83407700 e per favore fate compagnia a queste poveri pazzi che sono qui a farvi, appunto, a intrattenervi e a rendervi un pomeriggio migliore. E quindi cosa dicevamo, Domenico? Dimmi cosa dicevamo.
0: No, stavamo parlando del caffè ultimamente, no?
1: Ah, stavamo parlando del caffè, appunto. E io direi che magari possiamo anche cambiare notizia, perché ne abbiamo già parlato abbastanza di caffè. E noi col caffè ci innervosiamo poi quando parliamo di caffè.
0: Va bene, guarda, c'ho io una notizia.
1: Ce l'hai tu una notizia?
0: Sì, sì.
1: Vai, dacci.
0: Cane che ruba la dentiera e può scappare, ecco i suoi dentoni. Ti è mai successo a te, Giuseppe?
1: Che è successo? No, non
0: hai capito?
2: Io prima di
0: cane
2: tutto,
0: ruba,
2: non ho capito.
0: Ruba, yeah. Cane ruba la dentiera e poi scappa, ecco i suoi dentoni.
1: Ah, sì? Fai.
0: Va bene. Allora, questo cane ha rubato la dentiera ed è scappato via ridendo. Con quei dentoni gli viene davvero facile a ridere e a fare ridere di sé. Questa storia vera, divertente, è la cosa più strana che vedrai oggi. Un cane con la dentiera, Ben Campbell, è il padrone di questo cagnolino, burlone, che ha scambiato la protesi dentiera per un giocattolo come un altro. La scena assurda fa ridere e crepar pelle, e il cane è davvero serio mentre tenta di trovare un posto per giocare lontano dalla telecamera. Questo è successo nei stati Stati Uniti dell'America. Allora, il suo cagnolino ha rubato i denti. Allora,
1: si è fregata la dentiera.
0: La dentiera. Questa è una storia vera.
1: C'ha la miseria sto cane.
0: E allora, il padrone rideva perché sto cane aveva la dentiera in bocca. Però, per tirare questa dentiera che lui aveva perso, doveva dare un giocattolo al cane, così il cane giocava, dava la dentiera. Però il cane se n'è scappato, allora lui ci ha fatto il film e vede sto cane con la dentiera, guardava vero, c'era questo sorriso in bocca. Ecco perché sto chiedendo, ma è successo? Perché io ancora i denti ce l'ho, non so tu, Marco, ce l'hai?
1: Non lo so, ogni tanto me li cambio, c'ho quelli interscambiabili, mi metto.
0: Ah, ce l'hai? Vabbè, allora ti è successo una cosa del genere, no?
1: No, mi manca il cane, per quello non mi è successo.
0: E Giuseppe, a te è successo?
2: Vieni di qua, metti il dito.
0: Non incominciamo,
1: parliamo di dita.
2: Metti il dito in bocca a me, ti faccio sentire se ce l'ho la dentiera o no.
0: No, ma veramente è mai successo una cosa del genere? No, l'avete mai sentita?
1: No,
2: se tu non c'hai la dentiera, come deve succedere?
0: No, ma può succedere, forse i cari ascoltatori anche a loro, forse c'è successo. E se vogliono telefonare e parlare con Giuseppe di questa storia, andate con 84 83 40 7700, va bene?
2: Sto intanto i numeri.
0: No,
2: già.
0: Cioè, i numeri ci vogliono, no?
2: Allora, ascoltami, parlando di cani.
0: Sì, vai.
2: Okay? Sai come chiamano i cani, la differenza fra dell'Italia e l'Australia, no?
0: Sì, sì.
2: In Italia i cani li chiamano Jack.
0: Jack, li chiamano Jack Russell.
1: No, Jack lo squartatore.
2: Invece in Australia li chiamano Terdi. Poi in Italia Argo, in Australia Milo o Milo. In Italia li chiamano Lao,
1: Leo.
2: Oh, non ci vedevo bene, scusa. Grazie. In Australia li chiamano Charlie. Lucky o Archie? Io ho un nipote che si chiama Archie. Rocky o Lao o Leo? Non ci vedo.
1: Leo.
2: Non...
1: Tranquillo, non ti preoccupare.
2: No. Artù.
1: Come il re Artù.
2: Artù, yeah. Oh, dove sta? L'ho perso.
1: Murphy.
2: Com'è Murphy, yeah.
0: Eddie Murphy, no?
2: Yeah. Yeah. Oliver o Alfie? Thor o Buddy? Ettore o Max? Zeus, Bea,
1: sì, come no. orso.
2: Sì, come l'orso. Diciamo, questi sono i maschi, poi volete ascoltare i femminili?
1: Sì, continuiamo. Come no.
2: Ok. Luna, e anche in Australia chiamano Luna.
1: Quindi questo, diciamo, è un nome di quelli molto molto scelti, sia in Italia che in Australia,
2: sì.
1: Interessante.
2: Allora, in Italia, non dico sempre Italia o Australia, la prima. Italia, la seconda è Australia.
1: Certo.
2: E Kira e Daisy, Maya e Coco, Diana o Ruby, Mia, Bella, Nina, Nala, Zoe, Vinny, Stella, Lola, Whitlow, Nala, Mitie.
1: Millie.
2: Should
1: be Millie, yeah.
2: È stato dopo
1: non si legge tanto bene.
2: Vabbè, non fa niente, basta che sei tu che mi hai corretto.
1: No, è figurati, no, era, mi pare, sì, è Millie.
2: Ti diamo il diploma da professore.
1: Pure a me. Lo voglio adesso. E comunque è interessante come cosa, come i nomi quasi a volte si assomigliano, soprattutto in quella per quanto riguarda le categorie femminili. Al primo posto rimane sempre Luna, questo nome
2: Moon.
1: Ormai si... esatto, Moon, che poi sarebbe Moon, ma si dà spesso anche alle persone, no? Luna come nome, no? Ma ci penso per il prossimo figlio, ma magari lo chiamo Luna, che dite?
2: Basta che non lo chiami Domenico, hai capito?
1: No, se è una femmina, no, non lo posso chiamare Domenico, che cavolo.
2: Domenica?
0: Anche sabato.
1: Pure lunedì.
0: Eccoci qui.
1: Ed eccoci qua. E siamo sempre qua dallo studio di Hindmarsh, 43 minuti alle 18, alle 6. E oggi comunque la giornata è stata pure parecchio calda,
2: sì.
1: Se non ricordo male, no?
0: No, era calda, era un po' freschino.
1: Vabbè,
0: però
1: dai,
0: c'era il sole, il sole fa bene, se ti vai a sedere sotto il sole per 20
1: vitamina
0: minuti.
1: Vitamina D.
2: Senti, aiuta. Marco, la ragione per cui la giornata è stata freschino, non freschetto, è perché lui è ormai un
0: sono vecchio,
1: è un relitto ormai.
2: È un relitto antico.
0: Sono vecchio
2: allora,
0: come lui.
2: Allora senti quel piccolo cambiamento di giornata.
0: No, l'attrito incomincia così subito, no?
1: Ma voi non ce l'avete la, come si dice, le vampate di caldo dovute all'età?
0: Sì, il vino.
1: Ah, il vino. Fantastico. Che vino bevete allora? Lo
2: però,
1: pure io.
2: Però se tu aspetti che deve assaggiare il vino di
0: Domenico.
2: Adesso
0: cominci contro di me di nuovo, guarda.
2: Di Domenico puoi stare ad aspettare.
0: È meglio aspettare, chi aspetta gioia.
1: Tu fai il vino e fai la birra, no Domenico?
0: È meglio che non dico niente, perché ogni cosa che faccio lui mi riporta.
1: No, non è meglio.
2: Se stai ad aspettare il vino nel frattempo diventa aceto, no?
0: Almeno guarda, c'è due cose, c'è l'aceto anche col vino, non so,
1: l'aceto di
0: una
1: vino,
0: bella insalata.
1: E va bene, allora mandiamo un po' di pubblicità.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
1: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
2: E bella l'Italia di Vince Palumbo.

0: Ed eccoci qua, cari amici. Grazie, grazie Anna per questa splendida canzone. Grazie per questa bellissima richiesta. Abbiamo ascoltato È bella l'Italia di Vince Palumbo. E ora andiamo avanti.
1: Sto cantando dietro.
0: Ci fa un po' di background.
2: Sa così. Dimmi. Adesso l'accento inglese, no? Americano.
1: Quando
2: ha detto il nome di Vince Palumbo.
1: No,
2: se hai ascoltato bene, ha messo quell'accento
0: un po' americano.
1: Io non l'ho ascoltato.
0: Tu vuoi fare l'americano?
2: Americano. Però non lo sa che Vince Palumbo era calabrese.
1: Sì, ma lui
0: erano compare.
1: No, era calabrese, però lui lavorava qui con noi, lavorava nel studio. Era molto conosciuto qui Vince Palumbo, era un bravo uomo, ha fatto molto per gli italiani pure, no? Qui.
2: Ma non lo so.
0: Ma quindi è vissuto in Australia, perdonatemi, perché
1: sì,
0: io non lo conosco.
1: Se tu vedi fuori c'è il suo nome.

0: Non 20 palombe sulla...
1: Vabbè, ma
0: The members. Yeah, mi sembra che
2: ah,
0: c'è.
2: Quindi era un membro della... Mi dite che era un membro della radio? Sì, sì, sì. Wow! Wow, wow.
0: Sì, e molti lo conoscevano. E quando cantava c'era una bella voce, però.
1: Sì.
0: Si sentiva come cantava lì.
2: No, no, bellissima voce.
0: Un grande e bravo uomo.
1: Io,
0: eh?
1: Io quando vado al dottore, sì, c'è sempre la figlia là che lavora.
0: Ah, la figlia?
1: Mm.
0: E lei ti conosce? Dice, Giuseppe.
1: No, no, no, no. No,
0: no. Per fortuna.
2: Va bene, andiamo
0: avanti. No, scherzo, scherzo, dai.
1: Qualche volta devo dire una poesia.
2: Per calmarti.
0: Ma dai, dai, fammi sentire. Sì. No, tu sei bello.
1: Allora, l'avevo ascoltato.
0: Aspetta, ti voglio dire.
2: Hai la poesia?
0: Cosa?
2: Hai la poesia? Beh, allora
0: sì, vai.
1: Nel cervello ce l'ho.
0: No, e vai,
2: addirittura.
1: Sì.
2: Vai.
1: E di quando ero ragazza, dice sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio che muoiano presto.
2: No.
0: Guarda, quella è una bella poesia. A me mi piace.
2: È un po' tragica. Non so se è più una maledizione o una poesia.
0: No, non è maledizione.
1: Io alla fine l'ho dedicata a Domenico.
0: Ma come dici che molesta pure le persone?
2: Dov'è? Fai corna perché qua...
0: sai che diciamo noi, mia nonna, mia mamma diceva grattate il naso.
1: No, ma quello è per un'altra.
0: Anche
2: meglio.
0: Tu, no?
1: Ma la... aspetta.
0: Senti, adesso
1: la nonna, bene, la nonna dimmi. Ti diceva quella parola quando andavi a chiedere un po' di soldi.
0: No, no, non è vero. Lei lo diceva quando c'erano tre suore insieme o diciamo qualcuno ti fa malaguri.
1: Per la scalogna.
0: La scalogna ti fa malaguri, allora dici grazie a Nanz. Allora io facevo, mi grattavo. Cioè nonna che fa? Niente, ma contro i malaguri.
2: E invece sapete come dicono i campani? A lavare un corpo ciucci si perde acqua e sapone.
1: Yeah.
2: Che è verissimo, ragazzi.
1: Quello è vero. Ma che si è riferito a quello che c'è di fronte?
2: No, io non ho fatto riferimento a nessuno,
0: vedi,
2: è una roba generale.
0: Quante cose belle
2: generale.
0: C'ha da dire di me.
1: Aspetta,
2: poi a fine puntata fate pure l'amore.
1: Scusami.
0: Ci dobbiamo picchiare.
1: Tu non è che hai detto Domenico, hai detto ciò che c'hai di fronte.
2: No,
1: però non puoi dire chi è che c'hai di fronte.
2: Io ho detto, io ho un proverbio da
0: dire. Ma
2: io
0: ne so chi c'ha di fronte, a me mi sembra che sta guardando a te.
1: Vedi che no, io che non so, vabbè che gli occhi tuoi vanno, sei strabico.
0: No, ma lui pensa che di fronte è da te, che guarda
1: no, no,
0: sempre
1: no,
0: quella
1: no,
0: via.
1: No, di fronte sei tu.
2: La prossima volta mi metto le bende così non guardo nessuno, è risolto.
1: No.
2: Ok, andiamo avanti, c'è un'altra piccola notizia da darvi. Allora, questa notizia è successa davvero e vi porto negli Stati Uniti d'America, dove immaginate una tranquilla giornata, in un tranquillo mattino di sabato, siete sul divano, magari state guardando la televisione, vostra moglie fa un po' di sport, il quartiere è tranquillo e silenzioso, nessuna mosca che vola, e all'improvviso qualcuno vi urla, c'è qualcosa in giardino. Uno esce in giardino, ma non si andrebbe mai a pensare quello che potrebbe trovarsi lì davanti in quel momento. E, è successo davvero in California, nella città di Temecula, dove una mongolfiera con 13 persone a bordo è stata costretta a effettuare un atterraggio di emergenza. Ma dove? Direttamente nel giardino di questa villetta privata. Quindi il proprietario di casa, il signor Hunter Perrin, ha raccontato che stava tranquillamente guardando la TV mentre la moglie faceva yoga e poi è scoppiato questo caos. Escono fuori di casa e si trovano davanti una scena alquanto surreale. Una gigantesca cesta da mongolfiera appoggiata sul loro prato con 13 persone sedute lì dentro che li fissavano in silenzio. Cioè, tu immagini la scena, no? Esci in giardino e ci sono 13 persone che ti fissano così in una mongolfiera.
0: Ma che facevano quelle tre persone?
2: La causa dell'atterraggio.
1: Spiegali cos'è la mongolfiera.
2: La mongolfiera
1: riuscirà a capire un po' di più.
2: Come si dice la mongolfiera in inglese?
0: Mongolians.
2: Mongolian? No, mi stai prendendo in giro, mannaggia, no. Allora, comunque si dice mongolfiera.
0: Diciamo spaventati, diciamo
2: un po' spaventati.
0: Nascosti.
1: No, la mongolfiera è quel. La cesta con il pallone dove vanno
2: dove volano
1: e che si alzano in aria quel pallone
0: hot air balloon
2: Herbal,
0: hot apple, no?
2: Quindi qual è la causa dell'atterraggio, di questo atterraggio di emergenza? Praticamente c'era poco vento. C'era poco vento e il carburante della mongolfiera era quasi esaurito. Quindi il pilota ha tentato prima di scendere in strada, ma alla fine l'unico spazio che si è trovato disponibile era proprio quel piccolo giardino di circa 3 metri di lunghezza, di larghezza. E qui arriva la parte...
0: la baschetta ci arrivava appena appena,
2: c'è entrato proprio, tipo Tetris, no? E qui arriva la parte incredibile, perché comunque ci si aspetta che da un atterraggio del genere ci sia stato comunque qualche ferito, qualche piccolo danno. Invece no, c'è solo stato tantissima sorpresa, tantissimo stupore. I passeggeri
0: si sono stati salvati,
2: stavano tutti bene. E dunque questa è la fine della conclusione della storia. Però mi piacerebbe fare una piccola riflessione con voi, cari amici che ci ascoltate, cari amici qua in studio con il mio Giuseppe,
0: colleghi.
2: Con il mio Domenico e con i miei colleghi, perché questa qua siamo in un'epoca dove abbiamo GPS, mappe satellitari, intelligenza artificiale, droni, tecnologia di qualsiasi tipo, e poi basta un po' meno vento del previsto
0: per un po' d'aria calda
2: per ritrovarti parcheggiati nel giardino di qualcuno che non conosci, no? E c'è qualcosa di, secondo me, di un po' umano in tutto questo, perché secondo me la mongolfiera rappresenta l'air balloon, è uno dei mezzi di trasporto, diciamo, più poetici mai inventati, perché è silenziosa, è lenta, è elegante, ma anche totalmente dipendente dalla natura. It is dependent from the nature.
0: E questo è il problema. Però dimmi, Marco, quando stavo nella baschetta, che ci avevano, come diciamo, un culo da una parte, un culo dall'altra, così...
2: Si devono comunque bilanciare col peso. Quindi quelli di over 50
0: sto dicendo, con l'aria, no? Andavo un po' di là.
2: Ma lì dipende dalle aree che c'hai nella pancia, perché sennò...
1: Marco,
0: credimi, quando scendi da quell'altezza, pure se ti caghi sotto...
1: Ti aspettavi un suggerimento così come...
0: Abbiamo detto che il discorso è da ridere, no?
2: A voglia, no? No,
0: allora,
2: ma bisogna mettere
0: cose per ridere.
1: Tu mi fai piangere.
0: Don't cry for me, Giuseppe Annese.
2: E quindi è stata un po' questa la storia.
1: Senti, adesso c'ho io da chiedere qualcosa agli ascoltatori.
2: Va, anche due.
1: Voglio farvi non un indovinello,
0: dai,
1: ma
0: subito che sono i sponsors che stanno aspettando, dai. Mica ci abbiamo tutta la serata. Dai, vai.
1: Un microfono in pronte te lo do. Allora, dopo questa domanda che vi farò, se volete rispondere, il numero di telefonico è 83 40 77 00.
0: Ring. Pronto? Sono Mr. Annese.
1: Vorrei sapere quando, che anno in Adelaide si è aperto la prima gelateria e dove?
0: Al fresco.
1: Ma che al fresco? Tu metti il cervello tu al fresco.
0: No, era in Harley Street, ma non mi viene il nome.
1: No.
0: La
1: no,
0: prima gelateria.
2: Non voglio anticipi, la risposta la diamo dopo la pubblicità, va bene?
0: Okay, vai, okay.
2: Ci sta, no?
0: Vai.
2: Pubblicità!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19:02.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Ed eccoci qua, di nuovo in linea. E quindi vuoi darci la risposta, Giuseppe? Che dici?
1: Effettivamente,
0: no,
1: io ho detto...
0: io dico, andiamo con una bella canzone.
2: Vuoi mettere una canzone?
0: Sì, vai con una canzone, perché il telefono stava a suonare, qualcuno ci voleva parlare, non ce ne siamo accorti.
2: Io ce l'ho già pronta.
0: Vai. Via. Hanno messo il telefono giù. Allora, andiamo con la canzone.

0: Ed eccoci qua, abbiamo preso un break musicale un po' lungo, abbiamo ascoltato
1: pubblicità, oh scusa,
0: no, quella era prima,
1: è già passato, no?
0: Abbiamo ascoltato in Ugenea, pardon, con Carré e l'altra era People of the Moon, tra l'altro artisti che mi piace molto.
1: Mi sembrava
0: ascoltare.
1: Che eravamo nel 70, no?
0: Loro ti portano,
1: hippie.
0: Ti portano un po' quel mood là, infatti per quello li ascolto, perché io sono un po' freak nella...
1: E tu te ricordi che quella è l'età sua, lui era 70, lo vedevi con questi pantaloni a campane,
0: ah,
1: no?
0: Ah, ma eri tu, era quello...
1: I capelli tutti messi indietro, no?
0: Ah, ma allora io ho visto una foto di quando eri giovane, dove avevi i capelli che ti arrivavano le caviglie.
1: Ma com'è? È ancora giovane, ma che sai a dire?
0: Ah, ok. Lui ci sta guardando per dire, ma...
2: Avete finito di rompere le scatole alla gente?
1: C'ha ancora i capelli come nel 70.
0: E va bene,
2: vedi che ti faccio nuovo. Tu sei il mio barbiere, c'hai il barbiere del 70. Ma non che dire... colpa tua?
0: Ma bene, ma è per quello. Ah, te li ha tagliati lui i capelli.
1: Poverino.
0: C'aveva quei capelli belli lunghi.
2: Io sono andato da lui per risparmiare. Invece mi ha chiesto per 3 volte quello che mi chiedono.
0: Guarda, che ti è andato bene che non ti ha tagliato
1: prima,
0: la testa.
1: Ma senti, Marco, prima non c'avevi i capelli nel naso, nell'orecchio. Adesso ce l'ha, allora devo fare 3 tagli, non uno.
0: Devi chiedere 3 volte tanto.
1: Le sopracciglia, guarda come sono lunghe, guarda come...
0: Devi chiedere 3 volte tanto.
1: Howard.
2: Ma Marco, senti, se i bugiardi andavano all'inferno, lui avrebbe aperto anche la porta a Caronte, l'avrebbero messo da parte.
0: Mamma mia.
2: Sai chi è Caronte?
1: No, è meglio di no, perché non so
0: sì,
1: niente.
0: Sì, io lo so chi è Caronte. Era quello che citato nella Divina Commedia, che traghettava le anime in pena all'inferno.
1: Sì. Allora...
2: Le separava quelle buone. Perché una volta...
1: A diciamo, te sono stati molto difficili a separarti, però.
2: No, io non sono morto ancora.
0: Mamma mia. Oh, ce la stiamo buttando, prima di domani no, qualcuno...
1: Va bene, no, senti, andiamo sul discorso che stavamo parlando prima, no?
0: A proposito,
1: gelateria, no? La prima gelateria...
0: Mi ha fatto venire l'acquolina in bocca,
2: allora,
0: no?
2: Aspetta,
1: però dobbiamo dire che la telefonata abbiamo avuto, e voglio dire la telefonata prima che...
2: Ma ci vuole un'altra 3 ore?
0: No, guarda, facciamo presto.
1: Ma che 3 ore?
0: Cristina, la grandissima...
2: Ho capito.
0: Non dobbiamo dire...
1: Prima dobbiamo dire dove, cos'è...
2: Sfortunatamente ha parlato... quando vieni
0: non è vero,
1: è una cosa sfortunata veramente, però voglio dire quello che ha detto Cristina,
2: sì.
1: E io dico anche che questa è giusta, perché come sapevo io che la prima gelateria era Flash in Harney Street. Cristina ha detto che Flash in Harney Street, io mi sono ricordato che era Harney Street, grazie Cristina, hai fatto un buon lavoro e spero che la risposta è giusta. Spero che la risposta è giusta. Non ti preoccupare, adesso vediamo la risposta.
2: No, sto guardando a lui.
1: Va bene. E l'altra gelateria, io pensavo che stava nel Parade, però vediamo, posso pure sbagliare.
2: Allora, ascoltatemi, hai finito.
1: Allora, anche, ho sentito che dentro il gelato, quei tempi, usavano proprio ingredienti...
2: naturale.
1: Li venivano dall'Italia, non l'avevano
2: non
1: qui.
2: Non ha niente a che vedere.
1: Va bene. Ma sicuramente, lo sai... Guarda, c'è un fantasma.
2: Ascoltami.
1: Vai.
2: La gelateria
1: era?
2: La prima gelateria fu aperta a Glen Elk.
1: E come si chiamava?
2: Con il nome e cognome.
1: No, ma come si chiamava? Dai, Giuseppe Annese, gelateria numero uno a Glen Elk.
2: No, gelateria gelateria ice cream shop and refreshment room.
1: Ma ice cream non è gelateria, però, eh? Ice cream is ice cream, fatta di crema.
2: E la gelateria.
1: Non ti arrabbiare, pressione bassa, per piacere.
2: Io non faccio più programmi di sempre.
0: No, non esiste.
2: A casa,
1: non è vero, vuoi vedere che è come, diciamo, un adrenaline per lui. Sì. Oggi viene di nuovo questa settimana, perché lo devi fare
2: come
1: di nuovo.
2: Come si chiama?
0: Giuseppe, se ti mantieni vivo è grazie a noi, mannaggia, Giuseppe.
2: Come si chiama quello...
1: Che ti manteniamo.
2: Quello square.
1: Quale?
2: A Glen Elk.
1: Come si chiama? Lo so, non mi viene in mente. Is it,
2: Mosley?
1: Mosley Square. Yep. Mosley Square.
2: Fu aperto a Mosley Square nel 1905.
1: Ma gelateria o ice cream?
2: Proprio.
1: La gelateria è quella italiana, come i Flash in Honey Street.
2: Ma che dici? Ice cream,
1: gelato è gelato. Quando tu vai, diciamo, a comprare gelato, che vai, diciamo, al supermercato, si chiama gelato al limone. Non si chiama ice cream al limone. Lo chiamano, o lo danno un altro nome, come... Ma che ne pensi, Marco?
0: Gelateria,
1: noi abbiamo della gelateria.
0: Io sono da un anno qua, da me.
1: Come dice Cristina, ha vinto Cristina. Flash, no, brava Cristina!
2: No, non ha vinto
1: nessuno,
2: Cristina.
1: Ma va bene, vuoi vedere che Cristina adesso telefona e vuole parlare con te?
2: Va bene.
1: E io passo il telefono sicuramente subito a te.
2: Ma almeno avrò...
1: Non ci penso neanche due volte.
2: Intelligente, non tutte le...
1: Hai visto che... Tu devi dire, Domenico, ma tu ci vieni la prossima settimana?
0: No, come no, io vi aspetto tutte e due. Allora, qual è sto nome? Come si chiama sto nome di sta gelateria?
2: Diciamo, in inglese sta scritto Ice Cream.
1: Cream.
2: Glenelg, 1905, i padroni erano Carolina e Domenico Di Fuggio.
1: Ma facevano il gelato italiano.
2: Ma se proprio... Non mi
1: perché i nomi, soprannomi, cognomi erano italiani, ma facevano il gelato italiano o il gelato inglese?
2: Ice cream, cos'è che...
1: E non si chiamano Amskow o qualcosa così, no?
2: No.
1: No, no, ok. Adesso solo vedendo, no?
0: E niente.
1: Ah, no. C'hai ragione. C'hai ragione.
2: Sì, la ragione c'è in questi.
1: Peter Allen's, no, Peter's Ice Cream. Hai ragione, non adesso li conosco.
2: Ma infatti, il 1900 se vengo qua.
1: Ma tu, dimmi.
0: Pubblicità!
3: Dimmi. Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
6: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
7: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
6: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
7: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
7: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
6: 8340 2806.
7: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
7: una grande differenza.
8: C'è un nuovo animale, non è tanto normale.

0: Buon ritorno con noi. Giuseppe, sai che cosa ti voglio dire?
1: No, io non lo voglio sentire.
0: Mamma, sono tanto felice che sto lavorando con Marco, non con te.
2: No, non è vero.
0: Ma, allora, va bene, scherzo, no, anche con te, dai.
2: Allora, mi spiegate allora questa benedetta differenza, visto che...
0: Differenza aperto... di che cosa?
2: Tra gelateria e ice cream.
0: Ho messo
2: shop.
0: La canzone per lui.
2: Ok, ma io la voglio sapere da voi.
0: Mangia, che ti fa molto bene, mangia, che ti fa... Non hai sentito la canzone?
2: Come, io l'ho sentito, ero lì che...
0: Allora, che amici che sei.
1: Ma che stai dando?
0: Adesso ti faccio sentire, ti faccio sentire... La canzone sotto piano, metti sotto volume, mettetelo all'orecchio, dai. Metti bella piano piano, metti sotto, sotto fondo. Questa te la dedica a te, signor professore. Dai, dai, sai dire, stavamo parlando della differenza del gelato, no?
1: Gelato?
0: Sì. Sì, avvicinati che non ti sento.
1: Neanche io,
0: e mettiti l'apparecchio all'orecchio.
1: Meglio così, hai capito? Ecco, perciò, vedi, vi stavo dicendo che a Semaphore hanno aperto una, diciamo, chiamiamolo gelateria, ma è curioso perché non è che, diciamo, ti danno il cono per me, lo devi riempire tu, no?
0: Ah, va bene, però lo pesano, no? Ecco,
1: lo pesano, tu lo metti in una bacinella là che
0: viene pagato
1: a peso.
0: Guarda, forse fanno più successo così.
1: Però ti dico la verità che il gelato è buono.
0: È buonissimo. È fatto tipo italiano, vero?
1: È fatto tipo italiano, sì. Ma non lo so se
0: è italiano.
1: È italiano.
0: Vabbè.
1: Cioè, siccome un giorno i bambini sono usciti da scuola prima, no? Io e mia mamma siamo andati a prendere da scuola, loro lo portavamo e loro hanno chiesto di andare da quella gelateria perché ci stavano gli altri amici di scuola. E già che stavo là, non è che non ho messo 2-3 chili.
0: No, costava,
1: No, ma non è un prezzo, non lo sapevo neanche.
0: No, ma abbastanza. Non è per il prezzo, costava la salute.
1: Ma tu va...
2: Ma quello è pieno di salute.
0: Ma, ma io non ho detto una cosa, ho detto solo per...
1: Vedi che stai rischiando una brutta cosa.
0: Sì, molto, lo so.
1: Vedi, c'è un bastone là.
0: Ma io sono bravo.
2: A me
0: la scampo.
2: Le mie stampelle servono ancora, quindi
0: a stampare.
2: Un paio di settimane.
1: Anche se sono piegate.
0: A lui non se ne frega se sono piegati.
2: No, che la miseria.
1: Le puoi usare lo stesso.
0: Stai attento che se li usa lui si piegano, eh?
1: No, che le devo usare io.
0: Ah, scusa, pensavi per che stai parlando che lo volevi usare
1: tu.
0: No, no. Ah, vabbè, allora quello è un altro problema.
2: No, noi siamo contro la violenza.
1: Si parla di gelati, abbiamo finito la stampella, vedi un po'.
0: No, ma tu hai detto,
2: dai, gelati,
0: hai detto
2: stampelle.
0: Che ti sei messo, hai detto,
2: siamo lì.
0: Ma Marco, veramente, hai detto che ha messo un bel po'.
2: Sì.
0: E poi io ho detto state attento che io, e lui ha detto no, ma non sono per i soldi. Sì, lo so, ma è per la salute.
2: Ah.
0: E si è arrabbiato. Ma io ti penso, tu ti incazzi.
2: Ma è per la salute.
0: Com'è sta cosa?
2: Tu come la vedi, Giuseppe?
1: Di notte e non si vede.
2: Ma io che non si vede niente. Fantastico.
0: Ma dai. Allora
1: cosa?
0: Allora, voglio sapere.
1: Sì.
0: Allora, non è, è gelateria.
1: Però, ma me c'è un nome un po' più strano.
0: Però
1: come
0: quella,
1: yogurt,
0: prima, quella prima italiana, gelateria italiana in Sud Australia, era Flash in Honey Street. Poi c'era San Giorgio, poi c'era un'altra Newton, come si chiamava? Me l'ha detto la signora, non mi viene in mente.
1: Tu mi devi dire una cosa, non incominciare.
0: Una? Solo una? Marco, che ne pensi? Solo una ci devo dire? Allora vai e ti dico una cosa.
1: No, mi devi dire una cosa.
0: Una te la dico.
1: Il gelato e l'ice cream per me sono la stessa cosa.
0: No. Lui ha detto una cosa? Allora, io ti ho detto una cosa.
2: Allora dovete spiegare a me, dovete spiegare a me che non sono qua da poco.
0: Il gelato usano il bianco dell'uovo.
1: Ma fa. Ma.
0: E l'ice cream usano il latte della mucca e la crema.
2: Ecco, questa è la differenza.
1: Ma alla fine il gelato è sempre quello.
2: Vabbè, però noi dobbiamo rispettare tutte le opinioni, quindi ecco, dico, vabbè.
1: Mi sa tanto che lunedì prossimo la mia pressione sanguigna no, salirà stasera.
0: Cioè, ecco perché lo chiamano ice cream, fatto di crema.
2: Hai capito?
1: No.
2: Pure io.
0: Adesso sai, gelato, come noi compriamo gelato al limone, d'arancio, o diciamo cioccolata. L'inglese adesso lo chiamano, specialmente il limone e di arancio, diciamo, sorbet. A me sorbet è granita. Che ne pensi?
1: E perché non è granita?
0: Ma loro la chiamano sorbet. Ma anche c'è il sapore. Se hai mangiato il sorbet adesso, c'è il sapore come gelato al limone, gelato italiana. C'è lime, c'è orange. E sembra come gelato italiano.
2: Come si chiama in inglese, pardon?
1: Sorbet.
2: Guarda, mi state ubriacando pure a me ormai.
0: Sherbet, no, sto scherzando. Sorbet.
2: Ah, all right.
1: Sta scritto sorbet.
2: Ah, okay.
0: E invece Giuseppe dice sopporta. I mean, sopporta.
2: Sopportarvi.
1: Sopportaci.
2: È tosta.
1: Marco.
0: È tosta la situazione.
2: Dai, vi sopporto, no, per carità, no, mi sto divertendo, anzi grazie ai miei compagni di radio che mi fanno divertire, diciamo due stupidaggini insieme, insomma ridiamo, scherziamo e facciamo ridere voi che siete a casa. E vi ricordo che se volete commentare insieme a noi questa puntata, chiamateci sempre all'83 40 77 00, che c'è il buonissimo Domenico e il grandissimo Giuseppe che vi rispondono, perché io non c'ho voglia, no.
1: Scusa. Il telefono è solo uno. Adesso risponde Domenico.
2: Farete
1: fino
2: un po'
1: alla testa. Settimana scorsa rispondevo.
0: No, l'hai fatto apposta. Mi sei messo proprio al punto distante e dice: io già me ne sono accorto, ho visto qua dentro che va a rispondere Domenico, e Domenico non ci piace rispondere al telefono. Invece no, a me mi piace rispondere.
2: Ma il telefono sta al centro e risponderemo un po' tutti, quindi.
1: ma da dove viene fuori con tante fesserie questo qua?
2: Ah, che ne so, ma se le studia la notte, non lo so.
1: Sono scioccato quando è finito di parlare, dico, ma tante fesserie da dove le prendi?
2: Cioè, è un talento, sicuramente è un talento naturale.
0: Da signore Annese.
1: Che altro Cristo.
2: Va bene, io direi che mandiamo un po' di pubblicità, che dite? Ci siamo quasi ormai, eh?
0: Vai!
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
8: E a proposito di gelati, gelato al cioccolato di Pupo, così risolviamo il dilemma di Giuseppe Domenico. Vai!

0: Ah, che buono sto gelato, Giuseppe, vuoi provare?
1: Oh, Pupo ci ha spiegato com'era la differenza tra gelateria e ice cream shop, eh? Non so se avete capito, eh?
2: Sì, spiegalo tu.
1: Praticamente il gelato al cioccolato è
0: È
1: dolce,
0: gelato?
1: è gelato, ma è dolce e un po' salato, capito?
0: È
1: È lì la
0: ice cream? È
1: differenza.
0: ice cream?
1: È ice cream?
0: È burro? Un po' bagnato.
1: E comunque andiamo
2: O
1: avanti.
2: ice cream salato pure.
1: Che ore
0: No,
1: sono? Che ore
0: è burro
1: sono?
0: bagnato, no? È
1: Sono le
0: bagnato.
1: 7:36. Mamma mia, il tempo è volato oggi, Non manca tantissimo.
0: Volare.
1: Non manca tantissimo,
0: A che deve mancare?
2: No,
1: Mamma mia.
2: io sto pregando che arrivo alle 8, così me ne vado. Non lo voglio sentire più.
1: Ha iniziato il rosario prima della serata oggi. va bene. Allora, dai, vi dico
0: Prima,
1: un.
0: dopo.
2: Eh?
0: Dopo, prima.
1: Prima o dopo? Chissà.
0: Dai, dimmelo. Prima o dopo? O
2: A dire
0: dopo, prima?
2: cosa? Fanati, tu sai quella canzone?
0: Quella canzone.
2: No, non è
0: Quella
2: canzone.
0: canzone, amigos,
2: È
0: per
2: quel
0: amici.
2: programma
0: Quale?
2: che faccio giovedì con Mickey.
0: La
2: Come è
0: canzone?
2: intitolato?
0: Quale?
2: Giovedì, il programma che faccio con Mickey
0: La
2: e
0: verità,
2: Giovanni.
0: non so che facevi un programma. Questo è tutto nuovo per me.
2: Non si può ragionare.
1: Vabbè,
2: Non si
1: andiamo
2: può.
1: avanti.
2: Sai come
0: Ma dai,
2: sai
0: tu mi.
2: com'è intitolato?
0: No.
2: Non te regge più.
0: Ah,
2: Io
0: vedi?
2: lo dedico a te, non
0: Vedi?
2: te regge più.
0: Che bellezza.
2: È la bellezza in bicicletta.
1: Per fortuna facciamo una volta a settimana, perché due, mamma mia, mamma mia.
0: Ring,
1: Ting ting ting. Momento notizia, momento notizia. Questa è bella, eh? Questa viene direttamente dall'Italia, non
0: dove?
1: America, dall'Italia ve la
0: Ah,
1: porto.
0: veramente, l'Italia, che bel posto, eh.
1: Esatto. Ci sono momenti, signore e signori, nella vita in cui il cervello va un po' in automatico, no? Cioè prendi la busta, butti la spazzatura, fai le cose di fretta e solo qualche minuto dopo realizzi di aver appena commesso un errore grosso, gigantesco, no? Ed è esattamente quello che è successo a Trieste, dove un commerciante ha accidentalmente buttato nella spazzatura circa 7.000 euro in contanti, parenti a 40, 14.000 dollari australiani, presi e buttati nella spazzatura, cioè l'incasso di intere giornate di lavoro. Sì, avete capito proprio bene, non una banconota, non 20 euro, non 20 dollari, ma migliaia di euro finiti direttamente dentro al camion dei rifiuti, perché lui l'ha buttati nella spazzatura, poi ha buttato il pattume fuori e è venuto a prendere il camion, no? E l'uomo, proprietario di alcune attività commerciali, si sarebbe accorto quasi subito dell'errore. In pratica aveva messo il denaro in una busta insieme ad altri materiali da buttare e nel caos della giornata ha lanciato via tutto. A quel punto è andato in panico, perché immaginate la scena, realizzi che l'incasso della settimana sta viaggiando dentro un camion della spazzatura, diretto chissà dove, e lui succede qualcosa che sembra uscito un po' da un film italiano degli anni 80, no? Cioè l'uomo corre dai carabinieri e dice praticamente, ho sbagliato, dobbiamo trovare quel camion della spazzatura. Incredibilmente i carabinieri si mettono all'opera, iniziano a contattare, a fare tutte le varie investigazioni del caso, contattano il servizio di raccolta rifiuti, rintracciano il mezzo corretto e continua questa ricerca disperata, tra montagne di immondizia. Una scena un po' assurda dove agenti e operatori ecologici che scavano nei rifiuti cercando una semplice busta piena di soldi. E proprio qui arriva il colpo di scena. Dopo circa 2 giorni di ricerca, trovano questa benedetta busta con i 7.000 euro in contanti, e tutti intatti, nessuno li aveva presi, nessun macchinario li aveva distrutti, nessuna pioggia li aveva rovinati, e praticamente è stato un po' un piccolo miracolo, no? E sapete un po' qual è la cosa interessante di questa storia? Che parla di qualcosa che tutti conosciamo benissimo, la distrazione, perché chi di noi non è stato mai distratto nella vita? Perché viviamo una vita molto frenetica, di corsa, con mille pensieri, notifiche, problemi, lavoro, stress. E basta un secondo di confusione per trasformare una giornata in un normale incubo, in un nightmare. Quante volte ci capita di fare cose senza pensare davvero, chiudere la porta e dimenticare le chiavi dentro, mandare un messaggio alla persona sbagliata, mettere il telefono nel frigorifero e altre mille cose strane? Oppure magari buttare qualcosa di importante, come in questo caso, insieme nella spazzatura. Però normalmente, sai, quando ti succede una cosa del genere, non si tratta di 7.000 euro, di tanti tanti soldi, magari sono piccole cose. E questa storia comunque ci racconta un'altra cosa molto bella, secondo me, che ogni tanto il sistema funziona davvero. Perché in un'epoca dove siamo abituati a sentire solo notizie negative riguardo alle istituzioni, ai servizi pubblici, qui ci sono persone che per due giorni hanno scavato tra i rifiuti per aiutare un cittadino disperato, cioè i poliziotti e gli operatori ecologici si sono messi lì alla ricerca insieme a queste persone. E naturalmente questa notizia su internet è andata molto virale. Però, insomma, siamo sempre lì. Alla fine non tutto è perduto. Alla fine ogni tanto la comunità davvero si muove per cercare una soluzione insieme a chi ha avuto questo problema. E insomma, questa notizia, ringraziando il Signore, è finita nelle mani buone. Cioè,
2: non è che gli ha dato un regalino...
1: Ah, questo non lo so, potrebbe essere, magari io dico, no, dacci 1.000 euro che così almeno lo cerchiamo meglio, no?
0: Marco, è così veloce, non ho capito niente, rincominci?
1: Ti rispiego.
0: No, scherzo, dai.
1: Ti spiego com'è andata, faccio un riassunto. Praticamente c'era questo signore che ha buttato nell'immondizia 7.000 euro, che sono 14.000 dollari, in contanti, nella spazzatura, e lui ha fatto denuncia alla polizia, e la polizia si è mossa insieme agli operatori della spazzatura per trovare questi soldi, e li hanno ritrovati in due giorni. Ed è stata una notizia molto curiosa, perché tu sai che in Italia
0: che fortuna che ha avuto, perché per una cosa del genere, diciamo, qualcuno se lo trovava, se lo metteva in sacco.
1: Sai, soprattutto in Italia.
0: Ecco quello che dico, chi se ne accorgeva di questo problema, però sono stato onesti, quella è la cosa più...
1: Sì, vabbè, forse anche il signore è stato anche bravo, che ha fatto subito denuncia, ha capito, e anche quello si sono attivati, i servizi di emergenza si sono attivati subito. Però insomma è una notizia un po' che fa un po' ridere sotto i baffi, che però che incuriosisce anche.
0: Ma chi sapeva che andava a finire così, però, eh?
1: Chi sapeva che andava a finire così, eh? E poi alla fine...
0: Perché una cosa del genere, penso, è sparita, specialmente quando se ne parla di immondizia, viene distrutta o sotterrata...
1: Di solito queste cose qua la gente non denuncia neanche, perché sa già che è andato perso, no? Poi soprattutto quando si tratta di contanti, che sono cose non tracciabili, no? Non è una carta di credito.
0: È una cosa che puoi cercare, che puoi trovare.
1: Cioè i soldi possono essere di tutti, non c'è scritto il tuo nome sopra, quello che voglio dire, no? Invece...
0: Ma però loro sapevano che erano 14.000 dollari, 14.000 euro, allora sapevano che il conto era giusto, c'erano 14.000 euro, e se dicevano che c'erano solo 11...
1: Capito? Questa è una bella tattica.
0: Chi lo sapeva, però?
2: L'unico che può pensare così
0: è Giuseppe. Fine, ci credi?
2: È Domenico.
0: No, ma diciamo, come dice Marco, perché i soldi non sono marcati, non c'è il nome, non
2: vabbè,
0: è che si sa.
2: Allora,
0: se io trovavo i 12.000 dollari, ce li davo indietro, ma se era Giuseppe, forse ne trovavo 11.
1: E se ero io ne trovavano 10, vabbè.
0: Ecco, che succede? Facciamo il giro.
2: Ma io non passavo tre giorni in mezzo all'immondizia.
1: Tu già la prima ora avevi trovato.
0: Ma dai, no. Sto solo scherzando. Se ero io non dicevo che non ho trovato niente.
2: Appunto, sì. L'onestà.
1: No, vabbè, non è vero.
0: Ma veramente sono onesto.
2: Tu?
0: Sai che mi è successo? Adesso ti dico una storia, una cosa del genere. Ero in città. Stavo lavorando e mi scappava di andare al gabinetto, però non mi piaceva andare ai gabinetti pubblici nella città, nel Moya Center, perché trovavi che gente faceva certi gesti con le altre persone, altri uomini, i gabinetti di uomini. Allora andavo ai gabinetti, diciamo, di come a Marco, di Saibud.
1: Ma allora, io non sono disabile.
0: No, ho visto che c'aveva le stampelle, pensavo che era di Saibud. Vabbè,
1: temporaneamente.
0: Mi sbaglio. Allora stavo a dire... Vado al gabinetto del Saibus, mi vado a sedere e c'era un portafoglio pieno di moneta, ma dico proprio, non l'ho contata, ma sta cosa era piena. Allora, ho tolto $50. No, sto scherzando. Sto scherzando.
1: Eccolo.
0: Ho preso il suo portafoglio. Ho visto uno quando stavo entrando che stava sulla sedia a ruota e stava in giro che guardava. Ho detto, sicuramente quello è andato al gabinetto. Se l'ha messo sulle sue gambe, è salito sul gabinetto. Poi, quando è sceso, forse sono caduti a terra. Allora sono andato da lui, non ho guardato neanche l'identità, se era lui o... Sono andato da lui e ho detto, ma hai perso il portafoglio? Questo mi ha visto, ha preso il portafoglio, ma è partito come un razzo. Non ho visto qualcuno che non c'ha gambe a camminare così veloce.
2: È ritornato
0: e poi mi sono sentito sopra il pensiero e ho detto, vuoi scommettere che neanche era la sua?
1: Ah, tu dici?
0: Perché non ho guardato l'identità, se era lui, diciamo, la licenza o qualcosa. Io ho pensato che era lui.
1: Sei andato in buona fede.
0: Sono andato in buona fede e il portafoglio non l'ho toccato, mi sono preso solo i soldi.
1: Oh. Ah, ok, buona fede. Poi
0: ce l'ho dato indietro, no?
2: Vedi come prende i soldi senza toccare il portafoglio.
0: No, ma scherzo, ma su quel punto il problema è che ce l'ho dato con onestà, cioè ho pensato questo è suo, ma può darsi che non è neanche suo perché come è partito, era così veloce.
1: Ma miracolo!
0: Partito. Ho visto che si è alzato e è cominciato a camminare.
1: È la miseria questa. Vabbè.
0: No, vabbè, su serio, ma questo è successo da veramente, va bene?
1: Mando un po' di pubblicità, Siate, arriviamo subito con voi.
0: La pubblicità, la canzone dopo la pubblicità. Andiamo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.

0: più cremosa, più italiana.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

questa è una bella canzone per tutti i cari ascoltatori. Questo è il nostro, state qui per il nostro finale. Dopo di questa siete qui con Giuseppe, Marco e Domenico. Oh Carol.

0: Ah, Giuseppe, Giuseppe, è arrivato il nostro finale. Marco, è arrivato il nostro finale. Voglio ringraziare tutti gli ascoltatori. Grazie, spero che vi sia gustato il nostro programma insieme con Mr. Giuseppe, Giuseppe Annese, ecco il signore Marco, non so se vuoi dire il cognome.
1: Certo, birra, birra come la bevanda.
0: Ma da veramente?
1: Cioè, sì, sì.
0: Ci facciamo una birra?
1: A voglia, quante ne vuoi?
0: Che ne vedi, Peppi? Una birra ce la facciamo? Va bene, voglio ringraziare a voi ragazzi, a Giuseppe e a Marco. Vi lascio con questo. Arrivederci, ci vediamo la prossima settimana e vi lascio con questi due ragazzi che continuano il programma. Buonanotte a tutti!
1: E vi ricordate, vi ricordiamo che dopo ci sono i calabresi, no?
0: Dopo di noi.
1: Dopo di noi.
2: Quelli là ci seguiranno.
0: C'è. Dai, dillo, chi c'è?
1: Chi c'è?
0: C'è Francesco o Frank, Vincenzo o Vince, Amadeus o Amoy, e anche gli ospiti. Mi è uscita male, dai, dilla te. Dai, dilla Giuseppe, non ci pensare, dai.
1: Allora, quindi qui c'è Amadeus
0: e i calabresi dopo di noi.
2: Sì, ma chi sono? Tu sapevi.
0: Io non li conosco, tu li conosci? Tu li conosci?
1: Sì, sì, come non lo conosco.
0: Who's on first place? What's on second? Who's on third? Ah, va bene. Buonanotte.
1: Buonanotte a tutti. Grazie mille.
2: Io vi chiedo perdono.
1: Io.
2: Ci dovete scusare, ma con Domenico qua le cose vanno a finire. Come dicono, a schifio vanno a finire, ok?
1: E a schifio allora, finiamo. Grazie,
2: ciao,
1: a tutti.
2: Buonasera.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra mentre la fragile tregua regge. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controofferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area del Golfo. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato americano Marco Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra non è finita perché c'è ancora materiale nucleare, l'uranio arricchito che deve essere portato fuori dall'Iran, ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati. Da Teheran poi avvertimenti al Regno Unito e Francia per aver inviato una portaerei verso il Medio Oriente nel tentativo di guidare gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Dopo che sarà raggiunto un accordo di pace, reagiremo con una risposta immediata. Intanto l'Iran propone tramite i mediatori pakistani di riaprire Hormuz, ma non si impegna sul nucleare, per Trump è inaccettabile. Si è conclusa a Tenerife l'odissea dei passeggeri della nave da crociera rimasta per settimane al centro della vicenda antivirus. Il servizio della redazione.
4: Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare attraverso rigide procedure sanitarie e successivamente rimpatriati con ponti aerei speciali. Un passeggero francese che ha manifestato sintomi durante il viaggio di ritorno è stato immediatamente isolato dalle autorità sanitarie di Parigi. Restano invece completamente asintomatici 4 residenti in Italia monitorati dal Ministero della Salute.
3: Nuovo terremoto in seno al Ministero della Cultura. L'ultimo scossone riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Lo sport e il tennis, aspettando Jannik Sinner, l'Italia agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Sul campo principale Sinner tornerà oggi per sfidare l'australiano Poppy Rinn nel terzo match di giornata, non prima delle 15. Lo stesso centrale che ha applaudito Musetti e che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set, conquistando gli ottavi in cui trova Casper Ruud. Soddisfazione azzurra agli internazionali, c'è anche la rimonta di Luciano Darderi, capace di battere lo statunitense Tommy Paul dopo aver perso il primo set, regalandosi così la sfida contro Zverev. Agli ottavi di finale il tedesco infatti si è sbarazzato in due set del belga Alexander Bloks con un netto 6-1-6-4 in poco più di un'ora di gioco. Oggi, oltre a Sinner, per gli italiani in campo alle 11 Mattia Bellucci, opposto allo spagnolo Andaluce, Pellegrino alle 12:30 contro l'argentino Navone, in serata Cecco Bolli che se la vedrà con Tirante. Motori nel giorno trionfale per l'Aprilia sulla pista di Le Mans. La casa di Noale festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Jorge Martin, vittoria che mancava da 588 giorni, ma una tripletta storica con Marco Bezzecchi secondo e il giapponese Ai Ogura in sella alla RSGP 3 Chaos a chiudere il podio. Per Martin un weekend memorabile perché dopo la sprint arriva il successo nel Gran Premio, colto con una rimonta sul compagno di squadra a 3 giri dalla fine, quando ormai il leader del mondiale sembrava involarsi verso un altro successo. Martina ha completato la sua doppietta personale portandosi così a meno uno da Bezzecchi nella classifica piloti, confermando quanto la Fer mondiale sia sempre più un derby in casa Aprilia. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531. the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paak, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
8: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 0915 11.
10: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

respiro il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segna l'epilogo, ricordi che...

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Oddio Barbara, dove siamo?
5: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
2: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
6: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 091511.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine.

0: In famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paak, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 091511.
7: Radio Italiana 531.

sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine, con in mano una chitarra e un

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

allow a tradition, and it was dark.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare! Mentre
4: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 091511.

cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere, ma non dirmi che ho giocato con te.

amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.
4: Reason cold in 99 years old.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
4: E mi fai pazzire.
5: Delle persone del suo staff, però sicuramente sono abbastanza, cerco di essere abbastanza preparata, non sono preparatissima.
6: E dove è stata, scusi, la Francini in questi giorni?
5: Ho registrato al Festival della Legalità e ho condiviso il palcoscenico con Nicola Gratteri e ho anche intervistato Gratteri il giorno dopo. Ieri poi ho intervistato Carlo Conti e Michele Bravi per il
6: grande, straordinario Michele Bravi. Senta, e lei che è un artista, no? Cosa pensa, è stato giusto ospitare il padiglione della Russia alla Biennale a Venezia oppure no? Era fuori?
5: Non saprei sinceramente, non sono molto addentro a questa, dovrei solitamente, appunto, devo essere preparata, non ti posso dire, sono anche abbastanza violenta quando ho idea di una cosa, ma in questo non sono abbastanza addentro all'argomento, quindi non saprei cosa rispondere.
6: Senta, domani e poi 13-14 maggio è dentro l'argomento perché sarà al Teatro Olimpico di Roma con il suo spettacolo Forte e Chiara.
5: Sì, appunto, Chiara. È uno spettacolo che porto in giro da molto e comunque sia vedo che il pubblico partecipa particolarmente perché soprattutto quelli sopra i 30 anni ben si riconoscono anche con quelli che sono i riferimenti temporali che faccio. Ed è uno spettacolo che un po' parla della la straordinaria vita normale che abbiamo tutti, quindi di quelle che sono le cadute che solitamente si ha durante l'infanzia, i sussulti che si hanno durante l'adolescenza, c'è ovviamente una riflessione sull'essere donna e c'è appunto anche una parte politica e c'è appunto una parte di questa parte l'ha letta Nancy adesso, questo monologo è diventato famoso dei sinistri e dei maldestri.
6: Grazie Chiara Francini, Chiara Scaltra Francini, arrivederci a teatro.
7: Bocca al lupo, buon lavoro, ciao.
6: Crepi, ciao. Questa è Rai Radio 1, questa è Signora Pecora, l'unica trasmissione che crepi! No, il lupo, dico nel senso, poi torniamo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
7: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
8: Un giorno da pecora.

0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
1: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi non ci vedete in diretta video, ma ci potete ascoltare solo sulla radio. Poi magari chissà nel pomeriggio metteremo qualche video di questa puntata. Oggi
1: c'è qualcosa
2: con noi
1: su Instagram,
2: oggi con noi c'è
3: Gabrielli Franco. Gabrielli Franco
1: Gabrielli,
2: ex sottosegretario presidente del Consiglio dei Ministri, ex capo della Polizia, ex prefetto di Roma, ex capo della Protezione Civile, ex prefetto dell'Aquila, ex direttore dei servizi segreti interni. Lei è stato il capo degli 007.
4: Anche, sì.
1: Sì,
2: quindi era uno 007.
4: No. C'era un mio collaboratore simpaticissimo che un giorno si presentò con una sorta di fotomontaggio in cui c'era la silhouette di James Bond e la mia faccia.
2: Certo.
4: E sotto c'è chi lo, una frase del tipo, c'è chi lo aspira e c'è chi lo è, insomma.
2: Ma lei
4: no,
2: ha mai detto che
1: 007 lui è Q.
2: Ma non l'ha mai detto il mio nome è Franco. Franco Gabrielli. No, chiedo.
1: Il mio nome è Franco. Facciamoglielo dire ora, scusa.
4: No, il mio motto è sì, serio, ma non prenderti troppo sul serio.
2: E ecco. Quindi, diciamo, come sarebbe stato il mio nome è Franco, Franco Gabrielli?
4: Il mio nome è Franco, Franco Gabrielli.
2: Beh, ragazzi.
1: Che non è così, è prima
2: sì,
1: è Gabrielli.
2: Certo, però vabbè, il mio nome è Gabrielli,
4: Franco Gabrielli.
2: Quindi rifacciamolo.
1: Rifacciamolo, non è venuto.
2: Il mio nome è Gabrielli, Franco Gabrielli.
4: Il mio nome è Gabrielli, Franco Gabrielli.
1: Ecco fatto, ma che ne sai?
2: Senta, scusi, per ritornare al punto di prima, quindi nel senso, lei non è escluso che partecipi alle primarie?
4: Sì, assolutamente.
2: E alle primarie chi voterà, Conte o Schlein?
4: Vediamo chi c'è.
2: No, dico tra Conte e Schlein, tendenzialmente loro ci saranno. Chi, tra i due, chi preferisce, signor Gabrielli? Non lo so, mi guarda così, non ho fatto niente, alzo le mani, cioè, se mi vuole arrestare qua in fragrante, ma...
4: Lei conosce l'articolo 48 della Costituzione?
1: Nella fattispecie no,
2: quello
1: no.
2: Che
1: io non lo so.
4: Il voto è personale, individuale e segreto.
2: Non quello delle primarie però, scusi, la Costituzione non parlava di primarie.
4: Ma è l'evoluzione della specie.
2: Ma perché lei, da quello che ho capito, pensa che non sia giusto fare le primarie?
4: Assolutamente. Cioè nel senso
2: assolutamente
4: che...
2: Sì.
4: Credo che sia un bagno di sangue dove alla fine i concorrenti dovranno necessariamente estremizzare le loro posizioni per conseguire il consenso di quella parte di elettorato che è più vicino alle loro posizioni, e vorrò vedere il giorno dopo, anche se ci sono queste dichiarazioni così ecumeniche, che vinca il migliore, poi
1: come
4: se
1: sempre.
4: Tutto questo sarà possibile.
2: Sono le primarie.
4: Le primarie sono sempre state qualcosa nella quale si è andato a consacrare un ruolo di leadership, non un bagno
2: di sangue, non una gara, come quando ci fu Prodi, insomma,
4: ecco perché dico che forse questo dovrebbe essere il tempo in cui le persone si mettono intorno a un tavolo, non per scegliere i posti di governo, ma per offrire al paese un programma elettorale, su 4-5 temi,
2: c'è quel problema lì.
4: Sì, però su questi 4-5 temi io metto come cappello due questioni pregiudiziali, che sono la politica estera e la politica di difesa. Perché se non si è d'accordo su queste due questioni.
2: Ma lei lo sa che non sono d'accordo sulla politica estera PD e 5 Stelle.
4: È un bel problema.
2: Non so.
4: Per la verità non sono d'accordo nemmeno chi ci governa in questo momento, però
2: di vista dei voti e
4: se vuoi porti se vuoi essere un'alternativa, e l'alternativa credo che sia anche nella serietà della proposta, no? Se no alla fin fine uno sceglie l'usato sicuro.
2: L'originale. Senta, lei ha detto di no, però dalla signora Gruber, 8:30, un po' di tempo fa aveva detto: ho conosciuto la politica, ne ho apprezzato le qualità e i limiti, ma non ne sono attratto. Se poi nella vita arriveranno delle situazioni nelle quali uno dovrà scegliere, sceglierò.
4: Esattamente.
2: Ha detto tutto, ha detto niente.
4: No. Intanto ho detto che avrei potuto dire no, questo questa prospettiva non di impegno non mi interessa. E non ho detto questo, ho detto che, e ho aggiunto a domanda che non sono interessato a perseguire un obiettivo di leadership non sono interessato a fare le primarie, quindi è una declinazione rispetto a...
2: Quindi io lo dico, avvisate, ministro al massimo, ma candidato presidente del Consiglio
1: però ministro
4: Ma voglio dire, anche ci sono tante altre cose che uno può fare per servire il paese, no? In una prospettiva di impegno anche politico, non necessariamente fare il ministro.
2: E tipo cosa gli piacerebbe fare, come servire il paese senza fare il ministro?
4: No, ripeto, in questo momento a me interessa cercare di far ragionare i possibili elettori su un argomento che è abbastanza indiscutibile, attira l'attenzione della nostra opinione pubblica, cioè i temi della sicurezza.
2: Ci dice come nel libro lo racconta e lo spiega con tanti punti, sintetizzando com'è la sicurezza di sinistra?
4: Ma intanto voglio dire, è una sicurezza che nell'ambizione va ben al di là della sinistra, cioè nel senso, sennò poi diventa quasi una sorta di
2: no, è in alternativa a quella che è venduta come la sicurezza di destra.
4: Intanto è una sicurezza che dovrebbe affrontare tra le primarie questioni il tema dell'immigrazione, perché secondo me oggi l'immigrazione è una questione seria ed è una questione che non può non essere affrontata tenendo insieme tre aspetti, che sono i flussi leciti, perché la gente, peraltro questo governo ha fatto un decreto flussi per 450.000 persone, quindi non è che non, i rimpatri, perché io credo che anche i rimpatri debbano, ma soprattutto l'integrazione. Cioè noi, anche queste 450.000 persone che noi, come dire, immaginiamo possano arrivare nel nostro paese, ma poi che faranno? Mi raccontavano qualche tempo fa che, ad esempio, in una provincia italiana con un numero significativo di stranieri regolari, l'80% dei contratti sono al di sotto di un anno, quindi quale prospettiva?
2: Cioè, se poi dopo un anno non hanno più posto di lavoro, quello può creare
4: quello che succede. Un'altra questione: noi abbiamo un problema gigantesco che è quello della barriera linguistica, cioè la nostra straordinaria lingua non è parlata nel mondo e le persone che arrivano appartengono mediamente a quattro ceppi linguistici: gli anglofoni, i francofoni, gli arabofoni e gli ispanofoni, non parlano l'italiano. E qual è la possibilità di integrarsi di questo personaggio?
2: Insegnarglielo.
4: Intanto insegnarglielo.
2: Ma in modo obbligatorio, dice?
4: Ma assolutamente. Cioè, assolutamente sì, cioè nel senso che anche qui a volte sento parlare di identità italiana, no? Allora quella non va bene perché c'ha i tratti somatici, ma perché non cominciamo a ragionare su un'identità civica? Cioè nel senso che noi apparteniamo a questo paese perché accettiamo queste regole, questi valori, questi principi. E allora, per far sì che questi nuovi italiani, e sarà una condizione obbligata, perché guardate, lo abbiamo scritto anche nel libro, i dati Istat ci consegnano un inverno demografico pauroso. E allora, siccome da che mondo è mondo, lo dice il mio rettore all'Università Bocconi di Milano, che quando si hanno inverni demografici ci sono solo due leve: o si fanno più figli o si accede all'immigrazione, non ce ne sono altri, non esiste una terza possibilità.
1: Non
4: ora, fare figli, anche qui guardate, è un fatto culturale. L'abbiamo visto in Cina, quando hanno introdotto la politica del figlio unico, quando hanno capito che tutto sommato questo incideva pesantemente sul PIL e hanno provato a fare marcia indietro, hanno avuto problemi, perché sì, è vero, c'è un tema di assistenza alla maternità, c'è un tema di asili, ma c'è anche un tema culturale,
2: certo.
4: che è difficile sbloccarlo in tempi ravvicinati, certo. Quindi la leva dell'immigrazione, che non è una sostituzione etnica, ma è la modalità intelligente con la quale altre persone che vogliono venire da noi, peraltro mi fa anche specie, noi siamo un paese, un popolo di migranti, si calcola che nel mondo ci sono circa 60 milioni di persone che in qualche modo appartengono
1: dall'Italia.
4: E pezzi di questo paese sono stati costruiti con le rimesse degli emigranti, quindi il tema migrazione dovrebbe essere, come scriviamo nel libro, connaturato alla nostra natura. Allora il problema non è immigrazione sì o immigrazione no. Il tema è governare l'immigrazione, cioè creare questa, cioè far sì che questa situazione inevitabile, questo governo si è presentato.
2: Neanche col blocco navale si può bloccare.
4: No. Ma i numeri sono impietosi, perché nella precedente legislatura sono sbarcati anche lì. Gli sbarchi non sono l'elemento che esaurisce il tema dell'immigrazione clandestina, perché il grosso dell'immigrazione clandestina sono gli oversters, cioè sono le persone che arrivano lecitamente e non se ne vanno quando invece dovrebbero andarsene. Peraltro l'immigrazione di un certo tipo, c'è la rotta balcanica che non arrivano con gli sbarchi.
2: Si può arrivare in un altro modo.
4: E però voglio dire, limitandosi agli sbarchi, nella precedente legislatura ne sono arrivati 210.000, adesso siamo credo a 318.000.
2: Però se ne parla di meno.
4: Ovvio, il problema non si pone, però per dire che sono dei meccanismi estremamente complicati che io credo, anche qui io non mi scandalizzo se un governo pone in essere una serie di attività che limitino questo tipo di ingresso. Credo che sia anche una modalità
1: deve succedere.
4: Però nel momento
2: regolamentati,
4: nel momento in cui arrivano altre persone, come quelli che arrivano con i flussi leciti, devi creare dei percorsi di integrazione, perché il problema dei ragazzi di seconda e terza generazione, che molto spesso creano problemi anche nelle nostre realtà urbane,
2: quelli che vengono chiamati maranza,
4: quelli che magari in maniera anche abbastanza offensiva vengono chiamati maranza, sono il frutto di un non governo, di un fenomeno che invece dovrebbe essere.
2: Senta,
4: governato.
2: A proposito di nomi, così, a lei la chiamano lo sbirro gentile. Ma sbirro gentile è un complimento o è un insulto?
4: No, ovviamente nasce come insulto. Io personalmente lo vivo come
1: lei si è definito questurino.
2: Ministro Piantedosi.
4: Io il questurino l'ho fatto, non mi definisco.
2: Lei, ministro Piantedosi si è definito questurino, e secondo lei questurino non è una bella definizione?
4: No, l'ho detto anche quel poco tempo fa. Se questurino è appartenere alla questura, io ho appartenuto alla questura.
2: Sì, ma secondo lei non intendeva in quel senso
4: il ministro Piantedosi? Perché era più truce, insomma. Più.
2: Che voto dà il ministro Piantedosi sino adesso come ministro dell'interno, signor Gabrielli?
4: Beh, diciamo che è partito bene, però poi si è un po' perso.
2: Ma quindi la media che voto gli darebbe? No. Sufficienza o insufficiente?
4: No. Poi alla fine, i conti si fanno alla
2: fine. Ma adesso dovesse finire oggi?
4: No, alla fine si fanno.
2: Questo è il democristiano dei 14 anni. Senta, a proposito dei figli, ma tra le tante cose che lei ha fatto nella sua vita.
4: Sì, tre figli.
2: È vero, sì, ma che una delle cose di cui aveva più paura è quando accompagnava suo figlio a giocare a calcio?
4: Sì.
2: Ma perché?
4: Perché quello era, in quel periodo ero direttore del SISDE e accompagnavo mio figlio.
2: I servizi segreti interni?
4: Sì, i servizi segreti interni. E accompagnavo mio figlio in questi campi in cui la rissa scoppiava.
2: Tra chi?
4: Soprattutto negli spalti.
2: Tra i genitori?
4: Tra i genitori.
2: E lei quindi come?
1: Tra i genitori,
2: non
1: tra i ragazzi.
2: Lui era tra i genitori.
4: E quindi io cercavo sempre in qualche modo di pormi in una condizione di non essere coinvolto.
2: Cioè si metteva nascosto?
4: Sì, no, anche perché se me l'avrebbe fatto una bella notizia.
2: E beh certo, il capo dei servizi segreti
1: si accapiglia sugli spalti del calcio.
2: Quindi si nascondeva. Senta, un'altra cosa, suo papà non voleva non le ha impedito di avere il motorino?
4: Sì, questo è stato.
1: Mannaggia, perché?
4: Allora, mio papà era un autista di pullman, di pullman di linea, e aveva questa sorta di avversione per questi motorini che gli bucavano a destra e a manca. Poi ci fu un episodio che lo segnò particolarmente, perché mio papà faceva le linee della mattina alle 4, portava gli operai alla zona industriale di Massa, e in una di queste mattinate arrivò all'esito di un incidente mortale, in cui peraltro aiutò a soccorrere questo ragazzo, a metterlo, che era il figlio di un suo caro amico, che lui non riconobbe nemmeno. Allora lì fu
2: mai il motorino, però questa cosa lei è rimasta dentro, tant'è vero che poi crescendo. Quando se l'è comprato il motorino?
4: Il motorino me lo sono comprato quando ero già alla questura di Firenze.
2: Quindi quanti anni aveva?
4: Avevo almeno 30 anni.
2: 30 anni. E ha mai preso una multa?
4: No.
2: È passato col rosso?
4: Mai.
2: Neanche in macchina mai una multa? Mai. Non l'ha mai fermata la polizia?
4: Sì, mi ha fermato.
2: Ma quando era capo della polizia?
4: Anche, a volte anche non riconoscendo.
2: Ma scusi, magari, cioè, è stato fermato dalla polizia, lei era capo della polizia e non ha detto scusate non sapete chi sono?
4: No, non ho mai utilizzato questa cosa che la
2: trovo. E non l'hanno riconosciuta quella volta?
4: A volte, sì, poi uno fa questi documenti, uno poi certo. Realizza. Anche recentemente alla stazione di Milano.
2: L'hanno fermata?
4: Una pattuglia, io ero seduto in attesa.
2: Hanno visto un individuo sospetto?
4: Un sospetto, mi hanno chiesto i documenti, io do sempre i documenti certo. Perché non credo che sia anche per rispetto di
2: certo, no? Certo.
4: Quando hanno visto hanno realizzato e allora in qualche modo poi
1: Scusate.
2: Senta, lei è stato prefetto di Roma,
4: sì.
2: Cosa farebbe col derby di domenica prossima, che non si sa se farlo giocare alle 12:30 perché alle 17 c'è la finale di Sinner, farlo giocare alle 20:30 non si può.
4: Guardi, in questo momento alla prefettura di Roma c'è uno delle persone che io stimo di più, sì, che è il prefetto Giannini, che è uno dei più grandi e profondi conoscitori dell'ordine pubblico nel nostro paese. Peraltro nel libro viene quasi viene
2: quindi non gli dà un consiglio?
4: No, nel senso che prenderà la decisione
2: migliore, questo non c'è dubbio.
4: No, nel senso che sono quelle cose che poi alla fine vedrà in un senso o nell'altro produrranno dibattito e produrranno
2: allora è rimasto democristiano
4: no, perché so perfettamente quali sono poi intanto la complessità dell'ordine
2: certo,
4: pubblico
2: certo.
4: Perché
2: gli eventi così grossi contemporanei
4: e
2: vicino.
4: Del fatto che poi alla fin fine non accontenti nessuno,
2: sì.
4: Perché anche lì quale sarà, immagino, la preoccupazione delle autorità di pubblica sicurezza? Che scoppino incidenti,
2: certo.
4: Cioè che nel momento in cui il paese è in mondovisione per un evento
2: finale di tennis
4: invece di passare le immagini, come ci auguriamo, di Sinner vincente,
2: certo, sì.
4: Passano questi disgraziati che
2: quindi
4: si prendono ammazzate
2: e fare giocare lunedì,
4: e quindi alla fine se decideranno di spostarlo lunedì, quindi sarà una decisione non dettata dalla non capacità di gestione l'ordine pubblico, perché anche qui sento a volte dire non sono capaci. No, si fanno valutazioni anche perché, ripeto, i derby sappiamo.
2: Si possono giocare di sera, tra l'altro.
4: C'è tutta questa problematica. E poi soprattutto,
2: tifoso di che squadra?
4: Lì è una cosa, io sono Juventino.
2: Juventino, quindi. Ma come fai a essere Juventino di Viareggio? Io non lo so. Adesso, come tutti i lunedì, con noi c'è.

0: Maurizio Gasparri.
1: Presidente buongiorno, della Commissione Affari Esteri e Difesa, buongiorno. Senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
2: Poeta ufficiale.
1: Poeta ufficiale.
2: Il campionato volge al termine.
1: Beh, volge al termine, ci sono ancora due partite.
2: L'ha vinto, però ci sono questi duelli per la Champions. Come va col Milan?
1: Lo so, ieri avete sgraffignato un rigorino alla fine che era un po' dubbio, signor Gasparri.
2: No, no, il rigore c'era.
1: Ma
2: a Roma, nel bilancio, torti, favori, sì, ammesso che sia stato un favore, non lo è stato.
1: Sì, certo.
2: La Roma ha torti. Sì. Noi siamo ancora
1: Totti,
2: gol di Turone.
1: A Totti la Roma, non Torti, signor Gasparri.
2: Totti e Torti.
1: Totti e
2: anche Totti ha subito dei torti.
1: Ma chi non ha subito dei torti?
0: Andiamo che odi abbiamo?
2: Tutti,
0: che odi abbiamo?
2: Tutti abbiamo dei
1: com'è
2: torti.
1: L'ode di
2: ode
1: oggi?
2: Al recupero.
1: Recupero.
2: Perché il rigore della Roma è stato segnato al 101esimo minuto.
1: Sì. Era già
2: l'altro gol al 98esimo.
1: Stava già iniziando la giornata successiva quando avete tirato
2: il
1: rigore, signor Gasparri.
2: Il Milan era già differito a lunedì la partita,
1: esatto,
2: praticamente.
1: Esatto.
2: Andiamo. Il Milan pure mi pare che abbia recuperato al minuto 700.
1: No, guardi, il Milan ha smesso di giocare due mesi fa, quindi è proprio
2: negli ultimi minuti ha fatto due gol.
1: Vabbè, certo.
2: Andiamo con un'altra mezz'ora.
1: Esatto, magari.
0: Oda al recupero.
1: Andiamo con la del recupero,
2: le
1: facciamo niente.
2: Una musica da recupero.
1: Sì.
2: Vado. Nel recupero infuocato, alla Roma ribaltato contro il Parma, il risultato sul rigore 3-2 ha trionfato. Per le coppe la contesa non finisce, si fa attesa. Juve Lecce 1-0, il successo è bianconero. Vlahovic segna nel Salento, resta sempre un gran portento. A San Siro Milan trafitto, l'Atalanta l'ha sconfitto, un 3-2 con gran finale, ma la dea fu infin letale. Giallorossi ora è rimonta per la Champion che più conta. In Europa proda il Como, forza, grinta e cuor mai domo. L'Inter piega anche la Lazio, il 3-0 non lascia spazio. Pure il classico è arrivato. Barcellona ha conquistato catalano il campionato col Real mesto e matato. Blancos molto distanziati dai blugrana sul classato.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora. Lei quando lo farebbe giocare?
2: Il classico.
1: Certo. Eh? Lei quando lo farebbe giocare il derby a Roma? Sa?
2: Io penso che si giocherà lunedì.
1: Lunedì alle 18.
2: Perché qual è il problema? Gli esibizionisti, quelli che cercano rogne, potrebbero cogliere l'occasione di una visibilità maggiore, quindi io se fossi io lo farei così, perché
1: alle 18.
2: Per non indurre gli esibizionisti in tentazione.
1: Grazie Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
0: Senta, buona giornata.
1: Signor Gabrielli, lei è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Draghi, un po' il Gianni Letta di Draghi.
3: No.
1: No, vabbè, un po' no.
3: Io ero
1: no, come ruolo, dico.
3: Ero l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
1: Ma vi sentite ancora con il presidente Draghi?
3: No.
1: Perché sa che qualcuno dice che se dovesse cadere il governo Meloni potrebbe essere richiamato.
3: Il presidente Draghi è una persona straordinaria, no?
1: Certo,
3: no.
1: Sì. Senta, ma tra un anno, quindi, non ho capito qual è l'altra cosa che gli piacerebbe fare oltre al ministro dell'interno? Ma
3: non lo so.
1: Ma tipo presidente del Senato? No.
3: Io non sono. Non vorrei essere presuntuoso, ma avendo avuto una vita professionale piena, io volevo fare da bambino volevo fare il funzionario di polizia, poi mi è capitato.
0: Ma che strano!
1: Neanche poliziotto, ma
0: il funzionario
3: di polizia. Poi mi consigliate uno psicanalista.
1: Sì, ma ormai è tardi, guardi,
3: facciamo della retrospettiva.
1: Sì, ma ho capito, ma
3: quindi voglio dire, avendo avuto una vita così generosa, perché ho avuto generosa, io adesso le questioni che sento sono questioni, credetemi, civiche, cioè nel senso di è l'impegno.
1: Poi lei è il perfetto ministro dell'interno di un governo di centrosinistra, perché è un uomo che non fa paura e quindi lo sbirro
3: però
1: tranquillo.
3: Però quando mi arrabbio...
1: Sì, ma per questa immagine, no? Nel senso...
0: A Roma lo dicono, quando vuoi vedere uno cattivo fai arrabbiare uno buono.
1: Certo. Grazie Franco Gabrielli, ricordiamo il suo libro, scritto con Carlo Bonini per Feltrinelli, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica. E dove va adesso?
3: A casa.
1: A casa? È sicuro? No.
3: Sì.
1: Ma lei ha mai paura quando gira per strada?
3: No, io guardi, una cosa che rivendico è quello di aver, tutte le volte che ho lasciato un incarico, il giorno prima ho scritto al prefetto della provincia per togliere il sistema tutorio.
1: Sì,
3: che trovo in questo paese una delle cose più... abnormi e che meno colgono il livello della minaccia.
1: Grazie Franco Gabrielli, vi ricordo che se non avete sentito questa puntata la potete riascoltare su Rai Play Sound. Non siamo andati in diretta video oggi, speriamo di farlo domani, vedrete questo video, neanche domani, no, ma chi lo sa, speriamo di farlo domani, domani speriamo di farlo. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non va in diretta domani, video, anche video. Domani oggi.
4: Ottimismo.
0: Sempre.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. L'antivirus è stato posto in quarantena obbligatoria. Il 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana che aveva contratto l'infezione ed era poi deceduta. La decisione è stata presa dal sindaco della località campana che ha firmato un'ordinanza che stabilisce per il giovane un isolamento di 45 giorni proprio per evitare contatti. È intanto risultato positivo un passeggero americano sbarcato dalla nave Ondius, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. La guerra in Medio Oriente continua, il muro contro muro Stati Uniti-Iran su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
3: Da una parte Washington, con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro, ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran, che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli, è Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica, che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, alleato di Teheran. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere Chiara. Arrestata a Roma una 36enne accusata di aver massacrato e ucciso il compagno durante una lite in casa. La donna di nazionalità romena con precedenti per reati contro la persona avrebbe colpito il 60enne al volto con la cornice di un quadro e un'asta appendiabiti. L'uomo è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Gemelli. Drammatico incidente stradale a Catanzaro, una donna è morta nello scontro fra tre auto, tre anche le persone ferite trasportate in ospedale, chiuso il tratto della statale 109 tangenziale est, sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A Firenze un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato ricoverato a causa di ripetuti mal di pancia. Aperta un'inchiesta, Sara Polica.
4: Verrà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Careggi l'autopsia sul bambino di 5 anni morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da lì emergeranno i primi elementi utili per l'inchiesta aperta dalla procura del capoluogo toscano per omicidio colposo, al momento senza indagati. Era stato lo stesso Meyer ad avvisare le autorità competenti e la polizia, su indicazione del magistrato di turno, ha già acquisito l'intera documentazione sanitaria e le cartelle cliniche del piccolo paziente. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era arrivato venerdì mattina in ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica con liquido di contrasto per capire le cause dei frequenti mal di pancia che lo affliggevano da mesi e che lo avevano portato più volte in ospedale. Dopo un primo tentativo di esame, i dolori sarebbero diventati più intensi, tanto da decidere il ricovero in via precauzionale nel reparto di degenza chirurgica per monitorarlo. Nella notte, la tragedia improvvisa con il bambino che smette di respirare e muore dopo reiterati, ma purtroppo vani, tentativi di rianimazione.
2: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano, parto dal coraggio di sbagliare, una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive ma che poi hanno aperto squarci imprevisti, ha detto Mattarella intervenendo alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico di Milano, dove ha assistito ad una lezione tenuta dall'architetto e senatore a vita con un gruppo di studenti.
5: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
2: Internazionali di tennis in campo proprio in questi minuti. Jannik Sinner che sfida l'australiano Popirin. Dal Foro Italico ci aggiorna Emilio Mancuso.
0: Buon pomeriggio dal Foro Italico. Tra poco scenderà in campo Jannik Sinner perché si è prolungato, come spesso avviene nel tennis, un singolare in corso, quello tra Coco Gauff, battuta l'anno scorso in finale da Sara Errani. Dicevamo Coco Gauff che sta giocando con la connazionale Iva Jovic, 7-5 il primo per quest'ultima, 7-5 il secondo per la Gauff, 1-0 nel terzo, e dunque Sinner Popirin slitterà di un pochino qui sul centrale. Tutti aspettano il messia, tutti aspettano Jannik Sinner,
2: e lo aspettiamo
0: che torna in campo.
2: Anche noi, Emilio Mancuso. Ci aggiorniamo allora nella prossima edizione del giornale radio alle 16. Buon ascolto.
1: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
6: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa!
6: Come parla?
8: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: alla Macedonia ormai, direi, signore e signori. I fatti di cronaca ci ricordano ogni giorno che in Italia la realtà ha superato la più fervida immaginazione di un regista di film dell'orrore. A Terni una donna di 43 anni è stata aggredita a martellate dal marito di nazionalità marocchina su un autobus di linea ed è ora ricoverata in rianimazione. La notizia è diventata virale sui social. L'uomo, già sottoposto a misure per precedenti reati da codice rosso, indossava un braccialetto elettronico che si sarebbe tolto poco prima di salire sull'autobus, così tamblè. Dopo l'aggressione è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri, quindi attualmente libero tra noi. Il martello e il braccialetto sono stati recuperati vicino al mezzo, l'uomo no. Il braccialetto elettronico italiano ormai non è un dispositivo di controllo, no. È un accessorio fashion. Più che sorvegliare i criminali sembra contare i passi come gli smartwatch. Complimenti, hai superato i 10.000 passi, eppure il perimetro degli arresti domiciliari. Sì, cioè uno se lo strappa, sale sull'autobus con un martello e riesce pure a scappare. Ma allora non è un braccialetto elettronico, è il laccetto dell'animazione del villaggio turistico di Rimini. Mancava soltanto la dicitura all inclusive e ogni volta ci raccontano era monitorato. Sì, ma monitorato da chi? Da Google Maps del 2007? Da Paperino? Da qui qua qua, perché qui più che il controllo elettronico sembra il telecomando della TV quando le pile stanno morendo, premi e non accade un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro. La sensazione è che in Italia certe misure siano diventate simboliche, tipo lo spaventapasseri nei campi, l'avete presente? Soltanto che i corvi almeno lì si spaventano, qui neanche quello. Qui ormai i delinquenti e i violenti non hanno nessun timore delle conseguenze delle loro azioni, tant'è che agiscono in pubblico di giorno, evadono dai domiciliari e con strafottenza si permettono pure di strapparsi il braccialetto elettronico. Che poi, scusate, perché uno che ha commesso vari reati da codice rosso non è in galera? E se adesso questa brava persona che è libera tra noi dovesse ammazzare qualcuno, chi paga? E chi paga se la moglie dovesse morire? Ma in che mani siamo?
1: Senza parole. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il Bassottino Byron. Eccolo qui, il pet influencer probabilmente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con oltre 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cianino Giuliano, la parte tecnica Stefano Belli, da Damiano Quarato. In redazione Maurizio Merola e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Bassottino Byron.
2: Abbiamo preso l'influencer.
1: Eccolo, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
3: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo inoltre che potete scriverci al numero WhatsApp 335-699-2949 oppure sui nostri social.
1: Lorenzo, tra i tanti messaggi che ci arrivano ogni giorno, sì, oggi voglio leggere quello di Carlo di Torino che ci scrive: io e mia moglie abbiamo regalato gli smartphone ai nostri figli di 7 e 9 anni, ovviamente con parental control. Ci guardano i video come farebbero con la TV. Per noi l'educazione, anche quella digitale, viene prima di tutto. Secondo me, dice Carlo, il vero pericolo non sono i social, ma il menefreghismo e il totale disinteresse di troppi genitori verso l'educazione dei propri figli. Allora Carlo, sul pericolo dei social se ne parla tanto, Lorenzo? Sì. Condivido le tue parole. È partita però dall'Italia la prima class action europea contro Facebook, Instagram e TikTok, promossa dal MOIGE assieme ad alcune famiglie. L'accusa è che le piattaforme non impediscano davvero l'accesso ai minori e utilizzino algoritmi, scroll infinito e meccanismi che creano dipendenza. Secondo i promotori, milioni di bambini sotto i 14 anni userebbero i social con dati falsi o non verificati. L'obiettivo è chiedere controlli più severi sull'età e maggiori tutele per i minori. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu hai cominciato sui social a 11 anni, il primo smartphone a 7 anni, ma con genitori presenti che controllavano e ti seguivano passo dopo passo, poi ne hai fatta una professione. Sì. Oggi invece vediamo bambini di 5 o 6 anni con smartphone in mano, ma senza regole, senza controllo genitoriale. Secondo te il vero problema sono davvero i social o una generazione di genitori che ha delegato l'educazione digitale allo smartphone usato come ciuccio elettronico? E quando arrivano dipendenza, isolamento o contenuti tossici, improvvisamente, guarda caso, la colpa di chi è? Dei social.
3: Allora, diciamo che è passata anche la moda di accusare i videogiochi, dare la colpa ai videogiochi, ora è la moda dei social. Però d'altronde, ecco, credo che io ad esempio avevo 7 anni quando ho preso il mio primo telefono, ovviamente non sono i telefoni che conosciamo ad oggi, perché appunto parliamo di circa 15 anni fa. Però ecco, appunto, secondo me i social non sono il male. Credo che comunque i bambini, i ragazzi, gli adolescenti attenti, se sono sui social, a parte che i bambini di 5 anni, 6 anni guardano i video, quindi anziché guardare la TV guardano i video, non è che cambia
1: su YouTube.
3: Sì,
1: YouTube.
3: Non è che cambi molto, anche perché a 5 anni cosa vuoi fare? Ma i ragazzi di 14 anni, 13 contro. Anni, credo che magari debbano essere controllati, non accusare le piattaforme, ma credo che, siano i genitori che devono appunto gestire e controllare i propri ragazzi.
1: Già, purtroppo.
3: Non dare la colpa alle piattaforme, perché le piattaforme ovviamente hanno delle regole, ma sono i genitori che devono farle rispettare in caso.
1: A quanto pare questi genitori hanno abdicato il loro ruolo.
3: È facile, no?
1: E poi se la prendono con gli altri.
3: È facile.
1: Che poi è sempre colpa degli altri. E certo, infatti, è molto più facile. Nelly Gorai, torna a trovarci il direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, la prima testata online in Italia, Marco Scotti. Buon pomeriggio e ben trovato, direttore.
4: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
1: Ecco, torniamo sull'argomento di cui stavamo adesso discutendo con Lorenzo Castelluccio al Moige, con alcune famiglie ha promosso la prima class action europea contro Facebook, Instagram e TikTok, accusando le piattaforme di non proteggere davvero i minori e di favorire dipendenza attraverso algoritmi e scroll infinito. Ecco, ma perché i limiti di età, tra l'altro, già esistono, ma i cellulari ai bambini di 5 o 6 anni e chi li compra? Ovviamente i genitori. I genitori che a quanto pare però poi se ne fregano e non controllano, non insegnano l'educazione digitale, quindi quanti genitori, ecco, controllano davvero che cosa fanno i figli online invece di usare lo smartphone come babysitter o ciuccio elettronico, a tuo giudizio?
4: Ecco, tu hai centrato perfettamente il tema, secondo me. Noi viviamo in una società che tende al tempo stesso a deresponsabilizzare sempre tutti quanti e ad additare, invece ad addebitare responsabilità specifiche ai social, come se fossero un'entità in qualche modo capace di decidere e non degli strumenti che debbono essere utilizzati in maniera corretta o non corretta, sempre sotto la guida dei genitori. Il problema non è tanto quello che i ragazzini di 5 o 6 anni, bambini, anzitutto ragazzini di 5 o 6 anni, abbiano a disposizione uno smartphone, è l'utilizzo che ne fanno, è il fatto che comunque esistono i blocchi parentali, esiste la possibilità sia sulle varie piattaforme di streaming, esiste sulle piattaforme musicali, dappertutto si può impostare un blocco. Il problema è che va impostato che i genitori non possono mai abdicare al loro ruolo di controllo, di supervisione, di verifica che tutto venga fatto secondo l'età della persona che c'è davanti.
1: Poi ho notato, non si parla più dei videogames, che sono invece molto più violenti e tra l'altro creano una dipendenza fortissima, ma quelli adesso non se ne parla più, non sono più di moda, guarda caso. Direttore, in Estonia il voto elettronico è ormai realtà da anni e l'Alto Adige guarda proprio a quel modello, ma in un paese come l'Italia, dove spesso perfino i sistemi pubblici digitali vanno in tilt, siamo davvero pronti, a tuo giudizio, per affidare la democrazia a una piattaforma online, o il rischio di hackeraggi, contestazioni e caos tecnologico è ancora troppo alto?
4: Secondo me prima o poi bisogna iniziare per forza. Allora, pensa al bellissimo esperimento che è stato fatto della carta digitale elettronica, la carta d'identità, insomma, o allo Speed, o a tutte le varie altre esperienze di piattaforme tecnologiche che hanno veramente rivoluzionato la vita delle persone, anche di quelle più anziane, che si temeva invece fossero un pochino più indietro dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. È ovvio che il voto sia una cosa serissima, sacra, e che debba essere tutelata in tutti i modi, però gli strumenti ci sono e secondo me vanno utilizzati anche per incentivare, come dire, al voto delle persone in Italia che spesso e volentieri non superano il 50% degli aventi diritto, quindi per riportare, come dire, le persone alle urne, forse l'elettronica, lo smartphone e tutti gli strumenti che abbiamo adesso a disposizione possono essere un bellissimo video.
1: Ecco, su questo volevo sentire anche Lorenzo Castelluccio, da giovane della generazione Z, da persona cresciuta nel digitale. L'idea, Lorenzo, di votare online ti sembra una svolta naturale, moderna, che potrebbe riavvicinare tanti ragazzi alla politica come te, oppure temi anche tu che, senza fiducia totale nella sicurezza del sistema, il voto elettronico possa creare più dubbi che partecipazione?
3: Ho letto questa notizia sui social e l'ho commentata subito. Io sono super favorevole, lì tutti a dire no, ma la sicurezza in Italia, l'intelligenza artificiale, tutto compromesso, eccetera, eccetera. Sì. Allora, diciamo che ad oggi ci sono tantissimi modi per garantire la sicurezza del voto, anche se online, non solo tramite lo Speed, ma anche certificando appunto l'identità, magari con il Face ID, oltre che chiedere un documento ufficiale o più documenti ufficiali, quindi essere sicuri che effettivamente il voto sia vero dalla persona veramente interessata. Quindi credo che questa preoccupazione sia inutile, credo che sia importante, perché ad oggi tantissime persone non votano e quindi porterebbe tutte quelle persone che non votano, che hanno smesso di votare per tanti problemi, portare al voto, e quindi questo è per tutti noi un beneficio e soprattutto anche per i partiti politici, che così almeno possono fare veramente, che queste persone possono fare veramente la differenza, perché sono veramente tante le persone che non votano più.
1: Sì, anche voi della generazione Z l'avete poi dimostrato. Ecco, direttore Scotti, l'Europa vuole vietare le applicazioni applicazioni che con l'AI trasformano una foto normale in immagini intime fake. Però qui si apre anche un altro tema: come si fa concretamente a fermare una tecnologia che corre più veloce delle leggi? Perché il rischio è che si vietino i software ufficiali mentre online continuino comunque a circolare app illegali, anonime e incontrollabili.
4: È proprio questo il punto, guarda, perché è un po' come la lotta al doping in qualche modo. Allora, cercare semplicemente di negare il problema e di dire che va semplicemente tutto vietato sempre è la misura più facile e anche quella peggiore e che porta ai risultati più deteriori. Invece bisogna anche lì educare, bisogna quindi mettere dei paletti, anche perché il proliferare di app online illegali che permettono lo sviluppo dei cosiddetti deepfake continuerà a esistere e anzi probabilmente si moltiplicherà anche. Servono dei paletti rigidissimi, delle regole ferree e anche delle sanzioni esemplari.
1: Adesso ti fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio.
3: Buon pomeriggio direttore, non ci eravamo salutati. Il 51% di noi, appunto di noi giovani, si fida più dei creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media, appunto, oppure un cambio inevitabile del linguaggio?
1: 40 secondi.
4: Ecco, intanto grazie, non ci eravamo salutati, quindi è un piacere trovarvi. Ma sicuramente tutte le stagioni hanno dei momenti di differenza e di divergenza, quindi io cerco sempre di non guardare a ciò che avviene di nuovo qui in maniera critica, ipercritica, o dicendo sempre è un problema, verremo spazzati via, ma cercando di trovare anche delle soluzioni, delle piacevoli soluzioni. Quindi secondo me questo è un cambio di paradigma, un momento importante che va seguito, che va in qualche modo cavalcato, passando in termini, ma che deve essere fatto, come dire, di concerto tra le nuove generazioni e le vecchie generazioni per trovare un punto di equilibrio in modo che l'informazione sia esattamente quella di cui c'è bisogno e che hanno bisogno sia le vecchie che le nuove generazioni.
1: Grazie al direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, la prima testata in Italia digitale, lo ricordo, Marco Scotti, andatela a leggere, buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie, buon lavoro, grazie sempre.
1: E Enrico Re torna a trovarci, il direttore dell'agenzia di stampa di N Kronos e autore del libro Storie bastarde, quei ragazzi cresciuti tra Pasolini e la banda della Magliana, pubblicato da Vagliano Editore, che sta avendo un grandissimo successo, tra l'altro Davide Desario, buon pomeriggio direttore, bentornato.
5: Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i radioascoltatori, eccoci qui.
1: Eccoti, l'Alto Adige vuole diventare apripista in Italia per il voto elettorale.

0: risente sono i referendum. Dall'altra però bisogna stare molto attenti, perché lo sviluppo digitale è velocissimo, come stavate dicendo anche poco fa in trasmissione, e i controlli su questo sviluppo purtroppo sono invece sempre molto indietro. Dove c'è il voto elettronico aumentano in maniera vertiginosa i rischi di interferenze, hackeraggi, che sono molto pericolosi, tanto più in un momento in cui siamo in piena guerra cognitiva, dove quindi molte realtà anche non, diciamo, non istituzionali cercano di influenzare il voto proprio attraverso tutto ciò che è digitale, in particolar modo i social. Insomma, bisogna fare qualcosa, ma bisogna trovare il modo di farlo velocemente e con attenzione, le dovute cautele.
1: Adesso ti fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
0: Buon pomeriggio.
2: Oggi sembra che le fake news e i contenuti più estremi vengano premiati dagli algoritmi molto più dell'informazione verificata, tanto che a volte le notizie vere quasi non arrivano al pubblico. Sì. Secondo lei la responsabilità maggiore è dei social, di chi crea e diffonde questi contenuti, oppure anche degli utenti che spesso ci credono e li condividono senza verificare?
0: Assolutamente degli utenti, cioè i social si basano in realtà pensando che i cittadini, gli utenti siano delle persone valide, intelligenti, preparate, e quindi dicono: se un contenuto viene condiviso, commentato, c'è interazione di tante persone, vuol dire che è un buon contenuto e per questo lo diffondo. Ma siccome invece le persone spesso, anche solo per criticare un contenuto, di fatto partecipano all'interazione, diventano in certo qual modo complici di quel contenuto sballato, e ovviamente c'è chi se ne approfitta. Ci sono giornali che fanno appositamente titoli molto aggressivi,
1: se gli acchiappa
0: anche click. Si lamenta di quel titolo, comunque sia fa parte e partecipa, certo, alla diffusione del contenuto.
2: Direttore, social in crescita, l'intelligenza artificiale in espansione, carta quasi scomparsa e TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani. Quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, secondo lei?
0: Il modello è solo uno, cioè il ritorno del giornalista e del giornalismo al centro, cioè essere sui posti, non raccontare le cose dalla scrivania o raccogliendo informazioni appunto dai social, fare quello che l'intelligenza non può fare, belle interviste come quelle che state facendo voi, documenti che sono inediti, cioè tutto ciò che l'intelligenza artificiale non può fare. E poi soprattutto l'intelligenza artificiale sta diffondendo tante immagini e tanti video falsi, le persone che li condividono si cominciano a sentire un po' stupide. Secondo me piano piano ci sarà un ritorno al valore della parola scritta o parlata.
1: La voce che state ascoltando è quella del direttore dell'agenzia di stampa di Ane Kronos, Davide Desario. Direttore, oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali, gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano invisibili. Così non c'è il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme private come per esempio TikTok, Instagram o Facebook?
0: Assolutamente sì, ottima osservazione. L'algoritmo cerca di farti parlare con chi la pensa come te, con chi ha i tuoi gusti, e questo di fatto un po' castra la curiosità e la conoscenza. Se tifi per la Juventus ti faranno parlare con persone che la pensano come te, ma se tifi per la Roma ti faranno pensare anche solo a persone come te. E invece magari il dubbio, che è una delle cose più belle del mondo, avere dei dubbi e porsi, diciamo, alla curiosità delle domande, diventa sempre minore. Questo vale per i gusti di film, di musica, di calcio, di politica, di religione. E invece l'intelligenza sta proprio nell'andarsi a cercare qualcuno che la pensa diversamente, perché può aprirti degli spazi importanti oppure rafforzare le tue convinzioni proprio perché non ti convince quello che dice lui.
1: Grazie al direttore dell'agenzia di stampa di Ane Kronos, Davide Desario, buon lavoro e naturalmente alla prossima.
0: Grazie a tutti voi.
1: A te.
2: A presto.
1: Siete in diretta con i Viola, la piazza social di Radio 1, dove Verba non volant manent, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, se preferita di Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24 minuti, primi secondi, nessun altro giro, altra corsa. Signore e signori, nelle Grazie, non tornate a trovarci il titolare e fondatore di Pura Natura, Nicola Dalla Grana, e il direttore generale Davide Dalla Grana. Buon pomeriggio e bentrovati.

0: buon pomeriggio signor Righetti e complimenti ancora per Igora, programma fantastico.
1: Grazie. Allora Nicola Dalla Grana, oggi sentiamo parlare sempre più spesso di cani e gatti allergici o intolleranti, ma quanto incidono alimentazione industriale, additivi e stili di vita?
0: È ovvio che i nostri amati cani e gatti che vivono in casa, in appartamento, quasi sempre sono abituati a mangiare le crocchette, che sono un cibo molto processato, super processato. Ma c'è un'altra abitudine che spesso viene pagata cara dai nostri amati cani e gatti, perché mangiano sempre per un anno o due anni le crocchette al manzo o le crocchette al pollo. Non esiste un cane o un gatto che vive libero nei campi o nel bosco che tutti i giorni si trova un polletto da mangiare o un pezzo di manzo. E quindi il primo errore da non fare mai, visto che amiamo i cani e gatti, è dare sempre per lunghi periodi lo stesso tipo di carne, lo stesso tipo di proteina, perché la flora batterica del cane si abitua e quindi va incontro all'intolleranza alimentare. Ovvio che un cane non è nemmeno abituato a mangiare una crocchetta o un cibo super processato, certo. Quindi più il cibo è naturale e meglio è. Però purtroppo il cibo che rimane dentro un sacchettino per un anno e mezzo, 18 mesi, conservanti, grande problema per noi umani nei cibi conservati e soprattutto per loro che mangiano solo questo, mangiano solo le crocchette o cibi conservati. Questo ha un prezzo che purtroppo i nostri amati cani e gatti pagano.
1: Eh già. Nicola Dalla Grana, l'intelligenza artificiale sta entrando ovunque, anche nel settore alimentare del benessere animale. Secondo lei in futuro l'AI potrà davvero aiutare a creare alimentazioni sempre più personalizzate per ogni animale, oppure il rischio è perdere il rapporto con la natura e il buon senso nell'alimentazione?
0: Mi ricollego alla domanda di prima e arrivo a questa qui. La naturalezza che dovrebbe mangiare, la naturalezza del cibo che dovrebbe mangiare un cane o un gatto è alimenti vivi, alimenti freschi. Se lei va su ChatGPT e gli scrive fammi una dieta per me, sportivo, l'età, quello che faccio, o per il mio cane, pesa 15 kg, la razza, barboncino, via dicendo, l'intelligenza artificiale fa una dieta che tutto sommato non è sbagliata. Ma qual è il problema? Dobbiamo andare a comprare la carne, dobbiamo comprare i broccoli, i cavolfiori, le coste bietole, cibi freschi vivi che noi a pura natura cuciniamo per fare un cibo vivo. Ecco che allora una casalinga o dedica un uomo una parte del suo tempo a cucinare per il suo cane e gatto e probabilmente mangia anche bene, ma richiede molto tempo, seguire bene le dosi, e poi ricordiamoci che l'intelligenza artificiale in caso di una patologia come un'intolleranza alimentare non è un medico veterinario. Quindi quando noi vogliamo divertirci e far da mangiare per il nostro cane e gatto, ricordiamo che decidiamo la sua salute come la decidiamo per noi.
1: Chiaro.
0: Però viva Dio, un cane che mangia il cibo fatto dal suo proprietario con l'aiuto di un'intelligenza artificiale sicuramente mangia abbastanza bene. L'importante è seguire bene le indicazioni alimentari.
1: Sentiamo ora il direttore generale Davide Dalla Grana. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Adesso le fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, prego.
3: Buon pomeriggio. Oggi anche il mondo del pet food passa tantissimo dai social, quindi tramite influencer, video virali, pubblicità che spesso spingono prodotti definiti miracolosi per cani e gatti. Quanto è difficile fare informazione seria sull'alimentazione animale in mezzo a tanto marketing e mode del momento?
2: Sì, possiamo dire che fare informazione seria di per sé non è difficile se sei esperto in materia. La parte più difficile è farsi ascoltare in un mondo in cui il marketing tende a dare messaggi corti, semplici, spesso un po' urlati, no? Cioè, sì. Facciamo un esempio, oggi un messaggio tipico può essere il tuo cane non mangia le crocchette, compra questo prodotto miracoloso. Ecco, noi di pura natura non crediamo in questo approccio, cerchiamo più che altro di spiegare il motivo per cui un cane tende ad applicare meccanismi di rifiuto delle crocchette, ossia in sintesi uno dei motivi è perché è un alimento spesso fatto a base di farina estrusa a più di 200 gradi. Ecco, questo è il problema, cioè dal momento in cui è fatto con farine che sono di base poco appetibile, poco nutrienti, e una cottura che a 200 gradi abbatte l'appetibilità naturale, che viene poi comunque ripresa in parte con grassi appetizzanti, alla lunga questo tende a stancare. Questo è uno dei motivi, no? Però quello che cerca appunto di fare pura natura, cucinando in pentola ingredienti freschi e cercando di divulgare, è diffondere messaggi che devono necessariamente essere più lunghi per essere appunto chiari, anche per andare a fondo rispetto a quello che è il problema. Per noi fare informazione significa dare informazioni, significa fare formazione, cioè il pet genitore, certo, va educato, non va convinto a comprare.
1: Grazie.
2: Ecco, per questo tra l'altro non esiste un prodotto miracoloso, nel senso che esiste un'alimentazione sana, naturale e coerente, certo, con l'essere del canigliato.
1: Grazie a Nicola Dalla Grana e a Davide Dalla Grana di Pura Natura, buon lavoro, alla prossima. Idora tornerà domani, grazie, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
3: da Lorenzo Castelluccio
1: e naturalmente dal bassottino Byron.
3: A domani.
1: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 15.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste. Code per forti grandinate tra lo svincolo Latisana e l'allacciamento alla 28, la Porto Gruaro-Pordenone. Code per un recupero mezzi sulla tangenziale ovest di Milano, segnalati 5 km di coda tra l'allacciamento alla 7 e la Milano-Genova e lo svincolo Baggio Cusago in direzione della Milano Varese. In A4 nel tratto Milano Brescia, code per incidente tra Cormano e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. Al centro, in A14 nel tratto Ancona Pescara, code per 4 km per lavori tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo Pedale in direzione di Ancona. In E45 siamo al centro, traffico rallentato per incidente a incrocio Monte Castrilli in direzione della Viterbo Terni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15.31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Cici, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Investire sui giovani e sulla loro creatività per rilanciare le aree interne del nostro paese è l'obiettivo di un progetto che da 5 anni promuove un percorso dedicato a ragazze e ragazzi under 30 che vogliono mettersi in gioco in territori marginali dove sviluppare idee e progetti. L'iniziativa si chiama, non a caso, Percorsi Spericolati. È promossa dalla Fondazione Pietro Pittini, parte dalle aree interne montane del Friuli Venezia Giulia, che si sono trasformate in un laboratorio diffuso di innovazione sociale e rigenerazione territoriale da diffondere poi in tutta Italia. In questo fine settimana che abbiamo alle spalle si è svolto l'evento conclusivo della 5ª edizione, nel quale sono stati presentati i progetti sviluppati quest'anno dai 28 partecipanti. Ve lo vogliamo raccontare. Saluto Giulio Nascimben della Fondazione Pietro Pittini. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
6: Grazie a te. 31 anni, 5 anni fa ha partecipato alla 1ª edizione di Percorsi Spericolati e ora appunto lavori nell'organizzazione del progetto. Partiamo proprio da quando 5 anni fa con l'associazione Meraki, Desideri Culturali e l'impresa sociale Magma è partito questo progetto ambizioso che punta proprio sui giovani per la rinascita di aree interne del Friuli Venezia Giulia e del paese a rischio abbandono e spopolamento. Dico ambizioso perché quando si parla di giovani si pensa ad un futuro proiettato nel mondo, invece si guarda proprio a loro per la rinascita di questi territori che, diciamo, parlano di tradizione e anche di passato. Giulio?
7: Sì, esattamente. È un progetto dedicato principalmente a giovani che vivono o provengono oppure vogliono trasferirsi a lavorare in aree interne montane e che soprattutto hanno curiosità per i temi che riguardano la progettazione territoriale, quindi su come creare progetti che abbiano una ricaduta sul territorio dei posti di origine in partnership con amministrazioni o piccole imprese artigianali locali.
6: Ecco, quali sono le molle sulle quali fa leva il progetto, le caratteristiche dei giovani, diciamo, sulle quali punta questo progetto, le qualità?
7: Diciamo che in verità non ci sono dei requisiti a livello accademico per i partecipanti, se non appunto quello della curiosità verso queste tematiche, perché poi noi tendiamo a formare gruppi di giovani che siano multidisciplinari per quanto riguarda gli studi accademici, aperti sia a persone, giovani che sono laureati o che sono laureandi, ma anche a ragazzi che hanno semplicemente terminato le superiori e poi si sono dedicati semplicemente al lavoro. E poi noi cerchiamo anche di selezionare i partecipanti in base un po' alla personalità, in modo che quando si vanno poi a creare i gruppi che strutturano in diversi progetti con le aziende e realtà partner, ci siano tutte le competenze e all'interno del gruppo per rispondere ai diversi bisogni che vengono identificati.
6: Ecco, che cosa offre ai giovani questo progetto? Dicevo, in questi giorni, in questo fine settimana c'è stato l'evento conclusivo, ecco, che cosa è stato realizzato in questi mesi?
7: Può ripetere la domanda che non ho.
6: Dicevo, che cosa offre ai giovani questo percorso? Cioè, che cosa è stato fatto in questi mesi con loro?
7: Diciamo, che cosa offre? La caratteristica peculiare è che questo progetto è un po' un laboratorio, nel senso offriamo tutta una serie di competenze a livello di formazione che riguardano un po' come negoziare con la controparte, come impostare una comunicazione efficace per quanto riguarda comunicare un territorio, e poi si studiano un po' tutte le varie fasi progettuali, quindi come si crea un'analisi di contesto per partire dal progetto, quali sono gli stakeholder e partner da coinvolgere, come impostare un'intervista se si vuole coinvolgere la comunità, per esempio. E poi il bello, che è un po' la caratteristica più peculiare di tutte, e che i giovani partecipanti poi hanno l'opportunità di passare due giorni interi all'interno di aziende o realtà con le quali poi devono sviluppare i progetti. Quindi, per esempio, quest'anno avevamo coinvolto un caseificio e un birrificio del comune di Sutrio e di Paluzza, e i ragazzi in quei due giorni sono proprio entrati nella realtà, hanno avuto banalmente la possibilità di mangiare una mozzarella appena fatta e vederla produrre, che diciamo è un'opportunità quella di entrare nelle aziende che non si ha spesso, e soprattutto hanno l'opportunità di proprio mettersi in gioco su quello che riguarda la progettazione come fossero un vero e proprio team di consulenti, che quindi è un po' un test di quello che è poi la vita professionale di chi decide a dedicarsi a questo anno.
6: Prima di passare di parlare con due dei 28 partecipanti di questa edizione, volevo chiederti, tu hai fatto parte della prima edizione, quindi, e poi sei rimasto in questo progetto nel quale appunto immagino credi molto e hai trovato una realizzazione. Qual è stata la tua motivazione, qual era il tuo obiettivo che ti ha spinto a partecipare e che cosa hai trovato?
7: Beh, diciamo, la mia è un po' una storia particolare, nel senso che io ho sempre impostato la mia carriera accademica e anche l'inizio della carriera professionale per lavorare in cooperazione internazionale. Io sono sempre stato molto appassionato alla lingua spagnola e soprattutto al continente sudamericano, quindi mi sono sempre immaginato lì. Però poi è arrivato il Covid, quindi mi sono dovuto un po' reinventare. Ho detto, bene, se non posso andare nei posti più reconditi della terra, me ne vado in montagna. E quindi da lì mi è capitata l'occasione di questo progetto, e sono sempre stato appassionato un po' dei territori montani. E siccome anche sono sempre stato fuori regione, sono friulano, dopo la fine delle superiori sono stato parecchio in giro, e questa è stata un po' l'occasione per questi spericolati per me per ritornare sia in regione sia approfondire tematiche relative alle aree montane, aree interne,
8: e poi sei rimasto lì, diciamo, forza maggiore.
7: Ho anche la mia ragazza che mi ha portato a tornare anche in regione, quindi anche quello è stato un...
8: Il destino, forza maggiore, esatto. Complice il Covid, però poi ecco, hai trovato la tua strada, non... tanto lontano, insomma, ma anzi, esatto, il più vicino possibile a casa. Allora, saluto Silvia Tami. Ciao Silvia.
9: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
8: 29 anni, e saluto anche Raffaele Scauzillo, anche lui 29 anni. Ciao Raffaele.
10: Ciao a tutti, ciao.
8: Allora, partiamo da Silvia, laureata in antropologia di Udine, anche tu insomma sei del territorio del Friuli Venezia Giulia, lavori nella comunicazione di progetti del terzo settore. Ecco, raccontaci un po' quello che è stato il tuo percorso spericolato.
9: Ma allora, innanzitutto è stato un po' esattamente cause di forza maggiore, no? Cioè il mio percorso personale, professionale, ha coinciso appunto con il trovamento di questo bando che mi ha portato poi a diventare spericolata. È stato molto bello. Io appunto ho studiato fuori, poi ho vissuto un anno in Slovenia, e anche io ho studiato quindi come Giulia un po' i temi dell'antropologia, della cooperazione, no, del mondo, e quando sono ritornata a casa dopo l'università mi sono resa conto che conoscevo pochissimo il mio territorio. Allora ho iniziato un percorso appunto anche di letture, andare ad eventi, no? E quando inizi a vedere un po' le vulnerabilità, le criticità, inizi anche a chiederti cosa posso fare io per contribuire, ecco, al mio territorio. E con Spericolati è stato un percorso per imparare a farlo. Poi appunto con giovani da tutta Italia, che quindi ognuno porta la sua esperienza, vissuto, le sue energie. E poi appunto questi giorni insieme di chiusura, di anche di scontro poi con le comunità e le aziende con cui abbiamo lavorato, è stato bellissimo e preziosissimo.
8: Quindi insomma anche tu avevi uno sguardo più internazionale, uno sguardo lontano, poi invece hai rivolto quello sguardo al tuo territorio, alle criticità del tuo territorio, e hai detto ma perché non cercare di fare qualcosa qui. Quindi quali sono ora il tuo progetto, che cosa vuoi fare, il progetto insomma al quale anche hai lavorato in questo percorso che hai fatto con questa edizione, insomma con Percorsi Spericolati?
9: Allora, il mio gruppo, appunto, come diceva Giulio, siamo stati fortunati che hanno potuto assaggiare la mozzarella così in diretta. E noi abbiamo appunto incontrato questa realtà che rappresenta un po' la filiera casearia della montagna friulana, no? Sia tutta la parte positiva della passione, della competenza, dei saperi davvero secolari, che anche le sfide, quindi appunto le piccole e medie imprese che fanno fatica, l'ambiente che cambia, eccetera. E quello che loro di fatto ci hanno chiesto è stato un aiuto come valorizzare proprio la filiera e farla apprezzare da chi consuma, ma anche da in generale dalle comunità, no? Cioè di far trasparire il lavoro che c'è dietro. E quindi noi abbiamo prodotto una prima di una mappa delle malghe della Val But, dove appunto si trovano questi comuni in Carnia, in Friuli, ed è venuto fuori un bellissimo lavoro, perché tiene insieme tutta la parte appunto naturalistica, ma anche un po' di appunto del mestiere, e questa malga che abbiamo scelto di usare come metafora della produzione della filiera è gestita da un giovanissimo ragazzo friulano che ha deciso di rimanere sul territorio. Lui non ha mai pensato di andarsene o di fare un altro mestiere, e di gestire con la sua famiglia una malga che oggi appunto è un presidio di cura territoriale e della produzione. E noi abbiamo avuto anche modo di parlare con lui, di conoscere da vicino, ecco, quella realtà lì, e adesso cioè proprio è stato prezioso e bello, e adesso apprezzo ancora di più il formaggio quando lo mangio.
8: Ecco, la tua prospettiva quindi è cambiata tra il partire, andare, insomma la tua esperienza anche fuori, e il tornare, restare?
9: Sì, ma sicuramente già nei mesi in cui mi ero candidata per Corsi Spericolati io già avevo sentito l'esigenza di restare. Questo è stato uno strumento in più, una chiave di lettura in più per il territorio, e quindi diciamo un altro un'altra radice, un altro legame col territorio, e quindi sì, penso che sarò qui.
6: E che questo sarà il tuo futuro, poi chissà, sei giovane. Raffaele Scauzillo, raccontaci invece il tuo di percorso. Laureato in ingegneria gestionale all'Università di Salerno, di Marcianise, presidente di un'associazione risvegli culturali e provincia di Caserta. Quindi insomma tu vieni da un altro territorio, Raffaele.
11: Sì, io vengo dal Caro Sud, quindi diciamo una testimonianza anche diversa da quella di Silvia, che insomma vive in provincia ad Udine e quindi ha avuto modo anche di conoscere più da vicino dei territori e le aree interne. Io di aree interne non ne avevo mai sentito parlare, e quindi mi entusiasmava tanto l'idea che tanti giovani da tutta Italia fossero quasi chiamati ad una missione, quella di andare in un angolo della terra un pochino trascurato, dimenticato, e con la loro creatività, con le loro esperienze, le loro idee, provare insieme a, diciamo, ad offrire nuovi spunti e delle visioni diverse alle realtà che poi abbiamo affiancato durante questo percorso e questi mesi, e quindi questo, cioè, proprio mi entusiasmava tanto, e quindi sono stato chiamato per questa missione, e dove grazie comunque ai tutor, alle realtà che ci hanno formato durante la settimana residenziale di qualche mese fa, di poi abbiamo capito, poi abbiamo affiancato le realtà di Paluzza, di quest'area interna di 1800 abitanti che vive delle criticità come tante altre aree interne, come il decremento demografico, la mancanza di spazi, a volte anche di una visione che tiene insieme le cose, e quindi noi abbiamo affiancato, io e il mio gruppo con altre 5 persone abbiamo affiancato il comune di Paluzza, abbiamo dialogato molto con il sindaco, con l'amministrazione, ci ha raccontato il territorio, abbiamo parlato con le persone, le abbiamo ascoltate, siamo partiti da lì per poi sviluppare un'idea progettuale, ecco. E quindi io invece a Marcianise ho radicato molto, essendo presidente di questa associazione culturale attiva da tanti anni, siamo un punto di riferimento non solo a Marcianise, che non è un'area interna, è un paese di 40.000 abitanti ed è un punto di riferimento nell'intera provincia di Caserta, quindi, però comunque ho sentito l'esigenza di scoprire di più la montagna, le aree interne.
6: E che cosa porti a casa, diciamo, di questa esperienza, di quello che hai scoperto?
11: Beh, porto a casa il fatto che mi ricollego a una frase che ha detto il sindaco alla giornata finale, cioè che delle persone, ancora di più giovani, che vengono da fuori ti aiutano a guardare meglio ciò che tu hai all'interno, perché se ci si guarda allo specchio noi vediamo sempre la stessa cosa, però se ci guarda qualcun altro, allora ci aiuta a fare luce su cose,
6: su aspetti non venivano, sì, notati.
11: Sì, e infatti, cioè, questo il sindaco ha detto, e quando noi gli abbiamo parlato dell'esigenza che ci dovesse essere una visione, perché noi abbiamo lavorato sugli spazi che ci sono a Paluzza, ma non c'è una cabina di regia che tiene unite le cose, una programmazione continua che punta sull'attivazione e sulla partecipazione attiva delle persone. Il sindaco diceva, è un tema che sul bisogno di relazione, di luoghi di incontro. Il sindaco, insomma, non ci aveva mai pensato a questa cosa, invece un gruppo di 6 giovani provenienti da tutta Italia, con esperienze, background, vissuti diversi, sono riusciti ad accendere dei riflettori su qualcosa.
6: Quindi quello sguardo esterno, tra l'altro voglio citare proprio le parole che questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto ai giovani del Politecnico di Milano nel corso di una visita alla Fondazione Renzo Piano a Milano. Ecco, nelle nuove generazioni c'è una grande capacità creativa, questo crea fiducia. Ecco, mi rivedo questa vostra capacità creativa, ecco, che insomma che Mattarella sottolineava proprio oggi. Io saluto in collegamento con noi un'altra giovane che ha partecipato ad uno di questi progetti
8: all'Atere di Percorsi Spericolati, Federica Piazza. Ciao Federica.
12: Sì, buongiorno.
8: Perché le opportunità non terminano con appunto l'evento che c'è stato in questi giorni di Percorsi Spericolati. Dopodomani, il 13 maggio, viene aperta una nuova call nazionale di imprese spericolate, appunto un altro programma. Tu hai vinto l'edizione dell'anno scorso. Sì. Ci racconti che cos'è Imprese Spericolate?
12: Sì. Imprese Spericolate è un percorso bellissimo che ci ha offerto l'opportunità di vivere la Fondazione Pietro Pettini insieme a tutti gli altri enti partecipanti. E beh, devo dire che personalmente mi ha abbastanza cambiato anche la vita, vorrei dire, perché ci ha dato l'opportunità di creare questo progetto di rete territoriale nelle zone di Belluno. Noi lavoriamo sui territori interni delle zone di Belluno, Zoldo, l'Alpago, il Cadore, l'Agordino. E stiamo vedendo già, sono appena passati 6 mesi, dei bellissimi risultati, perché oltre a tutta la progettazione, quindi la messa in piedi di un business plan piuttosto che la formazione specifica verticale su ognuno dei nostri progetti, siamo riusciti ad avere effettivamente la rete di contatti per poter realizzare questo sogno, e questo è dipeso solo da loro, quindi è bellissimo davvero.
8: Ecco, tu dicevi mi ha anche proprio cambiato la vita, quindi adesso sì. Quali sono le tue prospettive, i tuoi obiettivi?
12: Beh, io sono partita come libera professionista, ero nel mondo, nel senso che lavoravo a New York, a Copenaghen, in Georgia, piuttosto che l'Armenia. Sono tornata proprio con l'intento di creare qualcosa per questi territori, sentivo la mancanza, e il fatto di aver avuto l'opportunità di vincere e di conoscere tutta una serie di persone, di enti attivi nella rete di imprese spericolate, mi ha permesso effettivamente di portare avanti una progettualità molto molto più ampia, e quindi di lavorare non solo con gli enti del territorio come Confindustria, Confcommercio, ma anche proprio con la regione stessa e tutta un'altra serie di enti e di progettualità diverse.
8: Ecco, parliamo molto di ragazzi che vanno fuori, ecco, tu ne sei un esempio, e poi di chi torna come te, che esperienza riporti indietro e nel nostro territorio proprio dalle esperienze che hai fatto fuori?
12: Ma secondo quello che dicono le aziende con cui lavoriamo è una visione esterna diversa, nel senso che cerchiamo di prendere tutto quello che abbiamo visto all'esterno, anche più professionale in alcuni ambiti, ma più ampio, direi, di ampio spettro, e cercare di riportarlo in territori che magari non hanno l'opportunità di accedere a alcuni tipi di conoscenze. Parlo banalmente di corsi di formazione fatti all'estero, che sono stati molto utili per portare una visione più fresca sul territorio, mantenendo però le radici e la tradizione e l'originalità, che è bellissima nel nostro territorio.
8: E tu questo l'hai messo nel progetto Dolomiti Marketing Hub?
12: Sì, assolutamente. Noi lo racconto?
8: Sì, raccontalo assolutamente, che poi è il progetto col quale hai vinto.
12: Sì, esattamente. Noi stiamo creando, abbiamo già fatto i primi corsi, ci è stato offerto un ufficio interamente gratuito attraverso un partner tecnico. Mi ricollego anche al cambiamento di vita, perché questo partner è una multinazionale da Milano, Webidu, che ci ha offerto l'opportunità di accedere a un ufficio completamente gratuitamente, dove organizziamo tutta una serie di corsi, di attività formative, non solo per il mondo dei disoccupati, quindi nell'ambito del GOL, ma anche con le aziende stesse, aziende piuttosto che artigianali. Corsi sui temi del marketing, della vendita, del posizionamento. Inoltre stiamo creando un portale digitale dove all'interno le aziende possono iscriversi, accedere a tutta una serie di eventi di networking sempre tra imprese, incluse anche le visite nelle aziende stesse, aziende di montagna piuttosto che aziende grosse, per esempio nell'ambito dell'occhialeria come la Luxottica. E in più ogni azienda riceve, inserendo la propria partita IVA al codice Ateco, notifiche quotidiane sui bandi opportunità di settore che vengono aggiunti giornalmente.
8: E quindi stiamo portando anche quell'innovazione, che è un po' insomma anche la peculiarità delle nuove generazioni. E sì. Per tirare anche insomma le conclusioni di questa puntata, di questo racconto che vi abbiamo fatto, Giulio Nascimben, ecco, che cosa è stato creato in questi anni? Cosa ha prodotto questo progetto finora? Anche cosa ha dimostrato con queste 5 edizioni?
13: Beh, innanzitutto ha dimostrato che con il numero delle candidature, che per quanto riguarda i percorsi spericolati sono sempre state intorno ai 200 candidature per anno, ci confermano che continua ad esserci interesse riguardo a queste tematiche. E poi ha portato anche soprattutto il fatto che ci sono tantissimi ragazzi giovani che hanno voglia di impegnarsi per i propri territori, ecco, e questa qui è una cosa che è veramente da valore aggiunto e ti dà sempre speranza.
6: Tra l'altro voglio aggiungere dei dati a quello che stai dicendo: cresce il numero di under 40 che scelgono di restare, rientrare, trasferirsi in montagna o in aree marginali, questi sono dati di UNCEM, e parallelamente cresce anche l'imprenditoria giovanile e femminile nelle aree interne, che rappresenta circa il 30% delle nuove iniziative, questi sono dati Union Camere, e tra l'altro Federica Piazza ne è la dimostrazione, dal mondo è tornata nel Friuli, in Friuli Venezia Giulia. Si è creata una rete anche di ragazzi che hanno partecipato a percorsi spericolati, Giulio?
13: Sì, diciamo che sono, se non sbaglio, 128 ragazzi con l'edizione di quest'anno, che più o meno sì, rimangono in contatto per edizione, e adesso stiamo cercando anche di riuscire a strutturare un po' questa rete, che per ora è rimasta sempre nell'informalità, è rimasta sempre attiva, però in maniera informale, insomma, cercando di dare un seguito a questo, perdonatemi il termine, capitale umano che, che si è creato attorno a questo progetto.
6: Ed è proprio...
13: Quindi stiamo vedendo come dargli un seguito in maniera strutturata, ecco.
6: Ed è proprio un bellissimo capitale umano. Nel 13 parte quindi la call per imprese spericolate, invece il bando per il prossimo anno di percorsi spericolati?
13: E in genere esce sempre a dicembre, prima di Natale.
6: E allora appuntamento a dicembre.
13: Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma il periodo è quello.
6: Vorrei citare in conclusione una delle partecipanti, una frase di una partecipante che ha raccontato delle scorse edizioni, da percorsi spericolati sono nati progetti controcorrente, ma sei pazza, gli hanno detto che torni a fare al sud, e lei dice: qui ho capito di non essere pazza ma spericolata. Ecco, spericolati, percorsi di questi ragazzi che ci hanno parlato e sono stati con noi, che ringrazio: Giulio Nascimben, Silvia Tami, Raffaele Scauzillo e Federica Piazza. Ci fermiamo qui, grazie alla redazione di Wannabe, Ludovico Suppa alla regia, Massimo Chiadroni in console, linea al GR1 delle 16, noi torniamo domani alle 15.30 a Wannabe.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci studio, buon pomeriggio. Antivirus, non c'è allarme per la popolazione, ribadisce l'OMS. In Italia quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario.
3: Il sindaco di Torre del Greco e la sindaca di Villa San Giovanni hanno disposto la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Non presentano alcun sintomo, così come gli altri 2, tuttora in isolamento fiduciario sotto controllo. Gli ultimi 28 passeggeri della nave Ondius, compresi gli australiani, partiranno tutti con uno stesso volo per i Paesi Bassi. La nave salperà con a bordo 26 membri dell'equipaggio, appena terminate le operazioni. Dall'OMS stamane un nuovo comunicato per confermare che il contagio da antivirus per la popolazione europea è basso. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme. In Francia, intanto, sono peggiorate le condizioni della passeggera della nave Focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. E negli Stati Uniti è in quarantena il crocierista risultato positivo al virus. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, prosegue il braccio di ferro sulla crisi del Golfo e arriva l'allarme delle Nazioni Unite. Continuano appunto per le conseguenze legate al blocco dello stretto di Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, in conferenza stampa ha lanciato un appello affinché lo stretto sia riaperto, perché ha affermato il forte aumento dei prezzi di energia e fertilizzanti rischia di provocare una grave crisi alimentare e di conseguenza umanitaria che metterebbe a rischio fame e carestia altri 45 milioni di persone. Borse europee contrastate mentre il petrolio riprende a correre dopo il marcato accordo fra Stati Uniti e Iran. Per sapere come stanno andando i mercati, la linea va a Milano in diretta per noi Sabrina Manfroi.
4: Buon pomeriggio, un avvio contrastato per Wall Street, mentre in Europa la seduta prosegue nervosa con lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nei primi scambi il Dow Jones è sopra la parità, mentre il Nasdaq è leggermente sotto. Invece è in luce il petrolio che riprende a salire, il Brent è a $103 al barile, sale anche il prezzo del gas a 45,9 euro al megawattora. Bene in questo momento Milano come Londra, salgono entrambe dello 0,46%, Francoforte perde lo 0,15%, male Parigi che cede lo 0,82%. A Piazza Affari in evidenza i titoli petroliferi, Eni sale del 2,7%, ma il titolo migliore è di Assorin che guadagna il 5%, male invece i titoli legati alla difesa con Avio che cede l'8,8%, Leonardo perde il 4,8%, infine euro-dollaro stabile a 1,1787. Linea allo studio.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere. È in corso dalle 10 di stamane fino alle 18 lo sciopero dell'ENA, l'ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di Roma e dell'aeroporto di Napoli Capodichino interrompono l'attività per lo stop di 8 ore indetto da Will Trasporti. A Cagliari sciopero di 4 ore fino alle 17 dei lavoratori del principale scalo sardo, limitati finora ai disagi con circa il 15% dei voli cancellati negli aeroporti interessati dalle agitazioni. In chiusura il tennis con gli internazionali di Roma. La linea in diretta Emilio Mancuso che ci aggiorna su cosa sta accadendo.
5: Buone notizie perché finalmente è cominciata questa sfida così attesa tra Jannik Sinner e Alexei Popirin. Il vincente di questa partita affronterà negli ottavi di finale uno straordinario Andrea Pellegrino, che è stato bravissimo, ha battuto in 2 set Tiafoe, dunque ci potrebbe essere un ottavo di finale tutto azzurro qui agli internazionali BNL d'Italia. Partita cominciata da pochissimo e c'è subito una palla break nel primo game dell'incontro con Popirin al servizio 3040 Popirin, che serve Sinner. Ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, e saremo in diretta subito dopo questo GR su Radio 1 Sport per la radiocronaca integrale di questa sfida così attesa qui agli internazionali BNL d'Italia, da dove vi restituiamo la linea con la collaborazione tecnica di Federico Foroni.
2: Grazie, è tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, mentre il GR1 torna alle 17.
0: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Lunedì 11 maggio, le ore 16 e 5 minuti, 6 in questo istante, una nuova settimana. Davanti a noi, in nostra compagnia, in studio, Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra, con me Claudio De Tommasi e con noi anche Simona Arrigoni, come sempre.
9: Che vi saluta dagli studi Rai di Milano, un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
10: E i nostri saluti vanno ovviamente e necessariamente anche a tutti voi che siete all'ascolto. Vi invitiamo come sempre a scriverci 335-699-2949.
8: Veniamo ai temi oggi in scaletta. Medio Oriente, ancora stallo nelle trattative per scongiurare una ripresa delle ostilità e liberare lo stretto di Hormuz. Seguiremo le notizie e approfondiremo l'argomento con i nostri ospiti.
9: Altra vicenda internazionale da seguire, la diffusione dell'antivirus. Nessun allarmismo, ma cercheremo di raccogliere informazioni utili.
10: Nel mondo dello spettacolo, al cinema, è la vigilia del Festival di Cannes, per cui ci collegheremo con Miriam Mauti proprio lì da Cannes. E poi nei nostri studi, spazio alla musica italiana e anche alle curiosità dei nostri borghi e delle nostre città.
8: E andiamo con la musica, come sempre.
10: Inevitabilmente, come sempre. Stiamo
8: la musica di Radio 1.
10: La musica del poverino. Di Radio 1, ancora più precisi. Allora, ha fatto la sua grande figura al Festival di Coachella, il festival di cui si parla di più di quest'estate e da un po' di estate a questa parte. Si chiama Sombra, è apparso sul palco, su quel palco, su quel prestigioso palco, con il leader di quelli che erano gli Smashing Pumpkins e che ancora sono. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Potential e lui è Sombra.

0: Allora, Sombra con qualche reminiscenza da Daft Punk, questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Potential. Entriamo adesso nel vivo degli argomenti di questo lunedì qui al pomeriggio di Radio 1.
1: E dicevamo ancora in apertura, in alto mare, un possibile accordo che ponga fine alla guerra in Medio Oriente.
2: L'Iran boccia il piano americano, parla di richieste eccessive. Trump bolla come inappropriata la risposta di Teheran e torna alle minacce.
1: Allora, sui possibili scenari interviene oggi con noi il direttore di analisi difesa Gianandrea Gaiani. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
1: Dunque Gaiani, prossima mossa in questa partita che rischia di tornare, no, da diplomatica a militare.
3: Scaramucce ormai da diversi giorni, chiamiamole così, nel Golfo, gli americani colpiscono imbarcazioni iraniane, anche esplosioni sui lati opposti del Golfo, no? Qualche esplosione in Iran, altre negli Emirati Arabi, insomma la tensione militare torna alta. Il problema credo sia legato al fatto che l'Iran non si considera sconfitto in questa guerra, anche perché è uscito vincitore da quei 40 giorni di offensiva israeliana e americana in cui avrebbe dovuto cadere il regime, venire distrutto il programma nucleare, che peraltro l'Iran nega abbia sviluppi militari, e del resto anche l'intelligence americana sembra confermare che non vi siano sviluppi militari nel programma nucleare iraniano, almeno non imminenti. Ma neppure la distruzione degli arsenali di missili iraniani è stata raggiunta da Stati Uniti e Israele. Allora è chiaro che oggi sul piano negoziale Israele e Stati Uniti e soprattutto Trump abbiano bisogno di un successo diplomatico, che però fanno fatica a ottenere cercando di piegare un Iran che non si sente sconfitto e che quindi non è disposto ad accettare condizioni capestro. E per questo il rischio è di tornare alle armi. Ma io credo che il prossimo vertice dei prossimi giorni, mercoledì, fra Xi Jinping, che è un grande sostenitore, la Cina insieme alla Russia, dell'Iran, e Trump, possa portare a qualche margine di intesa. Lo vedremo nei prossimi giorni.
2: E all'interno di questo dialogo difficilissimo tra l'Iran, gli Stati Uniti, di mezzo c'è un'Europa. Un'Europa che con le sue sanzioni è stata definita da parte di Israele un'Europa che emette sanzioni inaccettabili, mossa da idee politiche. Il ministro Crosetto fa sapere che in Italia in missione a Hormuz solo se c'è la tregua.
3: Ma sì, è giusto così, nel senso che l'Europa non è riuscita a sviluppare una strategia diplomatica, un'iniziativa diplomatica per fermare il conflitto, ma è anche vero che questo conflitto lo hanno scatenato due alleati dell'Europa, forse i più importanti, Stati Uniti e Israele, senza neppure avvisarci, e le conseguenze di questa guerra, che né Israele né gli Stati Uniti hanno saputo vincere, sono un disastro economico anche per l'Europa, in realtà per il mondo intero, ma tra le economie più colpite dalla questione di Hormuz vi sono quelle asiatiche e quelle e l'Europa, ed è evidente che l'Europa oggi sia disponibile a mandare forze navali per sminare il Golfo Persico, per mantenere sicura quella linea, quella rotta che attraversa lo stretto di Hormuz, ma soltanto in un contesto di guerra. Del resto questa non è una guerra dell'Europa, non lo è per l'Italia, l'ha detto oggi anche il premier britannico Starmer, non è una nostra guerra, non è nei nostri interessi questa guerra l'hanno scatenata due nostri alleati, Israele e Stati Uniti, contro i nostri interessi. Non è la prima volta che succede, e infatti mi pare che i rapporti anche all'interno dell'Alleanza Atlantica, fra le due sponde dell'Atlantico, non siano proprio rosee in questo periodo.
1: Lei, Gaiani, citava prima appunto la delicata trasferta in Cina, no, del presidente americano Trump, mercoledì il vertice con Xi Jinping, ci sarà Hormuz al centro sicuramente, ma parleranno anche di dazi, materie prime, e sullo sfondo Taiwan e la Groenlandia?
3: Ma non so se arriveranno fino lì. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto che la questione medio orientale sarà al centro del dibattito, quindi la crisi del Golfo, la crisi di Hormuz. Vedete, la Cina è un grande acquirente di energia sia dall'Iran sia dalle monarchie arabe del Golfo, quindi a sud del Golfo, ed è un grande fornitore di tecnologie anche militari sia all'Iran sia ai paesi arabi. Quindi la Cina già nel febbraio 23 2003 aveva mediato la fine delle tensioni fra l'Iran e le monarchie sunnite arabe del Golfo Persico, tensioni che oggi con la guerra sono ritornate. Quindi credo che abbia tutto l'interesse a ripresentarsi in quella regione la Cina, non solo perché acquista energia, è fondamentale per la sua economia, ma a ripresentarsi in quella regione come una nazione che porta stabilità, nel momento in cui invece gli Stati Uniti hanno portato instabilità in quella regione, scatenando una guerra che poi non sono riusciti a controllare né a vincere.
2: Torniamo a parlare di Europa sul fronte russo-ucraino. Stefano Stefanini sulla Stampa oggi scrive: Putin sperava in un regalo di Trump, adesso deve fare i conti con l'Europa, perché Bruxelles è l'unica che può discutere assieme a Kiev che cosa sia accettabile nei negoziati.
3: Ma io credo che la situazione sia un po' diversa. Credo che Trump non è riuscito ad arrivare a una pace in Ucraina perché l'Europa ha di fatto detto all'Ucraina: ti sosteniamo noi militarmente e finanziariamente, cosa che era molto difficile potesse accadere o svilupparsi nel tempo per le difficoltà anche energetiche e economiche dell'Europa, che si sono ingigantite con la crisi di Hormuz provocata dagli Stati Uniti e dall'intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Oggi l'Europa è in gravissime difficoltà economiche e giustamente, io penso con un po' di buon senso, il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, per ben due volte in pochi giorni ha accennato a una ripresa di dialogo con la Russia per risolvere le questioni strategiche fra l'Europa e la Russia, quindi anche ovviamente la guerra in Ucraina. Questo segnale è stato recepito perfettamente dalla Russia. Putin ha parlato addirittura di nominare un inviato europeo e addirittura ha suggerito chi? Schröder, l'ex cancelliere tedesco che è stato uomo di Gazprom nel momento in cui venne costruito il Nord Stream. Quindi io valuto che al di là della propaganda che si sviluppa su entrambi i lati, se già si parla di nominare un inviato europeo che dialoghi con la Russia, beh, vuol dire che il sottotraccia, a bassa visibilità, Russia ed europei stanno già aprendo un dialogo, perché questa guerra non è più nell'interesse di nessun dei due e va conclusa a tutti i costi, perché l'Europa non è più in grado di sostenere con la crisi energetica in arrivo i costi della guerra degli ucraini, sia economici sia anche militari.
1: La lettura di un canale aperto. Gianandrea Gaiani, certo. Direttore Analisi Difesa, grazie per essere stato con noi.
3: A voi.
1: I conflitti in corso, Simona Arrigoni, si ripercuotono inevitabilmente anche in tanti settori, e tra questi anche il turismo.
2: E questo, Raffaele, è il periodo in cui chi non l'ha già fatto sta programmando possibili vacanze con il pensiero di possibili imprevisti, rincari e anche cancellazioni.
1: Allora, qualche notizia e qualche consiglio. Li chiediamo a Maria Grazia Pisanò, direttrice del Centro Europeo Consumatori Italia. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
4: Grazie, buon pomeriggio anche a voi, a Radio Ascoltatori.

0: Bisogna ben distinguere se tra la scarsità di carburante, cioè e invece il fatto che magari le compagnie per risparmiare non lo acquistino. In quest'ultimo caso non si può pensare di parlare di circostanze eccezionali, perché il caro carburanti non può essere, la Commissione l'ha ben sottolineato, una circostanza eccezionale, e quindi il consumatore ha diritto anche eventualmente a un risarcimento nel momento in cui il volo viene cancellato per motivi appunto attinenti scelte del vettore, scelte organizzative del vettore, e non viene avvisato prima dei 14 giorni dalla partenza. Quindi i diritti non cambiano rispetto a quello che comunque si sta verificando in tema di caro carburanti.
1: Dottoressa Pisanò, consumatori in allerta comunque, ma anche la situazione umanitaria, perché l'ONU parla proprio di un gravissimo rischio di crisi umanitaria. Hormuz, merci fermi per 23,7 miliardi. Avete provato a fare i primi importanti conti?
0: Ma ancora no, perché comunque il discorso è che noi onestamente andiamo ad analizzare più quello che possono essere l'impatto delle scelte imprenditoriali o comunque delle crisi che vanno a impattare sui consumatori. Non abbiamo avuto però ancora avuto modo di verificare o quantomeno di delineare con evidenza quelli che possono essere effettivamente gli impatti concreti nella vita di un cittadino europeo giornaliera, insomma.
2: E tornando, diciamo, all'argomento viaggi, le assicurazioni, se, quando, quali fare, gli italiani non sono molto abituati a utilizzare questo strumento.
0: No, ma è anche opportuno in effetti rendere chiaro che proprio perché l'Europa garantisce una serie importante di diritti per i viaggiatori, è altresì importante conoscerli per evitare di acquistare polizze assicurative che in realtà vanno a coprire situazioni già tutelate dalla normativa. Quindi il discorso è che la maggior parte, quando acquistiamo delle assicurazioni, ecco, dobbiamo tenere prima di tutto in mente una cosa. Allora, se acquistiamo un pacchetto turistico e i problemi derivano dalla nostra impossibilità eventualmente a partire lì, o anche se acquistiamo dei servizi singoli turistici, il volo, l'hotel, allora è importante sapere che Se siamo noi a cancellare il viaggio, forse avremmo delle difficoltà ad ottenere rimborsi, ma se il vettore o l'albergo a cancellare nel contesto di un pacchetto turistico, noi comunque abbiamo diritto ad ottenere il rimborso del pacchetto turistico. Mi spiego meglio. Allora, bisogna stare attenti al fatto che se acquisto un biglietto aereo, poi acquisto un albergo e il vettore mi cancella il volo, allora in quel caso noi quello che andremo a perdere non è il biglietto dell'aereo, perché ci viene rimborsato, andremo a perdere eventualmente il costo dell'albergo, perché i due servizi non sono collegati. Quindi la cancellazione del volo non impatta eventualmente sulla validità del contratto dell'albergo. Quindi se non acquistiamo tariffe rimborsabili, probabilmente l'albergo non ci verrà restituito. Se acquistiamo invece quelli che possono essere dei pacchetti turistici, quindi un pacchetto che comprende più servizi come il trasporto, l'albergo, ma anche il noleggio dell'auto, allora in quel caso, se viene meno un servizio da parte sempre dell'operatore economico, in quel caso invece abbiamo diritto al rimborso dell'intero pacchetto. Quindi è importante sapere questo, che ogni qualvolta il servizio viene cancellato dall'operatore economico, il consumatore ha il diritto al rimborso, cosa che non avviene invece se siamo noi, se il viaggiatore che per esigenze personali vuole annullare il contratto. Quindi, allora in quel caso forse conviene acquistare la polizza, perché in quel caso si viene coperti dalla polizza, ma non perché non ne avremmo diritto.
2: Quindi resta uno strumento da utilizzare con attenzione, insomma, guardando bene quali sono le proprie opportunità. La ringrazio, Maria Grazia Pisanò, di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
3: Torniamo alla musica, e torniamo alla musica con un gruppo belga tra l'elettronica, il rock e il pop, formatosi nell'ottobre del 1995. Si chiamano Duophonic. Il loro primo grande successo è stata una canzone del 2000 che si poneva una domanda: ma è davvero così sbagliato?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte è difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
0: Pomeriggio di Radio 1.
12: 16:30, quasi 31, andiamo all'argomento antivirus. Ieri a Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave Focolaio, riscontrata la positività di una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano.
13: 4 in Italia le persone sotto osservazione sbarcate da un volo aereo sul quale era salita una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Quarantena obbligatoria per 2 marittimi, un ragazzo di Torre del Greco e un 25enne calabrese.
12: Il ministro della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Abbiamo in linea con noi l'epidemiologo Giovanni Rezza, professore di igiene al San Raffaele di Milano. Benvenuto, Rezza.
14: Salve, salve.
12: Professore, cosa sappiamo del virus? Insomma, sintomi, contagi, aggressività? Siamo attrezzati per fronteggiarlo?
14: Allora, è un virus.
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: È 00:02.
14: Per quanto riguarda però il contagio, ecco, non è come il virus del Covid SARS-CoV-2. Perché? Perché in quel caso c'era tanta gente che magari aveva solo un raffreddore, se ne andava in giro e contagiava altre persone. In questo caso invece i malati stanno purtroppo molto male, il che vuol dire che vengono facilmente identificati ed anche isolati, quindi a quel punto non possono più trasmettere. Il punto qual è? Che molto probabilmente trasmettono l'infezione solo coloro che hanno già i sintomi. Se così è, allora il focolaio dovrebbe essere contenuto in tempi relativamente rapidi. Dico relativamente rapidi perché il tempo di incubazione è lungo, noi ci aspettiamo quindi che ci saranno ancora altri casi.
12: Tipo 40 giorni
14: sulla nave. Diciamo fra 2 e 4 settimane nella maggior parte dei casi, però può arrivare fino a 42 giorni. Quindi è chiaro che i provvedimenti quarantenari sulla nave sono stati presi a seguito del secondo caso, la moglie del caso indice, diciamo, quindi non prima del 26-27 di aprile. Se ci facciamo i calcoli, insomma, buttiamo in avanti il tempo di incubazione, vediamo che arriviamo a fine maggio per stare del tutto tranquilli, no?
13: Dobbiamo aspettarci delle misure restrittive?
14: Ma io credo che quello che è stato fatto finora, per esempio in Italia, sia ispirato al massimo della precauzione. Penso che questi quattro italiani, per esempio, sì, è vero che sono stati su quell'aereo, però la signora c'è stata per poco tempo perché è stata disimbarcata subito dopo, quando si sono accorti che avevano dei sintomi. Loro non stavano vicini alla signora, da quello che si è capito, quindi il rischio che loro hanno di sviluppare la malattia è veramente, veramente molto, ma molto basso. Per cui l'eccesso di precauzione in questo caso è meglio sempre tenerlo.
12: Certo,
14: perché
12: certo.
14: Stiamo parlando di una malattia che per fortuna sembra non essere molto contagiosa, che però è molto grave dal punto di vista clinico, quindi meglio cedere che deficere, come si dice.
12: Ecco, come informazione, quali sono proprio i sintomi che devono mettere in allarme, se ci sono poi dei farmaci per fronteggiare il virus?
14: Allora, non ci sono sintomi che devono mettere allarme noi in Italia in questo momento, questo diciamolo, perché per fortuna, da quello che sappiamo, al meglio delle nostre conoscenze, non ci sono casi di trasmissione in Italia, assolutamente no, non ci sono neanche casi, perché certo, abbiamo solo questi quattro passeggeri che
12: in osservazione
14: sono stati isolati, che erano ancora sani e asintomatici, quindi non c'è nessuno che dovrebbe rischiare da questo punto di vista. In genere i primi sintomi possono essere anche molto aspecifici, anche simili a una gastroenterite, tipo nausea, vomito, diarrea, ma ci sono molti altri virus che causano questi sintomi. Chiaramente, siccome si tratta però di un virus che dà una sindrome polmonare, quando arriva la tosse con l'insufficienza respiratoria, beh, a quel punto allora certamente ci troviamo di fronte a dei sintomi che sono più specifici per una polmonite grave, per un coinvolgimento polmonare grave, ed è quello che dopo, purtroppo in alcuni casi, non pochi, fra quelli malati, portano addirittura alla terapia intensiva. Perché? Perché non ci sono farmaci antivirali specifici. Questo è uno dei punti cruciali. È un'infezione abbastanza rara, endemica, nelle Americhe, però è proprio per questo probabilmente non c'è stata molta ricerca sui farmaci, certamente.
13: Professoressa, l'esperienza drammatica del Covid ci ha lasciato qualcosa in termini di insegnamento? Riusciamo ad affrontare questa situazione in maniera diversa o restiamo sempre in qualche modo impreparati?
14: Ma a me sembra che la reazione ci sia stata, anche se è vero che qualcuno dice si è perso un po' tempo all'inizio su quella nave, però il primo caso, io credo la diagnosi era difficilissima, insomma il primo paziente che è morto con una sindrome polmonare, cardiopolmonare, non era identificabile, eccetera. È antivirus, una nave sperduta nell'Atlantico. E quando c'è stato il secondo caso, allora si è capito evidentemente che si trattava di qualcosa che poteva essere anche più pericoloso. A quel punto si è intervenuti, certamente ci sono state diverse persone a contatto con malati e questo ha portato questo primo grappolo di casi, ancora vediamo che state sulla nave,
12: esatto,
14: sono ancora a rischio di sviluppare
12: Intanto la linea con lei si è un po' peggiorata, comunque siamo in chiusura di intervista. Giovanni Rezza, sì, la ringrazio, le auguro buon lavoro e magari nei prossimi giorni torneremo un po' a fare il bilancio della situazione, se lo permetterà.
14: Grazie a voi e speriamo di fare un bilancio positivo. Senz'altro. In tempi brevi.
12: Grazie.
17: Torniamo alla musica, alla musica italiana nel caso specifico, scritta da Antonio Stash, Fior di Spino, Davide Petrella e Calcio. Calcutta, insomma, nomi importanti della musica italiana, è una canzone che si inserisce in un mondo fatto di finta perfezione, così scrive Antonio Stash. Ci piace pensare che qualcuno esista che si appassiona ancora a un suono vero, registrato davvero. Si chiama Rolling Stones e loro sono The Colors.

0: si chiama Rolling Stones, suonato e decisamente reggae, è il nuovo singolo dei Colors.
1: E siamo, lo avevamo annunciato, al Festival di Cannes, abbiamo l'inviata Miriam Mauti in linea con noi. Buon pomeriggio Miriam.
2: Buon pomeriggio, come state? Tutto bene?
1: Assolutamente sì, Festival di Cannes alla vigilia, tanti film, come sempre, tante star attese, poca Italia.
2: Sì, poca Italia, ci sarà un po' di coproduzione, un po' di ospiti italiani anche in film, attori italiani per esempio in film non italiani, avremo comunque il restauro dell'Innocente di Visconti che verrà presentato, così come un documentario in Cine Classic, in Cannes Classic, scusate, su Vittorio De Sica, quindi insomma di cinema italiano in qualche modo si parlerà, così come sicuramente Monica Bellucci sarà sul Monte de Marche, sul red carpet del Festival di Cannes, dove sono attesi tantissime star come sempre. Avremo tutte le star del cinema francese praticamente, a cominciare da domani sera, perché l'apertura sarà dedicata ad una commedia brillante francese che si chiama La Venus Electrique, è una commedia romantica ambientata nei primi del Novecento. Domani, quando finalmente cominceremo anche a vedere i film, finora abbiamo visto soprattutto la preparazione del festival, e proprio mentre vi parlo in questi momenti è cominciata una conferenza stampa del direttore del festival Thierry Frémaux, che racconterà un po' che cosa ci aspetta nelle prossime due settimane. Vi posso dire però, guardando il materiale che ci è stato fornito, che sicuramente c'è tanto cinema d'autore in concorso e non, tante cose curiose che aspettiamo, per esempio un film di Soderbergh che ricostruisce l'ultima intervista di John Lennon data l'8 dicembre di quel 1980, poco prima di essere ucciso, ma in cui John Lennon è ricreato con l'intelligenza artificiale, e la cosa non è stata presa benissimo dal mondo del cinema. Poi ci saranno film storici su De Gaulle, su Thomas Mann, due film sul Bataclan, quindi la Francia si racconta in qualche modo.
1: Assolutamente, quindi insomma tutti i versanti anche delle emozioni sulla Croisette. Sì. Siamo alla vigilia del festival, tappa importantissima per il cinema internazionale. Magari lunedì prossimo torni con noi a darci poi qualche giudizio sui film che hai visto.
2: Volentieri, perché finalmente potremo parlare dei film dopo
1: esatto.
2: Averli visti.
1: Grazie a Miriam Mauti, la nostra inviata a Cannes. Intanto Claudio De Tommasi, quando si parlava di John Lennon, alzava
3: il sopracciglio sull'intelligenza artificiale che avrebbe ricreato John Lennon. Simona.
4: E adesso parliamo di musica. Partecipano per la prima volta tra i Big al 76esimo Festival di Sanremo con La Felicità e Basta, una canzone che ribalta l'idea della felicità come conquista, come un premio da guadagnare. La felicità è invece un diritto naturale perché sei vivo, una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, essere felici perché semplicemente basta così. Da lì un album insieme, coppia nella musica e nella vita, un titolo ironico, Luna di miele. Sono al pomeriggio di Radio 1, Maria Antonietta e Colombre con il nostro Claudio De Tommasi.

0: Non possiamo dire direttamente da Sanremo, perché un po' di tempo è passato.
1: Un po' di tempo effettivamente è passato.
0: Però questa era la canzone di Sanremo, Felicità e Basta. Con noi Maria Antonietta e Colombre. Benvenuti a Radio 1, benvenuti al pomeriggio di Radio 1.
2: Buon pomeriggio allora.
1: Grazie mille.
0: Come state? Domanda d'obbligo.
1: Ma direi bene. Un po' di allergia primaverile.
0: È una malattia del tempo, visto che siamo in primavera piena.
1: Però benissimo, siamo contenti.
0: Un sacco di cose sono successe però nel frattempo, no? Cioè,
1: così
0: dire,
1: pare.
0: Così ci hanno detto.
1: Esatto. Da fuori di noi così ci hanno detto. Sì, abbiamo fatto questa avventura pazza di Sanremo e come dici tu è passato un po' di tempo, però sembra anche un po' ieri, perché comunque è stata un'esperienza potente, quindi giustamente hai bisogno di tempo poi per elaborarla, diciamo così, e anche per recuperare un po' psicologicamente e fisicamente. Però sì, c'è stata quell'avventura, poi abbiamo fatto ovviamente tante attività di promo, abbiamo fatto le prove per il tour che insomma stiamo per cominciare.
0: Ci siamo.
1: Esatto, e quindi sì, dai, tante cose.
2: E tante cose succederanno, spero.
1: Speriamo.
0: E altre ne cerchiamo e speriamo che accadano, cerchiamo di fare in modo che accadano. Il punto però è che mi ricordo una frase, mi viene in mente quando si parla di perfezione, una frase di Sting di qualche tempo fa, anche questa, hai citato Pet Sounds, io cito Nothing Like the Sun di Sting, in cui una canzone a un certo punto dice: ma cercare la perfezione su questa terra significa vivere su questa terra nell'inferno, per cui questa perfezione può essere anche una dannazione. Ma voi l'avete applicato? Cioè, nel senso, felicemente imperfetti in questo luna
1: diciamo
0: di miele.
1: Che ognuno cerca sempre, quando fa le sue cose, no, di farle nel migliore modo possibile, quindi punta alla perfezione, con la consapevolezza che sarà molto difficile raggiungerla, diciamo. E poi non lo so, io penso che quando, se mai uno facesse una cosa perfetta, allora a quel punto smetterebbe di fare quella cosa. Cioè, se uno scrive il romanzo perfetto, dice vabbè, l'ho scritto.
0: Anche perché quando poi
1: cosa fa,
0: quando
1: ora
0: lo riscrivi più un
1: cosa
0: romanzo,
1: fare ora?
0: Una canzone perfetta,
1: quindi non lo so, forse non vuoi neanche fare una cosa perfetta perché ti piace fare questa cosa, quindi vuoi continuare a farla e quindi sbagli.
2: È bello il viaggio, non il punto d'arrivo, no? Alla fine, cioè,
0: è un po' consolatorio, però questo per
2: sì, è consolatorio, però ti mette sempre alla ricerca di qualcosa del sacro graal, no? Quindi è quello che è interessante, no?
0: Il fatto di avere comunque avuto, prima di Luna di Miele, prima della vostra storia musicale e non soltanto musicale, aver avuto una storia per certi versi parallela, per certi versi dissonante, possiamo dire, come normale che sia, vi ha fatto arrivare a questo Luna di Miele, quindi a lavorare insieme, in quale maniera? Cioè, con un passato che va cercato, va coniugato, va rispettato, cosa?
2: Ma il passato ovviamente va sempre considerato e rispettato, no? Luna di Miele alla fine è nato per questo rispetto per il passato passato insieme, nella musica ma anche no. E questa cosa ha fatto sì che volessimo celebrare un po' tutta questa questo percorso fatto fino adesso, quindi abbiamo detto: ma senti, ma perché non scriviamo un disco insieme? E da lì abbiamo ritrovato insomma delle vecchie cose che avevamo registrato i primi giorni che ci eravamo conosciuti e l'abbiamo
0: completate. Quindi eravate già partiti con il piede giusto, insomma,
2: paradossalmente sì, anche perché stare tanto tempo con una persona per due pepati un po' così come noi, insomma, se non ci fosse un territorio in comune non sarebbe semplicissimo.
0: Non sarebbe, ma scrivere, lavorare, vivere, amare insieme è poi difficile o è uno stimolo?
2: È uno stimolo delirante.
1: Sicuramente l'abbiamo fatto anche perché dopo 15 anni comunque di vita condivisa e musica condivisa, perché ovviamente nel momento in cui io facevo i miei dischi lui c'era e quindi a volte li produceva o a volte comunque io mi confrontavo
2: e per me
1: poi
2: uguale,
1: andavamo a suonare insieme, insomma, diciamo che dopo 15 anni di questo tipo di esperienza sapevo dentro di me che sarebbe stata comunque un'esperienza bella e diciamo che era una sfida ovviamente, uno stimolo eccetera, però di fatto sarebbe stata un'esperienza comunque al 99% bella, altrimenti non l'avrei affrontata, diciamo, sicuramente. Quindi avevamo degli indizi per sapere che sarebbe andata comunque bene, ci saremmo divertiti, ecco, nel farlo.
0: Il divertimento quanto conta nel fare musica?
1: Tutto, per me è il 100%. Nel momento in cui non lo so, in passato nella mia esperienza ci sono stati dei momenti in cui era molto difficile per me divertirmi nel fare questa cosa, e la prendevo un po' troppo seriamente, non so come.
0: Quindi causa di stress. Per
1: e quindi era diventato sì. motivo un po' di sofferenza, no? E quando durante un tour complice una band, insomma, in cui c'era un equilibrio molto bello, io ho ritrovato proprio il divertimento di giocare ed era tutto un gioco. Ovviamente è un lavoro, certo, però era tutto un gioco. E in quel tipo di libertà ho ritrovato proprio la gioia di fare questa cosa ed è la ragione principale per me per farla. Nel momento in cui questa cosa non mi dà più gioia e mi dà un altro tipo di sentimento, allora per me non vale più la pena. E quindi per me è tutto il divertimento.
2: Sono d'accordo.
0: Poi arriva il tour a un certo punto.
2: E lì si gioca.
0: Che succede?
2: Lì si gioca.
0: Lì si gioca seriamente.
2: Lì si gioca e anche lì, no? E alla fine il punto di arrivo di quello che tu magari hai maturato nel corso di magari un paio d'anni che ci hai messo per scrivere un disco, per registrarlo, per arrangiarlo, eccetera, eccetera. E finalmente c'è quello che la musica, secondo me, dovrebbe avere come fine ultimo, cioè il senso di comunità, l'incontro con le persone
0: cioè
2: che comunque
0: ti seguono. Cioè il senso di comunità, dici, quando c'è un concerto, c'è tra i musicisti sul palco e con i musicisti e con coloro che sono venuti a sentirti.
2: Sì, esatto. Cioè, questo penso che sia la cosa fondamentale, questo scambio, no? Perché a volte si pensa alla musica come un atto solipsistico, che tu stai da solo a creare, eccetera, eccetera. Invece penso che dopo aver fatto quel tipo di percorso là, è bello andare a largo nel mare, no? Quindi bagnarsi con le persone, cioè nel senso comunque vivere una cosa insieme per quella durata del concerto, con quello che è una serata che accade in quel momento e magari no, mai più, cioè nel senso
0: è un mai più. Infatti,
2: sì,
0: perché ogni cosa è a sé, no? Vive in quel momento.
2: Sì, ed è bello appunto anche lì, con un po' di esperienza, andare a portare magari uno spettacolo che sia speciale, perché noi siamo fan, no? di band, di musicisti, di cantautori incredibili che in quella serata particolare creano qualcosa che succede solo lì. Ed è lì il senso di comunità, quando si partecipa a qualcosa che accade in quel momento. E quello è fondamentale.
0: È fondamentale, questa è l'esperienza live che porta appunto queste cose nel caso specifico e particolare. Il fatto di arrivarci comunque dopo aver fatto, perché voi ce l'avete un bel passato, quella che chiamano gavetta, no? Al confronto di tante altre cose, penso a tanti altri musicisti, o al fatto di essere fan di altri musicisti, quindi di aver assorbito quelle che sono le vibrazioni di questa cosa, aiuta da un confronto troppo alto oppure cos'è che si muove dentro di voi?
2: Beh, sicuramente aiuta tantissimo, perché nell'esperienza più recente, quando suoni in quel palco, no, a Sanremo, all'Ariston, eccetera, eccetera, ovviamente mi sono reso conto di quanti chilometri con le mie scarpe, con le nostre scarpe abbiamo fatto, no? Quindi puoi scendere quelle scale, sì, certo, sono, no, momenti comunque anche di tensione, eccetera, eccetera. Però comunque alla fine i tuoi piedi ti raccontano che di cose un po' ne hai calpestate, quindi dici ok, cioè è un bel teatro, ho già suonato altre volte in un teatro e quindi portiamo quello che siamo qui sopra. E se magari non avessimo avuto magari tutto un percorso lungo fatto di posticini piccoli, sempre più grandi, eccetera, eccetera, nei club molto belli, sicuramente sarebbe stato più difficile, perché ti ritrovi là e dici oddio, adesso cos'è sta cosa? Poi se cominci a pensare alle persone che sono a casa che ti guardano, sei spacciato.
0: Allora ti si paralizza completamente il tutto. Parlavate prima della creazione delle canzoni che sono nate subito. E anche del fatto di aver ritrovato, per esempio, Felicità e Basta, ma di averla composta in cucina, come ho letto. Quindi non c'è un posto magico dove la canzone arriva, cioè può arrivare in qualsiasi momento, per quello che è la vostra esperienza.
2: Più che il luogo sono le persone, quando stai con una persona che non ti senti giudicato, ti senti comunque capito, che puoi essere te stesso al 100%, può essere sia un parcheggio assolato con una ruota bucata o un
0: Abbey Road. Non ti gira particolarmente bene.
2: Esatto, o Abbey Road o la cucina di casa. Ecco, però se sei con la persona giusta, certe cose che sono nell'aria, magari puoi essere più facilitato a catturarle.
0: Luna di miele, come dicevo, è il vostro album che porterete in giro, l'avete già iniziato, ma Luna di miele, titolo ironico, come Maria Antonietta teneva a specificare, anche perché altrimenti l'aspettativa è già altissima, già uno si brucia prima ancora di iniziare. Però tutto questo è come diceva anche adesso dopo Stenga citiamo Claudio Baglioni, è strada facendo, cioè nel senso le cose si formano, si spostano, si riequilibrano mano a mano nel vostro caso?
1: Ma sicuramente il processo di scrittura di questo disco è stato un processo lunghissimo, se ci pensi, no? Perché appunto le prime bozze risalgono a 15 anni fa, inconsapevolmente, però.
0: Dove non c'era neanche magari il progetto di
1: assolutamente. Non c'era neanche l'idea di magari passare tutto questo tempo insieme, o non c'era neanche la certezza di fare questa attività dopo, certo, tutti questi anni, insomma. Quindi semplicemente anche lì stai in una dimensione di gioco che abbiamo scritte, no? E per me sempre quando vince quella dimensione lì le cose sono sempre un po' più vere, perché no, non c'è la dimensione della strategia, della progettualità, che sono tutte dimensioni,
0: un calcolo
1: sacre, per carità, certo, cioè nel senso, però nella creatività secondo me tendono a essere più un limite che un aiuto, e invece quando nella creatività prevale, no, una logica, una dinamica di gioco, di solito quello che accade è più valido, più spontaneo, è più vero, è più forte poi in definitiva.
0: E allora Maria Antonietta e Colombre qui al pomeriggio di Radio 1, vi auguriamo di continuare a giocare un bel po' e ci sentiamo da Luna di Miele per chiudere questo nostro incontro. Gomma Americana, avete qualcosa di specifico da raccontare? Questa non è nata in cucina?
1: No. Questa no, era una di quelle antiche bozze.
0: Ah, quindi questa viene da tempi non sospetti.
1: Che poi, proprio per rendere giustizia a questo lungo processo di, come dici tu, anche di continuo aggiustamento e metamorfosi, in realtà c'è stato anche un passaggio a Palermo dalla rappresentante di lista, e sono andata a trovare i ragazzi e abbiamo messo altri tasselli su, vedi, questo brano, e poi dopo l'abbiamo chiusa insieme, quindi
2: poi ritornate in cucina
1: e poi ritornate in cucina.
0: Certo, la cucina mi sembra un luogo chiave,
1: certo, perché l'unica stanza della nostra casa in cui c'è abbastanza spazio
0: per cucinare e suonare magari a volte allo, esatto, stesso tempo. Allora voi siete Colombre, Maria Antonietta insieme a noi qui al pomeriggio di Radio 1, grazie per essere,
1: grazie,
0: stati qui con noi.
1: E
0: questa si
1: a
0: chiama
1: voi.
0: Gomma Americana.

0: E allora Maria Antonietta e Colombre sono stati qui con noi al pomeriggio di Radio 1, sono le 59.30, è il momento a secondi del GR1, poi torniamo ancora qua, saremo pronti per voi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Antivirus in apertura, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. Fanno parte del gruppo dei quattro passeggeri che erano a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana infetta, poi deceduta. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran non si sblocca, lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Donald Trump, infuriato, definisce inaccettabile e inadeguata la risposta di Teheran alla proposta americana per chiudere il conflitto. Il presidente Pezeshkian, dialogante, afferma che il negoziato è possibile. Il portavoce della diplomazia Baghei giudica generosa e razionale l'offerta del suo governo, che comprende lo stop alle ostilità in tutta la regione, la fine del blocco navale americano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. I falchi Pasdaran invece attaccano Trump. Non ha importanza che al presidente americano non piaccia la nostra proposta. Intanto l'Iran continua a tessere la tela diplomatica con una nuova telefonata tra il ministro degli esteri Araghchi e il saudita Bin Farhan, mentre si guarda alla visita di Trump in Cina mercoledì come possibile punto di svolta. L'ambasciatore iraniano a Pechino afferma: sosteniamo il piano di pace in quattro punti presentato dalla Cina. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Secondo una stima dell'Associazione dei Porti Italiani, nel Golfo Persico restano ferme quasi 1000 navi per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci. Francesco Mincone, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca e la strage di Fidene confermata. In appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, che durante una riunione di condominio uccise quattro donne. Era l'11 dicembre 2022. Gli stessi giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato anche la condanna a 3 mesi nei confronti dell'ex presidente della sezione tiro a segno nazionale della capitale. L'uomo era accusato di omessa custodia dell'arma. Il delitto di Garlasco, legali al lavoro su documenti e perizie depositate dalla procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007.
4: Un nuovo soliloquio emerge dalle carte della procura di Pavia, in cui Sempio, intercettato nel 2017 ai tempi della prima inchiesta, dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, e dopo qualche frase incomprensibile alle 9.30. Non è certo che si riferisca a Chiara Poggi, che la mattina del 13 agosto del 2007 disattivò l'allarme alle 9.12. In base alla consulenza della professoressa Cattaneo, i PM ipotizzano che la morte possa essere avvenuta dopo le 9.45, un orario che escluderebbe dalla scena del delitto Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di carcere. La procura di Pavia, convinta della sua innocenza e della colpevolezza di Sempio, rilegge negli atti gli elementi che portarono alla sentenza del 2015. Impianto accusatorio respinto dal legale della famiglia Poggi, che dopo aver studiato nuove consulenze e conclusioni di dice: non vedo spazio per una revisione della sentenza Stasi. Un anno fa Alberto Stasi disse agli inquirenti: Chiara non mi parlò mai di Andrea Sempio né di possibili avance, quello che per i magistrati sarebbe il movente del delitto. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale nazionale di circa 4000 addetti, lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale, in particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi in provincia d'Anconi, in cui operano 170 lavoratori. E siamo agli internazionali di tennis di Roma. In campo Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. In diretta con, per noi, Emilio Mancuso.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico. 6-2, 5-0, tutto per Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. 15-0 adesso per Sinner al servizio, serve per il match, un match durato finora poco più di un'ora, 1 ora e 3 minuti esatti per la precisione, con Sinner che ha dominato questa partita dall'inizio alla fine. Un primo set assolutamente tranquillo, tranquillo, dominato, come detto, è il secondo ancora di più perché non ha concesso nemmeno un game finora all'australiano, che le ha provate tutte, ma c'è una differenza, c'è una forbice enorme tra questi due giocatori, tra Sinner e Popirin. Sinner al servizio 15-0, 15 pari adesso, serve per il match Jannik Sinner. Naturalmente continueremo alla fine del GR il nostro racconto su Radio 1 Sport di questa sfida tra Sinner e Popirin, con il vincente di questa partita che poi affronterà negli ottavi di finale domani un altro azzurro, Andrea Pellegrino, uno dei grandi protagonisti di questo torneo, che è stato capace di battere in due set l'americano Francis Tiafoe. Siamo 30-15 adesso sul servizio di Jannik Sinner. Chiedo allo studio se abbiamo ancora qualche secondo.
2: Sì, seguiamo gli ultimi scambi, Emilio, fino al match point.
5: Benissimo, allora 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, a due punti dal match, Jannik il conquistatore, così abbiamo deciso di chiamarlo in queste giornate romane, perché vuole conquistare davvero tutto, vuole fare il Rafa Nadal sulla terra battuta. 40-15 con il dritto incrociato e l'errore di Popirin a sua volta sempre con il dritto in corsa, e dunque 40-15 per Jannik Sinner, ad un solo punto dalla vittoria, ad un solo punto dagli ottavi di finale, come detto, in un derby tutto azzurro con Andrea Pellegrino. Risponde quasi attaccato ai tabelloni pubblicitari l'australiano contro il servizio di Jannik Sinner, servizio ad uscire con il rovescio, saltellando ancora così il numero uno del mondo, il tentativo di palla corta da parte di Popirin e il recupero vincente con il rovescio da parte di Jannik Sinner, che dunque chiude così questa sfida contro Alexei Popirin. La stretta di mano tra i due giocatori, sono 30 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 per il numero uno del mondo, come Novak Djokovic, di record in record. Braccia al cielo per Jannik Sinner, saluta il pubblico, l'applauso corale del centrale del Foro Italico per questa ennesima vittoria da parte di Jannik Sinner. 1:06 per battere 6-2, 6-0 l'australiano Alexei Popirin dal Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni dalla festa del Foro Italico. Linea allo studio.
2: Grazie dunque ad Emilio Mancuso, e con la vittoria di Sinner chiudiamo questo GR. La linea torna ora ai colleghi del pomeriggio di Radio 1, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
0: Pomeriggio di Radio 1.

0: E lei qui al pomeriggio di Radio 1 è Ricky Lee Jones, una figura di culto della musica americana. Questo è il suo più grande successo, 1979, si chiamava Chuck in Love. Piccola, breve storia ma estremamente significativa. Allora, Chuck E. Weiss, la canzone è dedicata proprio a lui, era una figura di culto del sottobosco di Los Angeles di quei tempi. Grande amico di Tom Waits, che con Ricky Lee Jones e Raffaella Nuish ha avuto una lunga e complicata storia d'amore. Bene, Weiss lavorava come lavapiatti al Troubadour di Los Angeles, che è uno dei locali storici della musica americana, e dove proprio Ricky Lee Jones suonava. Bene, a un certo punto poi Ricky Lee Jones conobbe proprio Tom Waits, l'amico di Weiss e quello che sarebbe stato il suo futuro e lungo fidanzato, nel parcheggio del locale Troubadour, e loro insieme giravano con questa Cadillac del 49, perché Tom Waits ce l'aveva costantemente parcheggiata là, cioè era praticamente la sua casa, e divennero una coppia leggendaria, una coppia più bella e più fragile della controcultura americana proprio di quei tempi, perché sia Tom Waits che Ricky Lee Jones erano abbastanza ai margini di quella che era l'industria discografica.
1: Icone dell'underground.
0: Icone tutte e due dell'underground. Questa si chiamava Chuck E. Love perché a un certo punto il loro amico Chuck E. Weiss si innamorò e lei si scrisse una canzone.
1: Noi però dall'underground passiamo a, come dire,
0: all'overground,
1: ai piani alti perché abbiamo la nostra mezz'ora dedicata ai territori e partiamo da Mantova, dove abbiamo in linea il direttore scientifico del Food and Science Festival, Alberto Agliotti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Preciso, non sono il direttore, sono uno dei curatori,
1: uno della direzione. Beh, con food
2: faccio parte.
1: Bene. Food and Science. Beh, allora, 120 ospiti, 150 incontri, 8 palchi. Che cosa accade? Diciamo le date, si comincia venerdì e per tutto il weekend, 15-17 maggio.
2: 15-17 maggio con un'anteprima il giovedì sera al chiostro del convento dei frati di Mantova. Ci teniamo anche a raccontare questa anteprima, certo, con una cena dedicata allo spreco, cioè a come evitare lo spreco sostanzialmente, e poi si entra nel vivo del programma con quei numeri che stavi raccontando. Sì. Mantova è una città bellissima, si presta molto a queste iniziative e noi da 10 anni ormai abbiamo pensato di popolarle in questi giorni per raccontare un po' la scienza e la tecnologia che stanno dietro alla produzione del cibo, alla produzione, al consumo, insomma tutto quello che sta intorno al cibo e che ha molto di scientifico, anche se uno magari non ci pensa sempre.
3: Allora, come la scienza riscrive le regole della tavola?
2: In tanti modi lo fa, prima ancora della tavola, lo fa già dal campo, diciamo, da dove nascono i cibi, quindi dall'agricoltura, e lo fa da sempre, perché l'agricoltura, che nasce insomma intorno a 10-12 mila anni fa, è da subito pratica scientifica, magari all'inizio un po' rudimentale, però è scienza applicata proprio. Si provano a fare delle cose, si vede come reagisce il terreno, si cerca di selezionare le piante e di avere sempre le colture che servono e sempre migliori. Negli ultimi secoli, e ovviamente nell'ultimo secolo in particolare, negli ultimi decenni, questa scienza è diventata qualcosa di molto più preciso, raffinato, e ci permette di avere un controllo molto più efficace sulla produzione del nostro cibo, e ci permette di avere cibo più buono, migliore e per più persone, insomma per tutti. Quindi c'è la scienza, dalla genetica alla chimica, c'è l'agronomico ovviamente, c'è tutta la tecnologia che si usa in agricoltura, e poi c'è in tavola, c'è la nutrizione, c'è la logistica dei trasporti e c'è anche l'antropologia, perché il cibo è anche un fatto culturale ovviamente.
1: C'è anche la politica, tra crisi climatiche e conflitti che mettono anche in discussione l'approvvigionamento anche delle merci.
2: Certamente, la politica ovviamente ha un ruolo, noi in questo, che è un festival di scienza ma che allarga lo sguardo, gli orizzonti, lo diciamo sempre che insomma la scienza fornisce le basi per prendere certe decisioni, diciamo, però poi queste decisioni riguardano anche altri settori, riguardano l'economia e devono passare dalla politica. La crisi climatica è un ottimo esempio, perché ci siamo immersi, l'agricoltura e la produzione di cibo in generale, insomma, sono responsabili di una fetta della delle emissioni e quindi del problema, ma sono anche quelli che per primi sentono il problema, e la politica deve aiutarci a prendere decisioni giuste sia per mitigare il problema sia per adattarci, perché comunque col clima nuovo dobbiamo fare i conti.
3: Si parlerà anche di agricoltura spaziale nella Luna, noi spesso l'abbiamo trattato come argomento qui al pomeriggio di Rai Radio 1.
2: Si parlerà di agricoltura spaziale, che è un'agricoltura molto italiana anche, e che insomma servirà per nutrire gli astronauti del futuro, perché come diciamo sempre è un po' difficile portarsi la borsa della spesa da terra tutte le volte che si fa un viaggio nello spazio, e quindi prima o poi per le colonie lunari future e per chissà magari i viaggi su Marte bisognerà essere in grado di produrre il cibo e sostanzialmente coltivare delle verdure, perché è da lì che si parte, ma questo serve anche perché poi impariamo delle cose che sono utili a terra, cioè come usare al meglio tutti gli ingredienti, come usare al meglio le risorse, come non sprecare niente.
1: Tra gli appuntamenti previsti leggo anche di una cacio e pepe scientifica, però invito insomma gli ascoltatori a andare a Mantova per scoprire di che si tratta. Intanto saluto tutta la direzione scientifica del festival. Alberto Agliotti, un abbraccio a voi del festival di Mantova Food and Science 15-17 maggio.
2: Un abbraccio a tutti voi, grazie dell'invito e venite a Mantova, vi aspettiamo.
1: Però da Mantova scendiamo pure a Matera, adesso. Matteo Marchitelli.
0: Un'altra straordinaria città, tra l'altro.
1: Assolutamente. Comitato direttivo.
4: Buon pomeriggio.
1: Festa della Bruna. Marchitelli, benvenuto al pomeriggio di Radio 1. Ma prima di tutto.
4: Grazie mille.
1: Leggo il titolo di una notizia all'Università di Harvard. Studia la festa della Madonna della Bruna come un modello globale?
4: Sì, questa è una notizia straordinaria perché ci dà la possibilità di rafforzare e tutelare la storia della città dei Sassi. L'Università di Harvard quest'anno ha deciso di intervenire cercando di tutelare a 360 gradi l'evento più importante del territorio lucano, e questa è una notizia che sto dando in anteprima, quindi siete i primi a saperlo ad ottobre. Esatto, sì. Quindi è una esclusiva ad ottobre, andremo ad Harvard proprio a raccontare la festa della Bruna e far sì che diventi un case studies della medesima università. Quindi l'università più importante al mondo che studia una festa quasi millenaria che proviene da una delle città più antiche al mondo, che è appunto Matera.
1: Bellissimo.
3: È un legame tra l'altro fortissimo quello con la Bruna. Ecco, che cos'è la sua storia che rivive ogni anno e soprattutto una preparazione che è lunga tutto l'anno? Addirittura leggevo che a dicembre era stato svelato il bozzetto del carro trionfale della festa della Bruna 2026, il tema biblico.
4: Sì, esatto. A dicembre abbiamo svelato il disegno preparatorio, il bozzetto del carro trionfale che viene realizzato da Francesca Cascione, un'artista materana, che poi sarà distrutto il 2 luglio al termine di una giornata straordinaria definita il Capodanno per i materani. La festa della Bruna è nata nel 1389, ma in realtà affonda le sue radici ben prima di questa data. E noi dell'associazione organizziamo l'evento più importante e più grande del Sud Italia, lavoriamo 365 giorni l'anno, quindi non ci fermiamo mai, perché non lavoriamo solo per tutelare e valorizzare l'evento, appunto la festa della Bruna, ma lavoriamo affinché possa svolgersi e si svolga ovviamente nelle condizioni più favorevole affinché non ci sia nessun evento che possa renderla impraticabile.
0: Allora, la festa della Bruna, dedicata appunto alla Madonna Santissima della Bruna a Matera, in un momento in cui Matera sta vivendo, possiamo chiamarla una rinascita culturale, sono tante le cose che stanno succedendo, tra l'altro anche l'attenzione di set cinematografici prestigiosi.

0: Questa è una degli elementi più importanti che ci contraddistingue. E ora Matera è capitale nel 2026 mediterranea della cultura e del dialogo. E, un altro elemento che rafforza la cultura e la storia della nostra città, oltre ovviamente a essere luogo in cui vengono girati tantissimi film internazionali.
1: No, ma infatti davvero anche queste occasioni possono favorire nuovi anche investimenti, no? Culturali e anche economici.
0: Certo, infatti la Bruna è proprio uno di questi, essendo appunto l'evento più importante per il territorio, si sta dando ancora più lustro non solo per le attività internazionali messe in campo come Harvard, ma anche per le attività territoriali che vengono svolte non solo appunto durante il periodo della festa, ma anche nei periodi che non sono coinvolti da questo grande evento.
1: Comunque la ringrazio, Matteo Marchitelli,
0: grazie a voi, grazie
1: del Comitato Direttivo Festa della Bruna, anche per la notizia che ci ha dato, quindi l'appuntamento
0: ad Harvard. Ad ottobre.
1: Bene, magari vi richiamiamo per sapere com'è andata.
0: Certo, grazie mille.
2: Grazie. Allora, la festa della Bruna a Matera. Simona, siamo arrivati al momento dei saluti.
3: Pensa quando saremo anche noi patrimonio immateriale del pomeriggio di Radio 1, ti immagini?
2: Presto, allora, lo diventeremo.
3: Perché no? Allora, con questo sogno noi ci salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami, e qui per la parte tecnica, il mio Corso Sempione a Milano per la RAI, Alberto Gramegna.
2: Gianluca Liberati e Giovanni Leporare per la parte tecnica qui da Roma, e poi ovviamente Alex Messina alla regia.
1: E ovviamente Sogni d'Oro a Simona Rigoni, appuntamento a domani.
3: Guarda che poi si concretizzano, i sogni diventano realtà.
2: Bisogna stare anche attenti a quel che si sogna. Comunque ci salutiamo con, a proposito di sogni diventati realtà, con un brano dei Red Hot Chili Peppers, forse dal loro album di successo ma anche più critico nei confronti dello stile di vita americano. Si chiamava Californication, l'anno era il 1999, questa critica soprattutto nei confronti di se stesso, visto che l'ha scritta Anthony Kiedis, che dei Red Hot Chili Peppers è il cantante.
1: Sogni psichedelici.
2: Sogni psichedelici, estremamente psichedelici. Ci risentiamo domani alle 16:05 qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Meteo Radio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Oggi economia.
17: Bentrovati all'ascolto di Oggi Economia da Amalia Carosi. Oggi siamo dalla Fiera di Milano Tutto Food e il nostro tema è il futuro è bio. Ne parliamo in apertura con Nicoletta Maffini, presidente di Assobio. Buonasera.
18: Salve.
17: Allora, in Italia aumentano i consumi, il settore biologico vale 6,8 miliardi di euro di fatturato, il 3,8% della spesa italiana è bio, un tasso di crescita di quasi il 5% l'anno, che è molto più alto delle spese comuni. Come si spiega questo successo del bio?
18: Penso che sia dovuto alla consapevolezza dei cittadini che la salute passa dal piatto, quindi è fondamentale fare attenzione a cosa, come ci alimentiamo, con quali ingredienti mettiamo nel carrello. E ci sono anche delle ricerche che come associazione abbiamo promosso e contribuito a divulgare, che spiegano proprio come una dieta mediterranea biologica fa sì che il microbiota intestinale ha, diciamo, un effetto molto positivo, quindi questo aiuta a spegnere una serie di infiammazioni che nel tempo, ecco, potrebbero poi degenerare. Quindi c'è più consapevolezza.
17: C'è più consapevolezza, ma resta il gap del prezzo. Il differenziale di prezzo rispetto ai prodotti convenzionali è sceso molto in questi anni, fino a 10 anni fa era il 20%, ora è intorno all'8-7%, e questo quindi può avvicinare maggiori clienti. Lo chiedo a Federico Cappi, direttore marketing di Conserve Italia, che fa prodotti sia biologici che non biologici, quindi ha uno sguardo su tutti e due i campi.
19: Sì, come Conserve Italia abbiamo il controllo della filiera agricola e quindi riusciamo ad avere delle coltivazioni sia convenzionali con produzione integrata sia biologiche. È chiaro che la coltivazione biologica che noi mettiamo sul mercato con i marchi Valfrutta, Cirio, ha sicuramente un costo di produzione più alto ed è molto variabile in funzione degli anni. Ci sono gli anni in cui il meteo e l'agricoltura è più semplice e quindi i costi di produzione sono più bassi, altre volte sono più alti. È chiaro che il gap dal punto di vista del consumatore ci deve essere, perché il prodotto è diverso, è di maggiore pregio, quello biologico. Quando il gap diventa troppo alto, il consumatore si ritrae, quindi un giusto equilibrio intorno ai valori che ha detto, dal 10 al 15% sono dei valori che sono riconosciuti dal consumatore sia a livello italiano che a livello europeo e permettono lo sviluppo del consumo del prodotto biologico.
17: Il biologico si concentra come analisi di vendita su pochi prodotti, il 53% della spesa bio si focalizza su 15 categorie, i best seller sono le uova ad esempio e le gallette. Simona Fiorentini, che è la direttrice marketing di Fiorentini e fa gallette e snack, quali sono però i settori a cui si potrebbe allargare il discorso del bio, quali sono i mercati da conquistare?
20: Ma sicuramente il mercato dei sostitutivi del pane è un mercato veramente molto interessante. Noi come gallette già da principio proponiamo un prodotto fatto con cereali biologici, dal momento che l'Italia è produttrice di tantissimi cereali bio come il riso, il mais, è molto più facile estendere questa categoria anche ad altri mercati, quali ad esempio quello degli snack salati. Quindi noi già da qualche anno promuoviamo il fatto di poter creare degli snack biologici da poter dare ad esempio i bambini a scuola. Adesso stanno nascendo anche nuove tendenze, appunto fanno dei bandi di gara apposta per gli snack biologici nelle scuole, e quindi questo sicuramente è un fattore di grande ampliamento del mercato che prima non esisteva.
17: E questo si collega a quello che diceva prima Nicoletta Maffini, della presidente di Assobio, appunto un'educazione alimentare, un'educazione anche a quello che sono i valori nutritivi del bio. A Marcello Pennazzi invece voglio chiedere perché invece il bio nella pasta non decolla, perché solo l'1% delle vendite del bio riguarda la pasta.
21: È così, il dato è ancora più deficitario per quanto riguarda la pasta all'uovo, che è quella che noi produciamo.
17: Perché
21: sia
17: lei è amministratore
21: secca,
17: delegato di Luciana Mosconi, che ricordiamolo fa pasta all'uovo.
21: Sì, sì, come dicevo, il dato è anche più basso per la pasta all'uovo secca e anche fresca. Noi siamo stati, credo, tra i primi, forse la primissima azienda 30 anni fa a fare una linea biologica. Io ci credevo moltissimo. Ci credo tuttora per alcuni paesi magari un pochino più evoluti. Il nostro, il paese Italia, è un pochino reticente rispetto al prodotto bio nel settore della pasta. Ci siamo dati una spiegazione, forse il consumatore si sente comunque rassicurato su filiere tracciate, prodotto 100% italiano, su controllo di produzione continui, che sicuramente fanno anche gli altri colleghi su altre produzioni, però comunque su un prodotto che è molto genuino, soprattutto la pasta all'uovo secca e fresca, e che rassicura già forse il consumatore che non è disponibile a spendere, nel mio caso, un pochino di più, quasi il 20% in più, perché tra l'altro in questo momento le uova biologiche sono molto molto costose, c'è un forte gap rispetto, diciamo, a quelle tradizionali. nazionali.
17: Nicoletta Maffini, oltre che presidente di Assobio, è anche direttore generale di CONAPI, il consorzio degli apicoltori. Il miele, per esempio, è uno di quei prodotti che uno dà per scontato che sia sempre biologico, ma non è così.
18: Esatto, ha detto bene. Il consumatore, sbagliando in maniera importante, dice: ma come, il miele non è tutto bio? No, il miele non è tutto bio. Innanzitutto è molto importante la cura delle api, quindi le api si ammalano come tutti gli animali, come anche gli esseri umani, quindi vanno curate in questo caso con acidi naturali senza antibiotici, quindi questo è un aspetto molto molto importante. L'altro aspetto è quello che riguarda, diciamo, le fioriture, che devono essere biologiche, quindi è naturale che ci sono delle situazioni dove non c'è una certificazione, sempre un cartellino, immaginiamo un bosco di acace nella zona prealpina, ecco, però se pensiamo a una coltivazione di agrumi in Calabria o in Sicilia, ecco, lì ci deve essere la certificazione biologica che, diciamo, garantisce che anche quella fioritura è stata curata con metodo biologico, quindi senza utilizzare chimica di sintesi.
17: Diceva prima Marcello Pennanzi che in Europa sono forse i mercati più adulti per quanto riguarda il biologico. In Europa ricordiamo che ogni secondo si spendono 2.000 euro in prodotti biologici, cioè e vale 60 miliardi il mercato. Per voi può rappresentare un mercato di sbocco? Lo chiedo anche a Simona Fiorentini. Sono mercati che possono rappresentare un'ulteriore chance per le vostre imprese?
20: Sì, assolutamente sì, tutti i mercati più evoluti sicuramente prestano più attenzione alla qualità degli ingredienti e quindi sono molto più ricettivi sul biologico.
17: Marcello Pennazzi, è l'Europa la vostra frontiera?
21: Ma allora, senza dubbio, io poi non vorrei mandare un messaggio sbagliato, cioè noi non molliamo, la nostra azienda continua a produrre una linea biologica, anzi facciamo un riposizionamento anche di PEC, di immagine, per poterlo comunque proporre con maggiore forza ancora ai mercati italiani e ai mercati sicuramente internazionali più pronti a recepirlo.
17: A Federico Cappi di Conserve Italia, appunto, succhi di frutta e altre
19: conserve
17: cose.
19: Conserve di pomodoro.
17: E conserve di pomodoro, chiedo, siccome vedo che dai dati si punta sempre di più su ristoranti e bar che utilizzano prodotti biologici, voi avete una richiesta in tal senso? Cioè, la ristorazione vi chiede più biologico oppure alla fine, quando è processato, va bene anche il prodotto convenzionale?
19: No, la ristorazione è un canale evoluto e chiede anche prodotti biologici, quindi abbiamo delle linee dedicate e biologiche per questi canali di distribuzione, quindi sia la parte di ristorazione e sia anche la parte di bevande biologiche. Il biologico rappresenta l'elite di determinati consumi e ci sono dei consumatori che sono estremamente attenti a quello che il ristoratore offre, quindi la possibilità di dare prodotti biologici diventa un'arma strategica anche per noi, per poter essere dei fornitori, diciamo, di grande valore per la ristorazione. E tutto ciò è ancora più valorizzato quando il biologico è italiano, che noi facciamo arrivare attraverso le nostre coltivazioni direttamente tramite i nostri soci agricoltori.
17: Sul biologico italiano c'è una certificazione in corso, ma del MASAF, ma di questo parleremo un'altra volta. Alla nostra trasmissione Oggi Economia volge al termine. Io ringrazio i miei ospiti qui a Tutto Food a Milano: Nicoletta Maffini, presidente di Assobio, Federico Cappi di Conserve Italia, Simona Fiorentini di Fiorentini e Marcello Pennazzi di Luciana Mosconi. Ringrazio alla parte tecnica Emiliano Trocini e Roberto Lattanzi e Cristina Saccol. Oggi Economia, cura di Paola Bonanni, torna domani. No, scusate, questa settimana c'è il giro, torna direttamente lunedì della prossima settimana. Ringrazio a Roma Gianni Tola e vi ricordo la nostra mail economico@rai.it. Da Amalia Carosi, Tutto Food Milano, un cordiale proseguimento di buon ascolto sempre su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, lunedì 11 maggio, apriamo alla grande anche quest'altra settimana insieme perché torniamo a parlare, ne abbiamo già parlato molto nei giorni scorsi, del costo sul piano economico del conflitto in Iran. Devo dire, è un conflitto che ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, lungi dall'essere qualcosa di troppo distante da noi per interessarci, in realtà quello che sta accadendo tra Iran, Stati Uniti e Israele ha degli impatti molto concreti sulle nostre tasche e sull'economia delle famiglie italiane. E allora è tornato a trovarci Andrea Polo, economista, manager, che proprio in questi giorni ha pubblicato un report molto dettagliato a riguardo. Buon pomeriggio, dottor Polo, grazie di essere tornato con noi.
2: Buon pomeriggio.
1: Ci sono eventi che più di altri evidenziano come le economie di tutto il mondo siano strettamente connesse tra di loro. Purtroppo il conflitto a cui stiamo assistendo, diciamo dalla fine di febbraio, è uno di questi. Lei ha analizzato quale impatto sta avendo e quale potrebbe avere per le sole spese irrinunciabili sulle tasche delle famiglie italiane. Qual è l'aumento complessivo a cui dobbiamo prepararci per le sole spese irrinunciabili? Cosa avete calcolato? Prego.
2: Che purtroppo solo per quelli irrinunciabili andremo a spendere presumibilmente circa 950.000 euro in più all'anno. Ripeto, non si tratta di dire rinuncio ad andare al ristorante o faccio qualcos'altro, parliamo di bollette, mutui, tutte cose che purtroppo non possiamo mettere da parte.
1: Avete calcolato una cifra che non si distanzia molto da quella dell'ufficio studi di Confcommercio. Abbiamo avuto appunto la settimana scorsa ospite Mariano Bella, il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, la pensa praticamente come voi. Torniamo alle spese irrinunciabili. Voi avete analizzato quella legata alla corrente elettrica. Cosa è emerso?
2: Ad esempio qui si avevano delle previsioni prima del conflitto di circa 810 euro a famiglia, questi 810 sono già diventati 880, per ecco. Cui soltanto sull'energia
1: già stanno lievitando. Certo.
2: Sì, parliamo di 70 euro che nell'ambito di un budget familiare possono essere delle cifre importanti, anche perché non sono le uniche purtroppo, come dicevamo prima.
1: Certo, tra l'altro, visto che ci stiamo avvicinando al periodo meteorologicamente più caldo dell'anno, non possiamo non pensare e fare riferimento ad un grande protagonista delle estati italiane, sempre molto calde, il condizionatore. Quanto rischia di costarci in più nell'estate 2026?
2: Circa il 20% in più rispetto a quella precedente. Nel 25 abbiamo speso circa 120 euro a famiglia, adesso saranno più o meno 145 euro se lo useremo bene, se no ancora di più.
1: Ancora di più. Rimaniamo in ambito bollette e dopo l'energia elettrica parliamo del gas. Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Purtroppo una brutta mazzata, perché rispetto alle previsioni pre-conflitto, quindi quelle di fine febbraio, che parlavano di circa 1.600 euro a famiglia, questa volta si arriva a sfiorare il 1.850, quindi veramente tanto tanto in più. Ma poi tra l'altro ricordiamoci che noi in Italia prevalentemente anche l'energia elettrica la produciamo con il gas. Quindi insomma è purtroppo un circolo vizioso.
1: Allora, mentre lei parlava io facevo i conti, speriamo di non averli fatti male, quindi tra luce e gas le bollette medie del 2026 secondo i miei calcoli ammonterebbero a più di 2.700 euro, mi pare non poco. Intanto la cifra è corretta o no, dottor Polo?
2: È estremamente corretta, si parla di circa 2.711
1: tanto veramente,
2: euro.
1: Tanto.
2: Sì, per amor di precisione 2.711 rispetto ai 2.420 più o meno spesi nel 2025, insomma di peso importante.
1: Un'altra spesa irrinunciabile per le famiglie italiane è quella del mutuo. Se chi ha già un mutuo a tasso fisso può dormire sonni tranquilli, beh, lo stesso non vale per chi il mutuo lo ha sottoscritto con tasso variabile. Cosa sta succedendo a coloro che hanno sottoscritto un tasso variabile per il mutuo?
2: Allora, chi già lo ha sottoscritto ha visto salire la rata, perché fondamentalmente l'Euribor, che è l'indice di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile, è salito già anticipando probabilmente quelle che sono le mosse della Banca Centrale Europea. Fino all'ultima riunione siamo rimasti fermi, vedremo adesso che cosa accadrà, perché in realtà i futures e gli analisti sono quasi tutti concordi nel dire che probabilmente da giugno si ritornerà a far salire il costo del denaro, quindi tasse di interesse decise dalla Banca Centrale Europea come tentativo di bloccare l'inflazione che ognuno di noi facendo la spesa ha scoperto e aumentato.
1: Certo, perché lo scopri dal carrello della spesa, esattamente, la filiera poi si scarica con quello che andiamo a comprare al supermercato, latte, pane e tutti gli altri, diciamo, elementi di cui abbiamo bisogno. Noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di quanto ci costa, quanto costa a noi, famiglia Italia, il conflitto in Iran. A tra poco.

0: benedetto me. Bentornati a Cantieri Italia, bentornato all'economista Andrea Polo. Allora, lo abbiamo già visto, dottor Polo, nelle scorse vacanze pasquali, probabilmente è successo anche per il ponte della settimana scorsa, quello del 1° maggio. Chi ha scelto di muoversi in macchina ha dovuto fare i conti con costi del carburante, sia benzina che diesel, notevolmente maggiori. Se i prezzi rimanessero a questi livelli, quanto spenderebbero in più rispetto al 2025 le famiglie italiane nel 2026?
1: Allora, chi ha una macchina alimentata alla benzina ha circa 80 euro in più, peggio, molto peggio chi invece ha il diesel, perché per loro è atteso un incremento annuo di circa 250 euro, che vuol dire il 26% più di quanto non ha speso nell'anno 2025. Sono cifre che si commentano da sole, temo.
0: Assolutamente sì, senta, molta parte, se non la quasi totalità del traffico commerciale italiano, lo sappiamo, è su ruota, su gomma, questo vuol dire che l'aumento del costo del carburante, soprattutto del diesel, si riflette anche sul nostro carrello della spesa. Per quale ragione e come?
1: Esattamente per quello che diceva lei prima nella precedente interazione, diciamo così, perché la filiera poi si scarica lì, per cui se io spendo di più di benzina per trasportare le arance con il camion dalla Sicilia a Torino, poi tutto quanto quello che io ho speso in più chiaramente non è che lo regalo, ma lo ricarico sull'arancia che viene comprata nel supermercato di Torino. Per dare dei numeri, anche qua mediamente per un viaggio di 3.000 km prima un autotrasportatore spendeva circa 1.280 euro, adesso ne spende più di 1.600, quindi da dove si recupera questa differenza? Chiaramente dal carrello della spesa di ciascuno di noi consumatori.
0: E quindi cominciano le rinunce. Rinunce importanti, rinunciamo a questo, rinunciamo a quell'altro, ma ci sono i vostri calcoli sulle spese irrinunciabili, tra poco ci torneremo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. Intanto vorrei chiudere questo argomento, perché abbiamo già visto questa cosa accaduta nel conflitto russo-ucraino, cioè il perdurare della guerra produce effetti sull'inflazione a catena sui costi delle assicurazioni RC Auto. In quale misura accadrà anche nel caso del conflitto in Medio Oriente?
1: Allora, quando ci trovammo ad affrontare gli effetti del conflitto russo-ucraino, l'incremento fu di circa il 18%, vanno messi alcuni caveat, per cui lì si arrivava dal periodo post-pandemico, quindi con dei prezzi che erano molto più bassi e via dicendo, però diciamo che comunque è lecito attendersi un incremento di circa il 10-15%, quindi più o meno si arriverà sul premio medio italiano a un incremento di una novantina di euro.
0: Certo. Senta, qualche consiglio per risparmiare?
1: Beh, allora intanto come prima cosa guardiamoci intorno, diventiamo un po' noi protagonisti delle nostre scelte, confrontiamo quelle che sono le offerte che ci sono sul mercato per tutti i settori di cui abbiamo parlato, le bollette, le assicurazioni, i mutui, perché non è vero che è tutto uguale, tutto identico. Scegliamo e cerchiamo di preferire anche al supermercato il chilometro zero o comunque il prodotto di prossimità, oltre che chiaramente quello di stagione, perché sono tutti costi che in qualche maniera vanno a togliersi dal portafogli complessivo che altrimenti ci servirebbe ben gonfio per arrivare alla fine del mese.
0: Altri consigli che possiamo dare a chi si fosse messo in ascolto ora?
1: Beh, un'altra delle cose, prima del tempo parlavamo del condizionatore, per cui usiamo il buon senso, perché spesso e volentieri nella nostra bolletta elettrica sono inclusi dei costi altissimi di cattivo utilizzo, quindi lasciare sempre ad esempio lo stand by degli elettrodomestici, oppure, perché purtroppo credete che anche questo avviene, aprire le finestre mentre si ha il condizionatore acceso è un'altra delle cattivissime abitudini che spesso si fanno. E un'altra delle cose che si può scegliere è ad esempio su alcune tipologie di prodotto andare ad acquistare nelle scorte, quindi prodotti grandi quantità che non scadono, pensiamo al detersivi per dirne una su tutte, e questo permette chiaramente di risparmiare. C'è un piccolo fenomeno bello però che mi piace mettere in evidenza in questo modo: si sta riattivando qualcosa che in Italia era tipico negli anni 50, ovvero le economie di condominio, per cui si sta facendo gruppo con i nostri vicini di casa per fare letteralmente l'unione che fa la forza anche in termini economici.
0: Allora, le chiedo, perché abbiamo veramente un minuto e una manciata di secondi, le chiedo io per capire, quando vado a fare la spesa, spesso per risparmiare compro a blocchi, cioè compro per esempio tutto il latte che è a lunga conservazione, varie confezioni, e le tengo a casa, lo scatolame, così, la stessa cosa per le conserve, tutto quello che è a lunga scadenza. Poi c'è un altro trucco che uso, mi dica se sono corrette queste due pratiche. Io non mi fermo mai al prezzo che vedo nel prodotto che è all'altezza dei miei occhi, ma vado sempre a guardare o in basso o in alto, perché spesso le offerte sono lì, è vero?
1: Esatto, è verissimo. Sappiate che spesso e volentieri le posizioni ad altezza occhio vengono pagate dal produttore, proprio perché si butta dentro il carrello e non guarda. E allora un altro piccolo consiglio: non guardiamo il prezzo grande nel cartellino, ma guardiamo il prezzo al chilo.
0: Il prezzo al chilo, che è importante. E poi concludiamo così: non portiamo i bambini, perché un altro consiglio per gli acquisti è quello di tenere a casa i figli, perché si mettono, specialmente quelli piccoli, nel carrello e prendono giù tutto, cioè cioccolate, merendine, tutto quello che poi non ci serve nemmeno. Grazie dottor Polo, grazie di cuore,
1: grazie,
0: spero di ritrovarla prestissimo. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Vi ricordo che la puntata appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore da Monica Setta.

0: un mondo da sentire.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il conflitto Stati Uniti-Iran in apertura. Non si sblocca lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Furibondo per la risposta iraniana che giudica inaccettabile, Donald Trump, intervistato da Fox News, assicura che gli Stati Uniti continueranno a esercitare pressione su Teheran finché non si arriverà a un accordo. Il tycoon non esclude di ripristinare l'operazione Project Freedom, sospesa a solo 2 giorni dall'inizio. Dall'Iran, per i Pasdaran intransigenti, non ha importanza che a Trump non piaccia la controproposta di Teheran. Più dialogante, il presidente Pezeshkian ritiene che il negoziato sia ancora possibile. Di fatto la Repubblica Islamica insiste a rivendicare la propria sovranità sullo stretto e reclama la fine delle ostilità sia in Iran sia in Libano. Mentre cresce l'attesa per la visita a Pechino del presidente Trump, che potrebbe diventare l'evento diplomatico più rilevante del decennio, l'ambasciatore iraniano in Cina afferma che Teheran è pronta a sostenere il piano di Xi Jinping in 4 punti per il Golfo. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: a causa del blocco di Hormuz, diversi paesi rischiano già una crisi alimentare per la carenza di fertilizzanti, e invoca la riapertura del passaggio al più presto. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, superato quindi il veto ungherese. Concordate inoltre nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni rinnova il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, e relegandole così alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Resta alta l'attenzione sul focolaio di hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi e 3 decessi, mentre gli esperti fanno sapere che non si tratta di una nuova variante. Il virus, infatti, è già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. In Italia 4 persone restano sotto sorveglianza, tutte asintomatiche. 2 sono in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Una passeggera francese rimpatriata è in terapia intensiva. Il delitto di Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'ora in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. Il legale della famiglia intanto non risparmia critiche alla procura.
4: Quella che viene ora riletta a Pavia è un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo i magistrati attuali, Andrea Sempio in uno dei suoi soliloqui sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio si legge che il 38enne dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30, orario compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Intanto il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso dalla mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra inquirenti, procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, che emergerebbero dagli atti dell'inchiesta. E aggiunge che la famiglia di Chiara è particolarmente dispiaciuta e demoralizzata nell'aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi.
5: Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica fatta da 10 computer che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo.
4: Claudio Pigolo, GR1.
2: Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2 set e si qualifica agli ottavi.
6: Alzi la mano chi alla vigilia del torneo pensava in un derby tutto azzurro agli ottavi di finale agli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Eh sì, perché Andrea Pellegrino è la grande sorpresa di questa edizione. Il pugliese, che ha battuto in 2 set l'americano Tiafo, affronterà dunque Jannik il conquistatore. Jannik il magnifico, che ha travolto 6-2 e 6-0 sul centrale l'australiano Alexei Popirin in 1 ora e 6 minuti di gioco. Non gli ha dato assolutamente scherzo. campo, vola dunque agli ottavi, trentesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 come Novak Djokovic, tredicesima consecutiva sulla terra battuta. Il sogno continua, il sogno di riportare al trono un azzurro 50 anni dopo. Adriano Panatta è più vivo che mai e noi andiamo ad ascoltare Super Jannik Sinner.
0: Per noi italiani è un gran onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti. Più italiani siamo, meglio è. Tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
6: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19. Buon ascolto.
7: Il rosso e il nero.
8: Sono arrivata con un paio di occhiali da sole, bellissimi, bianco e nero, un po' a gatta, enormi, sembrano due schermi televisivi. Me li ha fatti togliere.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Mettetevi nei miei panni, quelli logori di un quasi settantenne, 67 anni,
8: sì, direi quasi
10: che sperava
8: stracciato,
10: arrivando alla RAI, di vedere queste bellissime donne, questi occhiali che non si potevano guardare. Meno male che non abbiamo lo schermo, se no avremmo avuto lo scherno.
8: Come cantava Mal, i tuoi occhi sono fari abbaglianti e io ci
10: certo,
8: sono davanti.
10: Sono miei, sono
8: e quindi
10: miei.
8: Dovevo inforcare degli occhiali da sole, capito, caro Storace.
10: Va bene.
8: Ah,
10: una casetta in Canada.
8: Che abbagli, che abbagli. Luxuria Storace, il rosso e il nero fino alle 19. C'è anche un numero per commentare l'argomento odierno.
10: Mi pare che l'abbiamo cambiato, è diventato il 335-699-2949.
8: No, se lo dici così sembra davvero cambiato, invece dillo
10: 335-699-2949, ma che noiosa! Figurati un po' se uno se la sposa.
8: Sono noiosa io,
10: pensavo. A proposito, non ti permettere più di farti intervistare da ora Borselli sul giornale a dire quelle cosacce.
8: No, allora, oggi è uscito un articolo sul giornale, una mia intervista che mi ha fatto Ara Borselli, che cominciava dicendo: tanti anni con Storace in radio, non è che mo mi diventi di destra? E io gli ho risposto: no, è più facile che Storace diventi gay.
10: Capito?
8: Ecco.
10: Capito? Capito?
8: Editoriale nero.
10: Io e gay, io e lei.
8: Editoriale nero del potenziale homo, Storace.
10: Che homo. Il piano casa del governo punta a recuperare case già esistenti subito, costruirne di nuove a prezzi accessibili, attirare investimenti privati, abbassare il costo degli affitti per una parte più ampia della popolazione. È un grande passo in avanti di politica sociale. C'è chi protesta, che sono quelli che preferiscono legalizzare le occupazioni abusive o che sognano la patrimoniale su un bene già tassato all'origine, ma la casa è un bene che non è giusto farci maledire, è un diritto da garantire a chi non ce la fa più. Opporsi a questa misura sarebbe insensato. Editoriale rosso comunista di Vladimir Luxuria.
8: Casa dolce casa, home sweet home. È cominciata la campagna elettorale.
10: No, tra un anno e mezzo.
8: E visto che non possono dire meno tasse per tutti, perché le tasse sono aumentate e gli italiani se ne sono accorti, il nuovo slogan è più case per tutti. Allora hanno promesso 100.000 case in 10 anni in tutta Italia. E i soldi? Beh, il governo stanzia 1.700.000 più 4,7 miliardi per la tolti dalla rigenerazione urbana, 700 milioni tolti dal Fondo Sociale per il Clima e 970 milioni che stavano su un conto corrente infruttifero, totale 6,3 miliardi. Poi se ci buttiamo dentro anche i fondi di coesione europea che dovrebbero aiutare persone in difficoltà, si arriva a 10 miliardi. Ma bastano per queste 100.000 case promesse? No, perché mancano ancora 15 miliardi. A meno che ti metti d'accordo con immobiliaristi privati e magari in cambio di prezzi calmierati si concedono permessi per costruire a go-go!
10: Allora, è il tempo delle querele. Io sto per querelare Giorgio da Corigliano Rossano.
8: Perché? Cosa ha scritto?
10: Perché ha detto: buonasera, Francesco ha censurato Luxuria, non si fa! Ti ho detto solo questi occhiali che non si possono guardare. Allora, chi c'abbiamo?
8: No,
10: qualche ospite
8: oggi?
10: Un
8: complimento, oppure? Perché tu mi hai detto che sono più bella senza occhiali quando
10: no,
8: mi copro
10: no,
8: di
10: no,
8: meno.
10: Mai, non ho mai pensato nemmeno. Guarda.
8: Abbiamo con noi deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti. Benvenuta.
10: Eccola.
11: Salve, buonasera.
10: Buonasera. Eccola.
8: Le presento Francesco Storace.
11: Piacere, conosco, lo conosco.
10: Ah, ok. Michi da Barletta, ieri sera mi sembra di aver visto uno sfrenato tifoso che si faceva chiamare Francesco Storace, che impazzava per la strada per la vittoria della Roma, e Luxuria lo inseguiva con un parmacotto.
8: Vabbè.
10: Allora,
8: andiamo all'argomento di oggi.
10: Onorevole, mi spiega una cosa, perché siete contrari al piano casa, se ho capito bene?
11: Ma allora adesso lo guarderemo nel dettaglio. A noi sarebbe piaciuto poter dire meglio di niente, ma in realtà non riusciamo a dire pare nemmeno questo, perché i numeri sono assolutamente insufficienti rispetto alle necessità. Voglio solo dare una scala di misura: nelle graduatorie per le case popolari dei comuni italiani ci sono iscritte 650.000 famiglie e questo piano promette 100.000 appartamenti in 10 anni, quindi siamo, diciamo, molto lontani dalle necessità, anche considerato il fatto che dovrebbero essere anche per la fascia grigia, cioè quelli che non sono abbastanza poveri per stare nelle graduatorie delle case popolari, non sono abbastanza ricchi per comprarsi una casa. E poi c'è questo problema delle norme che paiono favorire la speculazione edilizia dei privati, cioè questo
10: orrore, scambio
11: fra investimento e semplificazione. Allora, se la semplificazione è una colata di cemento nuova, diventa un problema, e quindi bisogna ben capire che cosa prevedono le norme, anche perché pare che Salvini e Giuli abbiano addirittura litigato in Consiglio dei Ministri.
10: No, Giuli non litiga con nessuno, non cominciamo.
11: Certo. Questo non mi pare il giorno giusto per dirlo.
8: Esatto. Senta, oltre al fatto, diciamo, del pericolo di avere raccordi con immobiliaristi privati, chiudendo un occhio, forse tutti e due.
10: Come pericolo? L'opportunità.
8: Vabbè, magari si chiude un occhio, forse tutti e due, sulle regole per costruire, che sarà mai. Però si prendono anche soldi dai fondi per il clima, perché pare che non sia più un pericolo anche l'emergenza climatica. Soldi dalla rigenerazione urbana, che erano già stati stanziati per fare altro.
11: Eh sì, questo è un bel problema. Io voglio ricordare, per esempio, perché non mettiamo mai a mente quando si fanno questi passaggi, hanno tolto 1,4 miliardi dal PNRR sulle comunità energetiche che servivano per l'appunto offrire le rinnovabili a interi quartieri, a piccole piazze di città. E li hanno spostati. Oggi quelle persone che avrebbero potuto pagare delle bollette più basse invece pagano l'inflazione derivante dalla guerra in Iran. Ogni volta che si tolgono fondi alla lotta al cambiamento climatico si fa anche un danno ai cittadini, perché si favorisce la speculazione che c'è intorno al gas, intorno al petrolio, e soprattutto a volte si dimentica di proteggere i territori. Quando togli le risorse all'adattamento al cambiamento climatico, significa che al prossimo tifone, alla prossima tempesta, alla prossima alluvione
10: della pioggia, però in attesa della pioggia, non è che voi avete ancora la patrimoniale nei vostri sogni nel cassetto?
11: Ma certo, perché basterebbe far pagare chi ha patrimoni sopra i 5 milioni di euro per aiutare chi una casa non ce l'ha.
10: E quanti sono?
11: Forse sarebbe un'operazione di giustizia. Sono, mi pare, il 3-4% della popolazione.
8: Tu sei compreso?
10: Sì, no, ce l'ha con me. La Piccolotti ce l'ha con me.
8: Senta,
11: io sono compresa? No, chi è compreso? Fra noi tre non lo so. Io francamente non ho 5 milioni.
10: È perché ha speso troppi soldi per la Tesla. Troppi soldi per la Tesla.
8: Vabbè, ma devi fare la battuta. Senta, al di fuori di queste battute, è un piano realistico o, diciamoci la verità, è cominciata la campagna elettorale? Non si può dire meno tasse per tutti, perché non aumentate, quindi più case per tutti.
11: Sì, soprattutto questo governo sta dicendo ci penserà il prossimo, perché quando si fa un piano così, parlando di un orizzonte temporale di 10 anni, si sta dicendo noi non risolveremo questo problema, non l'abbiamo risolto, la legislatura è finita, pazienza, mettetevi l'anima in pace. Quindi toccherà al prossimo, quindi io penso che toccherà a noi, che dobbiamo mettere in campo una riflessione seria su come far scendere i prezzi degli
10: diciamo che è meglio occuparle le case, come dice la Iasalis.
11: Ma guardi, le case le occupano perché sono vuote, sono sfitte e sono abbandonate. Ilaria Salis e tanti altri attivisti per la casa non hanno occupato la casa di qualche altro cittadino, hanno occupato dei palazzi abbandonati.
10: Beh, chi stava in graduatoria,
11: dal pubblico. Allora le faccio, no, perché erano abbandonati, erano sfitti e non venivano assegnati, tanto che questo piano prova che la situazione è questa, perché Giorgia Meloni ha detto la prima cosa che faremo è rimettere a posto 60.000 case sfitte abbandonate del pubblico. Allora le faccio presente che la casa che fu occupata da Ilaria Salis 18 anni fa fu talmente abbandonata che per 18 anni i funzionari della regione Lombardia non andarono a verificare se era ancora occupata o no. E questo è proprio il segno di una mala gestione vergognosa.
8: Grazie,
10: mi raccomando, buona cena con la Meloni. Ho saputo che stasera va a cena con la Meloni.
8: Davvero?
11: Sì, la io vado a cena con la Meloni. No, sì. È una notizia falsa.
8: Fake.
10: Buona serata.
8: Grazie. Oh, ma si sono messe insieme.
10: Io so tutto, sa.
8: Sì, certo.
10: Che c'è? Chi si è messo
8: Madonna insieme? Con Sabrina Carpenter hanno fatto un brano insieme. Si chiama Bring Your Love.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, al rosso e il nero. Stiamo commentando Luxuria e Storace insieme ai nostri graditi ospiti, il piano casa del governo. Lo continuiamo a fare con il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, Alessandro Morelli. Ben ritornato.
1: Però avresti dovuto ripetere Madonna Morelli.
0: Vabbè, no, Madonna era la cantante, dai.
2: Buonasera Vladi, buonasera.
0: E poi non è un'apparizione,
1: almeno.
0: Senta, allora, senatore, per questo piano casa, 100.000 case in 10 anni in tutta Italia, togliete 4,7 miliardi ai fondi rigenerazione urbana, quindi niente riqualificazione aree degradate, creazione spazi verdi, efficientamento energetico per ridurre gli sprechi e i consumi, per esempio l'isolamento termico, le pompe di calore, il fotovoltaico, la sostituzione di infissi. Cioè, tolti questi soldi ai fondi rigenerazione urbana, poi come si fa?
2: Mi scusi Vladi, perché ma le case popolari non sono, nel caso vengano riqualificati, una rigenerazione urbana. La inviterò con grande piacere, io sono milanese come sapete e sentite dal mio accento, in alcuni quartieri popolari anche della mia città, oltre che di tante altre grandi città italiane in particolare, dove purtroppo sono necessarie delle grandi rigenerazioni urbane che vedono protagoniste proprio quelle case popolari che purtroppo non avrebbero, i condomini non avrebbero i soldi sufficienti per rimetterle esattamente in ordine come lei giustamente mi ricordava.
1: Prendo
2: infissi,
1: atto,
2: cappotti e quant'altro.
1: Prendo atto che Morelli ha invitato Luxuria a Milano.
2: Ah,
1: e questo è una cosa, insomma, è stata da diffondere.
0: Un bel risotto.
2: L'avevo già invitata alla nostra manifestazione.
0: Ma non sono venuto.
1: Ah già, vero,
2: e
1: vero,
2: non l'ho
1: vero,
2: vista.
1: Cioè, ma in sostanza chi saranno quelli aiutati dal piano del governo?
2: Beh, chiaramente per quanto riguarda l'edilizia sociale stiamo parlando delle case popolari, ma anche attenzione per l'indicazione del governo va anche verso quelle famiglie, quelle cosiddette aree grigie della nostra società, per cui ci sono giovani coppie, persone separate che hanno un ISEE che non gli permette di accedere potenzialmente alla casa popolare, ma dall'altra parte che non si possono permettere, soprattutto nelle grandi città, visti i costi di gestione degli immobili, di affittare casa o di comprarle. Quindi si rivolge, questo piano si rivolge anche in particolare a questa numerosa e importantissima fascia della nostra popolazione.

0: compagni, perché dovete ora diciamo che è abbastanza semplice dire: ah, si sono occupate delle case che non sono state assegnate, grazie, perché c'è qualche dirigente delle case popolari che è un pazzo, che ha delle case lì abbandonate, e siccome vuole farsi stare antipatico ai suoi concittadini e agli amministratori che l'hanno messo lì, non dà le case, non le concede. Ora, le case popolari, dobbiamo sapere tutti noi cittadini, devono essere, quando sono assegnate, devono essere a norma, e per questa ragione spesso, siccome mancano i fondi alle aziende di edilizia popolare, queste abitazioni rimangono vuote, sfitte. Ecco, il piano casa intende proprio recuperare, iniziare proprio da quelle, recuperando quelle che purtroppo oggi non sono ancora state assegnate per ragioni varie. Intorno ai 20.000 euro è stato calcolato la spesa media per ogni singola abitazione, stiamo parlando di 60.000.
1: Comunque la sinistra ha anche un'alternativa, l'avrà sentita proprio la Piccolotti, sulla patrimoniale per la casa, pensano a questo?
0: Sì, certo, la patrimoniale pensano di tassare i ricchi, poi parliamone di chi sono i ricchi, perché ognuno può pensare alla ricchezza altrui come se fosse la super ricchezza. Io ho sentito parlare di tasse che dovrebbero stare sulla testa di persone che guadagnano dai 2.500 euro al mese. Ora, in una grande città 2.500 euro è sicuramente uno stipendio importante, ma non stiamo sicuramente parlando di paperoni. Dall'altra parte, evidentemente, noi dobbiamo comunque guardare a un ceto medio, quello delle giovani coppie, di queste persone che purtroppo si ritrovano escluse dalla possibilità di accedere all'edilizia, non per forza sempre popolare, ma anche convenzionata, proprio perché magari la famiglia è in possesso di altra abitazione, o comunque hanno un reddito, lavorano in due e hanno un reddito che purtroppo li esclude da questa opportunità, avvantaggiando sempre i soliti noti.
2: Si potevano chiedere dei soldi alle banche che hanno fatto tanti extra profitti per aiutare questa
0: famiglia. Lo avete dimenticato? Noi l'abbiamo fatto, Luxuria. Grazie per il suggerimento, ma
1: ecco,
0: noi l'abbiamo già
1: però
0: fatto, lo rifaremo.
1: Una sola curiosità in un flash che ci mette un ascoltatore: ma se case popolari andranno in maggioranza stranieri?
0: Appunto, è quello a cui facevo riferimento, ai famosi soliti noti, ed è proprio per questo che noi ci rivolgiamo anche alle famiglie, alle persone, dicevo prima, ai padri separati, a persone che magari sono in una difficoltà temporanea lavorativa e quant'altro, proprio per dare un'opportunità in più a queste persone, perché purtroppo in ogni grande città, quando ci sono le liste di assegnazione delle case popolari, vediamo che molto spesso gli italiani diciamo piuttosto indietro nel ranking.
2: Grazie di essere stato con noi, Alessandro Morelli della Lega. Buona serata. Tanti messaggi li leggiamo dopo. Ci scrivono: con 140 miliardi del bonus 110%, quante case ai poveri si sarebbero potute fare?
1: Intanto c'è una vocina che vorrei ascoltare.
2: Ascoltiamo la voce misteriosa che dovete indovinare il nostro ospite nella seconda parte.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco.
1: Eccolo.
3: Come state? Sto arrivando da voi. Siete pronti? Soprattutto, avete capito chi sono?
1: Tutti e tutte.
2: Niente aiutini, capito Amedeo? No, come ti chiami? Francesco. Allora, ci sentiamo dopo le informazioni regionali e dopo le informazioni sul traffico. Traffico.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, code per temporali, ricordiamo di non superare i 110 km orari tra l'allacciamento A1-58 e Lodi, e anche sulla A4 Torino-Trieste, code per il traffico intenso tra Bivio e 4 raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Ancora sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti e traffico intenso a Capriate e Bergamo. Per chi viene da Milano di nuovo coda per il traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste le code sono per via delle forti grandinate tra Meolo Roncade e allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone, quindi sia verso Trieste ovviamente che verso Venezia. Adesso ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano.

0: senso, così tra Milano Nord e Legnano verso Varese, e ci spostiamo sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. La coda è per incidente verso la Svizzera, anche operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Confermata in appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore a dicembre 2022 della strage di Fidene a Roma. Furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio. Arrestata una donna di 35 anni, avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa a Roma, la vittima colpita anche a martellate, i soccorsi allertati ore dopo l'aggressione. Internazionale di tennis di Roma, Sinner strapazza l'australiano Popirin e si qualifica agli ottavi di finale. Sfiderà la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino, in un derby azzurro. Tra poco in campo, l'unico tennista della capitale ancora in tabellone, Flavio Cobolli, affronta l'argentino Tirante. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura dunque la sentenza d'appello sulla strage di Fidene. A dicembre del 2022 furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio, confermato l'ergastolo per Claudio Campiti. Il servizio.
2: Giustizia è stata fatta soprattutto per le persone che sono morte.
3: Ho sempre il pensiero ai figli, è un pensiero forte, è incomprensibile quanto è successo.
4: Giustizia è stata fatta, la soddisfazione dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti alla lettura della sentenza arrivata dopo 2 ore di camera di consiglio.
5: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 16 aprile 2025.
4: Ovvero l'ergastolo per Claudio Campiti, il killer della riunione di condominio, che al mattino in aula ha continuato ad attaccare stato e stampa e a chiamare banda di ladri i condomini del consorzio Valle Verde. Era l'11 dicembre del 2022 quando, armato di pistola sottratta al poligono di Tor di Quinto, entrò nel gazebo di un bar nel quartiere Fidene aprendo il fuoco, uccidendo 4 donne. Me lo aspettavo, ha detto il suo legale Giancarlo Rizzo. Ora attendiamo di leggere le motivazioni. Confermata la condanna a 3 mesi di arresto anche per l'altro imputato, Bruno Ardovini, all'epoca dei fatti presidente del tiro a segno nazionale, per omessa custodia dell'arma, una Glock calibro 45 utilizzata da Campiti per compiere la strage. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa, colpendolo più volte anche con un appendiabiti in metallo. Con questa accusa è stata arrestata dalla polizia Monica Belciug, una 35enne di origini romene. La lite tra i due sarebbe scoppiata nella tarda serata del 26 aprile. Solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza. Alberto Pacetti è morto in ospedale. La donna avrebbe parlato di un incidente, ma le fratture al volto, alle costole e le lesioni alla milza non sono state considerate compatibili con una caduta accidentale. Ad inchiodarla anche tracce di sangue in casa. E non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Fine settimana drammatico con 5 vittime tra Roma, l'area dei Castelli e la provincia di Viterbo. Domenica sera in zona Marconi a perdere la vita 2 ventenni. Le loro moto si sono scontrate. Un impatto violentissimo e inutili i soccorsi del 118. Un'altra vittima sempre ieri a Grottaferrata, dove un uomo di 66 anni è morto nello scontro tra uno scooter e un'auto. Sabato invece ha perso la vita Simone Contadellucci in un incidente al confine tra Roma e Fiumicino. La quinta vittima, sempre sabato, un motociclista di 42 anni morto sulla superstrada vicino Viterbo. E ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
6: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Pontina e Roma-Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, su Via del Foro Italico da Tor di Quinto in direzione della Salaria, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E siamo allo sport internazionale di tennis di Roma. Grande festa al Foro Italico per il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che ha battuto l'australiano Popirin in 2 set 6-2, 6-0. Sinner agli ottavi di finale sfiderà la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino, che oggi ha eliminato l'americano Francis Tiafo. Cresce l'attesa dei tifosi per l'unico tennista romano rimasto in tabellone. Tra poco infatti a scendere in campo sarà Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia questa sera c'è Max Gambino, da Ines Siano che ha condotto in studio. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Il rosso e il nero.
15: Seconda parte del Rosso e il Nero. Voglio mandare un saluto particolare a tutti gli amici e alle amiche di Monza, e Brianza.
16: Cioè, che è successo?
15: No, così, non per dire che giovedì faccio uno spettacolo lì che si
16: ma
15: chiama...
16: Ma che ora?
15: Alle 20:30.
16: Quindi c'hai l'alibi.
15: Al Teatro Binario 7. Di...
16: Ah, sei binaria?
15: No, è un festival non binario.
16: E tu sei binaria.
15: Che io inauguro.
16: Ma vi rendete conto alla mia età che cosa mi è capitato?
15: Quindi
16: per dire?
15: Vi aspetto giovedì a Monza.
16: No, non ci andate, guardate. Non ci sono manco io. Non ci sono nemmeno io.
15: Ah, non ti ci porto, non ti ci porto.
16: Va bene, avevamo pure prenotato.
15: Che bravi che sono i nostri ascoltatori. Riascoltiamo la voce dell'ospite che sta per venire.
17: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi, siete pronti? Ma soprattutto avete capito chi sono? A tra poco!
15: Eh beh, hanno capito sì, veramente
16: però,
15: un fiume di messaggi.
16: Attenzione, una fiuma, perché più ascoltatrici che ascoltatori e chissà perché.
15: Vabbè.
16: Dai, forza, su.
15: Grazie di essere con noi ad Amedeo Goria, benvenuto.
18: Buongiorno, anzi buonasera, grazie.
16: Ciao Amedeo.
18: Grazie per l'invito, è un piacere conoscere Storace, ma non ci siamo mai conosciuti.
16: Come no, pure. Come no, ti ho fatto anche la raccomandazione.
18: Quale raccomandazione?
16: Non ti ho fatto la raccomandazione.
18: Ma una raccomandazione in Rai, ma no, in verità sulla raccomandazione, adesso che sono in pensione lo potrò anche dire. Io sono entrato in Rai, cioè nella Rai che ha qualche vicinanza con la politica, ce l'ha, lo sappiamo, inutile nascondere. Allora, io chiamandomi Goria, i Goria sono fra di un ceppo,
16: certo,
18: fra Asti e Torino. Arrivò una piccola segnalazione da parte di un sindacato dell'Astigiano sul tavolo di chi era il direttore generale della RAI allora, il famoso Biagio Agnes, indimenticabile Biagio Agnes, il quale vide questo cognome Goria, mi conoscevano già perché lavoravo nei giornali, la Gazzetta del Popolo, con Ezio Mauro per esempio, uno per tanti, Tutto Sport, che avevo collaborato col Corriere della Sera, eccetera, non ero uno sconosciutissimo come giornalista. disse, vide questo cognome e disse: sarà parente di Giovanni Goria.
16: Ma a suo favore.
18: E mi ha fatto un articolo 2 a tempo indeterminato. Poi per farmi assumere ho dovuto fare caso. Però l'ho detto una volta a Simona Agnes, Giovanni Goria, che sarebbe ancora un grandissimo politico, ci fosse. È stato anche presidente del Consiglio per pochi mesi, ministro del Tesoro, ministro delle Finanze, ministro dell'Agricoltura.
16: No, però dobbiamo parlare di idee.
19: Dobbiamo parlare di te. Qui. Intanto
18: non ministro della salute.
19: Come Storace, come è stato Storace?
18: È stato anche un buon ministro, dai.
19: Vedi.
16: Aspetta, scusate un attimo, in linea l'amministratore della Rai, mi raccomando, sto Goria, un bravo ragazzo.
19: Senti Amedeo, io mi voglio impicciare dei fatti tuoi, voglio sapere ieri sera cosa hai fatto. Cioè, hai seguito la partita Barcellona-Real Madrid, il classico?
18: Guarda, ho seguito Milan-Atalanta.
16: Bravo, pure io ho seguito. Bravo,
18: prima la Roma.
16: Pure io.
18: Quale batte il cuore di Francesco, insomma.
16: Esatto.
18: Vladimir non lo so, insomma.
16: No, Vladimir c'ha troppi cuori.
18: No, fra parentesi, per il calcio adesso c'è questo fatto che domenica gioca Sinner, probabilmente arriverà in finale, e vogliono spostare, fare il derby alle 12:30.
16: Sì, no, già l'hanno deciso.
18: Anche le altre partite, è un'ora. Vabbè.
16: Che dobbiamo fare? Senti, una cosa, a proposito di calcio, lo sport raccontato, no? Che ricordo c'hai di Maradona?
18: Un ricordo bello. Lui conosceva meglio forse mia ex moglie Maria Teresa Ruta, perché veniva ogni tanto alla domenica sportiva.
16: E non volevo toccare un tasto, diciamo.
18: No, ma è un tasto, ottimi rapporti con lei.
16: Sì.
18: E Diego è un personaggio indimenticabile, perché soprattutto faceva tutto quello che faceva, magari non si allenava, ma si faceva amare non solo dal pubblico ma dai compagni, perché li aiutava, li incoraggiava sempre. Questo è un insegnamento che Maradona da a tutte le persone, anche ai politici a volte, insomma, che magari si tradiscono, sono così non simpatici,
16: beep.
18: O sono infidi nei confronti dei colleghi, insomma. No. Lui nei confronti dei colleghi, che erano minuscoli rispetto a lui, riusciva ad essere incoraggiante sempre. Bene. Amico sempre e solidale.
19: Tra l'altro, qui, quando abbiamo avuto ospite Maria Teresa Ruta, ci raccontò di come era riuscita a intervistare Maradona. Sì, un racconto. Sì. Senti, cosa auguri al calcio italiano?
18: Beh, peggio di così non si può, quindi.
16: Ci auguri facile.
18: No, ma guarda, quando io ci penso, uno non si raccapezza, ma neanche nel calcolo delle probabilità più becere, tre edizioni di mondiali che saltiamo. Pensa che ai mondiali ci sarà Curaçao, ci sarà Capoverde, ci sarà l'Uzbekistan, che peraltro è allenato da Paolo Cannavaro, insomma, e ci sarà Montella, che invece però è l'allenatore del CT della Turchia, insomma. Quindi e noi non ci siamo.
16: Nemmeno la Lazio.
18: È incredibile. Neppure la Lazio.
19: La
18: Lazio aspira all'Europa League qualora vincesse.
16: Ma per favore, non, qui non si dicono parolacce. Allora, vai. Vladi.
19: No, tocca a te.
16: Ah, tocca a me. Allora, io un ricordo di un altro grande tuo collega, poi passiamo ad altro filone, Giampiero Galeazzi. Quanto ti manca? Sì. Perché ho visto parole molto belle da parte tua.
18: Beh, Giampiero manca a tutti, perché era un'altra persona, era uno sbrodolone, ma generoso e amico di tutti, insomma, che chiaramente esagerava anche, perché per esempio la sua bulimia gastronomica veniva alimentata da se stesso, cioè in pratica lui doveva, anche magari se non aveva molta fame, doveva comunque mangiare tanto, strafare a tavola per
19: mantenere la reputazione,
18: più
16: che la linea manteneva la curva,
18: sì, è la fama, come chi ha la fama del donnaiolo deve in qualche modo perseguire questa cosa, insomma.
16: Non ci stimolare.
19: Ma è vero che tuo padre disse a Maria Teresa Ruta di non sposarti perché offrivi troppi caffè alle belle ragazze?
18: Sì, era piuttosto dissuasivo nei confronti di mia ex moglie, ma lei, Maria Teresa, amava frequentare le persone che erano meno di lei. Con me ha poi un po' sbagliato, perché poi io forse anche grazie a lei ho acquisito una notorietà che non sarebbe stata giustificata solo dal mio lavoro, e quindi forse ha sbagliato. Ma d'altronde, guarda, io sono un liberale, nasco di famiglia liberale, sono un liberale libertario un po' troppo spesso libertino.
16: Esatto. Senti, ma però si fantastica di una tua agenda con più di 2000 nomi femminili. È fantasia, ma pensa, o realtà?
18: Pensa fossi stato anche bello.
19: Ma no, allora, perché sminuirti così?
18: Beh, insomma, non è che sono. Guarda, una volta ero alla finale di Miss Italia nel 1989, vinse Martina Colombari e lavorava con il povero Frizzi proprio Maria Teresa. Io andai alla serata finale, al tavolo della premiazione, dopo le premiazioni c'era Martina Colombari con i suoi e c'era presidente di giuria, niente proprio di meno che Alain Delon. Io mi avvicinai ad Alain Delon e gli dissi, sai, io ho sempre, caro Alain, invidiato il tuo naso. Lui mi chiese por qua, mi sono di profilo, e lui ha risposto j'ai compris.
19: C'è un famoso detto che dice: davanti a Dio siamo tutti uguali, un po' di profilo che si cambia. Senti, una cosa brutta che ti è capitata, perché tu sei stato accusato di molestia sessuale in cambio di favori professionali a un'aspirante attrice, ma tu non avevi fatto nulla, innocente, il fatto non sussiste, ha archiviato il tribunale di Vicenza. Una vicenda dolorosa.
18: Sì, che ha addolorato non solo me, ma anche chiaramente i miei familiari, mia moglie soprattutto, che anche lì è stata molto solidale vicino a me, conoscendomi, insomma. Non fui neppure sentito da chi indagava in quella occasione. È un tasto comunque generoso, cioè un tasto doloroso, sì. che mi ha anche segnato, perché da allora in effetti uno ha paura ad avvicinarsi alle persone, poi magari lo fa lo stesso, però...
16: Beh, io ho vinto la mia paura ad avvicinarmi a Luxuria, per esempio.
18: Hai paura, ecco. Vabbè, però voi siete... non c'è il timore, non so, della rivendicazione, del ricatto.
19: No, come, ma no, nel caso mi volesse violentare mancherebbe la prova, prego.
18: Senti. No, io tornando a quell'episodio, chiaramente certo. Secondo me ce ne sono tanti, il mio venne fuori
19: abbiamo voluto un po'
18: televisivo, però in molti casi non si conoscono tante sì. vicende private, insomma.
19: Sì, abbiamo voluto un po' drammatizzare visto il buon esito, diciamo.
16: A proposito di tuo padre, ma poi ce l'hai fatta a recuperare il quadro di De Chirico che è appartenuto ai suoi genitori?
18: No, dunque la storia del De Chirico era nel 1969, mio padre, che era un appassionato d'arte, ci rubarono appunto questa Venezia di De Chirico, che poi è stata messa all'asta nel 2015 dalla forse più famosa casa d'aste al mondo, venduto, e io adesso sto ancora combattendo per tentare. Io vorrei, per motivi affettivi, avere il quadro, anche perché mio padre l'aveva comprato per mia mamma, con la quale non andava d'accordo. Io fra le mie sofferenze infantili ho avuto anche questo, che mi non andavano d'accordo. Poi mia mamma, noi vivevamo di Ivrea e lui in un paesino che si chiama Chiaverano, e mio padre fece questo regalo a mia mamma, che nel frattempo si era purtroppo ammalata di un brutto male che poi ce l'ha portata via dopo non tanti mesi, e allora era un regalo per lei. Per questo sono affezionato,
19: certo,
18: a questo quadro, è un motivo affettivo.
19: Assolutamente.
18: Però qualcosa dovrà succedere, perché questa casa d'asta ha venduto un quadro che era rubato, per cui non lo sapevano certamente loro, però hanno sbagliato a vendere un quadro rubato.
19: Senti, ti salutiamo con un brano che di Gianni Togni, Luna, perché tu tra le tante cose hai recitato nel film E guardo il mondo.
16: Quindi Luna, non le tante.
19: Luna, e te lo dedichiamo. Grazie a Medeogoria di essere stato con noi. Buona serata.
18: Ciao. Piacerissimo. Ciao, buona serata.

0: ricordi questa canzone, Luna di Gianni.
1: Quando si invecchia sono i ricordi.
0: Sono sempre giovani i nostri podi e comincio io, podio rosso. Al terzo posto ci metto lo sport più praticato dai ministri di questo governo. Lo scaricabarile. Dopo Nordio che reagisce alla sconfitta referendaria mandando via la Bertolozzi, adesso il ministro Giuli rimuove il capo della segreteria tecnica e la sua segretaria particolare per i fondi negati al film su Regeni. Un po' di responsabilità, nessuno se l'assume mai, vabbè.
1: No.
0: Al secondo posto, per solidarietà, quella donna trentenne e al suo compagno che sul vaporetto sono stati pestati da un gruppo di ultras del Venezia solo perché rimproverati di far oscillare pericolosamente l'imbarcazione.
1: Questa me l'ero persa.
0: Al primo posto, per solidarietà, a un'attrice che di Foggia come me, che si chiama Maria Chiara Giannetta. Ha partecipato a TV Talk e un ragazzo del pubblico gli ha chiesto: lei quanto ci mette di suo nelle serie TV a tema criminalità, visto che lei è nata a Foggia? Beh, i suoi occhi sgranati hanno detto tutto. Podio nero di Francesco Storace.
1: Brava, quando lo scandisci così. Al terzo posto la tristezza per due 22enni di Roma che muoiono per lo scontro tra le rispettive motociclette. Al secondo posto le penne nere, concluso con gioia il raduno degli alpini a Genova. E al primo posto la prossima lite politica, quella sulla legge elettorale, la vorranno tutti, anche chi finge di opporsi.
0: Ma tu mi devi spiegare una cosa però, perché sta legge elettorale si deve cambiare tutte le volte che ci sono delle elezioni? Quello, non si può fare una legge elettorale che va bene sempre? Non lo so, è un...
1: Ricordo quella
0: lo dico a tutti.
1: Ricordo che Renzi ci mise anche la fiducia sulla legge elettorale.
0: No, ma io lo dico per
1: alleato.
0: Tutti. No, io lo dico
1: il
0: a tutti.
1: Alleato,
0: sì, vabbè.
1: Tu alleato.
0: Come vizi e virtù. Vizi pubblici e virtù private. La virtù è essere severi con chi guida ubriaco perché è un pericolo per sé e per gli altri. Il vizio, il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, che finisce in un fossato con il SUV guidato dalla sua assessora che aveva il triplo del tasso alcolemico consentito. Tweet, cinguetta.
1: Ancora guerra di parole tra Stati Uniti e Iran, ma i freni stanno per mollare.
0: E adesso sfrenati con questo brano, lo balliamo insieme.
1: Io voglio le ultime notizie.
0: Get down it. Senti, cool, ti piace cool? Scritto con due O,
1: cool.
0: And the gang.
1: Cool.

0: E sulle note di Get Down It arrivano,
1: eccoci.
0: Arriva l'ultimo.
1: No, sono due. Ministro della Cultura Giulio, un'ora a Palazzo Chigi dalla Meloni, che non indossava le scarpe a punta della Thalys.
0: No, vabbè.
1: Poi invece una preoccupante, antivirus, peggiora una donna francese, positivo un americano. Speriamo bene, mi raccomando, atteso lo sbarco di altri 28 passeggeri, due marittimi italiani in quarantena obbligatoria.
0: Non so
1: se adesso o la prossima settimana
0: ci dobbiamo
1: questa
0: occupare,
1: cosa,
0: esatto.
1: Perché tu quanti anni hai?
0: Vabbè, salutiamo gli
1: sei
0: autori.
1: Sei un virus un po'.
0: Sì, ti contagio di allegria. Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi gli autori, Duccio Pasqua la musica, la regia Ludovico Suppa,
1: e la tecnica
0: Stefano Belli.
1: Oh, per la prima volta con noi?
0: No, è un veterano. A domani
1: mangiate bene questa sera, fate come me no, perché mangio poco in questo periodo.
0: A dieta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta!
3: Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info e regolamento su ilgigante.net.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verifica le condizioni in negozio.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su Suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump è pronto a trattare a oltranza per un accordo sul nucleare, ma avverte: il cessate il fuoco è in terapia intensiva. Avremo una vittoria totale. Medio Oriente, l'Unione Europea vota le sanzioni ai coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania. L'Ungheria toglie il veto. NATO, Giorgia Meloni, l'alleanza deve rafforzarsi sul fianco sud. La Premier ribadisce il sostegno al ministro Giuli dopo un incontro a Palazzo Chigi stasera, vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. In gravi condizioni la donna francese contagiata sulla nave Ondius, positivo anche un cittadino americano. Garlasco, una nuova intercettazione di Sempio svelerebbe l'orario dell'aggressione. Quel giorno è successo qualcosa alle 9:30. Omaggio all'imperatore della moda. In arrivo una moneta celebrativa per lo stilista Valentino. Oggi avrebbe compiuto 94 anni. Cinema, la conferenza stampa del Festival di Cannes. Domani l'apertura. Nessun film italiano in concorso, ma diversi nostri artisti protagonisti sulla croisette. Tennis, Sinner rispetta il copione. Popirin sconfitto in poco più di un'ora negli ottavi, il derby tricolore con Andrea Pellegrino. Calcio, Napoli-Bologna chiude il turno di Serie A. Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe certa della qualificazione in Champions. Buonasera da Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente in apertura, ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sui nodi da sciogliere nelle trattative. E poco fa è intervenuto il presidente Trump, la corrispondente da New York.
3: Quella iraniana è una proposta inaccettabile, stupida e spazzatura, lo ha detto Donald Trump.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere, ma ha anche detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha aggiunto, è un terzo livello di leader, gli altri li abbiamo uccisi tutti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dopo il no di Trump alla risposta iraniana, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, lo riferisce il Times of Israel. L'incontro si svolge anche in vista dei colloqui tra Tel Aviv e Libano che si terranno giovedì e venerdì a Washington. A Bruxelles il Consiglio Affari Esteri Europeo ha dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas, la corrispondente.
5: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. È raggiunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaya Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
6: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
5: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani, il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al ministero. Da Giorgia Meloni, pieno sostegno a Giuli e al suo dicastero definito centrale per l'Italia.
7: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo, in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Quello tra la Presidente del Consiglio e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialogazione dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio, in un contesto di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che tra poco presiderà il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi, sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dai partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: In questi minuti il vertice di maggioranza sulla legge elettorale, ma il caso Giuli resta tra i temi principali della giornata politica.
0: Non c'è nessun caso Giuli, la maggioranza, a cominciare da Fratelli d'Italia, rilancia l'esito del colloquio di Palazzo Chigi dicendo: governo stabile, massima fiducia in tutti i ministri. Altro fronte, quello economico, Augusta Montaruli.
8: Mentre la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, il governo Meloni taglia le tasse e investe sul lavoro. Come confermano i 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani e il record di occupazione.
0: Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti, necessario, affermano, contro speculazioni e rincari. Necessario un confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina, insiste dalla Lega Matteo Salvini. Per l'opposizione, il Movimento 5 Stelle accusa sul caso Giuli c'è una guerra fratricida in corso e chiede chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione il Partito Democratico, Marco Sarracino.
9: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi. Il PD continuerà a battersi per il salario minimo, perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
0: Il governo è nel caos per Verdi Sinistra, poi l'accusa, la maggioranza pensa solo ad accaparrarsi poltrone. Alessandra Allegra, GR1.
2: E a proposito di crisi energetica e rincari dei carburanti, resta sempre critica la situazione nello stretto di Hormuz. Il passaggio di navi è crollato fino all'89% a causa delle tensioni geopolitiche.
10: Secondo uno studio di Assoporti, sono oltre 1000 le navi ferme nel Golfo Persico e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. È una situazione delicatissima quella di Hormuz, è un'arteria vitale per l'economia del mondo. Da lì passa oltre un terzo del petrolio a livello globale e più di un quarto del gas liquefatto. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran si riflette immediatamente sui mercati dell'energia. Il prezzo del petrolio torna ora sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $104. Ed è ancora più marcato l'impatto sul gas naturale. Oggi è stato quotato 46 euro al megawattora. Un mercato, quello del gas, che nella prima fase della crisi medio orientale è arrivato a superare anche i 60 euro al megawattora. Lorenzo Opice, GR1.
2: La visita del presidente Mattarella a Milano nella giornata del capo dello Stato, la partecipazione alla Scala, alle celebrazioni per l'80° anniversario della riapertura dopo i bombardamenti del 43, dove è stato accolto da una standing ovation. In precedenza l'intervento alla Fondazione Renzo Piano.
11: Ascoltate, dubitate, abbiate coraggio. Inviti che il presidente Mattarella insieme a Renzo Piano rivolge agli studenti del Politecnico e attraverso di loro a tutti i giovani. Nelle nuove generazioni il capo dello Stato vede capacità creativa e passioni e dunque a loro raccomanda di trovare da soli la propria strada senza però richiudersi in se stessi, come spesso accade sui social.
12: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
11: Architettura e politica non sono così distanti, ognuno costruisce a modo suo per gli altri. Mattarella si rivolge anche agli adulti, alla gente grande. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento, perché sono loro, i giovani, a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
12: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
11: Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:09, parliamo dell'epidemia di antivirus a bordo della Ondius. 3 le vittime, 7 i casi confermati e per la nave da crociera un nuovo stop fuori programma.
13: dovrà attraccare nel porto di Granadilla, Tenerife, a causa delle condizioni meteo avverse. La nave Ondius, diretta nei Paesi Bassi, ospita adesso un equipaggio minimo. A bordo, in una cella frigorifera, anche il corpo di una delle vittime. L'attenzione adesso è tutta sui passeggeri a terra. Le condizioni più gravi, quelle di una donna francese rimpatriata, ora in terapia intensiva. 14 spagnoli evacuati sono ricoverati a Madrid, saranno in quarantena fino al 17 giugno. In Italia 4 persone sotto osservazione, 2 in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Sull'antivirus però, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che non si tratta di una nuova variante, bensì di un ceppo già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. Tutti i casi positivi avrebbero la stessa origine a bordo della nave, il virologo Fabrizio Pregliasco.
14: Spero che le cose possano andare per il meglio, sarà la collaborazione internazionale attraverso l'OMS a fare la differenza.
13: Federico Mello, GR1.
15: Caso Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima nell'agosto 2007.
16: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30. Parole pronunciate da Andrea Sempio nel 2017 mentre era intercettato nell'inchiesta precedente, frase che per i magistrati attuali sembra riferirsi all'orario in cui Sempio si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, ora compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Per Liborio Cataliotti, avvocato dell'indagato, anche se si relativizzasse la frase alle 9:30 è successo qualcosa, non sarebbe probante di nulla. Quanto alla parte scientifica delle indagini, esce di scena ignoto 2. Resta cioè senza nome la seconda traccia genetica rilevata sulle unghie della vittima, esclusa qualsiasi comparazione anche con la compagnia di amici di Marco Poggi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia, dichiara critica intanto l'operato della procura di Pavia, che avrebbe puntato in maniera unidirezionale a sconfessare la responsabilità del condannato Alberto Stasi.
17: È molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione, perché la revisione deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma con elementi che vadano a scardinare completamente l'impianto accusatorio che ha retto alle sentenze passate in giudicato.
16: Claudio Vigolo, GR1.
15: Proseguono e saranno ampliate le ricerche di Sonia Bottacchiari dei due figli adolescenti scomparsi in Friuli dal 20 aprile. Spuntano due lettere trovate nella casa del padre della donna, una rivolta ai ragazzi, l'altra con riflessioni sulla propria vita. Secondo la procura di Piacenza farebbero pensare a possibili intenzioni suicide. Gli investigatori confermano inoltre che 4 cellulari sarebbero stati spenti nello stesso momento. 5 anni dopo la morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre le indagini sulla scomparsa della giovane operaia in un'azienda tessile in provincia appunto di Prato. Soddisfazione della madre che ascoltiamo nel servizio.
18: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario.
19: Una nuova speranza per Emma Marrazzo, la madre di Luana, la riapertura dell'inchiesta sulla morte di sua figlia. L'obiettivo della procura di Prato è rileggere l'intero dossier per individuare eventuali nuove responsabilità.
18: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia.
19: Gli inquirenti hanno predisposto nuovi accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni, tra cui gli ex colleghi di Luana D'Orazio, per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile. La 22enne lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditoio era stato privato delle protezioni di legge. 2 processi finora per omicidio colposo e rimozione di cautele antinfortunistiche. I due titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Luana era mamma di un bambino che all'epoca aveva 5 anni.
18: Ieri la festa della mamma e qui c'è il mazzolino dei fiori del bambino. Ci si mettono veramente nei nostri panni come sopravviviamo?
19: Eleonora Fioretti, GR1.
15: Continuiamo a parlare di lavoro, ma sul fronte dell'occupazione. 8 ore di sciopero negli stabilimenti Electrolux dopo il piano di ristrutturazione presentato dall'azienda svedese. Prevista la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi nelle Marche e 1700 esuberi. I sindacati chiedono l'intervento del governo e definiscono la proposta inaccettabile. Valentino, in arrivo una moneta celebrativa per l'imperatore della moda che oggi avrebbe compiuto 94 anni. A dedicargliela il Ministero dell'Economia e la Zecca dello Stato.
20: Pochi stilisti hanno incarnato l'eleganza italiana con l'autorevolezza di Valentino Garavani. La moneta celebrativa che porta il suo nome, coniata in oro e argento, rappresenta non solo l'omaggio del nostro paese all'artista morto a Roma lo scorso 19 gennaio, ma anche il simbolo tangibile di un'estetica che ha conquistato il mondo, dalle passerelle parigine ai salotti delle first ladies e delle dive hollywoodiane, e che è destinata a influenzare generazioni di designer della moda. È motivo di grande emozione vedere riconosciuto il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo, ha dichiarato commosso Giancarlo Giammetti, suo storico compagno di vita e pilastro della Maison. A lui fa eco Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico. Con questa moneta, la sua arte, la sua visione, il suo stile, ancora una volta, eterni. Valentino Garavani entra così nella storia della zecca di Stato e la sua leggenda continua a splendere. Eleonora Belviso, GR1.
15: Tra 24 ore si aprirà la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Aspettando i primi film, il direttore Frémaux ha incontrato la stampa. Si è parlato di intelligenza artificiale, nemica dichiarata di Hollywood, ma che sulla Croisette vedremo utilizzata sul grande schermo. Domani arriveranno anche le prime star internazionali, questa volta in carne e ossa.
21: È la voce di Thierry Frémaux, Deus Ex Machina del Festival di Cannes, che alla vigilia del via, nel pomeriggio, ha incontrato la stampa internazionale. Il cinema porta pace in tempi di guerra, ha detto, difendendo anche gli artisti contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se proprio qui vedremo The Last Interview, in cui Soderbergh ricrea John Lennon virtualmente. Film che non è tra i 22 in concorso, dove non c'è Italia e ci sarà meno Hollywood del solito, ma le star arriveranno, da Demi Moore nella giuria di Park Chan-wook ai tanti protagonisti dei film, da Scarlett Johansson a Vin Diesel, che arriva per festeggiare Fast and Furious, alla coppia Bardem-Cruz, Kate Blanchett, che incontrerà il pubblico, Barbara Streisand e Peter Jackson, palme d'onore, John Travolta al suo debutto alla regia e poi l'arrivo in forze del cinema francese. Insomma, i cacciatori di selfie avranno da fare. Da Cannes, Miriam Mauti, GR1.
15: 50 anni di giornalismo intorno al mondo. Voce storica della RAI, inviato speciale, radiocronista dell'Allunaggio, Luca Liguori, classe 1934, racconta fatti e personaggi nel libro Ultimo whisky prima del tramonto. La nostra intervista.
22: Che cosa resta di questo viaggio meraviglioso?
23: Resta l'esperienza di un inviato speciale che ha vissuto e raccontato fatti e misfatti di un secolo che è stato pieno di episodi che hanno riempito le pagine di storia.
22: Qual è stato un incontro indimenticabile?
23: Ne posso citare tre in tutto: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e Sir Winston Churchill.
22: Pianeta Hollywood, ci sono tanti ritratti di divi del cinema in questo libro.
23: Tantissimi. Ho seguito i premi Oscar a Los Angeles per 10 anni e più. Dopo la cerimonia della consegna dei premi, di solito c'è la cena di gala, potevi capitare a tavola con Cary Grant, Jack Nicholson, persone come noi, con i loro difetti, le loro paure, però hanno amato fare il mestiere di grandi divi dello schermo.
22: Francesca Cosentino, GR1.
15: Torna in Italia Ricky Martin dopo 15 anni di assenza. L'artista ha scelto San Benedetto del Tronto nelle Marche per la sua unica data italiana del tour europeo 2026. Il 21 giugno il Sun Park Adriatic Live Arena ospiterà uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza e performance che da sempre definiscono lo stile di Ricky Martin. Sul palco anche Samurai J come open act. A chiudere la notte l'after show firmato Gabri Ponte. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Tra poco arriverà la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
24: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
4: Wow! Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
4: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
6: Qualcosa che non va, tesoro.
4: Forse dovremmo parlarne.
25: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
27: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
28: GR1 Sport.
29: Buonasera da Manuela Collazzo. L'apertura è dedicata al tennis, a un Sinner strepitoso che vola agli ottavi di finale degli internazionali. Sinner, ma non solo, perché ci sono diversi altri azzurri di cui dar conto. Italia

0: Milan, Roma e Como racchiusa in 3 punti. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato della Lega di Ade Siervo ha previsto che il derby di Roma si giocherà domenica alle 12:30 e con esso tutte le altre sfide delle squadre in lotta per l'Europa. Aspettiamo però domani per le notizie ufficiali. Verso la finale di Coppa Italia, dopo domani, Thuram a forte rischio, problemi muscolari per l'attaccante nerazzurro al termine dell'allenamento. Mercoledì, ospite della Lazio all'Olimpico, ci sarà anche Jordan Sachs, top manager di Nasdaq, che oggi ha visitato Formello, ricevuto dai vertici bianco Celesti in un incontro che, fa sapere la società, rafforza le relazioni internazionali tra la Lazio e Nasdaq. Dal calcio all'atletica, lo stadio olimpico sarà teatro il 4 giugno del Golden Gala, le attese degli azzurri.
1: L'Olimpico già prepara la scenografia per la finale di Coppa Italia. Fuori in migliaia affollano i campi da tennis degli internazionali. L'atletica presenta la sua festa romana, il Golden Gala del 4 giugno. Partecipanti straordinari, 43 ori tra Olimpiadi e Mondiali. L'Italia felice in pista e in pedana. Marcel Jacobs debutterà a Savona il 20 maggio, poi sarà al Golden Gala a sfidare tra gli altri Noah Lyles.
2: La preparazione è andata veramente molto bene, sono contento. I test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento. Credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo.
1: Batocletti sui 5.000 per il record europeo, Fabbri nel peso, Furlani nel lungo contro rivali da finale olimpica. Gli europei di Birmingham in agosto sono il traguardo per tutti. Diaz nel triplo vuole inseguire anche il record del mondo.
3: Sì, penso di fare questo record del mondo, penso che arriverà pure presto, vai.
1: Fiducia e sorriso trascinanti come al solito, con ottimismo il presidente federale May guarda al Golden Gala alla risposta del pubblico.
4: Sarà uno spettacolo straordinario e spero che il pubblico, gli sportivi che amano l'atletica, riempiano lo stadio. Io mi aspetto tra i 30 e 40 mila.
1: Daniele Fortuna, GR1.
0: Le 19:25 con l'atletica chiudiamo ricordandovi l'appuntamento dalle 20:40 con Zona Cesarini. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Verde, viaggiare informati.
16: 19:27, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, tra Bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A7 Milano Genova, tra Genova Ovest e Bivio A7 A12 Genova Livorno verso Milano, coda a causa di un veicolo fermo. A8 Milano Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso, così come tra Milano Nord e Legnano ancora verso Varese. A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Genova Aeroporto, il bivio 17 verso Genova, la coda che si è formata è a

0: causa di un veicolo fermo. Tra Bivio 10 a 26 Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, la coda invece per incidente. Tra Spotorno e Bivio 10 fine Complanare Savona verso Genova, code a tratti. A 22 Brennero Modena, tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena, la coda è per incidente. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, traffico intenso e code a tratti. Tra Nodo A1, A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, la coda è invece per via di un veicolo in fiamme. E qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest.
3: Sarà sempre sì.
2: Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping. Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 11 maggio 2026. Allora, in apertura vi racconto come sempre i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. Parliamo di legge elettorale, se ne parla molto, è una delle poche, diciamo, questioni che in questo momento agitano la politica italiana. Noi oggi volgiamo quindi lo sguardo proprio al dibattito politico italiano. Qualche giorno fa parlammo di legge elettorale con un esponente di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Se ne parla perché quello che aleggia sui giornali, come sapete, è il famoso rischio pareggio. Sono molti ad osservare che se la legge elettorale rimanesse questa, con i sondaggi attuali e con il centro-sinistra, il campo largo, come viene chiamato, unito, questa volta insomma il campo largo stesso avrebbe buona probabilità di aumentare i propri voti e di arrivare al rischio pareggio, insomma, in una situazione in cui né il centrodestra né il centrosinistra potrebbero avere una vittoria in grado di formare rapidamente un governo. E da qui si parte per immaginare alternative, modifiche, riforme alla legge elettorale, che però già agita, come sapete, il dibattito politico. Noi ne parleremo questa volta con un esponente dell'opposizione, il senatore Alessandro Alfieri, che è anche il responsabile riforme nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Poi parleremo di giustizia. Il risultato del referendum ovviamente non ha cambiato i problemi della giustizia, che sono ancora spesso gli stessi di sempre. Però succedono cose interessanti, diciamo, su quello che viene chiamato il pianeta giustizia. Ovviamente i magistrati adesso si sentono diciamo legittimati a prendere posizioni chiare, anche nei confronti, anche posizioni dure nei confronti del governo. E uno di questi casi è una lettera di cui si è molto discusso, scritta dal procuratore generale antimafia Melillo, in cui si faceva notare ai vertici istituzionali, al ministro della giustizia, al ministro dell'interno, che con il divieto di quella che viene chiamata la pesca strascico delle intercettazioni si rischiava di mettere in pericolo, si stavano mettendo in pericolo importanti inchieste di mafia. Di che si tratta? Ne parleremo con Francesco Patrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. In sostanza è stato introdotto nel 2023 un divieto che impedisce di utilizzare delle intercettazioni al di fuori della cosiddetta inchiesta madre, al di fuori dunque dell'inchiesta per cui quelle intercettazioni sono state richieste e ottenute, anche se nell'ascolto si rivelassero altri reati connessi con altre vicende. Ne parleremo appunto con l'avvocato Patrelli. Poi andremo nel Regno Unito, come sapete ci sono state delle importanti, c'è stato un ciclo elettorale amministrativo nei comuni del Regno Unito molto importante, che ha mobilitato moltissimi elettori. Il Labour, si sapeva, il Labour del Premier Starmer, si sapeva che avrebbe avuto una sonora sconfitta, e in gran parte così è stato, anche se molti dicono meno grave di quello che ci si potesse aspettare, ma è stato anche un po' il trionfo di Farage, del suo nuovo partito Reform UK, che ha vinto molti seggi nei comuni inglesi. Starmer anche questa volta ha detto che non pensa di dimettersi, lo ha fatto anche quando il suo nome è stato in qualche modo coinvolto nella vicenda Epstein, con la nomina, a seguito della nomina d'ambasciatore negli Stati Uniti, insomma di un suo braccio destro come l'ambasciatore Mandelson. E anche in quel caso c'erano molte richieste di dimissioni da parte delle opposizioni, anche di qualcuno all'interno del Labour. Anche questa volta ovviamente Starm è sotto osservazione, ma lui in un discorso ha già detto di non volersi dimettere. Ne parleremo con Natalia Augias. Poi recupereremo Luigi Crespi, che normalmente è l'uomo del venerdì. Questa sera noi eravamo però a Venezia per una puntata speciale sulla Biennale. Questa sera torneremo con Luigi Crespi e ci racconterà che cosa ha messo sotto la sua lente. Bene, prima di cominciare i titoli del TG3 e poi andiamo avanti con la puntata.
5: Virus, si aggravano le condizioni della donna francese contagiata, positivo anche un americano, in quarantena obbligatoria due degli italiani sotto osservazione, scontro Salvini Tajani sull'OMS. Il caso Giulio, un'ora di faccia a faccia tra la Premier Meloni e il Ministro dopo la scelta di azzerare il suo staff e le indagini della Procura. Palazzo Chigi, piena sintonia, le opposizioni fine ingloriosa si dimetta. Trump dopo la controproposta dell'Iran, cessate il fuoco debolissimo ma la soluzione diplomatica è ancora possibile. Teheran, sosteniamo il piano di pace della Cina. Garlasco per i PM, un audio di esempio indicherebbe l'orario in cui entrò in casa di Chiara Poggi, la famiglia accanimento per contestare le sentenze. Stasi, lei non mi parlò delle avanzi di Andrea. Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1700 esuberi in Italia, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, sindacati intervenga il governo. Tennis, Sinner strapazza Popirin e va agli ottavi agli internazionali di Roma, sarà un match tutto italiano, incontrerà la sorpresa Pellegrino, già 4 gli azzurri al prossimo turno, gli anni più siamo e meglio è.
11: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Parliamo di legge elettorale, di eventuale riforma della legge elettorale, è uno dei temi che in questo momento agitano la politica italiana, anche se per tanti versi diciamo la nostra attenzione è portata a guardare a quello che succede di drammatico fuori dal nostro paese. Ma diamo uno sguardo a questo tema e lo facciamo con Alessandro Alfieri del Partito Democratico, e che è appunto anche responsabile delle riforme del suo partito. Senatore, buonasera, bentornato a Zapping.
12: Eccoci, bentrovati.
11: Allora, parliamo di legge elettorale. Da un po' di tempo a questa parte c'è questa voce, i giornali ne parlano, c'è un fantasma nella stanza che è quello del pareggio, no? Si parla di un'eventualità di pareggio, perché il campo largo, il centrosinistra, andando unito questa volta potrebbe insomma avere molti più voti che non nella precedente tornata elettorale. Questo rischia di non dare un risultato chiaro per la formazione di un governo, e questo ha fatto partire diciamo un po' la sarabanda della riforma elettorale. È così che stanno le cose? C'è questo rischio, giusto cercare di evitarlo? Partiamo da qua, lei che ne pensa?
12: Ma guardi, per essere molto, molto chiaro, i sonni saranno agitati del centrodestra, perché per noi non è una priorità, tanto più che non penso che con queste regole andremo al pareggio. Tutte le
11: cioè, spine, pensate di vincere fatte, nettamente, questo
12: quelle cosa... fatte bene? No, vincere nettamente no, però penso che siamo avanti, anche per una semplice questione. L'altra volta i risultati che ci sono stati frutti degli errori nostri che abbiamo fatto, che siamo andati divisi alle elezioni. Una parte che oggi fa parte della coalizione di centro-sinistra è andata col terzo polo, una parte del Movimento 5 Stelle è andata un'altra parte e noi siamo andati da soli insieme ad allora VS. Quindi siamo andati sparpagliati per quello che hanno avuto il risultato che ha avuto il centrodestra. Questa volta, andando insieme tutti noi, le stime dei collegi al centro-nord danno una tendenza verso il centro-sinistra abbastanza marcata nella maggior parte dei territori, ed è il motivo per cui il centrodestra è lì che pensa ogni giorno come fare a cambiare le regole, perché sennò perderebbero le elezioni. Questo è il tema di fondo.
11: Quindi, diciamo, lei dice non c'è questa urgenza di cambiare la legge elettorale.
12: No, a nostro avviso non c'è, ma vediamo che però c'è una tendenza invece da parte della destra a fare delle forzature. Non è bastata la lezione, il messaggio arrivato dal referendum, quando si forzano le regole costituzionali o le regole del gioco democratico, il rischio di avere un rinculo da parte dell'opinione pubblica che non comprende, non capisce. Lo è stato sul versante della separazione delle magistrature, dove si è andato a incidere sull'equilibrio dei poteri sancito all'interno della Costituzione, lo sarebbe sulle regole democratiche, e tanto più che il ministro Ciriani addirittura ha detto rilanciamo sul premierato, che è un unicum al mondo che vorrebbero introdurre solo in Italia, ma ci sarà un motivo per non c'è
11: l'indicazione, l'obbligo dell'indicazione del premier, del candidato
12: sì,
11: premier.
12: Sì, sì, no, rilanciano proprio no, anche la riforma costituzionale del premierato che si era arenata, l'hanno addirittura rilanciata. Davanti a tutto questo, come facciamo noi anche solo a pensare di sederci a un tavolo se pensano di continuare a fare forzature sul versante delle riforme istituzionali e sulle regole del gioco democratico, che andrebbero viste insieme perlomeno dopo un confronto?
11: Se non vi sedete al tavolo è difficile vederle insieme, cioè sì, c'è un po' una contraddizione in questo.
12: Questo è vero, ma se loro vogliono procedere a forzature partendo dalla e non lo negano neanche, che hanno paura del risultato che potrebbe venire fuori con l'attuale legge, peraltro loro se ne sono avvantaggiati nell'ultima elezione, si può partire a discutere sull'esigenza che bisogna cambiare le regole perché hai paura di perdere? Mi sembra veramente un po' complicato. Dopodiché hanno messo dei premi così alti, noi li abbiamo definiti dei premi di onnipotenza, che in qualche modo rischiano di dare a chiunque vinca, centrodestra o centrosinistra, il 60% dei seggi, che vuol dire che uno si elegge da solo il Presidente della Repubblica, avvicina a eleggersi da solo comunque la maggior parte dei membri della Corte Costituzionale, insomma qualcosa che i padri costituenti insomma avevano evitato, e non erano dei capricci dei padri costituenti qua una garanzia, era che uscivano dal ventennio fascista e quindi avevano pensato di dover condividere le scelte sulle figure di garanzia, sulle figure più importanti che garantiscono equilibrio all'interno di una repubblica.
11: Eppure sui giornali si era detto che in fondo il Partito Democratico sì, mostrava il volto dell'arme, come si dice in questi casi, ma che in fondo una riforma elettorale che prevedesse un premio di maggioranza non l'avrebbe proprio disdegnato. Erano solo voci giornalistiche o c'è qualcosa?
12: Ma secondo me sono state un po' di forzature messe in giro anche dal centrodestra. Dopodiché che ci sia un tema di garantire rappresentanza e governabilità, noi lo sappiamo benissimo che le leggi elettorali devono garantire rappresentanza e governabilità, che il tema della stabilità è un tema sicuramente importante, ma così come l'hanno declinato loro mi sembra che ci sia una distorsione molto forte del principio di rappresentanza, perché in molti casi potrebbe uscire un risultato, ripeto, o a favore del centrodestra o del centrosinistra, che porta al 60% dei seggi. Facciamo un esempio. Nel sistema che loro pensano, se finisce per una coalizione al 48% e con un'altra coalizione al 47,5%, tu rischi di avere il 60% di seggi alla coalizione vincente e all'altra coalizione meno del 40%. C'è o no una distorsione del principio di rappresentanza? E come se c'è?
11: Immagino, adesso io non sono sceso nei dettagli, non ho studiato la proposta sul tavolo, però si tratta, se è un fatto fatto di, come dire, di numeri, si tratta di sedersi appunto a un tavolo e dire 60% no, ma 55 forse sì o 50. Allora,
12: mentre noi parliamo c'è in corso una riunione del centrodestra, se la sono per ora suonata e cantata all'interno del loro campo. Non c'è mai stato formalmente un invito come c'era stato all'inizio, si ricorderà, sul premierato, in cui avevano invitato i leader dell'opposizione a un confronto con la Presidenza del Consiglio. Tutto questo non è mai accaduto e addirittura nell'ultima riunione è emerso, va bene, sì, qualche piccolo aggiustamento, ma attenzione a mantenere l'equilibrio così come l'abbiamo costruito. Non vogliono abbassare i premi perché questo vuol dire un listone meno ampio e quindi un'assenza di compensazione per la Lega, perché perdendo i collegi uninominali ha bisogno di recuperarli da qualche altra parte. Ecco, non si pasticcia così con le leggi elettorali. È evidente che non ci sono le condizioni per un dialogo serio.
11: Però è anche vero che l'idea di arrivare alle elezioni con una situazione non chiara, che non consente al Presidente della Repubblica di dare un incarico, diciamo, lampante rispetto al risultato, che apra la discussione e apra quella fase di incertezza in cui si può tornare a parlare di governi tecnici o di governi di unità nazionale o di governi chissà come, è una cosa che penso che tutti gli italiani vorrebbero non rivedere, no? Penso che sia una di quelle cose che un po' tutti tengono che sia chiaro chi ha vinto e chi ha perso.
12: Sì, infatti ripeto, noi sul tema di coniugare il principio di rappresentanza e di governabilità anche per garantire stabilità, un risultato certo, ci siamo su quel principio. Noi eravamo andati anche all'inizio della legislatura a confrontarci con la Presidente del Consiglio facendo una serie di proposte anche sul versante della stabilità. Avevamo proposto ad esempio il tema della sfiducia costruttiva, che è mutuato dal modello tedesco, che è un elemento che sicuramente garantisce la stabilità degli esecutivi, e abbiamo fatto tantissime altre proposte nel confronto ad esempio sulla valorizzazione del Parlamento, sul superamento di questa decretazione d'urgenza esagerata, però non abbiamo avuto una risposta su un punto. Per quello, insomma, i precedenti non è che giocano a favore del centrodestra. Iniziassero ad abbassare i premi, diano l'esempio, tolgano il premierato dal tavolo, ma finora tutto questo non l'hanno fatto. Come possiamo fidarci?
11: L'altro giorno qui a Zapping Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, insomma, accusava abbastanza esplicitamente l'opposizione centrosinistra di fare ostruzionismo in commissione. Dice, ci hanno invaso, ci hanno sommerso di audizioni, di esperti che insomma servono fino a un certo punto, le questioni aperte, i modelli elettorali li abbiamo tutti visti, studiati, approfonditi, a che serve chiedere 180, adesso non ricordo quanti, audizioni,
12: no. Serve solo a sono 70.
11: Tanti esperti sono un po' tanti per farsi spiegare da parlamentari come funzionano le leggi elettorali. C'è un intento, diciamo, di prendere un po' tempo, mi pare, questo lo si può dire.
12: Beh, noi diciamo le audizioni le abbiamo sempre chieste, sono state chieste da una parte e dall'altra, anche quando le abbiamo fatte noi le modifiche delle leggi elettorali, da parte della loro opposizione c'erano le richieste di fare le audizioni, sono sempre fatte, e peraltro stanno emergendo nella maggior parte dei casi delle preoccupazioni proprio sull'entità dei premi, sul fatto che possono esserci degli esiti difformi fra Camera e Senato, quindi non è che sono preoccupazioni solo
11: una sentenza della Corte Costituzionale sul fatto che il premio di maggioranza non possa superare una certa soglia, no? Se non ricordo.
12: Sì, ma infatti giustamente alcuni dicono, guardate che siete a rischio di ricorso in Corte Costituzionale, di profili di incostituzionalità se esagerate con i premi. Però ripeto, ho l'impressione che tutto questo dibattito derivi dal fatto che la novità è che c'è una coalizione nel campo del centro-sinistra dei progressisti, e quella coalizione, quando si fanno le simulazioni, siccome le fanno anche loro e hanno anche dei bravi tecnici che gliele fanno, viene fuori che al centro-sud la coalizione centro-sinistra e progressisti è molto più competitiva della volta precedente, quindi parte tutto da lì. Non mi sembra, diciamo, il modo migliore per avviare un confronto.
11: Vi accusano di essere, soprattutto vi accusano di essere, come dire, un po', mi permetta di usare un termine un po' gergale, ringalluzziti dal risultato del referendum, che vedete come possibile proiezione anche in un incontro, in un agone elettorale per le politiche.
12: Ma sicuramente la spinta del referendum è stata positiva.
11: Siete ingalluzziti, è così.
12: No, beh, ma voglio dire, è stato sicuramente un risultato positivo che dà una spinta sicuramente utile a dover far meglio, ma sappiamo benissimo che i nostri problemi non sono risolti, che dobbiamo costruire un'agenda condivisa tra le forze del centro-sinistra e dei progressisti sui temi che interessano agli italiani, da come affrontiamo il taglio delle liste d'attesa sulla sanità a come garantiamo degli stipendi decenti che sono fra i più bassi d'Europa, come manteniamo il livello delle pensioni, affrontiamo il tema della casa. Su questi temi deve essere la nostra ossessione trovare dei punti condivisi che diventano la proposta che noi presentiamo agli italiani. Sappiamo che dobbiamo lavorare su questo, ma certamente il risultato del referendum ci dà una spinta positiva, anche perché ci dice guardate che ci sono una serie di persone che sono venute a votare, magari non hanno votato l'europea alle elezioni politiche, e se si fanno delle battaglie comprensibili sono disposti a tornare a votare. Con questo sì, ci hanno dato una spinta positiva.
11: Sento l'ultima questione, approfitto delle sue competenze anche diciamo in segreteria, perché tra un mese scade il famoso, il celeberrimo PNRR, quanto ne abbiamo parlato a lungo qui a Zapping, un po' ovunque, insomma tutti sanno che era la nostra più grande occasione, che mai e poi mai avremmo dovuto perderla, perché avrebbe portato il paese a una grande ondata di sviluppo. Questa cosa non è tanto successa. Dal suo punto di vista, lei di questo anche si occupa in segreteria, questo PNRR, insomma, che bilancio si può fare? Perché ormai appunto è finito, quello che si poteva fare si è fatto, si possono cominciare a fare dei conti.
12: Io direi luci e ombre. Cioè, è stato utile perché ha affermato l'idea del debito comune a livello europeo per affrontare una crisi che investiva tutti i paesi europei, e quindi investimenti importanti per affrontare alcuni nodi, non solo utili per superare la crisi del Covid, ma per affrontare alcune criticità di fondo anche della competitività italiana. Anche sul tema della rigenerazione urbana, della trasformazione verso la transizione ecologica e digitale, che non è un pranzo di gala, va sostenuta da investimenti pubblici, in questo diciamo ha aiutato. Il governo ha fatto fatica negli ultimi anni in qualche modo a stare dietro il passo di investimenti importanti, e noi rischiamo su alcuni obiettivi, perché li ha sempre rinviati, di perdere una parte dei finanziamenti, la parte finale, perché c'è stata tutta l'attenzione su come andare a prendere le rate, celebrare le rate che arrivavano, ma si sono spostati avanti degli obiettivi perché non eravamo in grado di raggiungerli. Adesso i nodi vengono al pettine, perché col 30 giugno 2026 si finisce, e quindi ci sono alcuni progetti che rischiano di non essere portati a termine, alcuni progetti infrastrutturali importanti, e faremo i conti. A fine giugno faremo i conti, vedremo quante ne avevamo pensate di case comunità, di ospedali comunità, quanti posti negli asili nido, quanti posti negli studentati per gli studenti universitari, e lì vedremo che purtroppo il bilancio non è tutto positivo.
11: Però già si vede, no? Già si vede che le aspettative di crescita del paese, che Micali disse devono essere del 3% del PIL, avrebbe costituito l'avvio del PNR.
12: Abbiamo avuto anche degli shock esterni tra la minaccia dei dazi, l'intervento dissennato di Trump e lo shock energetico. Sicuramente ci sono degli aspetti che non hanno giocato a nostro favore, però d'altra parte ci sono stati anche degli errori da parte del governo nel procrastinare alcuni obiettivi, nel diminuire alcuni investimenti importanti in aree strategiche, citavo prima quella della sanità ad esempio, dove è mancato il coraggio, e purtroppo insomma ne vediamo e ne vedremo purtroppo le conseguenze.
11: Ci fermiamo qui, grazie senatore Alfieri, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. 19:51 minuti, abbiamo appena salutato Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, responsabile riforme e PNRR nella segreteria nazionale del PD, che ci ha fatto un po' una panoramica delle posizioni del suo partito in generale, dell'opposizione, sulla fase politica che stiamo attraversando. Abbiamo accennato al referendum, abbiamo accennato ai problemi della giustizia, e di questo parleremo anche con il nostro prossimo ospite, che è l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali. Buonasera Avvocato.
13: Buonasera a voi, grazie.
11: Buonasera Presidente, bentornato a Zapping. Allora, io volevo un po' affrontare con lei una questione che è stata molto discussa sui giornali, ancora se ne parla, qualche giorno fa. Gianni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, svolge questo lavoro, anche con grandi risultati, dal 2022, ha lanciato un allarme, ha mandato una lettera ai vertici politici del paese, Carlo Nordio, Matteo Pantedosi, ministro dell'Interno, ministro della Giustizia, anche al presidente della Commissione parlamentare antimafia, scrivendo, insomma, sostenendo che l'effetto della riforma del 2023, che aveva rivisto alcune condizioni che consentivano o non consentivano l'utilizzo delle intercettazioni, si chiamava disposizioni urgenti in materia di processo penale, ecco, questi aggiustamenti, queste nuove regole rischiavano di compromettere le indagini in materia di criminalità organizzata e terrorismo, e l'ho detto in maniera molto esplicita. Insomma, si è aperta anche un po' una polemica, qualcuno ha detto, ecco, i magistrati che dopo il risultato del referendum adesso si sentono un po' padroni del mondo, mi verrebbe da dire, ma insomma, ecco, volevo un po' sapere la sua opinione su questo e se è vero in tutto o in parte che quei limiti all'utilizzo delle intercettazioni compromettono alcuni tipi di indagine.
13: Diciamo subito di no, e diciamo anche che è sempre un errore mettere in tensione le capacità investigative, soprattutto in materia di mafia, con i diritti fondamentali che trovano piena tutela nella nostra Costituzione. Ora, la questione è una questione abbastanza tecnica, perché riguarda appunto le garanzie previste dalla legge in materia di intercettazioni. Però va chiarita una cosa che credo possa essere compresa agevolmente. Qui non ci troviamo di fronte ad una novità del legislatore, perché in realtà nel 2023 il legislatore non ha fatto altro che ribadire, scusate, un principio che sta scritto nell'articolo 270 del nostro codice di rito fin dal 1988, cioè dalla sua introduzione, dalla introduzione del codice Vassalli. E la regola è una regola molto semplice, poiché per andare oltre quelle che sono le tutele della inviolabilità e segretezza delle comunicazioni previste dall'articolo 15 della Costituzione, è necessario che il giudice provveda con un decreto motivato che indichi gli specifici gravi indizi di reato e la indispensabilità della intercettazione. Sì. Se poi nel corso di quella operazione di captazione emergono invece degli elementi che riguardano altre responsabilità, altri reati, altri fatti, altre vicende, capite bene che quella prova viene captata in assenza di quel decreto autorizzativo che è invece previsto dal nostro codice come evidente garanzia primaria sta tutta dentro i principi fondamentali di uno Stato.
11: Però dice Melillo, noi siamo costretti a chiudere gli occhi davanti a reati che si squadernano davanti al nostro ascolto di quelle intercettazioni, e questo mette a rischio le indagini.
13: Ma sì. Guardate, anche questo non è vero, perché a ben vedere la norma dice che gli elementi acquisiti non possono essere utilizzate in un procedimento diverso. Ma per diverso sappiamo bene che la nostra giurisprudenza, ormai consolidata, ha stabilito da tempo che non si deve trattare semplicemente di un processo che prende un numero di registro differente, ma di un procedimento che riguarda fatti completamente diversi, non connessi in alcun modo con l'indagine principale, il che è un'ipotesi davvero estrema e remota, perché di solito quando si dispone una captazione con riferimento a uno specifico reato, fatti che vengono acquisiti fatti diversi da quelli che erano oggetto della ricerca, nel 90%
11: sono collegati casi, in qualche modo all'indagine
13: sono
11: madre,
13: probatoriamente collegati o comunque connessi con quelli che erano oggetto del procedimento dell'investigazione principale, di tal che il problema davvero si riduce a fattispecie processuali del tutto marginali.
11: Sono le famose intercettazioni a strascico, no? È di questo che parliamo.
13: Quello che va evitato è esattamente questo, anche perché bisogna ricordare una cosa, che in materia di mafia quegli stessi limiti che io prima ricordavo relativi alla necessità di individuare i gravi indizi di reato, per i reati di mafia questo limite si abbassa, sono sufficienti generici indizi. Quindi la garanzia è di gran lunga attenuata, il che consente di applicare le captazioni in condizioni di gran lunga meno garantite. Questo consentirebbe di acquisire un gran numero di dati a carico di un numero indeterminato di soggetti e di ipotesi di reato, con questo abbassamento di garanzie e con il cosiddetto effetto a strascico, perché poi nel momento in cui dovesse venir meno l'ipotesi di mafia che aveva giustificato quell'abbattimento di garanzie, quelle captazioni acquisite con quelle modalità meno garantite sarebbero comunque utilizzabili.
11: Però vedo, avvocato, che il ministro della giustizia Nordio in qualche modo mi sembra abbia preso sul serio, come d'altro canto vista la fonte autorevole, e ha detto che il governo procederà ad un adeguato approfondimento tecnico sul quale costruire un'ipotesi di affinamento della norma vigente. Quindi, diciamo, il governo intende muoversi nella direzione indicata dal procuratore generale antimafia.
13: Ma guardi, che ci possano essere necessità di correttivi relativi ad alcune discrasie, diciamo così, che riguardano specifiche contraddizioni della norma, delle quali francamente il nostro codice di procedura dopo mille riforme è fitto, non può darsi. Però qui bisogna essere fermi su di un principio, perché non vi è dubbio che in questo momento la magistratura in questa fase post referendaria gode di una posizione egemonica, di tal che si dà ascolto a qualsiasi richiesta, e questa retrocessione da parte della politica e del legislatore rispetto ad alcune pretese che, ripeto, non vanno ad incidere sui pilastri dello Stato di garanzia e quindi sulla lesione possibile di diritti inviolabili della persona, credo che debba essere oggetto di una riflessione, perché nessuna retrocessione deve essere consentita. Ripeto, non è una regola nuova improvvisata nel 2023, è una regola che sta scritta nel nostro codice perché corrisponde al buon senso e ai fondamenti dello Stato di diritto.
11: Quindi la sua lettura, avvocato, è che il risultato referendario abbia insomma, dato alla magistratura, voglio essere prudente e scegliere le parole giuste, abbiamo dato alla magistratura un po' il senso di poter adesso, come dire, mostrare i muscoli e di chiedere quello che magari se avesse vinto il sì non avrebbe fatto. Cioè, questo secondo lei?
13: Devo dire che non è una novità, perché la subalternità della politica, la magistratura nel nostro paese ha assunto, diciamo così, una natura ed una caratteristica piuttosto endemica. Al contrario, e questo riguarda tutti i governi, di destra, di sinistra, di centrodestra, tecnici, è un fattore, diciamo, storico che insomma adesso sarebbe inopportuno è troppo lungo ricostruire, però è un dato di fatto e indubbiamente l'esito referendario, e neanche su questo credo che adesso ci possiamo troppo intrattenere, abbia consentito una sorta di ulteriore legittimazione politica della magistratura, quella che in passato era stata una legittimazione, penso ai tempi di Tangentopoli, piuttosto mediatica, dopo il referendum ha assunto lo spessore di una legittimazione, non voglio dire elettorale, ma indubbiamente squisitamente politica, e questo secondo me è un rischio, ma è un rischio per gli equilibri democratici del paese, della separazione dei poteri, che è uno dei principi, vale la pena di ricordarlo, di ogni democrazia matura.
11: Ma lei ha l'impressione che effettivamente ci sia stata qualche inchiesta importante rallentata, zoppata o proprio bloccata dall'impossibilità di utilizzare un certo tipo di intercettazioni, diciamo, scoperto in altre inchieste? Cioè, c'è un'evidenza di questo problema?
13: Non è stata portata alcuna evidenza in proposito. Ripeto, forse qualche contraddizione interna al sistema, ma che processi di mafia non abbiano potuto procedere oltre, siano stati interrotti, impediti, dimezzati dall'articolo 270, per come correttamente inteso dalla giurisprudenza, io francamente non ho esperienza né personale né dalle cronache.
11: Avvocato, grazie per essere stato con noi, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
13: Grazie a voi, buonasera.
11: Era l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi torniamo in diretta con la nostra puntata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
14: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
23: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
24: Meteoradio.
25: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Zapping. Le 20 e 10 minuti, prima di andare avanti, i titoli e le notizie dal TG1.
26: Antivirus tra gli sbarcati, positivo un cittadino americano, peggiorano le condizioni della francese. Il ministro Schillaci al TG1, non c'è pericolo in Italia. Trump, il cessate il fuoco è molto debole, la tregua con l'Iran è appesa ad un filo, da noi proposte ragionevoli, ribatte Teheran. Premier chiude caso Giuli, rapporto proficuo, vertice maggioranza su legge elettorale, opposizioni, governo nel caos, economia al collasso. Garlasco e PM, audio di Sempio svelerebbe l'ora del delitto e scontro tra legali, Stasi, acceleriamo su revisione, Poggi non ci sono elementi. A Taranto, bracciante aggredito e ucciso da una baby gang, fermati quattro sospettati, si cerca un minore, al TG1 il video degli ultimi istanti di vita. Il mistero di mamme e figli scomparsi, trovate a casa del nonno lettere della donna in cui esprime sofferenza, allargate le ricerche. Entro il 16 maggio tutti i monopattini elettrici dovranno avere la targa, si rischiano ritardi per boom di richieste e sanzioni fino a 400 euro. Tra un mese esatto mondiali di calcio al via, l'Iran conferma la sua partecipazione, sfumano le remote speranze di un ripescaggio per la nazionale. A rappresentare l'Italia ci saranno Ancelotti, Cannavaro e Montella che dice valorizziamo i giovani talenti azzurri per ripartire.

0: Le 20 e 12 minuti e vi chiederete che c'entra Thriller a Zapping a quest'ora. E beh, la risposta non ve la do io, la risposta ve la faccio dare da Luigi Crespi in via eccezionale, uomo del lunedì. Luigi, buonasera, bentornato a Zapping. Stai ballando, stai ballando, voglio sapere se stai ballando.
1: Guarda, non solo io, ma anche i 577 milioni di dollari che ha incassato in tre weekend il team Michael, record assoluto per un biopic musicale, più di Elvis, più di Bohemian Rhapsody, più di qualsiasi altro film musicale, nonostante, dobbiamo dirlo, Giancarlo, la critica feroce. Negativissima, lo hanno definito patinato, agiografico, una playlist firmata, eppure la gente va, balla, si diverte e ha riempito le sale. La domanda è perché tutto questo successo? Perché solo nostalgia? È musica bellissima, è un'icona? La vera risposta è che secondo me in due fatti che ti voglio raccontare di Michael Jackson, sì, che rappresentano il grandissimo potere e che va oltre la capacità degli scandali, va oltre, è un brand che continua nel tempo nonostante siano passati, resiste alla sua morte, resiste persino alle cattive recensioni. Allora, il primo caso, la prima grande intuizione di questo uomo che ha fatto di sé un brand, ha fatto di sé,
0: si è trasformato in brand, sì,
1: in una funzione di comunicazione. Tu devi sapere che nell'83 Thriller, il pezzo che abbiamo ascoltato, stava scendendo nelle classifiche. Michael vuole fare un nuovo videoclip, costa $500,000, la casa discografica gliene dà solo 5 e lui inventa una cosa incredibile: vende dietro le quinte a MTV, compra i diritti del documentario per fare un documentario su lui che fa questo video, e soprattutto con Vestrom paga più di $500,000 per le VHS. Ancora oggi è il VHS più venduto nella storia, 10 milioni di copie. L'album torna a essere il numero uno e diventa il più venduto di sempre. Che cosa aveva inventato per la prima volta Michael Jackson? Aveva inventato il content marketing, cioè aveva ottenuto un risultato con una sponsorizzazione variegata, era riuscito a ottenere un budget addirittura superiore ai costi, guadagnandoci e inventando per la prima volta la prima iniziativa di content marketing di cui poi siamo stati travolti. Storytelling di brand, qualcosa di incredibile. Ancora oggi quando sentiamo Thriller le immagini ci scorrono nella testa ed è veramente qualcosa dentro la nostra cultura. La seconda cosa incredibile che ha fatto, un'intuizione pazzesca, è quando è andato dalla Coca-Cola. La Coca-Cola le offre €1 milione per la sponsorizzazione, lui molla la Coca-Cola, va dalla Pepsi e firmano per 5 milioni. Che cosa fa lui? Fa di più di una sponsorizzazione, è un endorsement, è un advocacy, è qualcosa che va oltre. La Pepsi entra nel prodotto, entra nel concerto, i brani del concerto diventano i mini spot della Pepsi, ovunque ci sono i marchi della Pepsi. Lui cede la sua identità al prodotto, lui e la Pepsi hanno un'identità condivisa. Michael ottiene un risultato incredibile, più 7,7 miliardi di fatturato, Coca-Cola per la prima volta nella storia, è anche l'unica, in decenni perde quote di mercato per conto della Pepsi Cola. Un'invenzione incredibile, un modo diverso di fare pubblicità, un'intuizione che ha cambiato poi una grande componente creativa, che ha creato un ecosistema che poi è diventato un modo per comunicare per tutti. E chi lo sa, ed ecco perché questo successo non è perché le canzoni sono belle e perché Michael è simpatico o c'è nostalgia. 116 milioni di visualizzazioni in 24 ore ha fatto il trailer del film. È perché lui non è solo pubblicità, è cultura. C'è un'immagine ufficiale, poi c'è la storia di questo guanto bianco, però siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
0: No, no, raccontacelo la storia del guanto bianco, abbiamo ancora qualche minuto.
1: Guarda, il guanto bianco è una cosa semplice, lui va va al montaggio del suo documentario e c'è un montatore del documentario che ha un guanto bianco che serve per non sporcare ovviamente la pellicola. Lui lo vede, lo riempie di lumini, di brillantini, e il suo guanto bianco, che è stato venduto credo per quasi $400,000 all'asta recentemente, è una delle sue icone, cioè uno che entra nel mondo e diventa, diciamo, poi protagonista, fa diventare protagonista anche i dettagli più insignificanti, se toccati da lui diventano icone straordinarie. Quel guanto bianco in Thriller, quando si muove, è fissato nella nostra memoria ed è qualcosa di straordinario. Credo che nessuno abbia niente da ridire. Lui lo ha capito e ha cambiato non solo le regole della musica, ma le regole soprattutto della comunicazione e della pubblicità.
0: Ma tutto questo poi lo ha fatto praticamente da solo, non aveva giganteschi uffici marketing, consulenti, esperti, era tutta una sua intuizione.
1: Assolutamente, anzi contro gli uffici marketing, i pubblicitari, perché ovviamente sai che questo mondo è un mondo conservatore, no? E guai a Dio a fare qualcosa di troppo diverso, perché poi l'innovazione la paghi in prima persona. Quindi lui però, non essendo un pubblicitario, non sapeva che certe cose non si potevano fare e quindi le ha fatte.
0: Ma la cosa veramente, tu l'hai raccontato, però ci vorrei un attimo riflettere di più. Lui si è inventato, ha capito che il modo in cui nasce un successo, il modo in cui nasce un prodotto, il modo in cui nasce qualsiasi cosa può diventare più importante della cosa stessa. Ha inventato il dietro le quinte come prodotto di marca, che ormai vediamo dappertutto, cioè il dietro di quinte di una sfilata di moda, cioè il dietro di quinte di un film, cioè il dietro le quinte di una serie televisiva, e lui è stato il primo a pensare: vi faccio vedere come l'ho fatto.
1: Esatto, ha inventato un linguaggio. Cioè, non è un modo di fare comunicazione, è proprio un linguaggio. Noi ricordiamo sia il balletto degli zombie, ma anche tutta il trucco, non il trucco, sono veramente diventate immagini dentro, diciamo, la nostra cultura, perché era la prima volta. E quindi quando eravamo ragazzini, io e te, sicuramente tu amavi Michael Jackson, ne sono sicuro.
0: Certo.
1: Hai la faccia da chi amava Michael
0: Bill
1: Jackson.
0: Bill Jean, quante volte l'ho ballata.
1: Come lo amavo io, perché ti sorprendeva, perché non era scontato, perché era veramente avvolgente e sembrava che ti conoscesse sostanzialmente, quando sentivi le sue canzoni, benché fossero assolutamente nuove, ti erano comunque familiari, non ti erano estranee. Un genio assoluto.
0: Senti, grazie, ma a te il film è piaciuto?
1: A me il film è piaciuto tantissimo, ma è vero, è una serie di brani musicali in termini di trama.
0: È una playlist, è una video playlist.
1: Sì, in termini di trama è poco, però se ti piace Michael Jackson è un tuffo straordinario che non è da perdere, mica tutti i film devono per forza, diciamo, andare al Davide Donatello.
0: Va bene, grazie a Luigi Crespi.
1: Ciao a tutti.
0: Buonasera, ciao. Buon lavoro. Non so se abbiamo Rai News 24. Allora sentiamo Rai News 24 e poi chiuderemo la puntata.

0: calabrese. L'Unione Europea frena su Schröder negoziatore, non lo decide Mosca. Tajani, la scelta è dei 27, vediamo se Putin vuole la pace. Intanto confermati 9 miliardi a Kiev entro giugno. Proseguono in provincia di Udine le ricerche della 49enne originaria di Piacenza, scomparsa dal 20 aprile con i due figli minorenni. Trovate due lettere che confermerebbero l'ipotesi di un allontanamento volontario. La procura di Pavia sul caso Garlasco, da sempre un'aggressione cieca e sproporzionata a Chiara Poggi, un annientamento furioso della vittima. Nuove intercettazioni di Sempio potrebbero riguardare l'ora del delitto. Tutto pronto a Cannes per la 79esima edizione del Festival del Cinema, che aprirà i battenti domani. Tanti maestri in concorso, da Pedro Almodovar a Hirokazu Koreeda. Lunga anche la lista di volti noti.
1: Le 20 e 23 minuti e abbiamo appena salutato Luigi Crespi e la sua analisi sulle capacità comunicative di Michael Jackson. Non andiamo avanti, andiamo verso la fine di questa puntata che è più breve del solito per motivi calcistici. Lo facciamo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi, è una serata di grande caos qui, grande caos politico.
1: Che sta succedendo? Aggiornaci.
2: Come hai detto, la giornata si era aperta con il primo ministro Starmer che affrontava, diciamo, la catastrofe elettorale di giovedì scorso, dove il Labour ha perso moltissimi consigli comunali, ha perso il Parlamento del Galles. Insomma, è stata una vittoria molto pesante per il partito di governo, e lui dava il suo piano per recuperare, e ha promesso la nazionalizzazione dell'acciaio, ha attaccato direttamente Farage, ha detto l'Europa è al centro del nostro cuore e noi siamo al centro del suo, e quindi insomma di nuovo ha parlato di riavvicinamento. Si andava nelle ore subito successive al suo discorso a un tentativo di riconciliazione dentro al partito, poi tutto è precipitato, hanno cominciato a girare dichiarazioni pubbliche di deputati laburisti che chiedono le sue dimissioni, siamo arrivati a 55, la conta è in corso, si sono dimessi 3 deputati da assistenti parlamentari ministeriali per protesta. C'è chi prevede che domani mattina Starmer potrebbe essere costretto a dare le dimissioni. Insomma, ci sono naturalmente ancora tentativi di mediazione, però è un peggioramento improvviso che non ha a che fare con un piano studiato, diciamo.
1: Cioè non c'è nessuno che manovra dietro questa
2: raccolta? No, nessuno, non c'è il guidatore sull'autobus, e quindi si sbanda, anche perché quello che auspicano anche quelli che vorrebbero vedere un cambio alla guida del governo e del partito è un percorso stabilito, un percorso a tappe, un percorso lungo anche, perché permetta al principale avversario di Starmer, che è Andy Burnham, è sindaco di Manchester, di trovare un seggio dove essere rieletto, perché per partecipare alla sfida della leadership deve essere in Parlamento, e questo richiede tempo, e quindi dopo settembre, insomma. E adesso è tutto nel caos, quindi è una cosa che i giornalisti politici si divertono moltissimo, i politici molto meno, e insomma si divertono un po' i conservatori, anche se anche loro hanno subito delle fortissime perdite nelle elezioni di giovedì scorso, che hanno favorito invece Farage e hanno favorito i Verdi, quindi diciamo gli estremi del sistema, di un sistema politico che sostanzialmente guarda molto al centro, perché insomma si vince al centro, si dice qua, si dice anche da noi, quindi le estreme attraggono molto nelle campagne elettorali come opposizione, poi non arrivano al governo. Corbyn aveva grandissimo successo, poi fu schiantato nella competizione elettorale, e Farage secondo molti, e secondo lo stesso Financial Times, che è diventato molto meno diplomatico nell'ultimo periodo, è un rischio per questo paese, è un rischio per i mercati, è un rischio per un paese che ha un centro finanziario così importante, che ha un commercio così importante, perché non è ritenuto affidabile.
1: Però lui continua a dire: io non mi dimetto perché comunque non vogliamo gettare il paese nel caos, e quindi la sua posizione mi sembra proprio essere quella di dire: questo paese è un paese chiave, un paese che ha tutte le cose che tu dicevi, non possiamo lasciarlo, diciamo, senza nocchiero.
2: Sì, lui ha questa posizione, però a un certo punto forse, se le cose vanno avanti così per le prossime 2 ore, dovrà fare un po' i conti, cercare di trattare, cioè ci saranno anche delle trattative, immagino, politiche. Io sono in questo momento sono davanti a Westminster, ma non mi sono avvicinata a Capannelli, ce ne sono pochi fuori e credo molti

0: dentro, però il problema è sempre quello, non c'è un guidatore, quindi non c'è un qualcuno che sta organizzando.
1: Ma avevo letto che c'erano dei parlamentari che stavano raccogliendo le firme per arrivare poi a chiedere la sfiducia.
0: Ieri sera erano 20, stasera sono 55 e quindi c'è un'irritazione forte, il discorso è stato considerato non abbastanza il cambiamento che lui ha promesso. Anche se diciamo è apparso uno Starmer diverso da quello che abbiamo visto in questi due anni di legislatura, cioè intanto molto più empatico, lui tende a essere un po' freddo e poi si è spinto oltre quello che è il suo standard, quindi ha attaccato Farage direttamente, è andato molto stretto.
1: Ecco, sentiamolo la parte in cui ha attaccato, sì, Farage, perché è interessante, l'abbiamo presa in inglese ma poi tu ce lo riassumi, sentiamo.
2: Because I want to remind you what Nigel Farage said about Brexit. He said it would make us richer. Wrong. It made us poorer. He said it would reduce migration. Wrong. Migration went through the roof. He said it would make us more secure. Wrong again. It made us weaker. He took Britain for a ride, and unlike the Tories, actually, who at least had to face up to it, he just fled the scene. And now he'll talk about almost anything other than the consequences of the one policy he actually delivered. Because he's not just a grifter, he is a chancer.
1: Ecco, riraccontacelo un po', Natalia.
0: Applausi.
1: Sì, applausi. Ma non abbastanza, forse.
0: No, ma c'erano gli applausi in quel passaggio lì, perché il nemico scalda sempre di più dei programmi. E ha detto... Farage aveva promesso che con la Brexit saremmo diventati più ricchi e non è successo, aveva promesso meno immigrazione e non è successo, aveva promesso che saremmo stati più stabili e non è successo, infatti la politica risente moltissimo dall'epoca di Brexit, se si cambiasse il primo ministro adesso sarebbero 7 da quando è stata, insomma un catastrofe, e non risponde di quello che ha fatto, dice Starmer, ha detto Starmer nel suo discorso, non risponde, cioè,
1: almeno
0: il pubblico parla di tutto,
1: almeno i conservatori hanno dovuto affrontare il problema, lui è scappato, no?
0: Sì, lui è scappato, he's a grifter and also a chancer, cioè è uno che diciamo vive a sbafo ed è anche uno che non è affidabile, cioè che si affida al momento, is a chancer, e quindi è la prima volta che è così esplicito e così duro e parla dei populismi, perché nel discorso ha attaccato, anche se in misura diversa, anche Polanski, anche gli ecopopulisti verdi, che comunque anche loro un po' di male al partito laburista gliel'hanno fatto, e ha detto questa è una battaglia che io non voglio abbandonare perché siamo in un periodo molto nero, il periodo più duro e più pericoloso da quando sono al mondo. Quindi, insomma,
1: però
0: lui
1: questa
0: di
1: cosa pone una domanda di fondo, nel senso, se non mi sbaglio, un po' tutti lo dicono, nel Regno Unito c'è una revisione della vicenda Brexit, si dice nei sondaggi che la stragrande maggioranza, forse non la stragrande, ma la maggioranza degli inglesi forse vorrebbero tornare indietro, non voterebbero nello stesso modo se ci fosse un nuovo referendum, c'è una voglia di riavvicinarsi all'Europa, c'è il riconoscimento degli errori e delle catastrofi che in qualche modo Brexit ha prodotto, eppure l'uomo che quella politica ha scelto, ha imposto, ha fatto vincere, continua a vincere su altri temi, non paga pegno. Come è possibile?
0: Non paga pegno perché è molto bravo a capitalizzare un populismo, un'insoddisfazione, una rabbia. Questo è un paese che ha delle zone di povertà vere, che aveva uno stato sociale e che adesso fa acqua da tutte le parti. È vero che ci sono delle comunità etniche, anche con passaporto, che però sono molto molto comunità a sé stanti e che non si mischiano e che soprattutto nel nord dell'Inghilterra spaventano gli inglesi, a torto o a ragione, a volte anche a ragione. Cioè c'è una situazione di tensione in questo paese e di diciamo mancanza di speranza. Loro avevano promesso cambieremo le cose, sono passati 2 anni, alcune cose sono state cambiate, la sanità pubblica per esempio ha delle liste d'attesa molto più breve.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sono le 4:03.
0: È una fase difficile. Farage promette molto e attira le folle, è
1: sì,
0: la sua capacità.
1: Promette
0: proprio...
1: molto, ma gli inglesi si sono dimenticati che non ha mantenuto.
0: No, ma non è vero, no, perché non va oltre... Io ho visto i flussi elettorali di queste elezioni che sono usciti tra ieri e stamattina, non va oltre quella soglia, cioè se lui avesse continuato a crescere come è cresciuto diciamo negli ultimi 5 anni, avrebbe dovuto prendere circa 1000 collegi comunali in più rispetto a quelli che ha preso, quindi la sua velocità di crescita nei consensi.
1: Ma lui pesca soltanto tra chi ha votato a favore di Brexit, è rimasto quello il suo bacino.
0: Sì, non riesce ad allargarlo, cioè si mangia un pezzo di partito conservatore che infatti ha avuto una botta tremenda, però non va oltre, sull'area centrista non arriva e ha dovuto scegliere, lui non copre quella zona lì. E tanto è vero che si dice, poi bisognerà vedere se come ci arrivano, che il pensiero secondo alcuni è che il Partito Laburista potrebbe presentare alle prossime elezioni, come nel loro manifesto elettorale, come promessa, il rientro nell'Unione Europea, confidando appunto nel fatto che questi sondaggi continueranno a crescere, perché la Brexit costa, secondo i conti di una persona che lavora con il governo e fa questo di mestiere, l'8% di PIL all'anno, quindi un sacco di soldi, e chi fa business in questo paese lo sa. E quindi è un win-win situation, cioè se questa è la situazione, il populismo ha fatto il pieno a questo punto. E invece la parte produttiva del paese ha capito
1: però
0: come vanno
1: le cose. Però dai risultati sembra di capire che chi ha votato pro Brexit allora continua a votare Farage nonostante Brexit non abbia prodotto quei risultati che Farage prometteva. C'è questo anche.
0: Perché però è molto un invito alla RA. Ecco, scusa, ti voglio dire, io c'ho la BBC accesa adesso. Sono 57 i deputati che
1: quindi
0: chiedono
1: crescono
0: le dimissioni.
1: Minuto in minuto.
0: Crescono. Noi non sappiamo a cosa andiamo.
1: Ma se domani Starmer si dimette, chi prende il suo posto? Non si capisce, non si sa.
0: Non si sa, bisogna che si facciano avanti, devono avere anche degli sponsor politici, i nomi che si fanno, che sono in Parlamento adesso, perché per concorrere alla sfida per la leadership bisogna vedere in che tempi arriva, ma bisogna essere eletti, sono Wes Streeting, che è il ministro della sanità, e Angela Rayner, che è stata il vice primo ministro di Starmer, Angela La Rossa, molto più a sinistra come posizioni politiche, anche molto esibite, e quindi diciamo, sapendo che questo è un paese centrista, in tanti si domandano come possano pensare di, insomma, è una scommessa, ecco, è una brava politica, se n'è andata perché c'è stato uno scandalo su una questione di tasse che lei adesso ha chiarito. Però è una figura difficile per un paese che è andato, diciamo, che è andato molto a destra come politiche economiche, moltissimo, contratti a zero ore, insomma è successo tanto in questi anni, per cui è veramente una scommessa.
1: Si decide tutto stanotte?
0: Sì, stanotte si capisce i tempi soprattutto, cioè se domani mattina succede qualche cosa, quindi ci
1: toccherà di sentirci. Qui ci dobbiamo fermare però per questa sera. Grazie ancora Natalia Augias in diretta da Londra. Noi chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista. Dalla parte tecnica stasera ringraziamo Giovanni Leporale. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con il posticipo di campionato di Serie A Napoli-Bologna. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto vi ricordo che questa potete risentirla su raiplaysound.it. Davvero tutto per questa sera, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora. Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
8: Ragazzi, con questa non è trifla.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
12: In questo mese di maggio, mese mariano, vogliamo insieme a San Francesco pregare la Madre di Dio. Francesco ha composto, e tutti lo sanno, il cantico di Frate Sole, il cantico delle creature, che è alla base della nostra lingua italiana, ma ha anche composto preghiere straordinarie a Maria. Ad un certo punto, quando si fa sera, Francesco così pregava: Ave Signora Santa Regina, Santa Genitrice di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa, Ave suo palazzo, Ave suo tabernacolo, Ave sua casa, Ave suo vestimento, Ave sua ancella, Ave sua madre. Sì, Maria è per San Francesco madre. E sull'esempio di Maria diceva: anche noi possiamo generare Gesù, lo possiamo generare con le buone opere, lo possiamo generare con uno sguardo animato da bontà, lo possiamo generare con gesti che portano pace. Chissà se ognuno di noi ha fatto un fioretto durante questo mese. Ma non ci scoraggiamo, ogni giorno è sempre una nuova opportunità. Anche questo l'aveva capito in maniera così straordinaria San Francesco, che non si scoraggiava mai. Sapeva che ogni giorno era l'inizio di una nuova opportunità e portava con sé quella parola che Gesù gli aveva consegnato: va e ripara la mia chiesa, va e ripara. Ecco, oggi vogliamo fare un gesto, vogliamo riparare qualche relazione, vogliamo riparare qualcosa che non va, e ci accompagna sempre Maria.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
13: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
19: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
20: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
23: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
24: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
25: Zona Cesarini.
26: Amiche e amici sportivi, buonasera. Allo stadio Maradona è tutto pronto per la sfida fra Napoli e Bologna che chiude la 33esima giornata della Serie A e noi stiamo per dare la linea ai nostri radiocronisti Giuseppe Visenti e Piero Vitiello. Giusto il tempo di dirvi che si gioca anche in Premier League, nella Liga Spagnola, le gare di posticipo e che torneremo al Foro Italico per la giornata degli internazionali d'Italia. Poco fa la sconfitta del nostro Flavio Cobolli con l'argentino Thiago Agustin Tirante per 6-3, 6-4. I commenti, gli approfondimenti nell'intervallo di Napoli-Bologna e nell'ultima parte di Zona Cesarini. Partiamo allora con il calcio, linea al Maradona per il posticipo della 36esima giornata di Serie A, Napoli-Bologna, la radiocronaca di Giuseppe Visantis e Piero Vitiello. Voi.
27: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Diego Armando Maradona, vi trasmettiamo con la collaborazione tecnica di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Tutto pronto per il calcio d'avvio di Napoli-Bologna, la partita che chiude la 36esima giornata del campionato di Serie A, la terz'ultima. Tra l'altro poco fa è arrivata la proposta della Lega sulle partite della prossima settimana che interessano le squadre di Champions, 12:30, in attesa però del parere di questo prefetto. Ovviamente il nodo riguarda il derby della capitale Roma-Lazio, ma il Napoli potrebbe non essere interessato da questo calendario, perché se oggi dovesse battere il Bologna, squadra che non ha più nulla da chiedere alla classifica, sarebbe aritmeticamente in Champions League. Saranno comunque discorsi che troveremo nel corso di questa partita che è pronta al calcio d'avvio, con il Napoli in divisa tradizionale, la maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, che parte con il tecnico Antonio Conte con un 3-4-2-1, Milinkovic-Savic in porta, torna dal primo minuto alla Maradona Di Lorenzo con Ramani e Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, Giovane e Alisson dietro l'unica punta che Højlund, proprio nei minuti della vigilia, gara che inizia in questo momento, ha dovuto dare forfè Kevin De Bruyne, che non figura neanche in panchina, per questo gioca Giovane. Napoli che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa da trasferta per il Bologna, maglia bianca con calzoncini blu scuri e calzettoni bianchi per Vincenzo Italiano, e un 4-2-3-1 con Pessina in porta, il giovane portiere del Bologna che ancora in due partite giocate non ha subito gol in Serie A. Davanti a lui João Mario, Elland, Lucumie, Miranda, centrocampo con Pobega e Freuler, tre quarti con Orsolini, Ferguson e Bernardeschi, l'unica punta è Castro, ovviamente una formazione di tutto rispetto, anche se il Bologna dopo l'eliminazione dall'Europa League con l'Aston Villa ha un po' mollato. A Vincenzo Italiano e ai rossoblù bolognesi, che oggi non hanno tifosi al seguito visto che il questore di Napoli ha bloccato la trasferta per i residenti in Emilia Romagna, e visto anche che per il Bologna questa partita conta poco, nel settore ospiti non c'è nessuno, magari qualcuno sarà negli altri settori, tra l'altro tifosi della Napoli così come anche altri sostenitori di altre squadre che continuano a mandare striscioni sulle trasferte libere e insomma sulla la possibilità di poter seguire la propria squadra in trasferta, ovviamente senza problemi di ordine pubblico. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori Marco Piccinini di Forlì, primo arbitro Valerio Colarossi, Daisuke, Emanuele Yoshikawa e due guardialine, Mario Perri il quarto ufficiale, Valerio Marini e Antonio Giua collegati alla VAR. La serata è piacevole a Napoli, siamo attorno ai 19 gradi, una buona cornice di pubblico anche se non c'è il tutto esaurito, partita direi quasi da fine stagione, anche se per il Napoli come dicevamo c'è la possibilità di consolidare il posto in Champions League. Prime battute di questa gara che raccontiamo insieme a Piero Vitiello, al quale do il benvenuto in Radio Cronaca.
0: Buonasera anche a te Giuseppe Visantis, buonasera a tutti i radioascoltatori, con delle cose da evidenziare che già hai evidenziato tu Giuseppe in sede di lettura delle formazioni, il ritorno di Di Lorenzo e poi la prima da titolare di Giovane in quella posizione, era già stato titolare una volta Giovane ma in quel caso mancava Højlund, dunque agì da attaccante centrale, questa volta invece agisce alle spalle del danese. Dall'altro lato invece l'altra curiosità è la presenza tra i pali di Pessina a cui facevi riferimento, due di quelle partite giocate da titolare in cui non ha subito gol, in una di quelle due era proprio l'esordio assoluto contro il Napoli, o meglio no, non fu titolare in quel caso ma subentrò dopo pochi minuti, ricorderai, a Skorupski per infortunio. Ravaglia era indisponibile in quella partita e Pessina fece il suo esordio comportandosi benissimo in una partita che il Bologna vinse 2-0.
27: 18enne non subì gol in quello scampolo di partita, non li ha subite contro Lecce 2-0 per il Bologna al Dallare, Cagliari l'ultima partita 0-0, quindi insomma è un portiere che è giovanissimo, può mantenere ancora questo record di una porta inviolata nel campionato di Serie A. Direi che queste prime battute sono con ritmo abbastanza di studio, direi che anche i tifosi che adesso si fanno sentire dalla curva alla nostra sinistra stanno seguendo le prime battute di questa partita con una certa tranquillità. Il Bologna che sta facendo possesso palla adesso con Lucumi che va allo scambio con Freuler, ancora Lucumi che va a largo a sinistra per Miranda, Miranda arriva sul pallone poi va a cercare di prima intenzione Ferguson che è il capitano del Bologna, il pallone che viene servito ancora centralmente per Bernardeschi che prova il tiro, pallone che termina altissimo sopra traversa, si prende i fischi l'ex giocatore della nazionale e lo dicevamo andando a leggere le formazioni, anche se in panchina il Bologna Row sicuramente una formazione di tutto rispetto per il Bologna, però dopo l'annata scorsa con la vittoria della Coppa Italia, ricordiamo che questa partita si è giocata a gennaio in Arabia Saudita, è stata la finale di Supercoppa tra la vincente dello scorso scudetto il Napoli e la vincente della scorsa Coppa Italia e la Bologna, è andata avanti fino ai quarti di finale di Europa League, attenzione a Højlund, però diciamo che rispetto alle ultime uscite del Bologna, alle ultime due stagioni, non si può definire deludente, però insomma forse le aspettative erano migliori. Commenteremo subito dopo questa azione di Alisson che entra nel rigore, lo frena e va a recuperare il pallone il norvegese Elland.
0: Sicuramente non è stata la miglior stagione, o meglio quella che si auguravano i tifosi del Bologna, probabilmente anche gli addetti ai lavori. L'anno scorso comunque finì al nono posto e dunque potrebbe ripetere quel piazzamento, anche se si augura di migliorarlo, lo ha detto Italiano, vorrebbe concludere all'ottavo posto, calendario permettendo, perché poi ci saranno anche delle sfide piuttosto complicate dopo questa contro Atalanta e Inter. Poi per ciò che riguarda invece il resto della stagione, sicuramente l'anno scorso ci fu a nobilitare quella stagione la vittoria della Coppa Italia, quest'anno invece fuori ai quarti sia in Europa League che in Coppa Italia. Poi se il Bologna dovesse anche vincere le restanti tre partite di campionato, comunque terminerebbe con diversi punti in meno rispetto ai 62 con cui chiuse la scorsa stagione, quindi sicuramente un segno negativo.
27: Napoli che giocherà le ultime tre partite per questa stagione con lo scudetto sulla petto, scudetto come tutti sapete già assegnato all'Inter, cercherà ovviamente di onorare, di consolidare il secondo posto e di presentarsi alla prossima Champions League, magari cercando di fare più strada rispetto alla grande delusione di quest'anno quando il Napoli con lo scudetto sulla petto è uscito nel mega girone. Adesso è la Bologna che prova l'azione, ma è Lobotka che intercetta il pallone messo dalla destra al centro dalla formazione fensina, prova a ripartire ancora il Napoli con questo tocco che va in cocciare proprio per Giovane che prova a mettersi in movimento, posizione centrale, lo scarico a sinistra dove arriva dalle retrovie Alisson Santos, palla sul destro, la conclusione rimpallata da Lucumi, ma insiste ancora il Napoli con questo controcross da parte di Gutierrez, il pallone che viene allontanato dalla Bologna che riesce dunque a ripartire con questa azione di Castro che va a servire a sinistra ancora per Bernardeschi, il controllo del numero 10 della Bologna che poi si ferma anche perché c'era a terra un compagno, poi il pallone che viene servito ancora centralmente, poi il difensore Elland che si porta fino all'altezza della linea centrale del campo prima di scambiare con Ferguson va a dare il pallone ancora tutto a sinistra dove troviamo Bernardeschi, palla per Miranda, adesso la Bologna fa un possesso palla, italiano davanti alla sua panchina da indicazioni, stessa cosa sta facendo Antonio Conte, tecnico della Napoli, poi ovviamente per quel che riguarda il Napoli, raggiunto l'obiettivo che si è prefissato, sia quello di Champions, bisognerà ovviamente parlare del futuro a partire dalla panchina.
0: Certo, poi oltre a raggiungere la Champions il Napoli ci terrebbe in maniera particolare anche a concludere al secondo posto questa stagione, non solo per un fatto statistico ma anche in virtù del fatto che fino a prova contraria, cioè fino a quando non arriverà una comunicazione diversa, il secondo posto garantisce anche la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana, e poi ci sono in palio dei bei soldini, diciamo circa 2 milioni in più e circa 4 milioni in più rispetto al terzo e al quarto posto in classifica, dunque il Napoli che è attento ai dettagli proverà anche a raggiungere questa posizione, chiaramente farebbe un passo decisivo in caso di vittoria questa sera.
27: Supercoppa di Lega che abbiamo detto prima il Napoli ha vinto quest'anno e Antonio Conte lo ribadisce spesso nelle interviste, come a dire sembra che vi siete dimenticati che un trofeo lo abbiamo portato a casa. Adesso c'è Alisson che punta l'area di rigore avversaria, arriva Gutierrez, l'operazione scivola e il giocatore spagnolo che era arrivato di gran carriera sul pallone, forse dato troppo sotto, troppo tra i piedi questo pallone, credo che sia letteralmente incespicato, è caduto a terra e si è trascinato il pallone direttamente in fallo laterale, un certo brusio da parte del pubblico per questa azione da parte del Napoli con Gutierrez che però va a recuperare la posizione nella sua fascia di sinistra.
0: Gutierrez che anche oggi ha vinto la concorrenza su quella fascia a sinistra rispetto a Spinazzola. Il Napoli fino a questo momento ha provato tre volte l'azione offensiva, tutte e tre volte da questo lato, con Alisson che in un'occasione era riuscito anche a battere il raddoppio dei difensori del Bologna con quella conclusione poi deviata da Lucumi, e in questo caso invece ha preferito premiare la sovrapposizione da parte del compagno di squadra.
27: Riparte il Bologna, Gio Mario, Pobega, Bernardeschi, posizione centrale, Bernardeschi si prende i fischi del pubblico, il suo passato bianco-nero probabilmente, ma attenzione in aria il tiro, gol! Strepitoso gol di Federico Bernardeschi al nono minuto, calcia con il sinistro, la mette nell'angolo opposto, neanche si muove il portiere Milinkovic Savic, e il Bologna al nono minuto ha sbloccato la situazione al Maradona, una Maradona che ancora non è entrato in partita, silenzioso, certo il gesto tecnico è notevole, tra l'altro vediamo che c'è in campo un operatore televisivo che va adesso ad allontanarsi probabilmente per riprendere, direi gran gesto tecnico di Federico Bernardeschi, un tiro all'incrocio, questo è un talento che sembrava con il suo trasferimento in Canada aver un po' preso la carriera discendente, io credo che un giocatore così con questi numeri farebbe comodo anche all'azzurro.
0: Classe 94, 32 anni, è il terzo gol in Serie A per lui, che ne ha messi a segno anche 5 in Europa in 41 presenze stagionali, sì, sicuramente un giocatore che ha ancora molto da dare al campionato italiano, chissà se anche alla maglia azzurra, non è stato un caso la sua scelta di ritornare in un campionato che conta a livello internazionale rispetto a quello americano in cui si era andato un po' a confinare, comunque comunque ha ancora l'età e evidentemente anche la classe e il talento per riuscire a regalare alla propria squadra e ai propri tifosi numeri come questo. Non è un caso neanche questo tipo di gol, perché già in questi primi 10 minuti avevamo avuto modo di osservare, Giuseppe, che Bernardeschi non agisce soltanto sulla fascia sinistra, è andato a prendersi un paio di volte il pallone in posizione centrale e anche in questo caso è andato a prendere il pallone sulla tre quarti, se l'è portato in avanti, ha scambiato, è rimasto in posizione centrale, poi più o meno all'altezza dello spigolo sinistro dell'area di rigore è entrato dentro, ha preso la mira e con il sinistro l'ha messa sull'altro palo, una staffilata davvero all'incrocio su cui Milinkovic-Savic non ha potuto fare niente.
27: E beh, quando provi una giocata simile vuol dire che sei in fiducia, davvero un tiro che ha lasciato tutti di stucco per la precisione, per la potenza, tutti immobili, e anche i tifosi del Napoli hanno dovuto masticare amaro e guardare il tabellone che dice Napoli 0 Bologna 1. C'è stato un velocissimo consulto VAR, ma non mi erano parse assolutamente irregolarità nell'azione, poi l'arbitro è andato a consegnare il pallone al delegato della Lega Calcio a bordo campo che lo ha insacchettato, pallone che poi verrà messo all'asta alla migliore offerente. Adesso è João Mário che va a recuperare il pallone per il Bologna, una Bologna che però devo dire aveva approcciato bene la partita con un lungo possesso palla, ci ha provato già Bernardeschi con un tiro che è terminato lontano, adesso ancora Orsolini che entra in area di rigore, Orsolini prova a svariare, sì, mette un po' da solo nei guai, conclusione traversa, clamorosa traversa da parte del Bologna con Milinkovic-Savic allora immobili, adesso sono i tifosi del Napoli che stanno provando a svegliare la formazione campione d'Italia in carica, perché qui la Bologna è andato vicinissimo al raddoppio, ancora con una giocata era stato Orsolini un po' a andare a sbattere contro la retroguardia del Napoli, è andato a recuperare il pallone per la conclusione, ancora Federico Bernardeschi se non ho visto male il
0: Miranda,
27: pallone.
0: Penso che fosse Miranda
27: che era in una posizione addirittura di attaccante di punta centrale, ma attenzione siamo già dall'altra parte con il Napoli che entra in area di rigore, svaria, conclusione e c'è Pessina che para in due tempi, partita che prende quota e allora confermiamo che la traversa è stata colta da Miranda, mi ha un po' lasciato perplessa la posizione dello spagnolo che è un laterale sinistro ma qui era proprio nel ruolo di centravanti.
0: Sì, perché il Bologna aveva seguito in massa questo attacco sulla destra da parte di Orsolini che sembrava aver perso il duello con il diretto marcatore, poi si è ritrovato il pallone tra i piedi ed è riuscito a servire a rimorchio Miranda, che era uno dei tanti giocatori del Bologna che avevano affollato l'area, poi tra l'altro si è girato benissimo e con il sinistro l'ha spedita oltre la testa di Lobotka che intanto si era messo quasi sulla linea di porta e ha avuto la sfortuna il giocatore del Bologna di impattare proprio sul legno. Comunque Bologna molto bene in questa fase iniziale della partita, poi la prima risposta del Napoli con Giovane e la parata di piede di Pessina, ora c'è Alisson Santos.
27: Eh sì, in due tempi, ancora sul primo palo Pessina la para sul primo palo, poi qua è fortunato perché l'intervento non era impeccabile in quanto anziché bloccare il pallone lo ha rimesso dentro, fortunato perché il primo ad arrivare è stato un difensore della Bologna, fosse arrivato un attaccante del Napoli lì era porta vuota con il portiere a terra.
0: È vero anche che da una partita in cui il Bologna ha poco da una partita a cui il Bologna ha poco da chiedere e in cui il Napoli deve comunque guadagnare quei tre punti che darebbero la certezza della Champions, ci aspettiamo anche un qualcosa di diverso rispetto ai primi 8-9 minuti in cui di conclusioni non ce n'erano state, adesso è diventata sicuramente frizzante, un po' perché il Bologna si è tolto un po', no, Giuseppe, la scimmia di questo gol che non arrivava da tre giornate, e un po' perché il Napoli adesso deve sicuramente rispondere e ha provato a farlo con le prime due conclusioni verso la porta dei suoi due attaccanti esterni, due brasiliani, Giovane e Alisson Santos.
27: Tra l'altro sulla traversa di Miranda istintivamente Lobotka stava andando con la mano a parare e quindi sarebbe stato rigore ed espulsione, devo dire che in questo caso a Napoli è andata bene, intanto c'è un fallo ai danni di Højlund, fischia l'arbitro che è il signor Piccinini della sezione di Forlì, calcio di punizione per il Napoli dentro il cerchio di centrocampo, quindi davvero il Napoli ha rischiato, qui la fortuna è stata doppia, A che il pallone di Miranda è andato a incocciare all'incrocio dei pali e B che nonostante il gesto istintivo di Lobotka il centrocampista slovacco non ha toccato il pallone con la mano. Adesso è Di Lorenzo che va alla battuta di questo calcio di punizione, lo fa servendo lateralmente McTominay va ancora a sinistra dove c'è il controllo da parte di Gutierrez che la mette in per Højlund, costretto a uscire Højlund, il tocco per Alisson si accentra il brasiliano, pallone ancora per Lobotka che lo dà indietro per Buongiorno. Buongiorno litiga un po' con il pallone prima di servire ancora per Lobotka, ancora Buongiorno che però è costretto a retrocedere sul pallone di Gutierrez. Non ci sono maglie bianche del Bologna e quindi è il Napoli che può gestire il pallone, ancora con Rammani, poi il tocco all'indietro di McTominay per il portiere Milinkovic Savic, completo arancione per lui. Nelle due occasioni clou finora di questa partita, che ha superato il primo quarto d'ora, è rimasto impassibile, perché ritengo imparabile il tiro di Bernardeschi e praticamente imparabile anche il tiro di Miranda, che è andato a schiantarsi sotto l'incrocio dei pali.
0: Sicuramente poi avremmo bisogno anche magari di vederla anche da un'angolazione diversa, no? Da dietro la porta magari ci renderemmo conto maggiormente se c'era c'erano delle chance per Milinkovic Savic di intervenire sul tiro di Bernardeschi. A me è sembrato francamente di no, così come nel caso della conclusione di Miranda, che era a giro sul pallo lontano. Milinkovic Savic, nonostante l'altezza, l'ampia apertura alare, difficilmente ci sarebbe potuto arrivare, anzi sarebbe stato letteralmente impossibile.
27: Tanto il Bologna imposta male, perde il pallone che viene recuperato dalla Napoli, che si porta adesso all'altezza della linea centrale del campo. Lo scambio ancora con Buongiorno, che è il giocatore più arretrato in questo momento del Napoli. Palla per Gutierrez, scatto di Vincenzo Italiano che lascia l'area tecnica per andare a richiamare la copertura da parte addirittura di Riccardo Rossolini, quindi uno dei giocatori più esperti di questo Bologna. Non voleva Italiano che i giocatori del Napoli fraseggiassero così facilmente l'altezza di linea del campo. Adesso c'è un duello spigoloso tra Lukumi e Højlund, alla meglio il colombiano del Bologna, che con grande facilità va a prendere palla all'attaccante danese del Napoli e ripropone la manovra per la formazione del Bologna, ancora con il tocco di Freuler per Ferguson, il tocco poi all'indietro per Eland per Pobega, ancora per Freuler, anzi Bernardeschi l'autore del gol, che va lateralmente questa volta sì da Freuler, il pallone che arriva a Miranda ancora centralmente per Freuler è attaccato e quindi si libera della sfera per Eland per Pobega ancora mantiene il pallone, cerca una filtrante ma questa volta non si intende con Bernardeschi, recupera palla a Napoli, Pobega si va a riprendere il pallone intervenendo duro sì ma colpendo il pallone, anche se rimane a terra McTominay. Può ripartire ancora il Bologna con l'autore del gol Federico Bernardeschi, resiste a una carica, resiste a una trattenuta, tocco per Pobega, poi lateralmente ancora per il tentativo di Ferguson, poi il tocco all'indietro per Lukumi ancora per Eggem, il controllo del Elland, il giocatore norvegese, Eggem invece in panchina, il pallone che viene poi recuperato da McTominay ancora all'indietro per Di Lorenzo, che avanza a grandi falcate e si arrabbia ancora per questo pallone perso in costruzione. Italiano dal Bologna, palla per Politano punta il suo diretto avversario Miranda, va verso il centro, si accentra Politano, da un pallone sbagliato che viene recuperato dal Bologna che può ripartire. Adesso c'è un 3 contro 4, 3 quelli del Bologna, 4 quelli del Napoli, ci prova ancora tenendo il pallone la Bologna con Bernardeschi, forse un po' troppo in questa circostanza, resiste a più cariche, però forse avrebbe potuto allargare il gioco dove si stavano proponendo Ferguson e Freuler dall'altra parte. Il Napoli nel frattempo ha recuperato, anche se il Bologna rimane in possesso palla, ancora con Freuler, lo scambio con Ferguson, poi il pallone che avviene ancora per Miranda, continua questo possesso palla del Bologna, tocco all'indietro per Lukumi ancora per Elland, il giocatore norvegese che va a servire Bernardeschi. Adesso il Napoli è abbastanza fermo su questo prolungato possesso palla del Bologna, anche se poco incisivo.
0: E mi piace sottolineare la posizione di Bernardeschi, che è tutt'altro ruolo rispetto a quello che sembrava potesse occupare all'inizio della partita, ossia largo a sinistra. Avevamo raccontato come anche in occasione del gol era andato a prendersi la palla al centrocampo, adesso addirittura si è spostato quasi a ridosso di Orsolini e non c'è stato il cambio di fascia rispetto al compagno che prima e che vediamo ancora qui sulla fascia destra nei pressi delle panchine. Dunque un Bernardeschi che come se gli fosse stato dato il compito di inventare, no? Farsi vedere in varie zone del campo senza rimanere lì a pestare i piedi sulla linea laterale lato sinistro.
27: E lo sta facendo bene, lui che decide la partita quando abbiamo superato il 19° minuto allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli 0 Bologna 1, tra l'altro come di consueto con Vincenzo Italiano c'è l'alternanza in panchina con il vice Dario Niccolini, che adesso sta guidando le operazioni da bordo campo. Poco fa pallone perso malamente da Pobega, che ha regalato un fallo laterale al Bologna, mentre qui adesso è il Bologna che commette un fallo con richiamo da parte dell'arbitro Piccinini ai danni del giocatore del Bologna. Ancora una volta Pobega che ha commesso questo fallo, è rimasto a terra il giocatore giocatore delle Napoli, direi un fallo abbastanza gratuito, visto che eravamo a centrocampo, non c'era un'azione di pericolo. Pobega è andato direttamente sulle gambe e insomma Piccinini lo ha richiamato, come a dire, al prossimo scatta il giallo.
0: Sì, sta marcando un po' il territorio Pobega in quella zona del campo. Anche prima avevi raccontato dell'intervento duro ma pulito sicuramente su McTominay. Ci vuole anche questo a centrocampo, un qualcuno che faccia legna, che in alcuni casi faccia anche un po' la voce grossa. In questo caso sta interpretando bene il ruolo Pobega.
27: Riecco Alisson Santos che prova ad andare via sulla sinistra, prova a rientrare, un rimpallo che al momento lo sfavorisce, infatti perde il pallone. Può ripartire Orsolini per Castro, l'aggancio dell'argentino e il pallone che viene servito a sinistra ancora per lui, Federico Bernardeschi, vero e proprio spauracchio in questa fase iniziale della partita per il Napoli. Tocco per Castro che è costretto a girarsi, pallone ancora al limite dell'area, qui la Napoli va a chiudere addirittura con McTominay che va a recuperare palla, se la porta a spasso e poi va in una zona proprio lontano dall'area di rigore, va a terra, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione per il Napoli, minuti 21 al Maradona, Napoli 0 Bologna 1.
0: Con un duello che abbiamo visto un po' rusticano tra due però compagni di nazionale, sicuramente non c'era cattiveria nell'intervento di Ferguson ai danni del compagno di nazionale nella Scozia, Scott McTominay. Insieme si sono tolti una bella soddisfazione con la propria nazionale, quella di qualificarsi per il mondiale, beati loro che ci andranno. La Scozia è riuscita a vincere il girone con Danimarca, Grecia e Bielorussia.
27: C'è un retropassaggio per Milinkovic-Savic, noi siamo arrivati al 21esimo minuto, è il momento di fermarci per la pubblicità.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
27: Gioca da 22 minuti esatti qui allo stadio Diego Armando Maradona e 1-0 per il Bologna sul Napoli, che adesso ha ricominciato a premere sulla sinistra con Gutierrez ancora per Alisson Santos. Si è tolto la giacca Antonio Conte, non è una serata decisamente fredda, è una serata leggermente ventilata, anche se però dal clima primaverile, però adesso tensione a bordo campo per Antonio Conte. Questo è un primo match point per il Napoli per raggiungere l'obiettivo più volte dichiarato stagionale. È chiaro che il Napoli con lo scudetto sul petto obbligatoriamente avrebbe dovuto difendere lo scudetto, poi il campionato dice che vince una sola. Quest'anno l'Inter ha fatto più punti di tutti, ha meritato di passare, così come hanno confermato tutte le rivali, però il Napoli adesso ha questa opportunità. La prossima poi ci sarà la trasferta in casa del Pisa, già retrocesso, però chiudere quanto prima il discorso, vista anche la mucchiata che si sta facendo in zona Champions.
0: Assolutamente, all'ultima poi ci sarà in casa contro l'Udinese un'altra opportunità, meglio per Conte chiudere subito i discorsi, meglio anche per tutto il Napoli, visto che si potrebbero anche accelerare delle dinamiche, dei discorsi riguardanti il futuro.
27: E c'è il primo angolo della partita, c'è già stato un gol in questa partita, quello di Bernardeschi dopo 9 minuti, nessun angolo, eccolo che arriva, attenzione, vanno a vuoto sia giocatori del Bologna sia giocatori del Napoli e poi c'è Pessina completo scuro che si trova il pallone tra le mani. Certo, se il giovane Massimo Pessina dovesse mantenere anche oggi la porta inviolata per il Bologna, sarebbe il caso di portare a casa 3 punti, quindi insomma ci sono tante cose da valutare in questa partita. Un portiere giovanissimo che ancora non si è dovuto piegare nel campionato di Serie A, questa è la quarta presenza, 2 intere, questa dal primo minuto, poi come ricordavamo anche nella gara di andata, quello fu uno dei momenti più difficili del campionato del Napoli, ricorderete dopo quella sconfitta, la fuga di Conte a Torino, quella specie di clausura di Conte, poi è ritornato più carico di prima e i risultati ci sono visti.
0: Sì, poi dopo quella partita ci fu anche il clamoroso sfogo in conferenza stampa con quella frase altrettanto diventata altrettanto famosa, non voglio accompagnare il morto, e poi sì, andò via e al rientro in effetti il Napoli poi inanellò una serie di 5 vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League che fece pensare a tutti, vabbè, avrà fatto bene Conte a staccare la spina. Tornando al discorso di Pessina che aveva fatto l'esordio nella gara di andata, in questo caso la scelta è abbastanza importante, quella di Italiano, perché in panchina leggiamo i nomi sia di Skorupski, che era stato infortunato fino a pochi giorni fa, sia di Ravaglia. Dunque sembra aver letteralmente scalato le gerarchie.
27: Eh sì, Skorupski si infortunò, attenzione a Højlund che va ad aprire a destra per il tentativo di inserimento di Giovane, che colto una poi in a controtempo tocca all'indietro per Politano per McTominay, che la mette rasoterra, spalla la porta, Højlund cerca una sponda, non la trova perché c'è il Bologna che riesce con Ferguson a recuperare il pallone, a provare a rilanciare, palla per Miranda, ancora per Ferguson. Adesso il Napoli sta provando ad aggredire il rilancio, il pallone che arriva a Castro che viene un po' spinto, però riesce il Bologna a mantenere palla, apertura di prima intenzione ancora a destra per Riccardo Orsolini, fronteggiato da Gutierrez, ancora Orsolini cerca il filtrante, palla che viene messa in fallo laterale. Ricordavo che Skorupski si infortunò nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo, se non ricordo male, poi tra l'altro stoicamente, visto che il Bologna aveva esaurito i cambi, restò fino alla fine, riuscì a mantenere la porta inviolata, poi si diceva per lui stagione finita. Il fatto di rivederlo in panchina la terzultima è sicuramente una notizia positiva che ci fa piacere.
0: Sì, no, notizia positiva per lui, per il Bologna, non purtroppo per la nazionale polacca, visto che come l'Italia non parteciperà al mondiale. Comunque sempre buono rimarcare il fatto che il Bologna ha quasi tutti i giocatori a disposizione. Ricordiamo gli assenti: Casale, Cambiaghi e Vitic per i Felsini. Nel Napoli invece non c'è colui il quale aveva deciso con una doppietta la finale di Supercoppa, ossia David Neres. Per motivi totalmente diversi non c'è neanche Lukaku.
27: Eh no, quello è un discorso molto lungo. Poi abbiamo detto di De Bruyne che proprio nei minuti della vigilia ha dovuto dare forfè, non è neanche in panchina. Sta giocando Giovani in un ruolo forse più congeniale rispetto a quello in cui con il Milan era stato schierato da punta centrale, anche se lui ha detto sono al Napoli, per me è un grande onore, un grande orgoglio, giocherei in qualsiasi ruolo. E questa insomma è una dimostrazione di un ragazzo intelligente che ovviamente si affida a un tecnico preparato come Antonio Conte. Intanto Pessina va a effettuare un rilancio con le mani che addirittura va a scavalcare la centrale del campo, dimostrando di avere anche buone doti fisiche. C'è però un fischio dell'arbitro perché c'è stato uno scontro testa contro testa tra un giocatore del Napoli e un giocatore della Bologna. L'arbitro giustamente in questi casi interrompe il gioco per verificare le condizioni dei calciatori interessati da questo scontro. Quello del Bologna, che era Castro, si è già rialzato, quello del Napoli che è McTominay.
2: Buongiorno.
27: McTominay si è lì nei pressi, quindi buongiorno che si rialza anche lui, non c'è bisogno di intervenire. L'arbitro, che ovviamente non aveva sanzionato il fallo, ha ripreso così da regolamento, consegnando il pallone alla squadra che ne era in possesso, esattamente a Ramani, che va allo scambio con Buongiorno, quindi sembra essersi ristabilito. Palla per Gutierrez ancora per Alisson Santos, riesce a superare in un primo momento Orsolini, ma poi si allunga il pallone, lo recupera il Bologna che con João Mario va davanti alla panchina di Vincenzo Italiano, che invita anche i giocatori della difesa a seguire, perché la squadra è un tutt'uno, dice se rimanete lì dietro abbiamo sicuramente l'inferiorità numerica e soprattutto c'è il rischio di essere colti in infilata qualora il Napoli dovesse riconquistare il pallone. Retropassaggio ancora per il portiere Pessina, che dalla mezzaluna antistante l'area di rigore tiene il pallone forse un po' troppo, si avvicina a Højlund, il rilancio, il pallone che viene recuperato subito da Di Lorenzo per il Napoli, tocco ancora per Giovane per Politano che va contro Miranda, cerca di andare verso il fondo, Politano ancora quasi nella linea di fondo, effettua una cross, scavalcato Pessina e il Bologna deve rifugiarsi nel corner. Qui Pessina era forse fuori posizione e ancora una volta per sua fortuna dietro di lui non c'era un giocatore del Napoli ma uno del Bologna, Eghem, che ha messo il Elland, chiedo scusa, Eghem in panchina, li confonderò ancora, Elland che mette il pallone direttamente sullo fondo per il secondo tiro dalla bandierina a zero in favore del Napoli. Questa volta la bandierina è quella di sinistra, il tocco per Alisson che va a puntare a guadagnarsi il terzo calcio d'angolo. Sì, è così, c'era stato un cross che è stato deviato da un giocatore della Bologna, timidamente i difensori del Bologna parlavano di un ultimo tocco da parte di Alisson, non è così e quindi ci sarà il terzo calcio d'angolo, il secondo consecutivo, con Alisson che deve allontanare un treppiedi di un fotografo, anzi di un microfono, proprio perché ostruiva la battuta. In effetti è posizionato lì sul prato. Il cross, colpo di testa e palla che sfiora. Ancora una volta Pessina non precisissimo nell'uscita, la girata di testa mi è parsa di Ramani, o forse va a recuperare la posizione, no, era Di Lorenzo, che quindi insomma poteva bagnare il suo rientro con un gol alla Di Lorenzo con i suoi inserimenti. La palla è uscita davvero di pochissimo,
0: davvero di pochissimo. Il Napoli sta provando a spingere un po' di più, lo sta facendo con i suoi esterni. Prima abbiamo visto cross, il cross di Politano con il destro che ha trovato un po' impreparata la difesa del Bologna. Forse non si aspettava, la difesa del Bologna che Politano rientrasse sul suo piede per fare la giocata solita. Poi da quest'altro lato Alisson, il Napoli che spinge, il Napoli che ci deve provare anche da queste palle inattive. In questo caso un duello vinto nel cuore dell'area di rigore, il Bologna che se l'è vista brutta.
27: Attenzione a Castro che va a insidiare Ramani, che è costretto a liberare in modo abbastanza affrettato. Tocco per Orsolini, quasi al limite dell'area di rigore, palla all'indietro per Bernardeschi, questa volta la mette al centro. Attenzione, buco della difesa del Napoli, atterra un giocatore del Bologna, l'arbitro allarga le braccia come a dire non c'è niente, si fermano però tutti, vedremo che decisione prende Piccinini. Vanno tutti ad accerchiare il direttore di gara della sezione di Forlì. Una trattenuta mi è sembrata esserci, però diamo a vedere se l'arbitro che lì per lì ha giudicato con i suoi occhi, visto che non era posizionato male, rimane a terra il giocatore del Bologna. C'era stato un buco della retroguardia della Napoli sul pallone ancora una volta di Bernardeschi, resta a terra il giocatore del Bologna, l'arbitro non ha assegnato il calcio di rigore, vedremo se dal VAR, dove ci sono Marini e Giua, ci sarà un richiamo.
0: Bisogna anche capire come il giocatore del Bologna si era aggiustato il pallone, perché sembrava anche poterci essere un tocco di mano, quindi verrà valutato anche questo. Poi l'intervento da parte del difensore del Napoli, probabilmente si trattava di Di Lorenzo in quella posizione di campo, che deve aver preso un po' tutto tra palla e piede, di fatto si sta toccando la caviglia, il giocatore del Bologna rimasto per terra. Bisognerà capire poi come si procederà, si dovrebbe trattare di Miranda, proprio Miranda ancora una volta in azione offensiva, probabilmente Lorenzo ha toccato il piede, bisognerà capire anche se si deciderà di intervenire dal VAR o meno, anche valutando l'eventuale entità del contatto.
27: Guarda, il fallo di mano lo escluderei, perché Piccinini ha fatto il gesto allargando le braccia e dire non c'è niente, altrimenti avrebbe comandato il calcio di punizione. Il contatto potrebbe anche esserci, il check è in corso, ripetiamo, Valerio Marini di Roma e Antonio Giua di Olbia, gli addetti al VAR, va a rivederla, e quando va a rivederla molto spesso la decisione del campo potrebbe cambiare. C'è stato un intervento, l'ha preso sul piede, forse una volta in uno sport di contatto come il calcio questo tipo di interventi non erano sanzionati, adesso ne abbiamo visti pure di peggio.
0: Eh sì, perché il contatto c'è, e dunque probabilmente è il motivo per cui è stato richiamato al monitor, ed è probabilmente anche il motivo per cui potrebbe cambiare la sua decisione l'arbitro di campo. I gesti delle braccia erano eloquenti, non è successo niente, sì. Quindi vuol dire che lui il contatto non l'ha visto, non, ecco, è che l'abbia valutato.
27: Vediamo se parlerà, vediamo
0: leggero.
27: Se riusciamo anche con i nostri Danilo Datri e Vincenzo Mercadante a captare le parole di Piccinini. È calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bologna, molto bene Vincenzo Mercadante e Danilo Datri, perché abbiamo avuto modo di sentire in modo limpido le parole del direttore di gara Marco Piccinini di Forlì, che non aveva dato il fallo ancora su Miranda, che sta diventando quasi un fattore, ricordiamo l'incrocio dei pali, adesso si è procurato il rigore. E attenzione, perché al 33esimo minuto del primo tempo il Bologna ha la grandissima opportunità per portarsi sul 2-0. Di fronte c'è una palla a rigori come Milinkovic-Savic, vediamo chi va a posizionare il pallone sul dischetto, e Orsolini, che insomma ultimamente non è stato impeccabile dal dischetto, se la sente ovviamente, prende una rincorsa spostata sulla destra, parte con il sinistro, tiro e segna, la intuisce Milinkovic-Savic che si dispera perché la tocca pure, ma la palla si insacca al 33esimo, raddoppio di Orsolini sul rigore, Napoli 1-0, Bologna 2.
0: E stavolta da un dispiacere ai tifosi del Napoli, Riccardo Orsolini, che era entrato un po' nell'iconografia, no, dello scudetto dell'anno scorso con quella rovesciata al 94esimo minuto contro l'Inter che aveva permesso al Napoli l'aggancio in classifica ai nerazzurri. Stavolta Orsolini è stato un fattore negativo per gli azzurri, poiché si è presentato dal dischetto, ha incrociato con il sinistro e un bravo pararigori come Milinkovic Savic anche stavolta aveva intuito, ma non è riuscito a trattenere perché la botta era davvero molto forte, e dunque il Bologna avanti dopo 35 minuti per 2-0.
27: Si è disperato Vanja Milinkovic Savic perché il portiere serbo non solo aveva intuito ma c'era andato bene con le mani, in questi casi se riesce a respingere con i pugni il pallone esce. Devo dire grande personalità, ma stiamo parlando di un giocatore di grande esperienza, per Riccardo Rossolini, che aveva fallito in questo campionato dei rigori anche pesanti, ricordo con la Lazio quando sullo 0-0 fallì un calcio di rigore al Dall'Ara, poi la Lazio andò a vincere quella partita, una delle tante partite negative in casa del Bologna, che ha un rendimento migliore in trasferta, e lo sta dimostrando in questa serata napoletana con il Napoli che è ancora in corsa per un obiettivo, il Bologna no, se non quello di onorare il campionato, e finora lo sta facendo buonissimo, perché la situazione è Napoli 0 Bologna 2, e c'è da dire, ecco, forse il doppio vantaggio è anche troppo, però insomma per quello che si è visto c'è stato l'incrocio dei pali di Miranda, mentre per quel che riguarda il Napoli non interventi determinanti di Pessina, c'è stato il colpo di testa di Lorenzo fuori di un soffio, però il vantaggio del Bologna sicuramente ci sta,
0: anche perché il Bologna si è dimostrato sicuramente cinico con tre conclusioni, due gol, un incrocio dei pali, un Bologna che sta interpretando benissimo questa partita perché non sta subendo il Napoli e lo sta pizzicando molto spesso in contropiede o anche con la gestione educatissima del pallone, bene, benissimo possiamo dire.

0: avanti, non era lo sgambetto, non era sbilanciare. Poi sì, Miranda è rimasto a terra a lungo, non credo che avesse questo dolore tremendo sul calcio che però c'è stato sul piede, quindi a termini di regolamento, di disposizioni arbitrali, questo rigore ci sta. Infatti le proteste del Napoli non sono state parecchio prolungate, anzi direi che non ci sono state, e quindi il calcio di rigore trasformato da Orsolini. Bernardeschi e Orsolini, due dei senatori del Bologna, stanno firmando finora questo grande inizio di partita da parte della formazione rosso-blu, quando siamo al 37esimo minuto e Napoli direi un po' imbambolato, ma direi dall'inizio della partita.
1: Sì, non è chiaramente rispetto alla uno dei precedenti visti qui al Maradona, faccio riferimento alla partita con la Lazio, non è quel tipo di Napoli, un Napoli sicuramente più propositivo, però è vero anche che fino a questo momento non è la migliore versione.
0: Attenzione, perché adesso c'è una spallata e un fallo che l'arbitro sanziona per ora con un giallo, però quelli del Napoli chiedono la possibilità di un'espulsione visto che poteva essere un fallo da ultimo uomo, e qui in questo caso non c'entra l'intensità del fallo, ma si ha ostacolato il giocatore. Forse però non c'era la chiara occasione da gol, perché il pallone era abbastanza alto, quindi non era proprio nella disponibilità, ecco, non era lanciato in porta il giocatore del Napoli, quindi solo cartellino giallo, credo per Elland, se non ho visto male, il difensore centrale del Bologna, che forse è João Mário, che è andato a dare una spallata al giocatore del Napoli, McTominay, che rimane a terra. Confermiamo che è João Mário il giocatore ammonito, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Napoli da posizione centrale, anche se siamo a circa 24 metri dalla porta difesa da Pessina, che è già impegnato a posizionare la barriera. Qui Italiano però si è un po' arrabbiato, perché il movimento difensivo del Bologna non era stato impeccabile, in quanto su un lancio senza troppe pretese i due centrali si erano allargati e dovuto intervenire in diagonale João Mário, il difensore esterno destro portoghese arrivato a gennaio dalla Juventus, che è andato a commettere fallo. Non era comunque tra i diffidati nel Bologna sono Cambiaghi, che come ricordava il nostro Piero Vitiello non c'è per infortunio, Lucumi che è in campo, Ravaglia che è in panchina, mentre nel Napoli l'unico diffidato è Politano. E sul pallone per il Napoli c'è Alisson Santos, vediamo se parte lui, si ferma, è un tocco, la conclusione, barriera, deviazione, calcio d'angolo numero 4 in favore del Napoli, nessuno battuto dal Bologna, ma è la Bologna che conduce qui al Maradona per 2-0. Bandiera di destra, porta la nostra sinistra verso dove attacca il Napoli in questo secondo tempo, tocca indietro ancora per McTominay, la cross, Pessina questa volta esce bene, va in appresa, blocca e poi con un certo mestiere si lascia cadere anche per far scorrere il cronometro.
1: Se c'era una certezza su quel calcio di punizione, che avrebbe tirato un brasiliano, perché c'era il destro di Alisson Santos che ha fatto la finta, ha scavalcato il pallone, l'ha messa di tacco per Giovane, che di sinistro è andato con una conclusione radente, che sembrava essere ben indirizzata, però ha impattato contro le gambe di un difensore del Bologna ed è finita in calcio d'angolo. Bene ancora Pessina in uscita.
0: Comunque l'arbitro Piccinini l'ha un po' richiamato per dire: guarda che ti ho visto che non c'era niente, quindi insomma buttarsi giù, sei giovane, non cominciamo con questi atteggiamenti, anche se poi è importante far scorrere il cronometro che ci dice che siamo al 40esimo, Napoli 0 Bologna 2, è il momento del secondo messaggio pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
0: 40esimo superato da 30 secondi, ancora Pessina, il portiere che va a effettuare un rilancio che però viene agganciato dal Napoli, Politano, attenzione, qui bisogna valutare la posizione di Giovane, che infatti è di fuori gioco perché si alza la bandierina di Yoshikawa, guardialine della sezione di Roma, anche se insomma il nome tradisce chiarissime origini giapponesi, si tratta di Daisuke Emanuele Yoshikawa, che ormai è uno dei guardialine più impegnati nel campionato di Serie A. Battuta la punizione per il Bologna, Pobega porta avanti palla, viene inseguito da Buongiorno che poi lo sbilancia con una spallata, si rialza l'ex centrocampista di Milan
1: Torino.
0: Il pallone che arriva ancora a destra per Bernardeschi, il pallone che viene ancora servito per l'autore del secondo gol di Orsolini. Ecco cosa volevo dire, grande personalità per Orsolini, che è andato dal dischetto nonostante le precedenti esecuzioni, in un rigore davvero pesante, anche se il Bologna

0: non ha molto da chiedere alla classifica, però insomma sei in casa della squadra campione d'Italia. Qui Pessina chiede scusa ai compagni perché stava per combinare un pasticcio. McTominay da 40 metri ha provato il pallonetto, non ha centrato la porta, ma qui davvero il Bologna ha rischiato di prendere il classico gol tra virgolette da polli.
1: Sì, l'idea era giusta di McTominay, perché Pessina gli ha praticamente passato il pallone, chiaramente in maniera involontaria voleva servire un suo compagno di squadra. McTominay se l'è trovata in posizione centralissima, da tre quarti campo va detto, e ha tirato, non è riuscito a dare morbidezza a questo pallonetto che è terminato molto molto in alto.
0: Toccato Orsolini che resta a terra, ma l'azione Bologna prosegue con Bernardeschi. Attenzione, colpo di testa, palla in corner, forse credo che due giocatori del Bologna fossero in fuorigioco, invece il guardialine questa volta, stiamo parlando di Colarossi, rimane con la bandierina giù. Si rialza Orsolini che tra l'altro era vicino alla panchina. Intanto Italiano sta gridando qualcosa a Pessina. Beh, insomma, prendere un gol così è davvero, tanto c'è stato il primo angolo per il Bologna, battuto corto, ha urlato qualcosa, tant'è che il quarto ufficiale, ossia Mario Perri, anche lui della sezione di Roma, è andato a calmare un po' Italiano che era assolutamente inviperito con Pessina. Beata gioventù, ma la stava combinando grossa.
1: Eh sì, in questo caso Italiano gliel'ha fatto capire, non che ce ne fosse bisogno perché era evidente a tutti. Sottolineerei anche dall'altro lato un'ingenuità adesso di Milinkovic-Savic, perché su questo primo corner guadagnato dal Bologna Milinkovic-Savic dava l'impressione di poter intervenire, perché Lobotka era intervenuto con la testa a propria volta, con una sorta di retropassaggio. Milinkovic-Savic, forse spaventato dall'accorrere dei due giocatori del Bologna, ha preferito non intervenire, non rischiare la presa, però lì mi sembrava una presa abbastanza comoda, mi sembra che abbia proprio regalato il calcio d'angolo al Bologna, buon per il Napoli che poi non abbia pagato dazi.
0: Guarda, io ho avuto l'impressione che i due del Bologna fossero entrambi in fuorigioco sul pallone di Bernardeschi, chissà, forse anche Milinkovic-Savic avrà valutato così, poi però abbiamo visto che la guardalina e Colarossi ha tenuto la bandierina bassa, quindi forse si sono inseriti da dietro, però il Bologna ha avuto anche l'opportunità per colpire ancora. Qua perde palla il Bologna, ma il Napoli non ne approfitta. Beh, ci vuole tutto un altro Napoli nell'intervallo, credo che Antonio Conte si farà sentire negli spogliatoi del Maradona.
1: Non bene Højlund in questa prima metà di gara, perché anche in questo caso Gutierrez aveva effettuato un buon anticipo e non è stato altrettanto scaltro, sveglio Højlund nel poi fornire la linea di passaggio giusta al compagno che l'aveva cercato. Doveva sicuramente fare un passo verso il pallone l'attaccante danese, che fino a questo momento sta perdendo il duello con i due centrali del Bologna.
0: Ma gioca bene il Bologna, sventagliata per Orsolini che entra in area di rigore, poi vuole uno poi cedere nel dribbling, lamenta anche un attocco che non c'è. E beh, adesso la rovesciata che cui facevi riferimento tu, relativa allo scorso campionato, Orsolini che più volte ha castigato l'Inter in carriera, è dimenticata, perché oggi è un avversario Orsolini e si è preso i fischi da parte del pubblico del
1: Maradona. E in questo caso è stato fermato da Alisson Santos, che sta dimostrando anche una maturazione tattica, no? Un adeguamento al gioco di Antonio Conte, perché non è la prima volta che lo vediamo tornare indietro proprio in area di rigore, laddove viene superato Gutierrez, arriva anche il raddoppio da parte del brasiliano, che è un grande fattore in attacco e vuole diventarlo anche in difesa.
0: Allora, forse avete captato la voce dello speaker che ha annunciato i 3 minuti di recupero, noi l'abbiamo visto dalla lavagnetta luminosa dell'arbitro in quarta, ossia il quarto ufficiale Mario Perri. 3 minuti di recupero ci possono stare per il consulto VAR in occasione del rigore di Orsolini. Non ci sono stati infortuni, altre perde di tempo, però insomma il VAR c'è stato il controllo. Beh, potevano essere 2, potevano essere 3, questa comunque è la decisione che per quelle che riguarda il recupero è sempre a discrezione del primo arbitro. Questa è dunque la decisione presa dal signor Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì. Cerca il Napoli quindi di trovare quel gol in questi 3 minuti di recupero, che cambierebbe completamente l'atteggiamento della squadra e forse anche della Bologna nella ripresa. Bologna che invece deve sperare di arrivare negli spogliatoi con la porta ancora inviolata e con questo doppio vantaggio, anche se il pallone arriva in aria, cerca di girarsi un rimpallo, fa favorisce questa volta, c'è il gol di Lorenzo. Del Napoli con Di Lorenzo che si trova il pallone sul piede destro, un rimpallo e questo che segnaliamo al 46esimo minuto, al primo di recupero. Ecco, Italiano non voleva assolutamente questo, grande gesto di stizza di Italiano, qui un po' fortunato il Napoli perché c'è stato un rimpallo, Giovanni Di Lorenzo è andato a calciare e questo, adesso lo possiamo dire, è il primo gol subito in Serie A da Massimo Pessina.
1: Mancava da tre mesi, da oltre tre mesi dalla partita con la Fiorentina in cui subì un brutto infortunio Giovanni Di Lorenzo, protagonista a due facce in questo primo tempo, la prima con il fallo da rigore che ha permesso al Bologna di portarsi sul 2-0, adesso è stato bravo lui, si sveglio nell'approfittare in area di rigore della girata di Højlund che ha trovato l'opposizione del giocatore del Bologna, sul rimpallo Di Lorenzo ha messo il pallone sotto la traversa realizzando per la seconda stagione consecutiva un gol al Bologna, era stato lui ad aprire le danze nel 3-0 con cui il Napoli l'anno scorso alla seconda giornata di campionato, la prima qui al Maradona, aveva permesso a Conte di festeggiare la prima vittoria sulla panchina azzurra.
0: Højlund che spalla la porta, aveva provato a proteggere il pallone, sembrava averlo perso, poi è stato un rimpallo, la palla è terminata alle parti di Di Lorenzo, qualcuno ha chiesto una fuorigioco che non poteva esserci perché il pallone è arrivato da un giocatore del Bologna, ha calciato, la palla ha toccato la faccia interna del primo pallo, poi si è insaccata per il gol che può cambiare anche l'atteggiamento del Napoli. Tra l'altro avete anche, eccolo il Napoli ancora in area di rigore, chiedono il fallo di mano e vediamo se lo ottengono, c'è stato un intervento in scivolata, credo che il giocatore del Bologna abbia toccato prima con il piede e poi con il braccio, protestano quelli del Napoli, qua Piccinini deciso va a indicare il calcio d'angolo, ma vediamo se anche in questo caso ci sarà il richiamo da parte degli addetti alla VAR, Marini e Giua,
1: no credo fa che battere, l'arbitro fa battere
0: perché credo che sull'intervento in scivolata di Elland la palla sia andata prima sul piede e poi sulla mano, quindi tanto l'angolo termina direttamente tra le braccia di Pessina che ha postato sul secondo palo, recupera il pallone, tra l'altro finiscono i tre minuti di recupero, Napoli 1 Bologna 2 e il Bologna era in avvantaggio per 2-0, poi al primo dei tre minuti di recupero subito il gol di Giovanni Di Lorenzo che potrebbe rilanciare completamente il Napoli. Prima di restituire la linea Roma per la messa in onda del GR1 delle trasmissioni di servizio, il tabellino, Napoli 1 Bologna 2, vantaggio del Bologna con Bernardeschi al nono, il raddoppio del Bologna su calcio di rigore di Orsolini al 33esimo, rigore visto dalla VAR per un intervento falloso di Di Lorenzo su Miranda, lo stesso Di Lorenzo si riscatta al 46esimo segnando il gol dell'1-2, così è finito il primo tempo, Napoli 1 Bologna 2, linea Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la cronaca con la svolta nelle indagini per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne ucciso all'alba di sabato scorso a Taranto. Fermati tre sospettati, di cui due minorenni, una quarta persona è in fuga.
5: Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. In questura a Taranto sono entrati un 19enne e altri due giovanissimi di 15 e 16 anni, ma si cerca anche un altro ragazzo, anche lui minorenne, tutti incensurati. Secondo chi indaga, sabato scorso all'alba il gruppo si trovava in Piazza Fontana, nella Città Vecchia, quando ha incrociato Bakary Sakho, che come ogni mattina lasciava qui la sua bicicletta prima di salire su un bus e andare a lavorare nei campi. Un video mostra gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Bakary è in bicicletta, all'improvviso viene accerchiato e aggredito senza un apparente motivo. Calci e pugni, una violenza descritta come da arancia meccanica. La vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, forse un coltello, all'addome e al torace. Colpi risultati fatali, l'arma non è stata trovata. Il 35enne era in Italia da 10 anni, stava per diventare padre di due figli. Eleonora Fioretti, GR1.
4: E ora il caso Garlasco. Emergono altri dettagli dell'impianto accusatorio della Procura di Pavia contro Andrea Sempio. Tra questi una vecchia intercettazione ambientale in cui l'indagato farebbe riferimento al possibile orario dell'aggressione mortale.
6: Per gli inquirenti le confessioni dell'assassino, per la sua difesa audio che non provano nulla. Sono i tanti soliloqui di Andrea Sempio, a cominciare da quello in cui sembra ricostruire le telefonate fatte a casa di Chiara alcuni giorni prima del delitto. delitto. Lei ha detto: non ci voglio parlare con te. E ancora il riferimento al video intimo tra la vittima e Stasi, che i PM ipotizzano essere l'innesco dell'omicidio. L'ho visto, ce l'ho dentro la penna, commentava un podcast, dicono i suoi legali. Il podcast in sottofondo c'è, lo confermano le trascrizioni, ma per gli investigatori i suoi discorsi non sarebbero collegati a quello. In una seconda intercettazione Sempio parla del sangue a terra sulla scena del delitto. In un'altra, risalente al 2017, anno della prima inchiesta, cita un orario, le 9:30, compatibile con il possibile ingresso nella villetta dei Poggi, ma non è chiaro a cosa si riferisca. Gli inquirenti ipotizzano che Chiara abbia aperto al suo assassino e che poco dopo sia cominciata l'aggressione. Il DNA maschile trovato su due unghie della vittima e l'impronta 33 sul muro delle scale per la procura di Pavia apparterebbero a Sempio. Da Milano, Camilla Manconi, GR1.
4: Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. La tregua è appesa a un filo. Il presidente Trump liquida come inaccettabile la controproposta di Teheran e dichiara: il cessate il fuoco è debole, ma l'intesa è possibile. La corrispondente da New York.
3: La proposta iraniana è stupida e inaccettabile, è spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Vale. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi, ma poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere, ma ha detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, è un terzo livello di leader, ha spiegato Trump, gli altri li abbiamo uccisi tutti. Trump ha anche detto di essere disposto a prendersi una pallottola per gli Stati Uniti, un'espressione poco felice, ha però ironizzato subito dopo, visti i tre attentati, e ha parlato della sua imminente visita a Pechino. Un ottimo rapporto con Xi Jinping, io rispetto lui, lui rispetta me. La linea torna a voi.
4: E dopo la risposta iraniana agli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza. Il ministro Ben-Gvir attacca l'Unione Europea per le sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusa Bruxelles di antisemitismo e assicura: continueremo a costruire e a difendere gli insediamenti. Focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius. Terminata alle Canarie l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Uno spagnolo in isolamento dopo essere risultato positivo. I quattro italiani sbarcati sono asintomatici e sotto controllo sanitario. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è alcun pericolo. Diffusa una circolare con le indicazioni per il monitoraggio, una quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti considerati a rischio. Infine, la musica. Nascerà a Londra una nuova esperienza immersiva dedicata ai Beatles, la storica sede di Savile Row, dove fu registrato Let It Be.
7: Let it be.
4: Proprio in questa sede, dove si tenne l'ultimo concerto sul tetto della band, sarà trasformato in uno spazio su 7 piani aperto ai fan. Previsti accesso agli studi, agli archivi storici e al celebre rooftop. E come tornare a casa, ha commentato Ringo Starr. Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 23, linea allo sport.
8: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
9: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
10: Siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
11: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud
7: A sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: Temperature in aumento. In aumento.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
0: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis e Piero Vitiello, l'assistenza tecnica è di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Siamo nell'intervallo dell'ultima partita della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Napoli 1, Bologna 2. Vantaggio del Bologna dopo 9 minuti, grandissimo gol di Bernardeschi, il raddoppio del Bologna, calcio di rigore trasformato da Orsolini al 33esimo, uno contatto in aria di Di Lorenzo su Miranda visto dalla VAR e poi confermato dall'arbitro Piccinini. Nel primo dei 3 minuti di recupero, Di Lorenzo per il Napoli al suo ritorno da titolare qui alla Maradona ha ridotto le distanze. Tutto da vivere dunque il secondo tempo, ma c'è ancora possibilità di andare negli studi Zona Cesarini, Massimiliano Graziani, per tutte le altre notizie e approfondimenti di serata.
1: Bene, allora diamo un'occhiata in Europa perché si gioca anche in Premier League. 36esima giornata, Tottenham Leeds, siamo al 44esimo sul parziale di 0-0. Nella Liga Spagnola il posticipo della 35esima giornata fra Rayo Vallecano e Girona, anche qui siamo sullo 0-0 al 43esimo. Per completezza di informazione, oggi c'era anche il posticipo della 33esima di Eredivisie con la vittoria del campionato olandese, con la vittoria del Breda sull'Herenveen per 2-0. Ma noi torniamo al Foro Italico perché dobbiamo commentare la giornata degli italiani, bene per Sinner, un po' meno per gli altri, ma sentiamo Emilio Mancuso.
19: Ancora buonasera a voi tutti. Un flash in questo intervallo della sfida del Diego Armando Maradona qui dal Foro Italico. Ci risentiremo poi nella post partita per il quadro generale della giornata e torneremo naturalmente su Yannick Sinner, che scenderà in campo di nuovo domani nel derby tutto azzurro degli ottavi di finale contro la favola, la sorpresa Andrea Pellegrino. Vi dobbiamo invece della sconfitta di Flavio Coboli, una sconfitta amara davanti alla sua gente, davanti ai suoi tifosi, 6-3-6-4 per l'argentino Thiago Agustin Tirante, che è stato davvero implacabile nel match contro Coboli, non gli ha lasciato alcuna chance di mettere in discussione questa partita, troppo falloso soprattutto con il dritto. Coboli è ancora un torneo di Roma negativo per lui, una sorta di tabù, una sorta di maledizione per l'azzurro, che vuole tanto entrare tra i primi 10 del mondo, ma naturalmente brucia e moltissimo questa eliminazione ai 16esimi di finale. Degli altri azzurri è uscito anche Mattia Bellucci, battuto dallo spagnolo Lucky Loser, l'Andalus. Anche per Bellucci una sconfitta che fa male dopo le vittorie dei giorni scorsi, però consoliamoci, per così dire, ci consoliamo tanto con Yannick Sinner, ci sono comunque tanti azzurri agli ottavi di finale. Ne parleremo, Massimiliano, poi con le voci dei protagonisti nel post partita.
1: Benissimo, grazie per il momento a Emilio Mancuso, che ritroveremo nel finale con
7: anche con la voce dei protagonisti, fra cui Yannick Sinner intervistato da Mancuso. Io vi ricordo il numero degli SMS, se volete intervenire nella parte finale è il 335-699-2949. E prima che inizi il secondo tempo del posticipo di Serie A, posticipo della 36ª giornata di Serie A fra Napoli e Bologna, abbiamo il tempo di, prima di entrare direttamente in radiocronaca, abbiamo il tempo, credo, di tornare dai nostri inviati, dai nostri radiocronisti allo stadio Diego Armando Maradona per un commento su questo primo tempo. Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Allora Giuseppe, un finale di stagione che ci sta facendo vedere delle partite mai come in questa fase, così praticamente tutte imprevedibili.
20: Ma guarda, meno male, perché quando nelle ultime giornate c'erano le partite scontate con la squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, anzi addirittura c'è qualcuno che eccepisce se magari si impegna più di tanto, invece no, c'è un piazzamento di classifica da rispettare, c'è un campionato da rispettare, sono anche delle entrate a seconda del posizionamento di classifica, ma poi le partite vanno giocate, l'abbiamo vista ieri il Parma con la Roma, la settimana prima il Verona che ha bloccato la Juventus in casa, e poi il Bologna deve anche rispondere a chi sta dicendo che dopo l'eliminazione dall'Europa League opera dell'Aston Villa la squadra d'italiano sia già in vacanza. Beh, oggi non si direbbe, perché la partita è iniziata forse in modo un po' soft anche sugli spalti, poi il Bologna ha preso coraggio guidata da un Bernardeschi che al nono minuto ha realizzato un gol davvero strepitoso, una botta a incrociare di sinistro con una palla che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli ha provato a reagire ma mai si è reso realmente pericoloso, tant'è che poi c'è stato un contatto in aria di Lorenzo su Miranda, l'arbitro Piccinini che era ben posizionato ha lasciato proseguire, poi dal VAR si è visto che il contatto piede contro piede c'era, dal dischetto Orsolini nonostante l'intervento di Milinkovic-Savic. Importantissimo però per il Napoli il gol nei minuti di recupero di Di Lorenzo, che oggi rientra qui alla Maradona dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano per diverse settimane dal campo di gioco, e adesso ci aspettiamo tutto un altro secondo tempo, anche perché, e lo chiedo al nostro Piero Vitiello, il Napoli ha un obiettivo importante, quello di chiudere già stasera il discorso piazzamento Champions, il Bologna no, certo non vincere oggi sarebbe un passo falso, perché poi c'è un assembramento in zona Champions che coinvolge la Juventus, che coinvolge il Milan, la Roma e anche il Como da non sottovalutare.
1: Eh sì, perché se il Napoli vincesse, lo ribadiamo, avrebbe chiuso il discorso per ciò che riguarda la propria qualificazione in Champions. Se così non fosse, anche il Como, come dicevi giustamente Giuseppe Bisantis, sarebbe ancora in gioco per teoricamente sorpassare gli azzurri, rimanendo a meno 5. Al momento la classifica dice Napoli, poi Juve a meno 2, Roma e Milan a meno 3, Como a meno 5, dunque con 6 punti ancora da assegnare ci sarebbe ancora la necessità, l'urgenza per il Napoli di mettere in classifica quei punti che sarebbero necessari poi per staccare il passo per una qualificazione Champions, che a questo punto è diventato l'obiettivo minimo già da un mesetto, anche da più di un mese per il Napoli, visto che l'Inter era scappata via. Sarebbe davvero clamoroso se il Napoli si facesse risucchiare in questa lotta. Ricordiamo anche le ultime due giornate degli azzurri, Napoli che andrà a giocare a Pisa contro il Pisa già retrocesso, poi giocherà qui contro l'Udinese che, come il Bologna, teoricamente non ha nulla da chiedere, però abbiamo esordito in questo collegamento ricordando come sia bello che le squadre, e come sia giusto che le squadre diano tutto nonostante non abbiano più obiettivi alla portata, e dunque non essendoci nulla di scontato, il Napoli i punti se li dovrà guadagnare.
7: È una riflessione vi volevo dire, che abbiamo fatto spesso negli ultimi anni, questa delle squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato ad un certo punto verso la fine, che non possono più, sono già attardate per l'Europa ma non hanno neanche nulla da rischiare per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, tanto che si vagheggiava addirittura di un ritorno al campionato a 18, addirittura a 16 squadre per evitare questo inconveniente. Invece qui sembra che se la giochino tutte, alla fine vedremo se sarà così anche nel secondo tempo con il Bologna opposto al Napoli, e vi lascio la linea con questo.
20: Ma direi che il Bologna ha fatto davvero il primo tempo meritatamente in vantaggio, tra l'altro per il discorso che faceva, rientra intanto il Bologna, Napoli deve rientrare, ma signora Graziani, la notizia che abbiamo dato in apertura, ossia non si conosce ancora l'ufficialità delle date della penultima giornata, ossia quella di questa settimana, visto che da regolamento le ultime due giornate vanno giocate tutte in contemporanea o perlomeno a seconda degli obiettivi, la Lega ha fatto questa proposta delle partite 12:30 con tutte quelle coinvolte nella corsa Champions, quindi al momento anche il Napoli, ma la questione è il derby della capitale, Roma-Lazio, che si disputa al Foro Italico, dove come tutti ci auguriamo quel giorno ci potrà essere anche la finale di Yannick Sinner, quindi con un movimento di pubblico notevolissimo. C'è chi non vuole giocare 12:30, c'è l'ipotesi di spostare lunedì, parleranno il prefetto e il questore della capitale. In ogni caso il Napoli, se oggi non vince, sarà coinvolto, altrimenti Pisa-Napoli si giocherà alle 18, però chiaramente, Massimiliano, sono notizie che ancora non possiamo ufficializzare.
7: Eh sì, non abbiamo ancora la certezza, lo sapremo e organizzeremo anche in funzione di questo gli appuntamenti con tutto il calcio minuto per minuto. Sono tornate nel frattempo le squadre in campo e quindi vi lascio la linea per il secondo tempo del posticipo di Serie A, posticipo della 36esima, Napoli-Bologna, Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello, a voi.
20: Perfetto, e allora vi diamo intanto la notizia che non ci sono sostituzioni, quindi due tecnici, Conte e Italiano, decidono di non utilizzare la non finestra cambi, ossia nell'intervallo, le sostituzioni nell'intervallo non vengono contemplate nelle tre finestre cambi, quindi si resta con questi 22, forse, anche se poi se andiamo a vedere la panchina, il Napoli, altri attaccanti non ce l'ha, la prestazione di Højlund ha lasciato un po' a desiderare, anche se in qualche modo è entrato nell'azione del gol di Di Lorenzo. Mentre per quello che riguarda il Napoli, ma intanto non si parte perché forse l'arbitro sta attendendo, mancava un giocatore, infatti io vedevo che quelli del Napoli erano in 10, Rammani probabilmente era ancora negli spogliatoi, l'arbitro se n'è accorto e quindi non fischia, tra l'altro il Napoli stile Paris Saint-Germain batte il calcio d'avvio con tutti i giocatori in avanti come ad aggredire e a caricare anche l'ambiente del Maradona.
1: C'è un cambio possibile, anche due per la verità, parlando degli attaccanti del Napoli, c'è Elmas che sicuramente potrebbe dare una spinta in più, c'è anche Vergara,
20: eccolo,
1: perché ricordiamolo,
20: che rientra dopo tanto tempo.
1: Esatto, insieme a Di Lorenzo è il grande ritorno del Napoli, Di Lorenzo da titolare, Vergara da possibile subentrante.
20: Ed eccolo il Napoli che prova l'azione, adesso limite dell'area di rigore, un rimpallo, beh, Napoli che prova subito a forzare il tocco per Politano, il cross, chiedono ancora un tocco di mano i giocatori del Napoli, ma sarà solo angolo che avviene dopo neanche un minuto della ripresa, primo angolo del secondo tempo, sesto complessivo in favore del Napoli contro nessuno, contro uno, battuto dalla Bologna in una occasione sullo 0-2 che il Bologna avrebbe pure potuto sfruttare su un cross l'ennesimo di Bernardeschi, due del Bologna, seppur da posizione decentrata, colpo di testa da parte del Napoli, ancora con Di Lorenzo che va ad agganciare il pallone a mettere l'alto. C'è da dire che Pessina, è chiaro che il fondamentale delle uscite si fa anche con l'esperienza, giocando sulle uscite non mi sembra che dia grandissime garanzie.
1: Qui però era stato bravo Di Lorenzo perché non aveva proprio permesso al pallone di arrivare nel cuore dell'area piccola, tagliando sul primo palo in quella classica situazione che vede il giocatore fare aggirare, no, un po' tutta la difesa avversaria ed andare ad anticipare tutti gli altri. Ha sbagliato la mira davvero di pochissima il capitano del Napoli.
20: Il giocatore più pericoloso del Napoli è Di Lorenzo perché ha segnato il gol dell'1-2, adesso colpisce di testa. Nel primo tempo vi abbiamo dato di un colpo di testa di Lorenzo che è terminato di un soffio al lato, mentre adesso si alza il cartellino giallo per il secondo giocatore del Bologna ammonito, il primo era stato João Mario, questa volta il giocatore che si prende il cartellino e che comunque va a chiedere scusa e quindi senza protestare più di troppo è proprio Federico Bernardeschi, il mattatore del primo tempo, quindi ammonito lui, non era tra i diffidati, dicevamo un colpo di testa di Lorenzo è uscito fuori, in realtà c'era un mucchio di giocatori del Napoli che hanno saltato, ma il colpo di testa, per correttezza dobbiamo dirlo, è stato di McTominay.
1: Esattamente, in una delle rare proiezioni offensive oggi di McTominay, un'altra che ricordiamo è stata quella che poi ha portato all'ammonizione di João Mario, lì era stato bravo McTominay a fare quello che gli riesce meglio, ossia un inserimento a fari spenti da dietro tra le linee difensive del Bologna.
20: Insomma, ci aspettiamo un secondo tempo con il Napoli all'assalto. Højlund in area di rigore, il controllo, l'inserimento di Alisson, il pareggio della Napoli. Ancora una volta è Højlund che va a servire il pallone per Alisson, che arriva di gran carriera, ma in una zona dove maglie del Bologna non ce n'erano. Gran botta del brasiliano, niente da fare per Pessina, e situazione tornata in parità con Vincenzo Italiano, che insomma ha qualcosa da dire ai suoi, visto che c'era una parte della retroguardia assolutamente sguarnita.
1: Sì, è rimasto piuttosto disorientato il Bologna. Raccontiamo l'azione con Di Lorenzo, che ha fatto partire un lancio praticamente all'altezza della linea di centrocampo, uno spiovente che ha creato una sorta di due contro due, perché c'erano Politano e Højlund e dall'altro lato i due centrali difensivi del Bologna. Il pallone è rimbalzato, i due centrali difensivi è come se non avessero intuito prima a chi fosse destinato quel pallone, hanno esitato. Politano ha lasciato il pallone a Højlund, che a quel punto è stato bravissimo a tenerlo a terra, a mettersi spalle alla porta, tenere la distanza, creare la separazione con il proprio difensore e allargare per la corrente Alisson, che ha vinto lo sprint da quel lato contro il diretto avversario ed ha incrociato benissimo con il piattone destro.
20: Partita vera, anche tensione, abbiamo visto Ramani andare a dire qualcosa in faccia a Castro, che stava per battere la ripresa del gioco. E beh, insomma, anche quando magari non sembra lucidissimo, però l'attaccante vero è in una squadra è fondamentale. Chiedete qualcosa al Milan, che in pratica in questo campionato non ha avuto attaccanti veri, e quelli che ci sono stati non hanno reso. Chiedete alla Juventus, che con David Openda non ha mai fatto quello che ha fatto nelle poche partite in cui c'è stato Dusan Vlahovic titolare, suo malgrado, perché è stato infortunato. E quindi stavamo dicendo che in panchina non ci sono altri attaccanti, però Conte si guarda bene da sostituire Højlund, perché se in occasione del gol di Di Lorenzo lui sì entra nell'azione, ma con un rimpallo, qui proprio è lui che vede con gli occhi sulla nuca l'inserimento di Alisson Santos, che scarica un sinistro imprendibile per Pessina 2-2.
1: Non si può assolutamente rimproverare nulla quest'anno a Rasmus Højlund, ha fatto reparto da solo, si è trovato a fine agosto tra le fila di una squadra che non conosceva, ma fin dall'inizio, ricorderai, sembrava che Lucca nelle primissime partite, visto che aveva fatto tutta la stagione, la prestagione con il Napoli, potesse almeno per qualche settimana stargli davanti alle gerarchie. Højlund si è preso subito la maglia da titolare, non l'ha mollata più, ha fatto una stagione davvero incredibile, tra l'altro impreziosita anche da 10 gol in campionato e 3 in Champions.
20: Adesso ci prova il Bologna con Castro, che serve Orsolini, arriva dalle retrovie per tenere il pallone Miranda, poi c'è il contrasto, chiedono un fallo di mano, che c'è, calcio di punizione in favore del Napoli, ma adesso attenzione, è tutto un altro secondo tempo. C'è da dire che quando le squadre, dopo il gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo, raggiungevano gli spogliatoi, avevamo immaginato in questo tipo di ripresa col Napoli che ha subito aggredito il Bologna, ha avuto due palloni pericolosi in aria, ha avuto poi dopo neanche tre minuti il gol del pari di Alisson Santos.
1: Ecco, se c'è qualcosa che il Bologna si può rimproverare forse nel primo tempo è stato proprio esclusivamente il fatto di non essere riuscito a portare il doppio vantaggio fino all'intervallo lungo.
20: È quello determinante. Se subisci gol nel recupero, insomma, si carica la squadra che segna, va in confusione la squadra che subisce, soprattutto quando insomma non sta attraversando un periodo dal punto di vista dei risultati particolarmente positivo. E adesso il Napoli chiaramente non si accontenterà del 2-2, anche se chiaramente deve fare attenzione a una squadra che dimostra di avere dei numeri importanti, soprattutto dalla tre quarti in su, con giocatori come Orsolini, Bernardeschi, lo stesso Castro, inserimenti di Ferguson. E quindi è un Napoli che si deve attaccare, mentre Conte ha rindossato la giacca, la temperatura è sui 18 gradi, tra l'altro l'inizio qui Højlund forse in fuorigioco, però rimane per ora bassa la bandierina perché si attende la segnalazione che arriva in questo momento di Colarossi. Visto l'inizio sprint del secondo tempo, non abbiamo fatto in tempo a riepilogare le formazioni, lo facciamo adesso. Il Napoli che è in divisa tradizionale, la maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo secondo tempo, in campo con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Ramani e Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, Giovanni Alisson dietro unica punta Coilund, maglia bianca, calzoncini blu scuri, calzettoni bianchi per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha tra i pali Pessina, João Mario, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Pobega e Freuler a centrocampo, Orsolini, Ferguson e Bernardeschi sulla tre quarti, Castro unica punta, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro Marco Piccinini di Forlì, Valerio Colarossi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, i due guardaline, Mario Perri il quarto uomo, Valerio Marini e Antonio Giual Varvar, che è stato determinante in occasione della concessione del rigore del 2-0 della Bologna per il fallo di Di Lorenzo su Miranda, rigore poi trasformato da Orsolini, determinante anche nel convalidare la decisione di campo dell'arbitro Piccinini su un paio di episodi richiesti in area della Bologna dal Napoli, possibili tocchi di braccio che evidentemente non c'erano e se c'erano non erano punibili. Gli ammoniti sono due, entrambi nella Bologna, per il gioco falloso João Mario per un fallo su McTominay e poi poco fa a inizio ripresa Bernardeschi, proprio Bernardeschi che adesso è in possesso palla, va allo scarico per Freuler, Freuler ancora il pallone di ritorno, Bologna che adesso prova a riorganizzarsi, era avanti per 0-2 in casa della squadra che ancora detiene il titolo di campione d'Italia e quindi prova a riportarsi avanti anche potendo giocare sul fatto che insomma non ha pressione di classifica, anche se gli ultimi risultati sono stati, come dicevamo, assolutamente negativi. 18 gradi di temperatura, lo stadio ha una buona cornice di pubblico anche se non è tutto esaurito, non ci sono tifosi organizzati del Bologna, la trasferta è stata vietata dal questore di Napoli per motivi di ordine pubblico, ma qui tutte le tifoserie di tutte le squadre di tutti i campionati sono concordi nel chiedere trasferte libere, ovviamente a patto che non ci siano problemi di ordine pubblico o incidenti. Intanto il Napoli prova a spingere con Napolitano che entra in aria all'esterno, Pessina in tuffo riesce a liberare poi con l'aiuto di Lucumi, spazza via il pallone, prova il Napoli a spingere ma qui la Bologna riconquista palla caparbiamente ancora con Bernardeschi che poi prova una giocata un po' troppo di fino, diciamo che si sgambetta da solo, se la prende con se stesso, forse anche col terreno, ma credo che qui in velocità ha cercato di fare una cosa quasi vertiginosa. Siamo già dall'altra parte, Alisson Santos tiro murato, allontana il Bologna, prova a ripartire la formazione rossoblu con Castro anticipato da Ramani, insiste ancora Alisson Santos, autore del gol del 2-2, il tocco ancora a sinistra, va a terra il giocatore del Bologna, per l'arbitro c'è carica, c'è il fallo, 10 nella ripresa, Napoli 2 Bologna 2.
1: È una partita che adesso è sicuramente molto molto intensa, possiamo dire che ci stiamo divertendo, Giuseppe, stasera, a parte quei 10 minuti iniziali, ma dal gol del Bologna del vantaggio in poi è stata una partita piena di capovolgimenti di fronte, ora ce ne sono stati un paio che abbiamo visto, con prima un errore di Giovane che si è allungato troppo il pallone favorendo il recupero di Lucumi, la ripartenza immediata del Bologna con Bernardeschi che ha sradicato i piedi dai piedi del compagno di squadra nazionale con cui ha vinto gli europei di Lorenzo, un pallone che poteva immediatamente trasformare in una ripartenza del Bologna, poi però è stato eccessivo nel tentativo di dribbling e poi ancora una volta il Napoli davanti con il cross di Gutierrez. Bella partita.
20: Adesso il Bologna in avanti, pallone messo al centro, attraversa tutto lo specchio della porta di Milinkovic-Savic, viene poi raccolto dal Napoli che riesce a guadagnare un fallo laterale con questo intervento in fase difensiva da parte di Politano. Era stato rapido il Bologna a battere un calcio di punizione con il Napoli che non era ben posizionato, il cross dalla destra di Orsolini però non è stato raccolto da nessuno, visto che si stanno scaldando i componenti delle due panchine andiamo a vedere chi c'è in panchina. 11 nel Napoli con due portieri, Meretta e Contini, poi Juan Jesus si rivede anche lui dopo quell'episodio abbastanza misterioso con il difensore brasiliano che era sparito per una mezza giornata senza dare notizie di sé, poi è rientrato, ha chiesto scusa, evidentemente problemi personali che ovviamente non vogliamo addentrarci dentro i problemi di una persona, anche se è un personaggio pubblico come Juan Jesus. Poi Gilmour, Oliveira, Elmas, Vergara, Mazzocchi, Beuche, Maspinazzole, Anghissà, per quel che riguarda il Bologna un in più 12, i portieri sono Scoruschi e Ravaglia, poi Moro, Rou, Eggen, Zortea, Odgaard, Lico Giannis, Somm, Dallinga, De Silvestri e Dominguez. Insomma, diciamo che come organico il Bologna non è una brutta squadra, tutt'altro.
1: Assolutamente no, e ha gli uomini che potrebbero comunque ravvivare un po' l'attacco del Bologna che sembra essersi spento tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Uomini come Rowe è sicuramente il primo che mi viene in mente, attenzione anche a Dominguez che è uno di quelli che quest'anno hanno deluso. deluso, ma magari in questa coda di campionato vuole dimostrare di essere da Bologna, perché è un nome che si fa anche per il mercato in uscita.
0: 12 nella ripresa al Maradona, 2-2 tra Napoli e Bologna, con il Napoli che ha rimediato a un doppio svantaggio da 0-2 a 2-2. Ancora il Napoli che tiene il pallone con Ramani, che poi va a servire McTominay tutta a sinistra per Alisson Santos. Azione qua, attenzione, c'è un intervento in netto ritardo che costerà un cartellino giallo al difensore del Bologna, Elland, e quindi è lui il giocatore che viene ammonito, ed è il terzo ammonito per il Bologna, tutti per gioco falloso. Sono Mario, Elland e Bernardeschi, qua direi sacrosanto, perché il difensore norvegese del Bologna era stato letteralmente saltato.
1: È impressionante la progressione di McTominay, non solo palla al piede, in questo caso ha dato il pallone ad Alisson Santos e poi gli ha dettato il passaggio di ritorno, lasciandosi indietro nel giro di 10 metri tre giocatori del Bologna. Alisson Santos è stato bravissimo a dargliela coi tempi giusti, poi ha messo il piedino McTominay per anticipare l'intervento in chiusura di Elland, che gli è franato addosso.
0: Punizione per il Napoli, Politano non interviene perché c'è un intervento di testa di Miranda che lo anticipa, mette in fallo laterale. Politano si lamenta con il guardialine perché i componenti della panchina del Bologna che stanno facendo riscaldamento lo hanno, e credo che abbia ragione, lo hanno ostacolato in quanto si stanno riscaldando sì nel campo per destinazione, ma praticamente sulla linea del fallo laterale.
1: Penso che tu abbia visto proprio bene, perché poi anche Di Lorenzo è andato a dire qualcosa all'assistente prima di battere il fallo laterale. Mi sembra che abbia anche detto qualcosa proprio agli avversari, chiedendogli di spostarsi un po'.
0: Sono praticamente in campo, va bene quando la palla è da un'altra parte, però lì Politano si è visto marcato da giocatori che al momento non sono in campo. Intanto Lobotka rilancia per il Napoli, che è un po' rischiato in questo movimento, palla per Di Lorenzo, il tacco tentato da Politano che incoccia nelle gambe di Miranda, palla che termina in fallo laterale davanti alla panchina di Antonio Conte. Con il suo completo blu scuro va a dare indicazioni ai suoi giocatori, va a consegnare palla a Politano, la mette centralmente per Lobotka per un McTominay che stiamo rivedendo a tutto campo, lo vediamo suggeritore delle punte, lo vediamo inserirsi, adesso addirittura rilancia l'azione da ultimo uomo.
1: Da quando Conte ha deciso di rinunciare ai cosiddetti Fab Four, di riportare McTominay sulla linea del centrocampo e non più alle spalle di Højlund, è un McTominay sicuramente diverso, quello è il suo habitat naturale, quello è il McTominay che abbiamo ammirato l'anno scorso e che è risultato il miglior giocatore del campionato.
0: Ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, più tre di recupero nel primo tempo, 63 minuti che Napoli e Bologna sono in campo, situazione di parità, ma già 4 gol messi a segno, 2-2, e la partita insomma promette ancora sviluppi, ancora il Napoli in avanti, il controllo da parte della formazione partenopea, il tocco a destra per Di Lorenzo, si fa vedere Politano sempre a destra e riceve, punta l'area di rigore, si accentra, prova un 1-2, Højlund questa volta non controlla bene, il Bologna riesce con Show Mario a rilanciare, ma il pallone è catturato dal Napoli, adesso si fa sentire anche lo stadio Maradona per incitare il Napoli, visto che il Bologna qui con Castro ha rinunciato a rincorrere questo pallone. Queste sono le cose che Italiano non sopporta, non mi sorprenderei se uno dei primi a uscire fosse proprio l'attaccante argentino del Bologna, Castro. Siamo al limite dell'area di rigore, ancora per il Napoli, Højlund, Alisson Santos, palla a sinistra, Gutierrez, Pessina in tuffo a terra, riesce ad allontanare il pallone e ancora una volta è fortunato perché nonostante la presenza di diversi giocatori del Napoli, il pallone non termina nella disponibilità degli azzurri ma viene allontanato dal Bologna, ma solo per poco. Adesso il Bologna non riesce a uscire dalla propria metà campo, adesso il Napoli che fa la partita, Giovane, Alisson Santos, i due brasiliani che dialogano, Alisson Santos che prova a entrare in area di rigore dalla sinistra, lo fa in questo momento, tocco all'indietro, rimpallato, subentra Gutierrez, il cross, Pessina, scavalcato, colpo di testa, Politano, lo stop non perfetto da parte di Politano, riesce a uscire la Bologna e poi Lobotka che intercetta in fallo laterale. Quasi 17 minuti nella ripresa e 2-2, ma adesso il Bologna corre ai ripari, è pronto a entrare in campo Zortea.
1: Sì, si sta abbassando troppo il Bologna, deve averlo capito Vincenzo Italiano, ha bisogno di forze fresche, di qualcuno che provi a tenere il pallone o provi anche...
20: E anche Rowe.
1: Esatto, provi anche magari palla al piede a riportare un po' più avanti una squadra che ha abbassato troppo il baricentro. Il Napoli ha preso confidenza ormai con la tre quarti di campo avversaria, Napoli che sta premendo tantissimo, sempre a sinistra, sempre con Alisson, con Gutierrez anche che gli sta dando una buona mano, male Politano da questo lato in questa occasione perché... ha avuto un po' la tentazione su quello spiovente in aria di battere al volo, ci ha pensato un po' troppo, ha provato ad aggiustarsi il pallone e se l'è allungato.
20: Perde un po' tempo la panchina del Bologna nel doppio cambio e Piccinini dice alla prossima, si riprende a giocare e quindi il Bologna rimane con gli 11 di inizio partita almeno per ora, ma sono pronti Zortea e Rowe. Io credo che Castro uscirà, anche se Rowe non è proprio una punta centrale, potrebbe Bernardeschi andare a fare la punta a meno che non c'è qualcuno in difficoltà, mentre Zortea gioca a destra, potrebbe uscire Ciao Mario che anche ha ammonito. Vediamo, adesso c'è Lucumi, il tocco per Freuler, il controllo del giocatore svizzero, l'apertura per Orsolini, gran lavoro di Orsolini che in pratica si fa far fallo, il guardaline che era vicinissimo, parliamo di Yoshikawa, è rimasto giù, poi l'arbitro era intenzionato a dar fallo al Bologna e allora Yoshikawa ha fatto la segnalazione. Allora Zortea va a prendere il posto di Ciao Mario, questa l'abbiamo presa ma non era particolarmente difficile,
1: tanto era anche ammonito Ciao Mario,
20: eh sì, era anche uno dei tre ammoniti e quindi Ciao Mario lascia il posto a Zortea, tra l'altro cambio ruolo per ruolo, mentre evidentemente Rowe non è ancora pronto, infatti indossa il fratino e quindi prima finestra cambio, un solo cambio, prima era in divisa da gioco Rowe ma credo che Italiano abbia cambiato idea perché era pronto a entrare in campo con l'11, adesso lo vediamo continuare il riscaldamento con il fratino Fucsia e quindi un solo cambio, evidentemente ha preferito non toccare il fronte offensivo.
1: Sì, ha preferito tergiversare almeno per ora, anche Rowe penso che sia rimasto abbastanza sì. Stupito perché si guardava intorno prima di reindossare il fratino, probabilmente ci sarà spazio anche per lui nel corso di questo secondo tempo, ricordiamo in panchina comunque tra le soluzioni offensive nel caso in cui si dovesse optare per l'uscita di Castro, c'è anche Dallinga che è rientrato, c'è Odgaard, dunque diciamo che frecce al proprio arco Italiano sul fronte offensivo ne ha parecchi.
20: Eh sì, vedremo se oppure visto anche che ha speso molto è un po' con un atteggiamento che richiama Simone Inzaghi quando allenava in Italia, continua ad allenare in Arabia Saudita, appena uno veniva ammonito lo sostituiva.
1: Bernardeschi, stai per dire Bernardeschi.
20: Sto per dire Bernardeschi perché insomma l'altro poi giocatore ammonito è il centrale Elland che forse potrebbe essere sostituito da Eggen che io confondo abbastanza spesso e quindi a quel punto magari avremmo uno e l'altro, sono entrambi difensori centrali, qui sbaglia il Napoli in uscita, eccolo proprio Elland che recupera il pallone, lo va a scambiare con Pobega ancora a sinistra per Miranda ancora, mentre vediamo che Ciao Mario ha percorso il perimetro del campo quasi per metà, adesso passa davanti alla panchina del Napoli e quindi andrà, vedremo se a ricevere i complimenti ovviamente dei componenti della panchina, forse non di Italiano, non perché non li meriti ma perché Italiano in questo momento è concentrato ai sviluppi del gioco, è proprio lui e Ciao Mario che va da Italiano a dargli una pacca sulla spalla, dice guarda che sono qui, dammi la mano,
1: lo ha totalmente ignorato
20: totalmente, ma credo che è la transagonistica, credo che chiunque possa toccare in questo momento Italiano non se ne sarebbe accorto. Vediamo Castro come combatte con questo pallone, c'è una trattenuta, c'è anche il 20° minuto e c'è anche il momento del terzo messaggio pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Sono passati 21 minuti nel corso della ripresa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e 2-2 tra Napoli e Bologna, c'è da dire che la grande spinta di inizio ripresa del Napoli in questo momento si è un po' affievolita, bisogna anche ragionare visto che la partita è ancora lunga e visto che il Bologna ha dimostrato di saper attaccare e creare problemi alla retroguardia partenopea,
1: anche perché sembra che adesso il momento difficile sia alle spalle per il Bologna che è riuscito a ricompattarsi, adesso lo vediamo in particolar modo sta provando a portare una pressione alta se non altissima con Ferguson che va ad attaccare il più arretrato del Napoli, ossia Lobotka.
20: Riparte ancora Lobotka, l'apertura poi a sinistra per Buongiorno. Buongiorno lì dietro per Milinkovic-Savic, un po' beccato Buongiorno, diciamo che insomma in questa stagione non sempre è stato impeccabile l'ex difensore del Torino, acquisto e investimento importante per il Napoli. Ancora Højlund che combatte con Lukumi. Højlund porta spasso
1: bene in questo
20: pallone.
1: Secondo tempo Højlund.
20: Sì, cresciuto, perché nel primo tempo un po' aveva lasciato a desiderare, insomma si è preso sulle spalle il peso dell'attacco e finora è entrato nell'azione dei due gol del Napoli, anche se non lo ha siglato il gol, però è sempre lì in agguato, e adesso i due centrali Elland e Lukumi stanno un po' soffrendo sull'attaccante danese. E il Napoli che riparte con Ramani, il tocco all'indietro per Milinkovic-Savic. Beh, insomma la partita di Milinkovic-Savic, diciamo che ha preso un gol sul rigore che ha quasi parato e un tiro imparabile di Bernardeschi su un altro traversa, anzi incrocio dei pali di Miranda. Direi quelle partite in cui il portiere magari fa poco, però sono tiri tutti o imprendibili e in cui c'è davvero poco da fare, anzi sul rigore l'aveva quasi presa.
1: Lo stanno coinvolgendo molto di più coi piedi, adesso però sono i suoi compagni di squadra, perché ora che il Bologna ha deciso di ritornare con un baricentro un po' più alto, un paio di occasioni il Napoli è andato dal proprio portiere per i lanci lunghi.
20: Tanto Miranda qui forse trattenuto per l'arbitro irregolare, Lukumi si fa prendere il pallone, a terra Højlund, fallo, calcio di punizione, ma quelli del e c'è anche giallo per Lukumi. Quelli del Bologna dicono ma guarda che c'è fallo prima, e forse non avevano tutti i torti, perché una trattenuta ai danni del difensore del Bologna Miranda c'è stato. Lukumi poi è intervenuto in modo scomposto, calcio di punizione, quasi siamo dal limite dell'area, però siamo spostati sulla destra.
1: Sì, lì questa era la mattonella di un giocatore che da queste parti era una sentenza, il giocatore più grande di tutti, ecco, per far capire non c'è neanche bisogno di spiegare dove è il pallone, lo avranno capito tutti. Da
20: Napoli-Juventus 1-0
1: è leggermente più dietro perché siamo fuori area, però...
20: sì, lì era una punizione a due, esatto, tacconi esatto. In porta, Eraldo Pecci sul pallone che gli dice Diego guarda che qua non si vede, poi però gli ha detto tu sei Maradona e Maradona segna un gol che è nella storia del calcio, e ovviamente questo è il dio del calcio, e qui a Napoli particolarmente avete sentito anche durante i gol che parte una canzone proprio che è dedicata a Diego. Vediamo che succede.
1: Ci
20: qua.
1: Sono due mancini, c'è quello di Politano e c'è quello di Giovane,
20: però
1: forse
20: si allontana,
1: si sposta adesso
20: e
1: Giovane.
20: Quindi c'è Politano che potrebbe calciare. Tre del Napoli in barriera a provare a coprire la visuale di Pessina. La rincorsa di Politano non è particolare, infatti non sembrava un tiro in porta. Palla per McTominay, direi soluzione su questa punizione da rivedere.
1: Eh sì, perché ci ha provato Politano a diciamo innescare un effetto sorpresa, ha messo il pallone orizzontale per McTominay che di destra non ha trovato l'impatto col pallone, non ci ha fatto una buona figura qui lo scozzese, chiaramente non è che gli si possa rimproverare chissà quanto, visto che è sempre uno dei migliori e anche in questo secondo tempo è uno dei migliori del Napoli, stavolta però non ha trovato l'impatto e il Bologna è riuscito parzialmente a ripartire perché poi l'azione è stata fermata.
20: Sale quindi a 4 il numero degli ammoniti del Bologna, uno però è stato sostituito, João Mario, adesso anche Lukumi, i due centrali, cosa sempre molto pericolosa quando i due centrali di difesa, Elland e Lukumi, sono ammoniti, l'altro è Bernardeschi e appunto João Mario è stato poco fa sostituito da Zortea che adesso proprio tocca uno dei primi palloni della sua partita. Ancora il tocco per Elland arriva fino alla linea centrale del campo, si libera della sfera ancora per Zortea prova ad accentrarsi, poi da 40 metri chiama in causa il portiere Pessina, completo nero per lui, il pallone servito poi a Lukumi, lo prova a pressare Højlund, tocco per Castro, l'apertura di Castro è buona, tutta a destra dove c'è il controllo da parte di Zortea che poi lascia Orsolini, ancora Zortea prova a contrastare il Napoli e fa molto bene perché gli va a prendere il pallone, la formazione azzurra può ripartire ancora con l'autore del gol del 2-2 Alisson Santos, tocco per Scott McTominay, l'apertura calibratissima per Politano, il tocco per Giovane, ancora per Politano che rientra sulla sinistra, recupera la retroguardia del Bologna mentre Rowe è ancora lì, sembra dire insomma mister due ore che devo entrare in campo, fammi entrare, c'è il team manager lì vicino, ancora il fratino Rowe, ma insomma toccherebbe a lui, ecco infatti si toglie Rowe che tra l'altro essendo un giocatore molto veloce, scattante, contropiedista, buon controllo palla, in questa circostanza col Napoli anche proteso in avanti a cercare il gol del pari potrebbe essere un'arma in importante per il Bologna. La commenteremo subito dopo questa azione, quando presumibilmente al termine dell'azione verrà comunque vada effettuato il secondo cambio nella Bologna. Palla che arriva per la conclusione da fuori, tentata da Ramani con il pallone che termina non di molto al lato alla destra del portiere Pezzini.
1: Eh sì, è una soluzione questa che non avevamo ancora visto questa sera, ma che è logico conseguenza di un Bologna schiacciato, e in questo caso il pallone è uscito per vie centrali e Rachmani ha visto un angolo di porta, ha provato a coglierlo e male per lui che sia il pallone sia sibilato alla destra del palo della porta difesa da Pessina.
20: Allora, ecco, ricordavamo si esce Bernardesi, quindi adesso gli ammoniti in campo sono due e sono i due centrali. Secondo cambio, Rowe ovviamente entra, seconda finestra, quindi se vuole arrivare a 5 italiano dovrà effettuare un triplo cambio, mentre Conte è ancora a zero e i giocatori che si stanno scaldando non mi sembrano pronti a entrare.
1: No, anche perché sarebbe anche difficile trovare qualcuno del Napoli che meriti la sostituzione in questo momento. Il Napoli che sta spingendo, il Napoli che sicuramente sta giocando meglio del Bologna in questo secondo tempo. Spendiamo anche un'altra parolina per Bernardeschi, perché questo secondo tempo, sicuramente sottotono e calato anche fisicamente, non può assolutamente offuscare un primo tempo da maestro.
20: Beccato dal pubblico, probabilmente il suo lungo passato nella Juventus, però confermo e concordo sul fatto che nel secondo tempo era calato come gran parte del Bologna, però un primo tempo spumeggiante, un gol davvero da rivedere perché è bellissimo, un gesto tecnico bellissimo, un assist in occasione del fallo da rigore che poi ha portato il Bologna sullo 0-2, un pericolo costante, ammonito, è uscito, ma oltre all'ammonizione credo che possa contare la condizione fisica e poi non stravolgere, non mettendo un finto centravanti. Castro rimane il centravanti, gli altri li citavi tu in panchina sono Dallinga, il quale non ha mai convinto, e Odegaard poco meglio, e quindi Castro rimane anche perché fa movimento, Orsolini rimane, Rowe è a sinistra, quindi diciamo cambiano gli uomini ma non cambia l'assetto di Italiano.
1: Bisognerà vedere quale sarà l'atteggiamento di Rowe, che magari non ha la qualità di Bernardeschi. Ricordiamo

0: in campo in questa sfida della nostra Serie A.
1: Tutti i centrocampisti possiamo sicuramente dire, visto che li vediamo ogni domenica in campo, che il centrocampo della Scozia sarà sicuramente un centrocampo molto molto competitivo.
0: E allora Gilmour ed Elmas, vediamo Stellini, il vice di Conte, che sta dando indicazioni a Elmas, che insomma molto spesso viene inserito a partita in corsa, perché non è proprio un attaccante, è un giocatore molto duttile, può giocare sulla fascia, può giocare dietro le punte, buon tiro, buon doti tecniche. E allora la doppia sostituzione: Gilmour va a prendere il posto di Lobotka, e questa la notiamo alla mezz'ora,
1: e poi fuori Jovane,
0: quindi Gilmour per Lobotka, Elmas per Jovane. E quindi questo cambio, Gilmour Lobotka, diciamo ruolo per ruolo, quando Lobotka era infortunato ha giocato Gilmour, poi si è infortunato anche Gilmour. Jovane Elmas, caratteristiche un po' diverse, però insomma forze fresche.
1: Sicuramente Jovane, diciamo a Jovane forse è mancato il guizzo, lui che ancora non ha segnato con la maglia del Napoli da quando è arrivato. Questa sera sicuramente la sufficienza la raggiunge, forse però non riesce ancora, come invece l'altro brasiliano Alisson, ad essere decisivo in fase realizzativa. Vedremo se Elmas, che pure lui ha segnato pochissimo quest'anno, un solo gol contro il Torino, riuscirà a farsi apprezzare nella, diciamo, nella zona avanzata del campo.
0: Un quarto d'ora, anzi 14 minuti per l'esattezza, e poi sarà recupero. Napoli 2 Bologna 2, ma c'è il Bologna con Ferguson che prova a insidiare, carica là destro, però il tiro, insomma, dopo questo tiro ci mangiamo un po' qualcosa sugli scozzesi, anche se resta un ottimo centrocampista Ferguson. Questo è un tiro, come si dice, senza pretese, sembra quei tiri che fai al 95esimo quando devi far scorrere il cronometro, lo metti in curva. Qui insomma la preparazione prometteva meglio, palla in curva.
1: Sembrava un po' l'atteggiamento che hanno i difensori del basket quando sanno che c'è un tiratore fuori dall'arco, o meglio un non tiratore fuori dall'arco, che lo lasciano, lo invitano a tirare. E è così ha fatto Rachmani, ha palesemente ignorato Ferguson, ha detto quasi quasi ci provo, ha avuto ragione Rachmani.
0: Ed è proprio lui che invece poco fa ha fatto un tiro ben più insidioso di questo, una pallone che è terminato di poco al lato con Pessina, che forse non l'ha visto partire, si è tuffato, non lo ha raggiunto, ma per sua fortuna e per fortuna del Bologna il pallone non era nello specchio. Chiusura di Miranda, retropassaggio, qui Højlund forse stava un po' rifiatando e non interviene su un retropassaggio abbastanza ardito di Pobega. Il pallone che arriva a Lokoumi per Zortea, lo stop di coscia dell'ex giocatore delle Cagliari, il pallone che va in fallo laterale, ultimo tocco da parte di Gutierrez, rimessa dunque in favore della formazione rossoblu, che ripetiamo questa sera gioca con un completo da trasferta bianco con calzoncini blu e calzettoni bianchi. Il rilancio da parte del Bologna, ma l'arbitro dice che non era pronto,
1: perché era calcio di punizione, non
0: era punizione, quindi si batte con un calcio di punizione. Quindi sono due cambi a testa, due finestre però per il Bologna, una per il Napoli, quindi ancora tre giocatori per parte che possono entrare in campo. Il controllo da parte di Ferguson, che adesso protegge il pallone, il tocco per Miranda ancora all'indietro per il portiere Pessina, che insomma prima o poi doveva succedere, perché il portiere che non subisce mai gol non può esistere, altrimenti insomma giocherebbe in qualsiasi squadra e vincerebbe lo scudetto. Ha subito i suoi primi gol, è un giovane, grande promessa, molto promettente. Il Bologna chiaramente può investire su questo ragazzo, anche se ha ricevuto una strigliata da italiano quando nel primo tempo ha fatto un rinvio tanto sufficiente e poteva costargli un gol di McTominay, che da 40 metri con il portiere fuori dai pali non ha centrato la porta. Riparte Castro per il Bologna, palla per Rowe, primo pallone toccato dall'inglese, Rowe punta di Lorenzo, però aspetta che qualche compagno lo segua, c'è solo Castro, Rowe calcia il pallone terminato sopra traversa, però insomma ha fatto vedere, infatti dalla panchina lo applaudono i suoi numeri.
1: Una gran bella azione in questo caso di Rowe, è stato bravo anche Ferguson a trovarlo isolato, no, sulla sinistra, e ha lasciato un uno contro uno con Di Lorenzo, che sapendo di perdere il duello in velocità ha cominciato ad arretrare. Rowe si è accentrato e con il destro, prima che arrivasse il raddoppio, ha fatto partire un tiro davvero molto interessante. Peccato per lui che sia finito piuttosto largo dalla porta di Milinkovic-Savic, ma la scelta era sicuramente quella giusta.
0: Movimenti sulla panchina del Bologna, ripetiamo, ha una sola finestra a disposizione italiano, quindi o due o tre cambi, difficile che sia uno, infatti ne vedo due pronti a entrare in campo, vediamo se si aggiungerà una terza. Ma intanto c'è Politano che prova a spingere sulla destra, inseguito da Miranda, e l'attaglio di Politano, Lokoumi riesce a spazzare visto che è colto in controtempo proprio il nuovo entrato Elmas. I giocatori che stanno per

0: nel Bologna, sono con la maglia numero 23 Somm, ex giocatore del Parma, e con la maglia numero 6 Nicola Moro, giocatore croato, centrocampista di contenimento. E quindi insomma è chiaro l'intento di Italiano di puntellare anche il centrocampo. Era 0-2, ingolosito il Bologna di un possibile successo in casa dei campioni d'Italia, ma ovviamente il 2-2 non è da buttare via. Ma intanto c'è il Napoli che prova a spingere con Elmas, Alisson Santos sta per entrare di rigore dalla sinistra, si ferma, tocco ancora messo al centro, Lucumi di testa che svetta su Højlund, recupera palla ancora il Napoli con il controllo da parte di Gilmour, il tocco poi a sinistra ancora per Alisson Santos, recupera bene su di lui Zortea, Pobega, ancora Zortea che recupera il pallone, poi la battuta lunga ma un po' sbilenca, il pallone che termina direttamente dalle parti di Ramani. E allora saranno tre i cambi, perché adesso si è aggiunto anche il numero 14 Eghem. Allora sicuramente uno dei due centrali esce, anche perché sono gli ultimi ammoniti rimasti in campo. C'è Højlund in fuorigioco di rientro. Allora il triplo cambio si fa in questo momento a 10 dal 90esimo e sono, allora entra, allora Ferguson esce per Somm, e quindi Somm va a prendere il posto di Ferguson, e quindi lascerà la fascia di capitano a Freuler. Esce poi Pobega ed entra con il numero 6 Moro, e quindi Moro per Pobega, e vediamo adesso Eghem che va a prendere il posto di Elland, e quindi via Elland, dentro Eghem. Questo è il cambio numero 5. Il Bologna a 10 dal 90 a 9 dal 90esimo ha esaurito i campi.
1: Praticamente non cambia nulla dal punto di vista tattico, perché in pratica ognuno prende il posto del suo tra virgolette gemello, no? Visto che nelle coppie con cui si creano le squadre ognuno è entrato al posto di chi occupava lo stesso ruolo, dunque l'atteggiamento tattico rimane sempre lo stesso, 4-3-3. Mi sembra di aver visto anche Spinazzola che esistesse per togliere il fratino, forse però deve averlo reindossato, e staremo a vedere se quello sarà il successivo cambio del Napoli, se ce ne sarà.
0: E dei ammoniti adesso in campo c'è solo Lucumi, però credo che in questo caso per un difensore della sua statura, della sua personalità, anche se ha ammonito, insomma Italiano si guarda bene dal sostituirlo, perché insomma è il leader della retroguardia della Bologna. Adesso non più Elland al suo fianco, bensì Eghem, ma c'è Rowe per il Bologna che prova a creare occasioni nella metà campo del Napoli. Eccolo, tocca il primo pallone della sua partita, Eghem, entrato in campo con la maglia numero 14, tocca indietro per Lucumi, cerchio di centrocampo, l'apertura ancora a destra, quindi tutta la partita per Orsolini che tocca il pallone. Ma il passaggio ancora per Somm, entra in partita anche il giocatore svizzero, il tocco per Rowe che prova ad accentrarsi, provano a contrastarlo Di Lorenzo, Rowe tiene il pallone, lì vicino c'è Miranda ma Rowe lo ignora, fa da solo e poi lo vede Miranda, Conte è lì addirittura a marcare, siamo nel lato corto dell'area di rigore, Conte è lì a dare indicazioni praticamente da pochi metri ai suoi difensori, non vuole che il Bologna tenga il pallone così a lungo nella metà campo del Napoli. Eccolo Eghem, prova il pressing, Eghem rischia tantissimo, riesce all'ultimo momento a allungare il piede e a evitare che su questo pallone subentri Alisson Santos, trattenuta, evidente, l'arbitro fischia, calcio di punizione, qui ha rischiato un po', anzi sì, si è preso anche il giallo, e quindi c'è il primo ammonito della partita anche per il Napoli, si tratta di Matteo Politano.
1: E adesso Conte chiama subito Spinazzola, perché secondo me questo giallo potrebbe rischiare Politano, anche l'uscita dal campo, Politano che l'ha fatto troppo evidente perché l'arbitro non se ne accorgesse, furbo il giocatore del Bologna a fermarsi, perché è automatico lì, se tu continui, e poteva continuare il giocatore del Bologna, non succede nulla, l'arbitro non fischia, se fischia automaticamente deve tirar fuori il cartellino giallo, perché la trattenuta della maglia era evidentissima. E allora, Politano esce,
0: lo notavi tu, entra Spinazzola, esce Politano, tra l'altro è il primo ammonito del Napoli, ma ammonizione pesante perché era l'unico diffidato, e quindi per Politano niente visita alla Torre di Pisa, che sta praticamente a poche centinaia di metri dall'Arena Garibaldi, e quindi non ci sarà per Pisa-Napoli del prossimo turno, orario ancora da definire.
1: Eh sì, francamente, se Politano potesse ritornare indietro probabilmente non spenderebbe un fallo così inutile, sì, guadagnandosi poi un giusto cartellino giallo sapendo di essere diffidato. Veramente una sciocchezza.
0: A termine del regolamento ci sta tutto, lui ha avuto un gesto di stizza un po' mandato a quel paese l'arbitro, però ripeto, a termine di regolamento la trattenuta per la maglietta è sempre
1: sapeva benissimo di aver fatto una sciocchezza
0: e quindi salterà la prossima partita, magari rifiaterà, si augura, mancano poco più di 5 minuti al 90esimo, che la sua presenza non sia necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo. Ciò significa che il Napoli potrà portarsi a casa questa partita, che dopo l'assedio iniziale del secondo tempo del Napoli, che ha portato al giusto e meritato pareggio per gli azzurri, adesso ha ritrovato un certo equilibrio. Anzi, ti dirò una cosa, la mia impressione, dal punto di vista fisico forse il Bologna ha qualcosa di più del Napoli in questo momento.
1: Sì, anche perché adesso si sono rimescolate un po' le carte, no? con le sostituzioni, e dunque forze fresche ce ne sono in campo, e il Bologna sicuramente non soffre più come a inizio di questo secondo tempo. Ultima notazione su Politano, un dato puramente statistico: oggi ha giocato la partita numero 276 con la maglia del Napoli, ha superato al 14° posto degli azzurri con maggiori presenze del Napoli Bruno Gramaglia, centrocampista degli anni 50, al 14° posto.
0: Seguiamo questa azione del Bologna che termina con un tiraccio da parte di Castro altissimo, e stavo dicendo, seguiamo questa azione, poi andiamo in pubblicità. Ultimo messaggio pubblicitario, linea Roma.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
0: Napoli in avanti proprio col nuovo entrato Spinazzola, il cross si coordina per colpire di testa e colpisce McTominay, ma il pallone termina lontano, tra l'altro non colpisce con grande potenza lo scozzese, calato anche lui, insomma è strano dirlo perché noi lo vediamo come un Highlander, ossia un fisico strepitoso e una forza fisica notevolissima. Intanto esce Gutierrez e al suo posto entra Mazzocchi, se non ho visto male, quindi con la maglia numero 30 Mazzocchi al posto di Gutierrez. Questa la sostituzione, confermiamo Mazzocchi per Gutierrez, questo al minuto numero 41. E beh, insomma, Mazzocchi che non è certo uno dei titolarissimi del Napoli, però è molto apprezzato qui alla Maradona perché c'è stato un bel applauso alla notizia dello speaker sul suo ingresso in campo,
1: ed è anche molto apprezzato da Antonio Conte che diverse volte gli ha dato minuti in campo. Mazzocchi, ricordiamolo, insieme a Vergara l'unico napoletano, lui che è del quartiere Barra, l'unico napoletano in forza agli azzurri. Adesso vediamo che Spinazzola però si è spostato sulla sinistra al posto di Gutierrez, mentre Mazzocchi agisce dove fino a pochi secondi fa agiva Spinazzola e dove fino a un paio di minuti fa agiva Politano.
0: Allora, è stata una precisa scelta di Antonio Conte di fermarsi a quattro cambi, perché altrimenti, visto la vicinanza del cambio di Spinazzola su Politano e quello adesso di Mazzocchi su Gutierrez, li avrebbe fatti insieme. Invece così ha esaurito le tre finestre, si ferma a quattro. In panchina c'era anche Olivera, che spesso ha giocato su quella la fascia, Vergara forse non è ancora al meglio, Beuk e Maix, lo stesso Anghissà se in panchina non è al meglio, perché è un altro di quei giocatori che se in forma gioca sempre.
1: Eh sì, ha scelto di sostituire Lobotka con Gilmour, scelta precisa, dunque di Anghissà ha deciso di fare a meno.
0: Al lancio lungo Bologna che si riesce a rifugiare con un intelligente colpo di testa di Miranda, direi ottima partita di Miranda, ricordiamo nel primo tempo quell'incrocio dei pali clamoroso sullo 0-1, ma devo dire che questo spagnolo che bravo in fase propositiva conclude, qua è stato molto bravo in disimpegno, non era facile gestire questo pallone, direi positiva la prestazione di Miranda.
1: Sicuramente positiva, anche perché da questo lato del campo è riuscito anche a limitare abbastanza sia Giovane che Politano, e il Napoli le azioni più pericolose le ha create dall'altro lato con il solito Alisson Santos.
0: E allora siamo arrivati a un minuto e mezzo dal 90esimo e 2-2 tra Napoli e Bologna. Napoli un po' stanco ma ci proverà ancora, esauriti i cambi che possiamo riepilogare, 4 nel Napoli, Gilmar, Elmas, Spinazzola e Mazzocchi rispettivamente per Lobotka, Giovane, Politano e Gutierrez, nel Bologna dentro Zortea, Rowe, Somme, Moro e Eghem, fuori João Mario, Bernardeschi, Ferguson, Pobega e Delland. Non ci saranno più sostituzioni, cartello, cambi esauriti, un minuto al 90°, poi sarà recupero. Nel primo tempo sono stati 3 i minuti di recupero, qui ci sono stati cambi, anche in questo secondo tempo diciamo non ci sono state grosse interruzioni, a differenza del primo tempo non ci sono stati interventi VAR, che è stato determinante invece nella concessione del calcio di rigore alla Bologna, il rigore poi trasformato da Orsolini per fallo, ecco, dimenticavo, di Lorenzo su Miranda, quindi Miranda si è pure procurato il rigore, quindi il 7 questa sera a Miranda non glielo toglie nessuno.
1: Assolutamente no, molto bene soprattutto dal punto di vista propositivo nel primo tempo, nel secondo ha aiutato la squadra a diciamo abbassare i ritmi del Napoli.
0: E adesso va a sradicare un pallone dai piedi proprio di Mazzocchi, che provava a entrare in partita anche lui, adesso è proprio Miranda che spinge sulla sinistra, finta il cross, va verso il fondo, lo mette al centro, c'è Di Lorenzo di testa che allontana. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché il quarto uomo, ossia il signor Mario Perri, arbitro della sezione di Roma, ha ricevuto l'indicazione del primo arbitro Marco Piccinini, 4 minuti di recupero, direi che è quello che ci aspettavamo, 3 nel primo tempo, quindi se non ci saranno ulteriori prolungamenti Napoli-Bologna si giocherà per 97 minuti, ma insomma mai darlo per certo, perché basta niente per allungare il recupero. Rou, gran lavoro, protegge palla, limite dell'area, ci entra, il tocco per Castro che però è costretto a uscire, ancora Miranda che ne ha forza, conclude, ci deve mettere le mani, rovesciata, gol! Rou, un gol spettacolare al 90°, dopo un'incursione ancora di Miranda che sale a 8 adesso nel voto, la parata a mani aperte di Milinkovic-Savic, si è coordinato Rou che è andato in girata a 10 metri e ha segnato il gol del vantaggio del Bologna al 90° minuto.
1: È stato bravissimo il Bologna a continuare a spingere in questo secondo tempo, quando ha visto che il Napoli non riusciva a trovare quello sforzo finale conclusivo per completare la rimonta, non ha rinunciato ad attaccare e nella azione, l'ultima azione probabilmente d'attacco di questa partita, ha trovato con il suo migliore in campo Miranda un tiro che ha chiamato alla risposta Milinkovic-Savic nel cuore dell'area, quasi un po' più avanti del dischetto, si è coordinato benissimo Rou, che ha realizzato il suo 8° gol stagionale in 41 presenze tra campionato e coppe per l'ex Norwich e Marsiglia, la conferma di un'ottima stagione. Era partito male quest'anno Rou, aveva avuto bisogno di un po' di ambientamento, poi però è stato sicuramente un fattore in questo Bologna.
0: E guarda, mandiamo a Piero Vitiello una fotografia, i nostri radioascoltatori stanno andando via dal Maradona, non ci credono, nonostante ci siano ancora da giocare 4 minuti, sarebbero 3, però è chiaro che c'è stata l'esultanza, quindi credo che i 5 minuti di recupero saranno allungati perlomeno di un minuto da parte dell'arbitro Piccinini. Napoli 2, Bologna 3, insomma è una sconfitta che sta maturando, non preventivata, anche se ancora non è terminata, visto che il Napoli adesso si rovescia in avanti, sta per guadagnare un angolo, Zortea riesce a evitare il corner ma non il fallo laterale, rimessa con le mani per il Napoli, sarà un assedio col Napoli che potrebbe scoprirsi, braccia concerte per Antonio Conte che però ci crede ancora e invita i suoi a portarsi in avanti, a cercare il gol del nuovo pareggio, e 3-2 per il Bologna. A sorpresa però abbiamo visto ancora Pessina in uscita, non perfetto, rientra Pessina, il tocco ancora da parte del Napoli con Mazzocchi che si va a guadagnare, calcio d'angolo, 7-1 il conto dei corner per il Napoli, ma non conta, conta il punteggio che dice Napoli 2 Bologna 3. Dalla bandierina di destra, porta la nostra destra, Mazzocchi, tutti avanti quelli del Napoli, c'è ancora un cross, non esce il portiere, colpo di testa alla parata e quindi c'è il parata a terra da parte del portiere del Bologna, Pessina, non difficile perché il colpo di testa era abbastanza telefonato, sciarpata però nella curva alla nostra sinistra dove c'è il tifo caldo del Napoli, evidentemente non, se dovesse arrivare questa sconfitta non pregiudica la possibilità di piazzamento Champions, certo c'è adesso un bel raggruppamento, insomma in questa terz'ultima giornata sono andate bene le cose a Juventus come Roma, sono andate male le cose a Milan e per ora al Napoli.
1: Eh sì, anche se bisogna sempre ricordare che il Napoli mantiene quei due punti di vantaggio sulla Juventus, tre sulla Roma e sul Milan, se così dovesse finire, che consentono agli azzurri ancora di guardare tutti, tranne l'Inter ovviamente, dall'alto verso il basso, con la possibilità di chiudere comunque i discorsi. Quello di stasera era sicuramente un match point, ne avrà degli altri il Napoli se così dovesse finire, sembra che così si avvii a finire. Un'occasione sprecata, però sicuramente non in maniera tale da meritarsi i fischi del Maradona, secondo me, perché il Napoli la sua partita l'ha fatta.
0: E allora mancherebbero 50 secondi al 95esimo, credo che l'arbitro qualcosa prolungherà perché c'è stata l'esultanza per il gran gol di Rowe, ma come l'ha voluto il Bologna con Miranda che è andato a calciare il primo vero intervento tra i pali di Milinkovic-Savic un po' a mani aperte, ma non era facile per Rowe coordinarsi su un pallone che evidentemente non era proprio dritto per dritto servito per lui, era effettato per la respinta del portiere serbo, coordinarsi, calciare al volo, metterla in porta centralmente, ma a quel punto Milinkovic-Savic era fuori dai pali e quindi gran gol, gran gesto tecnico di Rowe. Beh, abbiamo visto due gran gol, quello di Bernardeschi e quello di Rowe, poi uno è stato un rigore di Orsolini. Per quel che riguarda il Napoli, il gol di Di Lorenzo su un rimpallo, il pareggio di Alisson Santos, molto meglio perché è stata una bella azione corale del Napoli con un passaggio quasi con gli occhi dietro la nuca di Højlund per Alisson, è una bomba imprendibile per il portiere Pessina. Dopo quel gol ci immaginavamo, anche se però seguendo il calcio ormai da diversi anni non ci stupiamo più di niente, finisce qui e quindi solo 20 secondi in più di recupero. Immaginavamo dopo il 2-2 un Napoli alla rincorsa e con tutti i mezzi per ribaltarla. Al 90esimo è arrivato il gol di Rowe, vittoria del Bologna, commento di Piero Vitiello.
1: Avrebbe fatto comodo al Napoli anche un punto per come si era messa la partita e per come il Napoli era riuscito a pareggiarla dopo il doppio vantaggio del Bologna. Poi però per quel splendido gioco che è il calcio, che non impone nulla di scontato, il Bologna all'ultimo attacco in un secondo tempo in cui raramente si era affacciato, anzi quasi mai, dalle parti di Milinkovic-Savic è riuscito a trovare il gol del nuovo sorpasso, dando un senso sicuramente alla finire di un campionato in cui non ci sono obiettivi da raggiungere, ma comunque il Bologna voleva dopo un punto nelle ultime tre partite salvare la faccia e lo ha fatto alla grande. Dall'altro lato il Napoli, che mantiene due punti di vantaggio sulla Juve, tre sul Milan e sulla Roma, può ancora chiaramente giocarsi le proprie chance per la qualificazione in Champions contro il Pisa e poi qui al Maradona nell'ultima contro l'Udinese. Nulla è perduto, tutt'altro, però questa sera rimane un pizzico di rammarico per una qualificazione Champions che per ora non è aritmetica, anzi bisognerà sudarsela sul campo.
0: Sì, no, niente, è compromesso, anche se ripeto, adesso dietro l'Inter può esserci uno stravolgimento. Pensate alla Juventus, fino a qualche settimana fa pensava che il quarto posto sarebbe stato davvero un'impresa quasi miracolosa, adesso può puntare addirittura al secondo posto. Comunque siamo sempre con voi, lo sentite anche voi questo, i tifosi della curva A del Napoli, stessa cosa per quel che riguarda la curva B, stanno dicendo ai giocatori di Antonio Conte. Il Bologna torna al successo, peccato che nessun tifoso organizzato abbia potuto vedere dal vivo questo successo perché la trasferta è stata vietata. Speriamo con la nuova stagione che insomma si possa riempire gli stadi, ovviamente senza nessun tipo di incidente, nessun tipo di violenza. Andiamo col tabellino prima di restituire la linea agli studi di Zona Cesarini a Massimiliano Graziani. Si è conclusa la 36esima giornata del campionato di Serie A con la vittoria della Bologna sul Napoli per 3-2. Bologna in avvantaggio nel primo tempo con Bernardeschi al nono e la raddoppio al 33esimo su calcio di rigore con Orsolini. Nel primo minuto di recupero del primo tempo al 46esimo Di Lorenzo ha ridotto le distanze, pronti via, e al terzo della ripresa Alisson Santos segna il gol del 2-2, ma al 90esimo una mezza girata di Rowe ha riportato il Bologna avanti e il successo alla Bologna. È finita 3-2 per il Bologna sulla Napoli. Abbiamo raccontato questa partita con Piero Vitiello e con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo Datri. Adesso andremo a realizzare le interviste che ascolterete nei prossimi appuntamenti sportivi del giornale radio. Intanto dallo stadio Diego Armando Maradona, Giuseppe Bisanti si ricorda il finale. Napoli 2, Bologna 3. Vi auguro una buona serata sulle onde di Radio 1 fino alle 23. C'è Zona Cesarini, linea Massimiliano Graziani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: E allora il verdetto dello stadio Maradona nel posticipo della 36esima giornata: il Bologna ha vinto in casa del Napoli per 3-2, rendendo ancora più appassionante la lotta a Champions, che avrà un epilogo nelle ultime due giornate. Un'occhiata in giro per l'Europa, perché si gioca in Premier League. Tottenham e Leeds all'87esimo sono sull'1-1, il posticipo della 36esima giornata. Tottenham, che era andato in vantaggio con il francese Matis Tell al quinto del secondo tempo, poi è arrivato il pareggio su calcio di rigore assegnato al VAR per il Leeds con Calvert-Lewin al 74esimo. Nella Liga Spagnola, posticipo della 35esima, il Rayo Vallecano conduce sul Girona per 1-0, la rete l'ha segnata poco fa all'86esimo Alemão, adesso siamo all'89esimo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo e andiamo al Foro Italico per parlare degli internazionali d'Italia con Emilio Mancuso.

0: Nella Liga Spagnola è arrivato il pareggio del Girona al 90esimo con Stuani, quindi Rayo Vallecano-Girona sono sull'1-1, siamo al 92esimo, ma ora noi torniamo al Foro Italico per il riepilogo di giornata all'Internazionale d'Italia con Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a voi tutti. Dal Foro Italico vi parliamo con la collaborazione tecnica di Federico Foroni. È stata un'altra lunghissima giornata qui al Foro, piena, densa di emozioni. Partiamo naturalmente da Jannik Sinner, che il suo l'ha fatto, ha vinto nettamente 6-2-6-0 contro l'australiano Alexei Popirin, dunque volato agli ottavi di finale, dove domani pomeriggio ci aspetta un derby con Andrea Pellegrino, la favola del torneo, che dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il palcoscenico più importante contro il giocatore più forte del mondo sul centrale del Foro Italico. Oggi ha battuto Tiafoe, dunque è davvero la favola, come detto, di Andrea Pellegrino, che andiamo proprio ad ascoltare.
2: Buono spirito tutte le partite, nel senso di andare in campo, dare il massimo. Ovviamente è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri, perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo. Tocca giocare con Jannik, che è veramente il giocatore più difficile da incontrare, però da una parte uno sa che è un'impresa molto complicata, però dall'altra comunque sarà, credo, un'esperienza incredibile che poi ti rimane da tutta la vita.
1: E di sicuro questo derby in salsa tutta azzurra, come dire, sarà il tema pulsante, l'argomento centrale poi della giornata di domani. Jannik e Andrea si sono affrontati nel lontano 2019 nell'ultimo atto del torneo di Santa Margherita di Pula. Era un torneo da $25,000, capite la differenza rispetto ai tornei di oggi. All'epoca Sinner, 18enne, si impose con il risultato di 6-1, conquistando poi i punti che gli permisero di portarsi a ridosso del numero 300 del mondo. Un'altra era geologica, però si ritrovano dunque a distanza di tanti anni sul centrale del Foro Italico, come ho detto, in un ottavo di finale davvero tutto da gustare. Domani nel pomeriggio Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino. Abbiamo vari estratti di Jannik oggi, che naturalmente ha cercato, come detto, di chiudere il suo match il più velocemente possibile. È durato poco più di un'ora contro Alexei Popirin, battuto, come ricordato, testé nettamente con il punteggio di 6-2 6-0, trentesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, come Novak Djokovic, che ha il record assoluto di 31 vittorie. Dunque se domani Sinner batte, come è normale che sia, Pellegrino raggiunge Djokovic a 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, il record assoluto della storia, e naturalmente andando avanti può stabilire un altro record dei tantissimi record che sta ottenendo Jannik Sinner, tra l'altro 13esima vittoria consecutiva sulla terra battuta. E oggi nel corso della lunga diretta nel pomeriggio con Radio 1 Sport, durante la partita contro Popirin, ci siamo permessi di sottolineare che insomma questo Sinner davvero sta dominando, sta letteralmente fagocitando tutto, al contrario di tutto. È un po' una versione di Nadal, quindi Sinner come Nadal sulla terra battuta. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner.
3: Complimenti. Quest'altra vittoria di Jannik, importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
4: No, sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani. Oggi è stata una giornata positiva, ovviamente domani è già di nuovo un'altra partita, quindi cerchiamo di prepararla al meglio. Il pubblico mi sta aiutando tanto, quindi cerchiamo di andare avanti.
1: E il fattore pubblico sarà un fattore molto importante, al di là della sfida di domani, per quello che poi succederà nei prossimi giorni verso la grande finale attesissima che tutti vogliamo vedere di domenica prossima di Jannik Sinner. Preparare ogni partita, ogni singola partita è un lavoro davvero duro, certosino, con tanta applicazione dietro. Andiamo ad ascoltare ancora Jannik Sinner.
4: No, onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo, e poi il risultato è una conseguenza. sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi, no? Alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita mentalmente, devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. Sto solo cercando di guardare più sulla mia parte e basta. Poi ripeto, appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo, poi non esci più, no? Quindi sto cercando di evitare.
1: Oggi 61% di prima in campo per Jannik Sinner, ha portato a casa il 78% dei punti, anche un'ottima percentuale con la seconda, 73% di punti portati in cascina con la seconda di servizio, con quella seconda lavorata in kick, che insomma costituisce una delle grandi novità di questa nuova versione di Sinner, che cerca la perfezione, che sappiamo è impossibile, ma lui lavora ogni giorno, ogni minuto per migliorarsi e sempre. Ha salvato l'unica palla break concessa in un'ora e cinque minuti di partita al suo avversario Alexei Popirin. Dunque Jannik Sinner con il vento in poppa, ottavo di finale domani, molto molto interessante con Andrea Pellegrino, l'ennesimo derby per Jannik Sinner, lui che i derby li vince praticamente tutti ed di conseguenza naturalmente è il grande favorito della sfida di domani. Ricordiamo il quadro degli ottavi di finale del singolare maschile: Musetti contro Rud sarà il primo incontro domani sul centrale, una sfida davvero intrigante contro Casper Rud, tre volte semifinalista in questo torneo. Poi Rafa Odar contro Lerna e Tien, anche questa una grandissima partita. Poi Sinner Pellegrino, l'abbiamo detto, Mejedovic contro il prediletto di Novak Djokovic, contro lo spagnolo lucky loser Martin Landalus. Poi Kachanov contro Prizmic, il croato che ha battuto, sappiamo, nel turno d'esordio Novak Djokovic. Un'altra partita che ci riguarda da vicino: Luciano Darderi contro Sasha Zverev, anche qui davvero molto molto interessante. Vediamo qual è il livello che Luciano Darderi davvero ha raggiunto, perché giocare contro Zverev in questo momento significa giocare contro il primo dei secondi, per così dire, dopo Sinner e Alcaraz. Poi abbiamo Rublev, il russo, anche lui da tenere d'occhio, contro il georgiano Bashirashvili. E poi l'ultimo dei quarti degli ottavi di finale, dove non c'è per noi era attesissimo davanti al suo pubblico Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante, che invece affronterà il russo Daniil Medvedev. Sentiamo la musichina di sottofondo, vi salutiamo dal Foro Italico insieme a Federico Foroni, una buona serata a voi tutti, ci sentiamo domani.
0: Grazie Emilio Mancuso. Nel frattempo è finita nella Liga fra Rayo Vallecano e Girona 1-1, mentre si gioca ancora fra Tottenham e Leeds sul parziale di 1-1. Il Bologna ha battuto il Napoli per 3-2 nel posticipo di Serie A, e con questo vi salutiamo. Grazie a Ombretta Conti in regia, a Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora c'è il GR1. Buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, in Iran tregua, pesa un filo per il muro contro muro tra Teheran e gli Stati Uniti sui negoziati.
3: Per Donald Trump il cessate il fuoco è debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. La bocciatura a Teheran è netta, il presidente americano bolla come indegna la leadership della Repubblica Islamica e valuta la ripresa dell'operazione Project Freedom Hormuz, ma ritiene ancora molto possibile la soluzione diplomatica. Giovedì Trump incontrerà in Cina Xi Jinping faccia a faccia, che secondo la CNN segnerà la svolta anche nei colloqui in Medio Orientale. Tramite il suo ambasciatore a Pechino, Teheran gioca d'anticipo, dicendosi pronto a sostenere il piano di pace in 4 punti presentato il mese scorso proprio dal Dragone. Sulla proposta statunitense, invece, i Pasdaran chiudono. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf promette di rispondere con forza a qualsiasi aggressione, ma il presidente Pezeshkian giudica ancora possibili i negoziati. Ferme le richieste iraniane, sovranità su Hormuz, riparazioni di guerra, stop ai combattimenti anche in Libano, mentre l'Organizzazione per l'energia atomica iraniana definisce non negoziabile la capacità di arricchimento dell'uranio. Valentina Isa, GR1.
2: Arriverà a Rotterdam domenica sera la nave da crociera Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. L'imbarcazione è ripartita da Tenerife dopo lo sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Un cittadino spagnolo è risultato positivo e messo in isolamento. 4 italiani sono asintomatici e restano sotto osservazione. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è pericolo. Diffusa intanto una circolare che prevede il monitoraggio e 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti a rischio. Rinnovo contrattuale per i dirigenti dell'area istruzione per il triennio passato 2022-2024, rinnovo sottoscritto in meno di 2 mesi di trattative dall'ARAN e dai sindacati. Interessa 360 figure apicali delle università e degli enti di ricerca e oltre 7.500 del mondo scolastico a partire dai presidi. L'accordo riconosce incrementi medi di 500 euro al mese e gli arretrati dal 1 gennaio 2024. La cronaca, primi fermi per l'omicidio del 35enne del Mali, Bakary Sakho, assassinato 2 giorni fa nel centro di Taranto.
4: Ucciso a sangue freddo da un gruppo di ragazzini mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare a lavorare. Sarebbero stati 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni e un 21enne a uccidere con un oggetto acuminato sabato scorso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, nella città vecchia del capoluogo ionico. Per loro l'accusa è omicidio aggravato dai futili motivi. La svolta nelle indagini, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In uno di questi video mostrato in anteprima dal TG1 si vede Bakary Sakho arrivare in bicicletta in piazza Fontana subito prima dell'aggressione. I 5 lo avrebbero prima accerchiato e poi inseguito prima di sferrargli 3 colpi, 2 al torace e 1 all'addome. In mattinata era arrivato a Taranto Suleiman, il fratello minore della vittima, per occuparsi del rimpatrio della salma, le cui spese saranno sostenute da una ONG. Sakho era arrivato a Taranto nel 2022 e lascia in patria 2 mogli, entrambe incinte. Da Bari, Andrea Tedeschi, GR1.
2: Sono ormai 3 settimane che non si hanno più notizie della 49enne piacentina Sonia Bottecchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. La loro auto è stata rintracciata il 6 maggio a Tarcento, sulle montagne del Friuli. Oggi poi è emersa un'altra importante novità.
5: 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita, ritrovate in casa del padre di lei, non dei ragazzi. Potrebbero far pensare a uno stato di sofferenza, ma gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. La circostanza è confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica: sottrazione di minori. La 49enne Sonia, unica indagata. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al setaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei 2 figli e dei 4 cani infatti continuano e anzi si allargano. Questa è la decisione presa dopo una riunione nel palazzo del governo di Udine.
6: Udine, Lillo Montalto Monella.
2: Notizia dell'ultima ora dal Regno Unito, anche il vice premier David Lammy chiede al primo ministro Starmer di fissare una roadmap per dimettersi, lo dice la televisione ITV. Starmer è da mesi sotto accusa per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante il coinvolgimento nel caso Epstein. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 24.
0: Quiet, please. In exactly 15 seconds, we'll be on the air.
6: On air, podcast.
7: Lui è il maestro Michele.
8: Buongiorno. Cioè, tu da Roma ti sei fatto trasferire qua?
9: Ghiaccio, neve, tormenta. La scuola non deve chiudere mai.
10: La scuola non deve chiudere mai era un mondo a parte, un bel film di un paio di anni fa. Ci sono effettivamente scuole di frontiera che fanno davvero fatica a restare aperte. Benvenute e benvenuti all'ascolto di On Air Podcast. Io sono Carla Manzocchi, saremo insieme fino alla mezzanotte. Parleremo appunto di bambini e di lezioni che si riescono a fare con tanta determinazione e anche tanta fantasia. Nella prima parte una storia dolorosa, sempre legata alla giovinezza, perché comincia quando Laura, la nostra protagonista, ha 13 anni. Tra pochissimo adesso c'è Prince con With This Tear.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana.

0: Amigos, è l'allegria!
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia!
1: Eccoci qui, tutti il lunedì!
2: Dalle 18 alle 20!
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro! Splenderà!
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse. E non ho

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Io so. A maggio vivi l'Italia in vittoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Bini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Radio Italiana 531.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 12 maggio, Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
7: Qui a Radio Italiana 531.
6: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
7: Vieni a giocare alla tombola
6: e partecipa alla raffle.
7: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
6: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
7: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
7: una grande differenza.
8: Radio Italiana 531.
9: In questa notte di sole. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
5: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Ne dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: bisogno di credere.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo!

Programma Il Farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Mentre un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti. Si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, martedì 12 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. L'abbattimento degli alberi inizia al North Adelaide Golf Course tra le proteste contro la riqualificazione da 45 milioni di dollari di Possum Park. La polizia ha intensificato la sua presenza al North Adelaide Golf Course mentre i manifestanti si radunavano per opporsi all'abbattimento di centinaia di alberi. I manifestanti si sono infatti radunati lentamente lunedì mattina, due settimane dopo la chiusura al pubblico del campo da golf Par 3, noto anche come Possum Park. Alle 9 di lunedì è stato abbattuto il primo albero. Una donna di 39 anni di Croydon Park è stata arrestata e accusata di essersi rifiutata di fornire nome e indirizzo alla polizia. È stata rilasciata dopo aver ricevuto un ammonimento. La polizia ha dichiarato di essere a conoscenza di una protesta pianificata presso il campo da golf e di aver predisposto le risorse necessarie. Cambiamo argomento. Rivelata la causa dell'incendio che ha devastato il tetto di una villetta a schiera a St. George's su Portrush Road, causando danni per centinaia di migliaia di dollari. Si tratta di bastoncini d'incenso lasciati incustoditi nella strada pranzo al piano terra. Ci sono voluti 20 minuti per domare l'incendio e altri 30 per spegnere completamente tutti i focolai residui. Al momento dell'incendio non c'era nessuno in casa. I danni si aggirano intorno ai 200.000 dollari. Voltiamo pagina. La polizia indaga dopo che un uomo armato ha sparato contro un'abitazione a Manupara, dove si trovava un neonato. La polizia ha identificato un'auto coinvolta nella sparatoria. Venerdì scorso, di mattina presto, nella zona periferica nord di Adelaide, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione, spingendo la polizia a lanciare un appello per raccogliere informazioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:25 e, secondo la polizia, nessuno all'interno della casa è rimasto ferito. Gli investigatori, intervenuti sul posto, hanno accertato che almeno 3 colpi sono stati esplosi contro la facciata dell'abitazione. Nessun occupante è rimasto ferito. L'abitazione al centro della sparatoria appartiene a una giovane famiglia con un neonato. La polizia ha isolato la strada per gran parte della mattinata, mentre gli investigatori raccoglievano filmati di videosorveglianza e prove. Da allora le autorità hanno affermato di ritenere che la sparatoria non sia stata casuale e che comunque cittadini non devono preoccuparsi, anche se finora non ci sono indizi di illeciti da parte degli occupanti della casa. Dall'Australia, 4 australiani bloccati su una nave da crociera colpita dalla letale epidemia di hantavirus sono partiti da Tenerife con l'ultimo volo di rimpatrio, potenzialmente destinati ad affrontare una quarantena di 45 giorni. Un volo charter finanziato dal governo australiano, con a bordo 4 australiani provenienti dal New South Wales e dal Queensland, un cittadino neozelandese e un residente permanente di Tenerife, sono partiti alle 17 ora locale di lunedì. Una volta giunti in Australia, il gruppo sarà messo in quarantena per un massimo di 45 giorni. L'antivirus può incubare per settimane prima della comparsa dei sintomi. Il rischio per la popolazione però resta basso. L'antivirus si trasmette raramente da persona a persona e la trasmissione richiede uno stretto contatto. Per ora i passeggeri non presentano i sintomi. La notizia giunge dopo che un passeggero francese ha manifestato sintomi della malattia durante il rimpatrio in Francia. La lussuosa nave da crociera, con a bordo quasi 150 passeggeri e membri dell'equipaggio, era partita dall'Argentina a marzo e aveva attraversato l'Antartide prima di dirigersi a nord verso Capo Verde, al largo della costa occidentale dell'Africa, dove è stata brevemente fermata dopo l'identificazione del focolaio. Il raro ceppo dell'antivirus ha causato la morte di una coppia olandese e di un cittadino tedesco, mentre diverse altre persone sono state infettate. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 12 di maggio. Io sono Rosalia e sto qui stamattina con Peter. Buongiorno Peter.
1: Buongiorno Rosalia.
0: Liliana non c'è stamattina, mandiamo un grande saluto a Liliana e anche il nostro caro Giuseppe. Buongiorno Giuseppe e tutta la tua famiglia, speriamo che stai bene e in ascolto. Thank you Peter, fra poco.

0: Ben ritorno a Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Stamattina, Peter, you're helping me. How are you?
1: I'm
0: how are
1: always
0: you this morning?
1: Helping you, Rosalie.
0: You
1: always.
0: Are. You are. And thank you for coming along today. It's a beautiful day today, isn't it?
1: It is absolutely sensational.
0: Yes. Beautiful.
1: Why are we sitting inside?
0: I know. And it's wonderful because we're mid-May. We cannot complain about this beautiful autumn weather. It's been wonderful. So, oggi è una bellissima giornata, cari ascoltatori. Speriamo che state in ascolto con noi. Una bella tazza di caffè, facciate una passeggiata, andate in giardino, il sole è magnifico stamattina. Now, Peter, what's been going on in Adelaide? There's lots of things happening in Adelaide, as always. We just had Mother's Day and we had a beautiful day, lots of flowers.
1: And we are not talking football.
0: No, we won't talk football because we had, well, if you're a Crows supporter, you would want to talk football.
1: You would want to.
0: So congratulations to all the Crows and Crows supporters, but Port Adelaide, we might not say anything to them.
1: There is always another week.
0: That's right. It's a new day, new week.
1: Hey, we're in the middle of an incredibly busy week.
0: Yes.
1: When it comes to food and wine.
0: Yes. Adelaide's always got food and wine.
1: Well, it's in our not only our fair city, but our fair state, because
0: yes,
1: we are right in the throes of Tasting Australia.
0: Yes, very big festival. Very big festival for South Australia.
1: Now, you know, Rosalia, that Santa and I on a Wednesday morning at about this time are often looking at food.
0: Yes, you are. And so, I listen to you and I think, what is it? You're always hungry in the morning.
1: Well, there is a destination we could certainly go to.
0: Yes.
1: We could all go to. And in fact, we could this morning.
0: We could.
1: We could. Let me... Rosalie,
0: gonna try out your Italian this morning?
1: Me.
0: Okay.
1: Let's see if I can.
0: Ascoltatori, dovete ascoltare un po' di più perché Pete sta provando a parlare un po' italiano stamattina.
1: Tasting Australia è un festival enogastronomico di primo ordine e di lunga data, pensato per mettere in mostra la cultura culinaria, i produttori e le bevande uniche del sud Australia
0: and tutta l'Australia and all of Australia, yes.
1: Mette in contatto i commensali con i prodotti locali, presenta chef rinomati e sostiene iniziative communitari come cene di beneficenza.
0: Very good, Peter. So you've been practicing that, have you?
1: No.
0: So Tasting Australia è un grande festival qui in Sud Australia.
1: Well, it's about
0: e per tutta l'Australia, sì,
1: connecting the diners,
0: that's right, the
1: consumers,
0: that's right,
1: with some of the best
0: producers
1: and products in the country.
0: And especially South Australian products. It showcases them. But it is Tasting Australia.
1: Yes.
0: So it is about all of Australia, per tutta l'Australia. Però per una settimana. So it finishes on Sunday, I think.
1: Mm-hmm.
0: I think. And finishes this Sunday, 17 di maggio.
1: Look, because it's so well known around Australia,
0: yes,
1: many of the events are sold out very quickly.
0: You actually have to book for some events.
1: You do.
0: Yeah. And the bookings, per certo degli eventi che stanno durante questo festivale, dovete prenotare prima e a volte si prenotano sei mesi primo, quindi ci sono certi eventi che già sono tutto registrati, che non potete andare, però ci sono altri che potete andare senza di pagare niente, gratuito. So this festival is great, but we'll talk a bit more about that perhaps after the break, Peter.
1: Well, we shall, because
0: there's lots going on.
1: Of course, we have many sponsors at Radio Italiana 531 who are in the food and beverage industry.
0: Exactly, yeah. Mm.
1: So we may well be hearing from some of those very fine suppliers right now. Back soon.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Io sono. A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.